tanto, perché ci sono mostri, ci sono... E io vi dico, fratelli, nel mondo occidentale, no, noi no, ci strappiamo i capelli, ci alziamo le mani, cioè, ma cosa succede nella nostra società? E cosa succede? Noi trasmettiamo pornografia sulla televisione, noi viviamo una cultura che è inondata di porcherie e porcate, e questo è il frutto, che ci sono porci poi, che nascono e fanno queste cose diaboliche. Per me, qualunque persona che fa male ai bambini, mi viene una rabbia, no? E io penso che questo sentimento viene da Dio, perché anche Dio, cosa ha detto nostro Signore, no? Chi scandalizza uno di questi piccoli, cosa ha detto Gesù? Era meglio che lui si appende al collo un macino e si butta nel mare. Queste sono parole molto pesanti. E qui vediamo in questa storia che Gesù, a volte Gesù ci viene raffigurato magari nelle arti o nella mentalità generale. No, questo Gesù, no. Non voglio dire, non lo so. Questo Gesù un po', sai, avete mai conosciuto uomini che quando ti salutano, no, ti danno la mano e sembra un verme che ti danno un verme? No? Ok, quello è una stretta di mano. Al contrario, poi quello che ti vogliono spaccare la mano, e neanche quello io non sopporto, no? Ma scusa, mi devi rompere la mano. Sei forte, ho capito. Però, no, una donna è buona che ti dà la mano tranquilla, no? Però a me dà fastidio quando un uomo mi dà la mano e sembra un verme. Cioè, ma che? Dai, un po' di spina dorsale, dai, forti uomo, sei uomo. E tante volte Gesù è raffigurato nelle arti, no? Come questo, no? Debole, sciupato, no? Come uno che non potrebbe, se fai, lui cade. Ma vedremo questa mattina che il Gesù della parola di Dio non è per niente così. Gesù era un falegname, quindi aveva le mani gonfie, aveva le mani con cali, e non era come i nostri giorni. Io ho lavorato come falegname, no? Cioè le macchine, no? La fresa, le seghe, la pialla che fa tutto da solo. No, a quel tempo quando devi piallare un trave, era tutto con questi. E quindi sono convinto, senza dubbio, che Gesù, no? Era un fusto. No, era uno ben, no, messo. Era un vero uomo in tutti i sensi. Io penso che Gesù era uno che ognuno di noi poteva guardare e dire, quello non solo è un esempio di uomo come pietà e come santità, come gentilezza, ma anche fisico. Gesù era un uomo che potevano rispettare. Sicuramente non è che dava la mano, sembrava un verme. E qui vedremo che Gesù si arrabbia, ma non di poco. E leggiamo qui in versetto 13: or la Pasqua dei Giudei era vicina, Gesù sale a Gerusalemme e trovò nel tempio venditori di bue, di pecore, di colombi, di cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio insieme con le pecore e bue e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesce le tavole e ai venditori di colombe disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Qui Giovanni sta citando Salmo 69, versetto 9, che è un salmo profetico riguardo il Messia. Allora, tante volte, di nuovo, abbiamo un'immagine collettiva sbagliata riguardo Gesù, e secondo me anche a volte guardiamo queste storie nel Vangelo, magari li leggiamo, ma senza renderci conto cosa ha fatto Gesù. Quanti di voi siete mai stati al mercato di Montebelluna mercoledì mattina?
Pochi. Va bene, quanti di voi siete mai stati a un mercato qui in Italia? Ok? Allora, i mercati anche in Italia sono diversi. Se tu vai da Roma in giù, no, qui al mercato di Montebellone tu vai lì, no, la mattina senti ting ting, no, sai quelli ferri che magari qualcuno sposta un ferro, ting ting ting, ah signora, 5 euro. Ma se tu vai nel paese di mia moglie, come sono in Sicilia, mi ricordo, io ero non da tanto tempo in Italia e sono andato al mercato lì nel suo paese e c'era questo rivenditore che si era saltato sopra i tavoli e prendeva tutti i vestiti, li gettava nell'aria e li facevo cadere e continuava a fare: signora, signora, solo oggi 5.000 lire, venite, venite! E ancora oggi è così, non è cambiato niente. Quindi, quelli di Nord Italia non avete fatto questa esperienza, però immaginate, no? Immaginate il mercato del tuo paese, qui in Nord Italia, tutto tranquillo. Immaginate che io arrivo nel mercato, voi avete cambiato la piazza di Montebelluna, invece di essere una casa di preghiera, un luogo santo a Dio, in un covo di ladrone, e io comincio a rovesciare le tavole, io prendo una frusta e comincio a picchiare i mercati, fuori, fuori! Cosa succederebbe? La giacca di forza ci succederebbe, no? C'è questo. Cioè Gesù è radicale. Gesù non è un aggiuntivo alla nostra... Gesù non viene a noi a fare un aggiungimento religioso alla nostra vita. Gesù viene a rovesciare, a cambiare radicalmente la nostra vita. Questo è il Gesù della parola di Dio. Cioè con forza. E anche per questo sappiamo che Gesù fisicamente era un uomo forte, perché nessuno ha posto... No? Se lui era quel sciupato Gesù che vediamo nei quadri tante volte, secondo voi lui poteva permettersi di fare questo? No, li avrebbero presi loro di santa ragione. No, lui ha cacciato, lui ha fatto piazza pulita. Allora la domanda che dobbiamo porci questa mattina, perché tutto questo ira? Cosa hanno fatto di cose grave? Anche perché Dio aveva prescritto, aveva dato un comandamento che tutti i maschi ebrei erano obbligati a presentarsi per questa festa di Pasqua, dei pani azimi. In Levitico 16, versetto 16, non dovete andare là, potete leggere a casa, è scritto che tutti i maschi di Israele dovevano presentarsi a Gerusalemme 3 volte all'anno. Dovevano presentarsi a questa festa di Pasqua, pane azimo e primizie nella primavera. Dovevano presentarsi all'inizio dell'estate per la festa di Pentecoste e dovevano presentarsi una volta in autunno per la festa dei Tabernacoli, quindi la prima festa, quello in mezzo e l'ultima festa. Era obbligatorio. E loro erano anche obbligati di offrire un agnello in questa festa al Signore. Quindi non era sbagliato che c'era gente a Gerusalemme che vendevano pecore, che vendevano colombe, che vendevano bue. Non c'era niente di sbagliato in questo. Quello che era sbagliato era il luogo dove loro vendevano queste cose. Perché Dio, quando ha comandato Salomone, e qui in tempi di Gesù il Tempio di Erode, lui aveva prescritto che fuori proprio del cortile del Tempio, loro dovevano lasciare un spazio per i gentili, per tutte le nazioni non ebrei.
in modo che un non ebrei potevo venire lì a cercare la faccia di l'unico vero Dio. Quando Salomone dialogava col Signore e parlava, anche quando altre nazioni verranno in questo luogo santo e si rivolgeranno a te, tu ascolterai la loro preghiera. Questo piazza dove loro vendevano queste cose è il luogo dove le nazioni potevano venire a cercare la faccia di Dio. Infatti vedremo che verso la fine della vita di Gesù, di nuovo lui fa piazza pulita del Tempio. Now, voi sapete che due volte lui ha fatto questo. Questo è la prima Pasqua nei 3 anni del suo ministero pubblico. E lui di nuovo farà piazza pulita proprio prima dell'ultima Pasqua, prima di morire. Il Signore si arrabbiò perché questo luogo dove le nazioni dovevano venire a cercare la sua faccia, questi uomini ebrei avevano fatto diventare un luogo di mercanzia. Immaginate, no? Immaginate che magari noi abbiamo messo questo tappeto qua, se magari qualcuno si sente di venire a pregare dopo la riunione, ma immaginate che tu vieni qui a pregare pieno di sterco, di bue, di pecore. Il luogo che Dio ha destinato per te, come non ebrei, il luogo di preghiera. E qui, in versetto 14, la Bibbia dice che Gesù ha trovato nel Tempio, quindi non era esternamente, loro potevano vendere benissimo esternamente dal Tempio, bue, pecore, colombi. Allora, vogliamo guardare un secondo questi animali, per quale motivo venivano offerte. Girate nel Vangelo di Luca, capitolo 2. Vediamo quelli più piccoli prima, le colombe.

In Luca 2, versetto 22. Quando furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, lei sta parlando di Maria, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, per offrire un sacrificio, come è detto nella legge del Signore, un paio di tortore o due giovani colombi. Allora, questa è Maria Giuseppe. Dio ha comandato nel Vecchio Testamento che tutti i maschi primigeniti dovevano essere portati a Gerusalemme, presentati al Signore, e poi doveva essere offerto questa piccola offerta. Allora, cosa serviva questa offerta? Girate in Levitico capitolo 12.

0: Levitico 12, versetto 2. Parli così ai figli di Israele: se una donna è rimasta incinta e partorisce un maschio, sarà impura per 7 giorni. Sarà impura come nei giorni della sua mestruazione. Allora, saltiamo fino a versetto 8. E se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, come uno come olocausto e l'altro come sacrificio per il... Cosa è scritto là? Peccato! Il sacerdote farà espiazione per lei ed egli sarà pura. Allora, la Chiesa qui in Italia insegna che Maria ha partorito Gesù, Immacolata Concezione, giusto? Maria era senza peccato, giusto? È un dogma, ma non è nella parola di Dio. Qui la Bibbia dice che Maria ha offerto una di quelle colombe per i propri peccati. Maria era una peccatrice, come tutte le donne nate sulla terra. Una donna santa sicuramente è un esempio da seguire, ma una peccatrice. Per questo è importante che noi comprendiamo, ma cosa è scritto nella Bibbia? Non ci interessa la religione. Adesso guardiamo il secondo animale, andando indietro, le pecore. In Esodo capitolo 3, Esodo 3, perché vedendo cosa rappresentavano questi sacrifici nel Vecchio Testamento, possiamo capire anche per quale motivo Gesù era così arrabbiato per quello che facevano. In Esodo 3, versetto 13. No, ho sbagliato, non è 3. Allora, Esodo, forse 13. Scusate, 12. Versetto 3. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ogni uomo prenderà per sé un agnello secondo la casa paterna, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prende uno in comune col più vicino di casa. Tenendo conto del numero delle persone, voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto maschio di un anno. Potete prendere un agnello, un capretto. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà nell'imbrunire. Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sulle 2 stipite sull'architrave delle porte delle case dove lo mangeranno. Ne mangeranno la carne arrostita al fuoco quella stessa notte, ne mangeranno col pane senza lievito e con erbe amare. Non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. Non ne lascerete alcun avanzo fino a mattina, e quel che sarà rimasto fino a mattina lo brucerete col fuoco. Lo mangerete in questa maniera, così i vostri lombi cinti, con i vostri sandali ai piedi, con i vostri bastoni in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. In quella notte io passerò per il paese di Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto uomo che bestia, e seguirò il giudizio su tutti i dei egizi. Io sono l'Eterno. Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Qui troviamo Gesù nella prima Pasqua, perché questo Tempio e tutti i rituali del Vecchio Testamento parlavano profeticamente della sua opera. E lui si arrabbiò perché la gente che doveva venire a Gerusalemme e sentire parlare di Dio e del Messia che doveva venire a togliere i peccati di tutto il mondo, invece veniva a Gerusalemme a essere derubati. Secondo le scritte rabbinici di quel tempo, nei libri storici, in poche parole c'era una cosa nostra lì nel Tempio. Perché i sacerdoti, se uno contadino veniva da fuori e portava lui un suo agnello senza macchia difetto di un anno, in qualunque modo loro trovavano un difetto in quell'agnello. E quindi dicevano, questo non va bene, tu devi comprare uno dai nostri venditori ufficiali. Questo nei libri storici è scritto che c'era questo giro mafioso. E si dice che facevano pagare 15 volte il prezzo di un agnello fuori del tempio. Quindi era un grande business che facevano. E i cambi monete cosa facevano? Allora anche lì c'era un business. Perché gli ebrei, come la moneta romana, i denari, avevano l'immagine di chi sopra? Cesare, esatto, e per gli ebrei questo era una cosa, era un idolo, era una cosa pagana, perché nel culto romano Cesare era Dio. E quindi avevano detto, nel Tempio non potete usare questi soldi pagani, ma dovete comprare tutte le cose, gli animali per il sacrificio, con lo shekel del Tempio. E quindi dovete cambiare le monete romane o di altre nazioni e dovete comprare la nostra moneta, e l'impero romano permetteva questo solo nella zona del Tempio. Questo altrove era usato solo la moneta romana, ma permettevano agli ebrei di fare questa cosa. E quindi anche lì con la cambio moneta, tac, no? Un po' come le tasse, più o meno la stessa cosa. E quindi questo luogo doveva essere un luogo di preghiera, un luogo dove la gente poteva venire a sentire dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Invece venivano nel luogo di preghiera e c'era una mafia che andava là. Invece di sentire della grazia di Dio, del Messia, che doveva venire a riscattare tutto il mondo, loro vedevano la religione come una truffa. In America abbiamo, purtroppo negli Stati Uniti abbiamo questi telepredicatori che grazie a Dio qui, almeno nel Veneto, non ne abbiamo. E purtroppo ci sono questi telepredicatori che loro dicono alla gente, se tu mandi quell'assegno di $100 al mio ministero, Dio ti benedirà 10 volte, 100 volte, 1000 volte. E molti non credenti negli Stati Uniti, come la gente che veniva nel Tempio 2000 anni fa, magari vorrebbero cercare la faccia di Dio, ma poi vedono la religione organizzata, tutta una cosa nostra. Questo è Dio? Questo sciarlatano che difrode la gente? I poveri anziani? In America purtroppo hanno studiato che la maggior parte delle persone che danno a questi telepredicatori sono pensionati. Sono gente che ha pochissimo soldi, magari che è malato, perché queste persone dicono, se tu mandi il soldo noi pregheremo per la tua guarigione. È una cosa blasfema, perché loro danno un messaggio alla gente che se tu vuoi il favore di Dio la deve comprare. Dall'altro canto in Italia non è che è tanto diverso. Voi avete mai sentito di indulgenze? E molti pensano che la pratica di indulgenza è finita, ma non è vero per niente. Ancora, se tu vuoi una preghiera fatta nella chiesa qua in Italia, deve sganciare, deve pagare per avere quel prete che fa una preghiera per te o per tuo. Qualche anno fa ho invitato una scuola media lì a una scuola, scusate, scuola elementare, perché i bambini della quinta elementare studiavano la storia di Europa e sono arrivato alla riforma protestante, no? Martin Lutero, avete sentito parlare? Qualcuno? E quindi un po' ho fatto un'introduzione, chi sono, da dove vengo, eccetera, eccetera, cosa faccio qui in Italia. E poi i ragazzi potevano poi farmi delle domande, no? E mi ricordo questa bambina così carina, così innocente, perché sapete, noi protestanti, perché noi siamo protestanti, anche se non è un nome che abbiamo scelto noi, è stato dato a noi, siamo dalla Chiesa romana riconosciuti come fratelli separati, ok? E lei mi ha chiesto: ma voi perché vi siete separati da noi? E come lei era dispiaciuta, cioè, guardi, i bambini sono così innocenti, no? È colpa nostra? E io ho detto: no, amore, non è colpa tua. E io ho detto: avete studiato che tanti anni fa, no? C'era questa pratica di indulgenza in cui la Chiesa organizzata insegnava alla gente: se tu vuoi il perdono dei peccati, deve pagare, deve sganciare. Questo è blasfema, perché Cristo è morto gratuitamente per ognuno di noi. Noi non dobbiamo comprare niente da Dio, dobbiamo solo inginocchiarci e dire: grazie Padre. Noi dobbiamo credere, dobbiamo pagare. Gesù ha pagato. Quando Gesù morì in croce, lui ha detto: è compiuto, è fatta. Anche le nostre offerte nella Chiesa non le diamo per guadagnare niente da Dio. Le diamo per pagare l'affitto, perché è giusto pagare l'affitto, è giusto pagare lo scaldamento. Ma non per meritare, non per migliorarci davanti al Padre. Per quello che Gesù ha fatto, noi siamo perdonati e davanti agli occhi di Dio siamo puri. La Bibbia dice che Lui ha preso su di sé i nostri peccati, e quando noi crediamo in Lui, noi prendiamo la sua giustizia. La giustizia di un credente, un vero credente, non è altro che la giustizia di Gesù Cristo. Una giustizia perfetta, senza difetto o macchia. E comprendete adesso perché Gesù si arrabbia. Voi state rovinando tutto. Io voglio che questa gente vieni qua e capiscano che io li amo e che questo è un luogo dove loro possono incontrarmi e conoscermi. E voi avete messo barriere davanti alla gente. Loro vengono qui con cuori puri a cercare la mia faccia e voi li dirubate e fate pensare che il culto a Dio è tutta una furbata, è tutta una cosa nostra. Io non sono così, perché voi religiosi mi rappresentate in questo modo? E ancora oggi non è cambiato niente. Come ho detto, ci sono nelle chiese protestanti, perché questi telepredicatori si spacciano come angeli di luce. Dicono alcuni di essere pastori evangeliche. Ma noi sappiamo che sono falsi profeti e predicano un falso Vangelo. Quindi non è solo da una parte e da un'altra parte. Ma Dio si arrabbia quando Lui è mal rappresentato da coloro che dovrebbero rappresentarlo. E questo è incluso anche noi, fratelli e sorelle. Perché è facile per noi di giudicare i ebrei e dire: mamma mia, come erano malvagi. Non solo ladri nella città, ma ladri nel Tempio di Dio. E quindi quando Gesù rovesciò tutte queste cose, versetto 18, allora i giudei risposero e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Questo tempio è servito fino al mio arrivo. Questo tempio era una figura, e anche i sacrifici che gli ebrei facevano ogni anno era una figura, era un segno profetico per indirizzare la gente verso il Messia. Ma lui qui dichiara: adesso che sono arrivato io, questo tempio e tutte le sue usanze saranno non serviranno più. Infatti nel 70 d.C. è stato distrutto il Tempio dei Romani e da quel momento, voi sapete, gli ebrei non fanno più sacrifici. Allora i giudei dissero: questo Tempio è stato costruito in 46 anni. E secondo i storici non era neanche completato. E tu lo costruisti in 3 giorni, sei fuori di testa? 46 anni ci abbiamo messo a fare questo palazzo, e in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Ora non ci sono templi sacri. Questo capannone non è un luogo santo. Mi dispiace deludere qualcuno. No? Nel nuovo patto non vengono consacrati mattoni, vengono consacrati esseri umani. 7 volte Paolo, parlando di noi credenti, dice: voi siete il tempio del Dio vivente, perciò glorificate Dio con i vostri corpi. Noi siamo il tempio di Dio. Quindi nessuno dopo il culto va indietro a rovesciare il tavolo dei libri. No, qualcuno: perché vendete libri nella chiesa? Non guadagniamo niente, potete essere assicurati. Noi vendiamo libri solo per una comodità vostra, invece di fare un'ora alla libreria evangelica lì a Vicenza. Dio ci deve liberare da queste idee religiose. Perché ora siamo noi il suo tempio. Noi siamo la dimora di Dio onnipotente. E quindi qual è l'applicazione per la nostra vita? No, perché, come ho detto prima, è facile che noi giudichiamo i ebrei e diciamo: mamma mia, come erano malvagi. Ma visto che adesso siamo noi questo tempio, qual è il messaggio per noi questa mattina? Se siamo noi il tempio di Dio, magari c'è anche un po' di traffico in noi che Dio non piace. Non ho sentito un amen. Quelli erano cattivi. La cosa che mi piace molto anche è che Gesù all'inizio del suo ministero ha pulito il tempio. Però voi sapete, il diavolo, quando tu prendi una posizione per Dio, no, tu decidi: ok, da ora in poi, nella mia casa, nella mia vita, questa cosa, via. Secondo voi il diavolo, ok, mi dispiace. Lui non ci proverà di rientrare nel piazza del tuo tempio? Certo che ci proverà, tutti i giorni. E perciò Gesù, dopo 3 anni, prima della sua crocifissione, di nuovo doveva pulire questo tempio. E in un certo senso è buono, perché riflettevo su questa storia in questi giorni e ho detto: grazie Signore che tu non permetterà che questo tempio rimane di sporcizia, ma tu del continuo, no? verrà a pulire la mia piazza. E quindi, fratelli, io vi sfido e sfido me stesso di dire: Signore, pulisci questa piazza. Io ora sono il Tempio di Dio. E magari per ognuno di noi sono cose diverse. Sicuramente non vendi bue e pecore nel tuo cuore. Però comprendete l'applicazione per noi credenti? Noi siamo il Tempio di Dio onnipotente. Dio è santo, siate anche voi santi. Nel Vangelo di Marco, quando Gesù, prima della sua crocifissione, pulisce il Tempio, è scritto anche lì che la gente usava questa piazza, questo corte di gentili, come scorciatoio per attraversare il monte del Tempio. Per non fare un giro del monte del Tempio, passavano sopra con le loro... No, era come un'autostrada e anche mercato. E secondo me l'applicazione per noi credenti, no, perché nessuno di noi può vedere dentro il cuore di un'altra persona, è di guardare davanti al cospetto di Dio e dire: Signore, c'è traffico nella mia vita che a te non è gradito. Ci sono compromessi nella mia vita. Perché tu mi hai salvato, tu mi hai lavato con quel puro sangue di Gesù. Magari io ho permesso cose nel mio tempio che a te non piace. Perché voi sapete come il tempio in quel tempo era il luogo dove Dio veniva rappresentato del popolo ebraico al mondo. Ora siamo noi. Siamo noi. Gesù ha detto: dite che il regno di Dio è in mezzo a voi. Cosa significa questo? Che come il regno di Dio è venuto dentro di noi, noi siamo rappresentanti del regno di Dio. E quando un figliolo di Dio entra in una stanza, una città, un posto, possiamo dire: il regno di Dio è in mezzo a voi perché il regno di Dio è dentro di me. E dobbiamo stare attento che noi rappresentiamo Gesù nel modo giusto alla gente che non conosce il Signore. Che loro non vedono noi e dicono: questo parla di Gesù, ma poi c'è tanto traffico là. Ma che possono guardare, e io parlo a me stesso, che possono guardare a noi e dire: no, qua veramente... questa persona è un tempio di Dio. C'è una purezza, c'è qualcosa di diverso in questa persona. Perché sono convinto che molte gente nella nostra generazione sono respinte dalla religione o quella che loro capiscono come cristianesimo, perché Gesù è stato rappresentato in modo sbagliato a loro. E l'Italia ha bisogno che veri rappresentanti rappresentino cos'è essere un discepolo di Gesù Cristo. Siete d'accordo?
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Verso la fine del regno di Davide, Israele godeva pace e prosperità ed era una nazione grande e potente. A quel tempo Dio permise che Satana tentasse Davide e Davide si lasciò trascinare a compiere un grave peccato. Ciò che più ci colpisce nella personalità di Davide è la sua abituale sottomissione a Dio. Quando doveva iniziare un'impresa o andare in guerra, si rivolgeva prima a Dio per conoscere la sua volontà. Satana cercò più volte di farglielo dimenticare e finalmente riuscì nel suo intento. Un giorno il re di Israele, di suo arbitrio e senza chiederne il permesso a Dio, ordinò al suo capitano Joab di fare il censimento di tutto il popolo. Davide non avrebbe dovuto farlo e Joab stesso si rese conto che era un errore. Perciò gli disse: «Possa il Signore Dio tuo moltiplicare il popolo 100 volte più di quello che è. Ma perché il re mio signore vuol far questo?» Ma Davide non volle desistere dal suo proposito e costrinse Joab e gli altri capitani a procedere al censimento. Essi percorsero tutta la Palestina, comprese le terre ad oriente del Giordano, e 10 mesi dopo tornarono da Davide per riferirgli il numero dei sudditi del regno capaci di maneggiare le armi. Il Signore ne fu contrariato, e ben presto anche Davide cominciò a provar rimorso per quanto aveva fatto. Allora si rivolse all'Eterno e disse: «Ho gravemente peccato nel far questo, ma ti prego, Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza». Il mattino seguente gli si presentò il profeta Gad con la risposta del Signore. «Così dice il Signore: io ti propongo 3 castighi, scegline uno e io te lo manderò. Vuoi 3 anni di carestia nel tuo paese, 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici, oppure 3 giorni di peste nel tuo regno? Rifletti», proseguì Gad, «e fammi sapere che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato». «Io sono in grande angoscia», gli rispose Davide. «Tuttavia è meglio che cadiamo nelle mani del Signore, la cui misericordia è immensa, piuttosto che nelle mani degli uomini». Avvenne così che la peste cominciò a mietere vittime in Israele. Da Dan, al nord, fino a Beersheba, al sud, morirono 70.000 persone tra il popolo. L'angelo del Signore stava per stendere la sua mano anche sopra Gerusalemme, per spargervi la desolazione, ma l'Eterno fu mosso a pietà e disse all'angelo che colpiva il popolo: «Basta, ora ferma la tua mano». Nel vedere la strage che era avvenuta per colpa sua, Davide disse al Signore: «Sono io che ho peccato, sono io il colpevole, ma queste pecore che hanno fatto? Volgi dunque contro di me la tua spada». In quello stesso giorno il profeta Gad si presentò di nuovo al re. «Alzati», gli disse, «e va ad erigere un altare al Signore nell'aia di Arauna al Gebuseo». Davide si affrettò ad ubbidire al comandamento del Signore e si mise in cammino. Quando Arauna lo vide arrivare col suo seguito, gli andò incontro e si prostrò a terra. «Come mai il re mio signore viene alla casa del suo servo?» «Per comprare la tua aia ed erigervi un altare al Signore», gli rispose Davide, «affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Il re mio signore prenda pure e offra quanti sacrifici gli piacerà», rispose Arauna. «Ecco i buoi per l'olocausto, i miei carri e gli altri arnesi serviranno per la legna. Tutte queste cose, mio signore, Arauna le dona a te». «No», gli rispose il re, «io voglio comprare queste cose per il loro prezzo. Non intendo offrire all'Eterno mio Dio olocausti che non mi costino nulla». Davide comprò l'aia e i buoi, eresse un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici. L'Eterno fu in tal modo placato e il flagello sparì da Israele. Davide comprese che l'aia di Arauna era il luogo in cui doveva essere edificato il Tempio al Signore. Nel passato aveva progettato di farlo costruire egli stesso, ma l'Eterno non glielo aveva permesso. Si limitò perciò a farne i preparativi e ad ammassare una gran quantità di materiali, in modo che suo figlio Salomone potesse trovare tutto pronto quando fosse giunto il momento di dare inizio ai lavori. Preparò ferro e chiodi in abbondanza, una quantità enorme di rame e legno di cedro, e facendo queste cose diceva: «Mio figlio Salomone è ancor giovane, e la casa da edificare all'Eterno dovrà essere tanto importante e magnifica
da raggiungere con la sua fama tutte le nazioni, perciò voglio preparargli tutto il necessario. Quando ebbe finito, chiamò Salomone e gli disse: «Figlio mio, io avevo in cuore di edificare una casa al Signore, ma egli mi ha detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto numerose guerre, perciò non sarai tu a edificare un tempio al mio nome. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà un re pacifico, e io farò in modo che abbia pace dai suoi nemici. Concederò pace e tranquillità alla sua vita, e sarà lui che edificherà una casa al mio nome». Davide diede delle disposizioni anche ai principi di Israele perché collaborassero con Salomone nella costruzione del Tempio.

Davide aveva designato Salomone come suo successore, poiché così aveva detto il Signore. Tuttavia, prima ancora che Salomone fosse unto re, qualcun altro progettava di impadronirsi del regno. Questi era Adonia, un altro figlio di Davide, un po' più anziano di Salomone. Davide era ormai molto avanti negli anni e non lasciava quasi più la sua stanza da letto. Allora Adonia pensò che fosse giunto il momento di agire. Un giorno, spinto dall'ambizione, affermò: «Sarò io il re». Poi si procurò dei carri, dei cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui. Adonia era nato dopo Absalom e, come il fratello maggiore, era un giovane bellissimo. Come abbiamo detto in precedenza, sembra che Davide non avesse saputo educare i figli alla disciplina, perciò anche Adonia era abituato a fare tutto quello che gli pareva senza che suo padre lo potesse riprendere mai. Adonia si accordò con Joab, capo dell'esercito, e con Abiatar, sacerdote del tabernacolo, e tutti insieme organizzarono una gran festa cui furono invitati gli amici di Adonia, i suoi fratelli e gli altri uomini di Giuda che erano al servizio del re. Il sacerdote Zadok, il profeta Nathan e Benaia, capo delle guardie del corpo del re, non furono però invitati al convito e nemmeno Salomone. Quando il profeta Nathan venne a conoscenza del complotto, ne parlò a Bathsheba, madre di Salomone, e le consigliò di recarsi dal re Davide per informarlo che Adonia si era autoproclamato re e per ricordargli la promessa di trasmettere il regno a Salomone. «Che cosa desideri?» domandò Davide a Bathsheba quando questa comparve alla sua presenza. «Mio signore», fece Bathsheba, «tu hai giurato alla tua serva per il Signore Dio tuo che mio figlio Salomone avrebbe regnato dopo di te occupando il tuo trono. Ma ecco che Adonia è già diventato re senza che tu, mio signore, ne sappia nulla. Egli ha fatto un gran convito e con lui sono anche Abiatar e Joab. Ora tutto Israele aspetta che tu dichiari chi dovrà sedere sul trono dopo di te, altrimenti avverrà che alla tua morte io e mio figlio Salomone saremo trattati come dei criminali». Bathsheba era ancora alla presenza del re quando giunse il profeta Nathan, il quale confermò a Davide quanto aveva detto alla donna. Benché Davide fosse molto anziano, seppe subito come reagire e rassicurò Bathsheba dicendo: «Com'è vero che il Signore vive, tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul trono invece mia». Poi ordinò al sacerdote Zadok e al profeta Nathan di far salire Salomone sulla sua cavalcatura privata e di condurlo a Gihon, dove lo avrebbero unto re di Israele. Comandò anche che, a cerimonia avvenuta, si desse fiato alle trombe gridando: «Viva il re Salomone!» Infine, concluse Davide, «risalirete a Gerusalemme al suo seguito ed egli verrà a sedersi sul mio trono». Il gruppo partì per Gihon, scortato da Benaia e dalle sue guardie. Benaia era un uomo fidato e coraggioso. Per la sua fedeltà e i suoi numerosi atti di valore, Davide lo aveva nominato capitano della guardia reale. Più tardi Salomone gli avrebbe affidato il comando supremo di tutto l'esercito. A Gihon Zadok unse Salomone re di Israele e subito dopo si levarono da ogni parte squilli di tromba e suoni di flauto. Il popolo esultò e manifestò la propria gioia con alte grida. Lo strepito si propagò e giunse agli orecchi di Adonia, Abiatar e Joab, che stavano festeggiando coi loro amici l'autoproclamazione di Adonia a re della nazione. «Che cos'è questo clamor confuso che viene dalla città?» si domandarono sorpresi. In quell'istante sopraggiunse Jonathan, figlio del sacerdote Abiatar. «Il re Davide ha fatto re Salomone!» esclamò. «Il sacerdote Zadok e il profeta Nathan l'hanno unto re e ora siede sul trono reale mentre tutto Israele grida: renda a Dio il nome di Salomone più glorioso del tuo, o Davide, e innalzi il suo trono al di sopra del tuo». A tali parole i convitati di Adonia si spaventarono e fuggirono alle loro case. Rimasto solo, Adonia si sentì perduto, corse verso l'altare e ne impugnò i corni sperando che Salomone non osasse ucciderlo in quel luogo. La cosa fu riferita a Salomone, il quale disse: «Se si dimostrerà un uomo leale,
non cadrà in terra nemmeno uno dei suoi capelli, ma se sarà colto in fallo, verrà messo a morte. Adonia venne a prostrarsi ai suoi piedi e allora Salomone gli disse: «Va pure a casa tua». Ma Adonia non si era rassegnato. Più tardi, dopo la morte di Davide, cercò di mettere in atto un piano astuto per sottrarre il regno al fratello, e allora Salomone lo fece uccidere.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Molte persone si domandano se vi è vita dopo la morte e se vi è, come sarà? Di questo argomento Stefano vi parlerà oggi. Vi invitiamo quindi ad ascoltarlo se desiderate conoscere ciò che la parola di Dio dice a questo proposito. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

0: C'è vita oltre la tomba? Questa è una domanda che l'uomo si è fatto dall'alba della sua esistenza. E l'uomo, dai primordi della storia, è sempre stato convinto che la vita non cessa alla tomba. Studi archeologici recenti hanno confermato che nelle tombe più antiche scoperte in Turchia c'è evidenza che il seppellimento dei morti era accompagnato da cerimonie festose che vedevano la morte solo come un passaggio da questo mondo ad un altro. Infatti, come nota uno scienziato americano in un suo studio recente, le tombe più antiche in tutto il mondo provano la credenza universale dell'uomo nella sua sopravvivenza dopo la morte. Comunque, grazie a Dio, abbiamo nella Bibbia l'ispirata parola di Dio, un manuale su questo soggetto del tutto attendibile. Già nel Vecchio Testamento leggiamo nella profezia di Isaia: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora, e la terra ridarà alla vita le ombre. E nella profezia di Daniele: e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. E alla fine della sua profezia Dio dice a Daniele: tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei giorni. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo scrive: or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Nessuno nega che quasi 2000 anni fa Gesù Cristo morì su una croce, messo a morte in questo modo crudele dai romani, fuori dalle mura di Gerusalemme. 3 giorni dopo, all'alba del terzo giorno, Gesù risorse dai morti lasciando la tomba vuota. Non tutti credono che Gesù sia risorto dai morti, ma nessuno nega che la sua tomba sia stata trovata vuota. E nessuno è mai riuscito a provare che Gesù non sia risuscitato dai morti. Quando Gesù fu sepolto nella tomba nuova di Giuseppe, una gran pietra fu rotolata contro l'apertura del sepolcro e sigillata col sigillo romano. Inoltre, delle guardie del tempio furono montate all'entrata del sepolcro dai capi sacerdoti per assicurarsi che nessuno potesse toccare il corpo del Signore o portarlo via. Dopo la risurrezione di Gesù, l'unica evidenza tangibile di quello che era avvenuto erano i pannilini giacenti in cui era stato avvolto il corpo di Gesù e, in disparte, il sudario che era stato posto sul suo capo. Siccome il cristianesimo era tanto odiato sia dai capi ebraici che dalle autorità romane, c'era ogni ragione perché queste autorità facessero tutto in loro potere per dare prove inconfutabili che la risurrezione non fosse avvenuta. Ma non ci riuscirono. Un altro fatto è degno di nota: il cristianesimo, che si fonda appunto sulla verità della risurrezione di Cristo, ha avuto il suo inizio a pochi passi dalla tomba vuota di Gesù, Se Gesù non fosse in realtà risorto, non sarebbe stato questo il luogo più propizio per lanciare una nuova religione? Per distruggere la fede cristiana al suo inizio e per sempre, le autorità di Israele e di Roma non avevano che da trovare e mettere in vista il corpo morto di Gesù. I discepoli, comunque, così scettici all'inizio, erano ora così convinti, così certi della realtà della risurrezione di Cristo, che ciascuno di essi sacrificò eventualmente la sua vita, rendendo testimonianza alla verità della risurrezione di Cristo e predicando il Vangelo del Cristo risorto. Credevano in Lui perché lo avevano visto e sentito risorto. Avevano avuto prove incontestabili della sua risurrezione durante i 40 giorni del suo soggiorno fra di loro e lo avevano visto ascendere in cielo davanti ai loro occhi. Il mattino della sua risurrezione fu visto da Maria Maddalena e dalle donne che tornavano dal sepolcro che avevano trovato vuoto. Lo stesso giorno fu visto da Pietro e più tardi da due dei suoi discepoli sulla strada di Emmaus e dai suoi discepoli radunati a Gerusalemme. 8 giorni dopo fu visto di nuovo dai suoi discepoli e 7 di essi lo videro sulla sponda del lago di Tiberiade. Fra di essi erano presenti Pietro, Giacomo e Giovanni. Su di una montagna in Galilea Gesù si manifestò a più di 500 persone. Apparve pure a suo fratello Giacomo, il quale prima della risurrezione non aveva creduto in lui. Forse qui abbiamo una delle prove più convincenti della risurrezione di Cristo. Il cambiamento radicale nell'atteggiamento di Giacomo, una volta di totale incredulità, più tardi di forte fede, che lo portò ad una posizione di primo rango nella Chiesa primitiva. È più che probabile che questo cambiamento drammatico sia dovuto alla risurrezione del Signore Gesù e alla sua manifestazione a Giacomo. Sul Monte degli Ulivi, il giorno della sua ascensione, il Cristo risorto fu visto di nuovo dai suoi discepoli, come Luca afferma nel Libro degli Atti. Più tardi, il Cristo apparve a Paolo sulla strada di Damasco, a Stefano, il primo martire, a Paolo di nuovo nel Tempio e infine a Giovanni durante il suo esilio nell'isola di Patmos. Tutto questo è documentato per noi nel Nuovo Testamento. Giuseppe Flavio, lo storico ebraico, scrisse questo nelle sue Antichità giudaiche verso la fine del primo secolo della nostra era. Egli, cioè Gesù, apparve loro vivente il terzo giorno, come avevano vaticinato i divini profeti, profetizzando di lui questo e 10.000 altre cose meravigliose. Come commenta uno studioso moderno, siccome Giuseppe era un ebreo che scriveva per far piacere ai romani, questa storia non sarebbe stata da loro affatto gradita e Flavio non l'avrebbe scritta se non fosse stata vera. Caro ascoltatore, secondo la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, l'umanità è destinata a vivere per sempre. E la scienza moderna ora sembra confermare quello che la Bibbia ha affermato per millenni. Quello che più conta comunque è che ognuno di noi sia pronto per la vita a venire. E possiamo essere pronti oggi, invitando per fede il Signore Gesù Cristo nel nostro cuore e nella nostra vita, come nostro personale Salvatore e Signore, chiedendogli il perdono dei nostri peccati. Ricordiamoci quella sublime affermazione dell'amore di Dio nel Vangelo di Giovanni. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.
1: Amici ascoltatori, il motivo di queste trasmissioni è di fare considerare la volontà di Dio per noi e il fatto di quello che Lui ha fatto per la nostra salvezza. Ci auguriamo quindi che quello che avete ascoltato sia stato molto chiaro. Ma se avete domande, fatele liberamente. Vi risponderemo con la massima discrezione.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 di Prima Corinzi. La chiesa di Corinto era proprio un disastro. C'erano un sacco di problemi dovuti alla loro carnalità. C'erano divisioni nella chiesa. Alcuni dicevano di essere di Cefa o di Pietro, altri dicevano di essere di Paolo, altri di Apollo. Si accusavano l'un l'altro a livello legale, andando davanti ai tribunali del mondo. E Paolo aveva ricevuto questo resoconto e così scrive questa lettera circa queste cose. Ma oltre questo, il suo scopo nello scrivere era anche quello di rispondere ad una lettera che loro gli avevano mandato, contenente alcune domande. E così Paolo, a partire dal capitolo 7, risponde ora a questa loro lettera e alle domande che gli avevano fatto in questa lettera. Ora, è davvero molto importante che capiamo bene il contesto di questa situazione di Corinto. Corinto era una città estremamente pagana. Sull'acropoli, sopra Corinto, c'era il grande tempio di Afrodite e le sacerdotesse del tempio scendevano giù a Corinto ogni sera ed erano delle prostitute. E l'adorazione della dea veniva finanziata dai guadagni di queste prostitute. Ma in questa città Dio aveva un grande popolo, perché quando Paolo si trovava a Corinto, il Signore l'aveva incoraggiato, gli aveva detto: «Io ho un grande popolo in questa città». Così Paolo aveva fondato la chiesa là. Ma come vi ho detto, la chiesa era un disastro. Avevano molti strani insegnamenti, dottrine che si erano diffuse. Credevano che il corpo fosse completamente malvagio e questo li portava ad avere due tipi di atteggiamenti. Primo, c'erano quelli che dicevano che dato che il corpo è completamente malvagio, non importa affatto quello che fai con il corpo. Il corpo non conta, è il tuo spirito che conta. E quindi con il tuo corpo puoi farci quello che ti pare, non è importante. Puoi usare il tuo corpo per la fornicazione o per qualsiasi cosa tu voglia. Tanto il tuo corpo è comunque malvagio. Quindi non importa quello che ci fai. Altri, sempre nella stessa convinzione che il corpo è completamente malvagio, dicevano che non si doveva fare nessuna delle cose naturali che si fanno col corpo. Persino se sei sposato, dovresti astenerti dall'avere relazioni con tua moglie. Perché tutto quello che riguarda il corpo è malvagio. Tutti gli impulsi e i desideri o qualsiasi altra cosa del corpo è malvagia. Così c'era questa seconda tendenza che portava all'ascetismo. E così Paolo tratta qui, a partire dal capitolo 7, del fatto se come credente dovrei essere sposato. E se sono sposato, se posso avere relazioni intime con mia moglie. Così inizia il capitolo 7 dicendo: «Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Cercare di vivere una vita da celibe o da nubile è innaturale». E Paolo lo riconosce. Sarebbe bene se potessi non toccare donna. Eppure questa è una condizione innaturale. Perciò ogni uomo dovrebbe avere una moglie e ogni donna dovrebbe avere un marito. È interessante che la scrittura non dica niente circa il fatto se Paolo fosse sposato o no. Ma io credo che lo fosse. Prima di tutto era un rabbino. e secondo la legge giudaica ogni uomo doveva essere sposato e avere figli, perché Dio disse: crescete e moltiplicatevi. E loro pensavano che questo fosse un comando divino, che ogni uomo doveva mettere in pratica, e che se non avevi figli in realtà stavi uccidendo la tua progenie. Quindi, essendo un rabbino, e come dice lui, riguardo alla giustizia che viene dalla legge, io ero irreprensibile, senza dubbio era sposato. Inoltre sembra ci siano indicazioni che fosse membro del Sinedrio, e uno dei requisiti del Sinedrio, che era una specie di tribunale, era quello che i membri dovevano essere sposati, perché pensavano che se uno era sposato era più misericordioso. Beh, non so se è così, ma credo che almeno capisce meglio certe cose. Ora, naturalmente, viene da chiedersi: che fine ha fatto la moglie di Paolo? E ci sono due speculazioni. Una è che sia morta, ma l'altra, probabilmente più corretta, è che quando Paolo ha abbracciato il cristianesimo, lei lo abbia lasciato. Questo è quello che si è tramandato per tradizione nella Chiesa. Ora, il capitolo 7 qui è scritto con un pensiero di fondo, detto al verso 29, e cioè che il tempo è ormai abbreviato. Il tempo è poco. Paolo era convinto che il Signore sarebbe tornato molto, molto presto. E dato che il tempo è poco, lui dà queste istruzioni circa il matrimonio. Sembrerebbe proprio che stia scoraggiando l'essere sposati. Ma se è così, è solo perché pensava che ci fosse così poco tempo. Non c'è tempo di sposarsi. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, specialmente nelle condizioni che c'erano lì a Corinto. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Quindi Paolo dichiara qui che nel matrimonio si possono avere relazioni sessuali, e che la moglie dovrebbe cercare di soddisfare il marito, e il marito dovrebbe cercare di soddisfare la moglie, e che non ci si dovrebbe privare l'uno dell'altra, se non di comune accordo, e poi per un periodo limitato di tempo, per darsi alla preghiera e al digiuno, perché si rischierebbe di avere grandi tentazioni, forti pressioni. Ora, io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me. Ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ora, quelli che non sono sposati e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ora, naturalmente, a questo punto Paolo non era più sposato e difende la sua condizione di non coniugato, ma riconosce anche che in un certo senso questa condizione è un dono di Dio. Ora, Gesù parla di quelli che sono eunuchi dalla nascita. Alcuni sono chiamati da Dio a questo, altri lo sono diventati per il regno di Dio. Ma Paolo, avendo questo dono e riconoscendo che era qualcosa che veniva da Dio, perché gli impulsi normali, naturali e fisici portano al matrimonio. Non è affatto naturale non avere impulsi sessuali. L'impulso sessuale o istinto sessuale è il quarto più forte impulso che abbiamo e viene dopo il bisogno di respirare, la sete e la fame, ma è lì vicino alla cima. E se una persona non ha un forte desiderio sessuale, significa forse che Dio l'ha tolto via per fare in modo che questa persona possa essere uno strumento speciale nelle mani di Dio, libero da tutte quelle, come dice Paolo, preoccupazioni che vengono quando uno si sposa. Il matrimonio è una condizione completamente differente. Prima di essere sposato potevo viaggiare liberamente per tutti gli Stati Uniti. Tutto quello di cui avevo bisogno era una busta di albicocche e poi potevo partire. Mi fermavo solo per fare benzina, mai al ristorante. Quando partivo pensavo solo ad arrivare prima possibile, ma dopo che mi sono sposato è cambiato tutto. Stavamo tornando a casa da Phoenix e a un certo punto mia moglie mi dice: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». E io continuo dritto e passo la stazione di servizio. Poco dopo: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». «Certo, a chi non andrebbe?» E passo un'altra stazione di servizio. E ragazzi, ad un certo punto sento il suo piede battere per terra così forte che se avesse avuto il pedale del freno anche lì dalla sua parte sarei finito fuori dal parabrezza. Così ho afferrato il concetto e ci siamo fermati alla stazione di servizio. Ma per me era una perdita di tempo. Ma come dice Paolo, se sei sposato non ti preoccupi tanto delle cose del Signore, ti preoccupi di tua moglie, di come puoi farle piacere, dato che devi viverci con lei. E quindi vuoi fare le cose che le piacciono. E questo è giusto. Così Paolo dice: «Guardate, se avete questo dono, bene, vivete come vivo io. Voi che non siete sposati e voi vedovi, rimanete come me». Ma se non hanno autocontrollo, se non hanno questo dono, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere, ardere di desiderio, di lussuria. Agli sposati invece ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e il marito non mandi via la moglie. Questo naturalmente era l'insegnamento di Gesù Cristo, e per questo che Paolo dice: ordino non io ma il Signore. Ma agli altri dico io, non il Signore. Ora il Signore non aveva parlato in modo specifico di questo aspetto, così ne parla ora Paolo da apostolo. Ma agli altri dico io, non il Signore, parlando ora di una situazione particolare. Se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Quindi sia il marito sia la moglie credenti portano nella propria casa un ambiente di santità che copre anche i figli. Molte volte mi viene chiesto cosa ne è dei bambini che muoiono. O ancora più spesso, se la Chiesa viene rapita, o quando la Chiesa verrà rapita, i bambini verranno rapiti anche loro? Posso parlare con una certa sicurezza che i figli di un genitore credente, sia che sia credente solo uno, sia che lo siano entrambi, i loro figli sono protetti e coperti dal genitore credente. Non ho la stessa sicurezza quando i genitori non sono credenti. La mia opinione è che, dato che non sono arrivati ad un'età responsabile, Dio sarà misericordioso con loro. E credo fortemente nella giustizia di Dio, anche se non ho una chiara base scritturale. Non ho un passo che dice che tutti i bambini parteciperanno al rapimento o che tutti i bambini che muoiono sono salvati. Sappiamo solo che è così se il marito o la moglie è credente. Ora però, perché vivere con questa domanda? Perché preoccuparsi tanto? Pensa a ricevere il Signore e poi si vedrà. Ma quello che sappiamo è che se uno dei genitori è salvato, allora la casa è santificata. Se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Così se perché hai ricevuto Gesù Cristo, tuo marito o tua moglie non ti vuole più e ti dice guarda, non mi aspettavo questo, non riesco più a sopportarti, non posso vivere con te in questo modo, lasciateli andare, non siete più obbligati. Non sei più obbligato o obbligata a rimanere con lui o con lei. Dio ci ha chiamati alla pace, non alla guerra nel matrimonio. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Negli altri casi, ciascuno continua a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato e come il Signore lo ha chiamato. E così ordino in tutte le chiese. Ora parla della condizione in cui Dio ti ha chiamato. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla. Ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Quando Dio ti ha chiamato, eri un gentile incirconciso? Allora non stare a preoccuparti che devi farti circoncidere. Rimani com'eri quando Dio ti ha chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un liberto del Signore. Ora, puoi anche rimanere uno schiavo davanti agli uomini, ma ora sei libero, sei un liberto del Signore. Parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. E così la condizione in cui sono stato chiamato, rimani in quella condizione. Non cercare di cambiare le cose radicalmente dopo che ti sei convertito, a meno che la vita che stavi conducendo o il tuo lavoro non sono completamente contrari ai principi cristiani, e in questo caso te ne devi liberare. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. E se sei servo degli uomini, ricordati che sei un servo di Gesù Cristo. E questo è quello che tutti noi siamo, la condizione di tutti noi. Siamo tutti servi di Gesù Cristo. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. O riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ora abbiamo a che fare con un argomento interessante qui, e ci sono tre diverse interpretazioni a riguardo. Ci sono quelli che dicono che Paolo si stia riferendo ora ai padri, che hanno con sé delle figlie ancora vergini, e quindi starebbe parlando di questo, se dovresti permettere a tua figlia di sposarsi o no. C'è una seconda interpretazione, anche questa legata ad aspetti culturali. C'erano delle coppie, marito e moglie, che vivevano insieme e dormivano persino nello stesso letto, ma senza avere relazioni sessuali. Un matrimonio senza l'aspetto sessuale, di due persone che decidono di vivere insieme, ma senza entrare in una relazione fisica. E questa era una pratica abbastanza comune a Corinto. La terza opinione è che c'erano persone che si erano sposate, ma che pensavano che fosse più spirituale non avere relazioni sessuali, neanche nel matrimonio. E io personalmente credo che Paolo si stesse riferendo proprio a questa categoria di persone. Le parole usate in un certo senso sembra che non si riferiscono a una situazione in cui dei padri che avendo delle figlie vergini devono decidere di farle sposare o no. La forma usata sembra escludere questo. Credo che si riferisca proprio a questo terzo concetto. Noi siamo più spirituali perché non facciamo sesso. Sì, siamo sposati, ma mia moglie è ancora vergine. Certo è strano, io non ci sarei riuscito. Ma questo è quello di cui Paolo secondo me sta parlando in questa parte. Riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. A motivo della imminente avversità, ritengo dunque che sia bene per un uomo di rimanere così. Sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Di nuovo Paolo dice questo, in questo contesto in cui il tempo è abbreviato. Più tardi, scrivendo alla chiesa di Efeso, dopo aver capito che il ritorno di Gesù evidentemente non era così immediato, usa la relazione matrimoniale come un magnifico esempio della relazione profonda che c'è tra Cristo e la sua Chiesa, e la usa come una delle più belle illustrazioni che ci siano per descrivere questa relazione. Così sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Sta dicendo, il matrimonio non è sempre quello che vogliono far sembrare. Il matrimonio riserva anche tante difficoltà. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Ora questo va interpretato in questo contesto, perché in questo contesto dice colui che è sposato si preoccupa delle cose di questo mondo, di come piacere a sua moglie, mentre chi non è sposato in realtà è solo interessato a piacere a Dio. E quindi quando dice che chi è sposato sia come se non fosse sposato, sta semplicemente dicendo di preoccuparsi di piacere a Dio, che questo dovrebbe essere il vostro primo pensiero. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma attuale di questo mondo passa, il tempo è poco. E quindi in altre parole sta dicendo: non abbiamo tempo per occuparci delle relazioni matrimoniali, non abbiamo tempo per starcene a piangere, non abbiamo tempo per rallegrarci e fare feste, non abbiamo tempo per ammassare ricchezze. Siamo nel mondo, ma non abusiamo del mondo. Certo usiamo, dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur mangiare. Quindi fate quello che dovete, ma non vi fate prendere troppo da queste cose, perché il mondo passa velocemente. Così mentre Paolo guarda la situazione del suo tempo, al deteriorarsi di tutta la scena sociale, alle cose che stanno accadendo, dà questi avvertimenti. Il tempo è breve, le cose stanno passando velocemente e non abbiamo proprio tempo per il superfluo. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudine o che non siate pieni di sollecitudine. Vorrei che foste liberi da questa sollecitudine, da queste preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. Ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora io dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore, senza essere distratti. Così sta dicendo semplicemente che se ti dai completamente al servizio del Signore, avere una moglie può essere un impedimento, un limite. Devi ora tenere in considerazione anche lei. E il tuo interesse è farle piacere. E questo è giusto. Noi dovremmo essere interessati, fratelli, a come piacere alle nostre mogli. E voi mogli dovreste essere interessate a come piacere ai vostri mariti. E dobbiamo tenere bene in considerazione queste cose. È doveroso, è giusto. Come ho già detto, penso che bisogna avere un dono particolare per vivere da single. E se Dio non ti ha dato questo dono, come dice la Scrittura, chi ha trovato una moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto il favore di Dio. Quello che sta dicendo Paolo lo dice in un contesto particolare, in cui il tempo è breve. Non abbiamo tempo per queste cose ora, ed è possibile che ci stiamo avvicinando ad una situazione simile, perché stiamo andando verso la fine. Comunque la Bibbia non parla mai male del matrimonio, ma ne parla come il piano di Dio per l'uomo. È una cosa naturale, la norma. È innaturale non essere sposati. Ma se qualcuno pensa di fare cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che così bisogna fare, faccia ciò che vuole, egli non pecca. La dia a marito, ma chi sta fermo nel suo cuore senza sottostare ad alcuna costrizione, è una clausola molto importante, ma è padrone della sua volontà ed ha determinato questo nel cuor suo, di conservare cioè la sua figlia vergine, fa bene. Perciò chi dà la sua propria figlia a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. Ma la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così. Or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Ora, secondo il mio avviso, sarebbe più felice se rimane non sposata. È una situazione interessante. E deve essere vista alla luce del contesto di Corinto e alla luce del concetto di Paolo, che il tempo è breve e che sta quasi per finire. Ora la seconda questione. Ora riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Fa un contrasto qui tra la conoscenza e l'amore. Noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Ora, uno dei problemi a quei tempi era che, dato che c'era così tanta idolatria, la maggior parte della carne che veniva comprata al mercato era stata prima sacrificata agli idoli, alle divinità pagane. Quando macellavano la carne, prendevano dei pezzi di questa carne e la sacrificavano ai loro dei. Poi i sacerdoti si prendevano la loro parte e davano il resto alla persona, e spesso questa veniva portata al mercato e venduta lì. Ora, molti credenti pensavano fosse sbagliato mangiare carne che era stata sacrificata ad una divinità pagana. Avevano difficoltà di coscienza. Questo pensiero li turbava. Ma c'erano altri a Corinto che si vantavano della loro conoscenza. Beh, che fa? È solo una pietra, non è un Dio. Non ci sono problemi. Ho abbastanza conoscenza per capire che quello non è proprio niente. E quindi posso mangiare carne senza essere affatto turbato della mia coscienza. Ora Paolo si rivolge a queste persone che esercitano questa libertà perché hanno conoscenza e offendono i fratelli più deboli. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Sappiamo che l'idolo non è nulla, ma la conoscenza gonfia. L'amore edifica. La conoscenza è piena d'aria, mentre l'amore ha in sé qualcosa di solido. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. E questo è proprio vero. Chi pensa di sapere di più generalmente è quello che sa di meno. Perché più sai di non sapere. Shakespeare diceva: uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Cosa conosci meglio? In quale area della conoscenza sei più esperto? Scienze? Matematica? Lingue? Diciamo per esempio che la materia in cui sei più esperto è la scienza. Quanto sai di tutto quello che si può conoscere nel campo della scienza? Diciamo che la tua materia è la matematica. Di tutto quello che si può conoscere della matematica, quanto ne sai tu? La mia materia preferita è la Bibbia. Ma vi dico la verità, ci sono molte più cose che non conosco della Bibbia di quelle che conosco. So abbastanza da sapere che non so. So abbastanza da sapere che c'è così tanto da sapere che io non arriverò mai a sapere tutto. Ora, colui che viene da te tutto gonfio e ti dice: «Ehi, sono un esperto e posso darti tutte le risposte che ti occorrono», stai sicuro che è quello che ne sa di meno. Se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Perché se veramente sai, sai di non sapere. E quindi se pensi di sapere, questo è indice del fatto che non ne sai poi così tanto. Uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Ma se uno ama Dio, ricordate, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Perciò quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti anche se vi sono i cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi in Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Così sappiamo che questi idoli non sono niente, sappiamo che c'è solo un vero Dio, un solo Signore, ma la conoscenza non è in tutti. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, tornando al contesto di Corinto, crescere a Corinto significava crescere in un contesto pagano, significava crescere adorando questi idoli, significava crescere mangiando carne nel tempio dell'idolo, si facevano dei banchetti lì dentro e sacrificavano la carne in queste cerimonie, la offrivano all'idolo e poi la cucinavano. E tu andavi e mangiavi quella carne e avevi comunione, adoravi quell'idolo o quella divinità. Ma ora avete accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ma dato che venite da questa pratica pagana del mangiare la carne offerta in sacrificio a questi idoli, ora avete difficoltà a mangiare ancora questa carne. Perché per così tanto tempo l'avete mangiata pensando che quello era un modo per adorare quel particolare idolo. E quindi ora, come cristiani, ciò offende la vostra coscienza. Vi dà fastidio farlo ancora. Vi turba. Quindi Paolo dice: alcuni sono turbati nella loro coscienza a causa di questo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio. Se mangiamo, non abbiamo nulla di più E se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Mangiare carne o non mangiare carne non ha proprio nulla a che fare con la mia spiritualità o con la mia relazione con Dio. E possiamo dire di più. Badate però che questa vostra libertà non divenga un intoppo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui che è debole non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? Ora facciamo conto che io senta che non c'è nulla di male se ogni tanto mi bevo il mio martini. Ora questa è un'ipotesi, perché io invece personalmente sento che c'è qualcosa di male, anche nel farlo di tanto in tanto. Per me è sbagliato. La mia coscienza mi farebbe a pezzi. La mia coscienza è debole a questo riguardo. Ma facciamo conto che io ne prenda uno. Ehi, non è quello che entra nella bocca di un uomo ciò che lo contamina, ma quello che esce. Non c'è problema. Posso bere tranquillamente. E purtroppo ci sono molti ministri dell'Evangelo che sentono di poterlo fare con leggerezza. Ma facciamo conto che sono come uno di questi che sente di avere una grande libertà di bere quanto vuole. E c'è un fratello che prima era un alcolizzato, poi ha accettato Cristo ed è stato liberato dall'alcolismo. E questo fratello va al ristorante e lì seduto al bancone trova Chuck che beve. Ehi, lui è il mio pastore. E se lui può bere, allora credo di poter bere anch'io. Eppure lui sa che è sbagliato, perché sa quanti problemi gli ha dato bere, ma è incoraggiato a farlo perché vede la mia libertà, e quando lo fa la sua coscienza lo tormenta. E io posso dire, beh, ma io ho una coscienza spirituale superiore, io conosco la scrittura, so che non è un problema, e vado avanti dicendo, ehi, guarda, posso farlo, ho la libertà di farlo. In realtà potrei finire per essere uno strumento di distruzione per il mio fratello più debole, perché ho questa conoscenza o perché esercito la mia libertà. E così, dice Paolo, a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Ora questo è amore, e questo è camminare nell'amore. L'amore edifica, la conoscenza gonfia. E questa era la situazione dei Corinzi. Loro dicevano, ehi, l'idolo non è nulla. E così entravano nei templi degli idoli, e lì c'erano buoni prezzi, e anche buoni barbecue. E così dicevano, l'idolo non è nulla, non significa niente, non c'è problema, possiamo andare lì e mangiare tranquillamente. E andavano lì a mangiare. Ma i fratelli più deboli, i fratelli che avevano problemi riguardo a queste cose, li vedevano lì seduti a mangiare davanti agli idoli, e ne erano turbati. E alcuni pensavano, lui è un diacono della chiesa, o lui è un anziano della chiesa, e se lo può fare lui allora lo posso fare anch'io. Ma non potevano. Questa cosa chiamata coscienza non puoi violentarla. Non mi importa quello che vi dicono, per uno che pensa che una cosa è sbagliata, per lui è sbagliata. E faresti meglio a dare ascolto alla tua coscienza, perché se non lo fai, puoi avere molti problemi. Gli psicologi si sbagliano quando pensano di poter far cambiare ad una persona le proprie convinzioni. Io non cerco di convincere le persone a cambiare le loro convinzioni più profonde e sincere. Posso cercare di vedere se è proprio una vera convinzione o no, quella che hanno, o se c'è qualcos'altro che li condiziona. Ma se è una loro propria convinzione ed è sincera, anche se può sembrare strana. Non cerco di convincerli a cambiarla. Non dico, ehi, ma che stupidaggine stai dicendo? Questo in cui credi è proprio strano. Non c'è niente di male in quella cosa.

0: in modo da incoraggiare altre persone a fare lo stesso, solo perché lo hanno visto fare a me. Perché se lo fanno, questo turba la loro coscienza e li porta lontano dal Signore. E quindi io finisco per distruggere il mio fratello più debole, perché insisto tanto nell'esercitare la mia grande libertà in Gesù. Questo non è camminare nell'amore. E Paolo dice che per amore lui è disposto a non mangiare mai più carne, se questo scandalizza il fratello più debole. Quindi camminare nell'amore significa cercare di non offendere. Ora, ci sono limiti a questo. Alcune persone si scandalizzano per il fatto che maschi e femmine vadano in spiaggia insieme e sentono che è peccato andare in spiaggia perché ci sono maschi e femmine insieme lì. La loro coscienza è ferma su questo. Significa forse che non andrò mai più in spiaggia perché ci sono persone che hanno questa convinzione e si potrebbero offendere? No. Significa che loro non dovrebbero andare in spiaggia, se questo li offende. E se non ci vanno, non mi vedranno mai lì. Ma ciò di cui sto parlando è lo sbandierare apertamente la tua libertà. Questo non è camminare nell'amore. L'ostentare deliberatamente questa libertà. Paolo dice: la libertà che hai, tienila per te. Non farne una pietra d'inciampo per il fratello più debole, ma cammina nell'amore. È buono avere conoscenza, è buono sapere, è buono essere emancipati, ma la conoscenza può gonfiare, mentre noi dovremmo cercare di edificare. L'amore edifica. Cerchiamo di edificarci l'un l'altro nell'amore di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari che siete in ascolto e che vi accingete ad ascoltare la lettura della parola di Dio, vi invitiamo a prestare attenzione al versetto 16 del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, da cui poi trarremo una breve meditazione.

volte le parole del Signore Gesù appaiono veramente enigmatiche, di difficile comprensione. Cosa significa la mia dottrina non è mia? Prima affermò che la dottrina insegnata era sua, apparteneva a lui, faceva parte della sua persona, del suo pensiero, traeva origine dal suo cuore, era inscindibilmente legata a lui. Poi afferma che non era sua e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di insegnarla, di annunciarla.

0: per farla conoscere. Infatti non disse: questa dottrina non è mia, ma disse: la mia dottrina non è mia. Questo modo di esprimersi ci lascia perplessi e ci obbliga a riflettere per trovare una risposta che sia logica e ragionevole. Questo testo, unitamente ad altri simili, questo modo di esprimersi è già stato oggetto di matura riflessione da parte di Agostino, che scrisse che Cristo si è considerato sotto un punto di vista per affermare che tale dottrina è sua, e sotto un altro punto di vista per affermare che non è sua. Comprendiamo con questo che Gesù, colui che ha unito nella sua unica persona la natura divina e quella umana, divenendo perfettamente uomo, pur rimanendo perfettamente Dio, a volte si espresse come Dio e altre come uomo. Nel proseguimento della nostra lettura meditata di questo Vangelo avremo modo di imbatterci in altre frasi simili. È necessario pertanto saper distinguere secondo quale natura Gesù parlò, altrimenti viene compromessa la comprensione del significato, della verità che il Signore volle trasmetterci. Alle perplessità dei giudei intorno alla sua istruzione, Gesù oppone prima di tutto la sua deità. Egli è Dio. Come tale formula una dottrina divina che possiede dall'eternità e che non poteva imparare in alcuna scuola umana. In secondo luogo, vuole affermare la sua umanità perfetta, che gli permette di essere in simbiosi col Padre che lo ha mandato. La conoscenza della dottrina divina dipende dunque, sotto il profilo umano, da una stretta unità, da una reale e profonda comunione spirituale con Dio, che attraverso il suo Spirito comunica la sua rivelazione. Il salmista scriveva: ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, vi do il mio più caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Con l'ultimo studio ci siamo fermati quando l'Apostolo Pietro faceva notare a Gesù che essi, cioè gli Apostoli, per seguirlo avevano lasciato ogni cosa. E abbiamo anche letto, sempre alla fine del nostro ultimo studio, abbiamo letto un versetto ove si vedeva che Gesù non rimproverò l'Apostolo Pietro, anzi gli dice che egli avrà una grande ricompensa, non soltanto lui ma anche tutti quelli che avrebbero lasciato ogni cosa per amore di Gesù. E anche noi credenti dobbiamo lavorare per il Signore pensando che ne riceveremo una ricompensa. Concludiamo ora con i versetti 29 e 30 questo capitolo 19 di Matteo. Gesù disse: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre, madre, figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Questa dunque è la ricompensa per i salvati che hanno rinunciato a diverse cose per amore di Gesù. Le ultime parole di Gesù ci fanno però dedurre che molti cristiani, sconosciuti al mondo, un giorno ricopriranno un posto di grande importanza alla presenza del Signore, mentre molti che sono in vista al giorno d'oggi, invece nel Regno dei Cieli saranno considerati ultimi. Con quest'ultima riflessione abbiamo concluso il capitolo 19 di Matteo e siamo giunti al capitolo 20 di sempre di questo Evangelo. Questo capitolo 20 tratterà la parabola della vigna, poi per la quarta e la quinta volta vedremo che Gesù annuncerà la sua morte imminente, mentre la madre di Giacomo e di Giovanni richiederà un posto di onore per i propri figli. Il capitolo si concluderà poi con la guarigione da parte di Gesù dei due ciechi che incontra per la strada. Come abbiamo detto, questo capitolo inizia dunque con la parabola dei braccianti nella vigna, che è praticamente la continuazione di ciò che Gesù ha detto nel capitolo 19. Questa parabola tratta infatti della ricompensa che riceverà chi avrà confidato in Cristo. Ma cominciamo insieme con la nostra lettura, iniziando naturalmente dal versetto 1. Poiché il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un padron di casa, il quale, sul fare del giorno, uscì a prendere ad opera di lavoratori per la sua vigna. Questo è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 1. Come avevamo letto al termine del capitolo 19, Gesù aveva detto che molti primi sarebbero stati ultimi e molti ultimi primi. Qui dunque troveremo il ripetersi di questo concetto. Ma proseguiamo con la lettura biblica. Gesù racconta adesso questa parabola. E avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso. E uscito verso l'undicesima ora ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Essi gli dissero: ah, perché nessuno ci ha presi a lavorare. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cioè lo stipendio, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli della undicesima ora, ricevettero un denaro ciascuno. E venuti i primi pensavano di riceverne di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo, mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi, che abbiamo portato il peso della giornata e del caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti ho fatto nessun torto. Non eri d'accordo con me per un denaro? Prendi il tuo e puoi andare. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? o vedi tu di malocchio che io sia buono? Così Gesù conclude questa parabola dicendo: gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi. Questo lungo brano che ho letto è nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, dal versetto 2 fino al versetto 16. Questa parabola illustra una verità molto importante. Non è il periodo di tempo in cui serviamo e neppure l'importanza della nostra posizione che determina la nostra ricompensa. Piuttosto, saremo ricompensati per la nostra fedeltà nei confronti del compito che Dio ci ha dato da eseguire, indipendentemente dal fatto di quanto sia importante o insignificante. Ho sempre pensato che un giorno il Signore ricompenserà anche una piccola cara signora che frequentava la mia stessa chiesa, dice il dottor McGee. Una volta, continua il dottor McGee nel raccontare questo fatto, una volta lui dice: ho chiesto di lei a qualcuno e così mi fu risposto: ma non ho mai sentito parlare di questa donna, non canta nel coro, non ha mai neppure insegnato a una scuola domenicale. Quella donna non mi risulta abbia fatto niente, chissà se il Signore la ricompenserà. In seguito, dice il dottor McGee, scoprimmo che quella signora era vedova e aveva un figlio. Non aveva mai parlato a migliaia di persone, ma aveva allevato nella fedeltà di Cristo il suo unico figlio, che divenne missionario e servì Dio in terra straniera. Ebbene, quella vedova era stata fedele al compito che Dio le aveva assegnato. Sì, è vero, qualcuno potrà obiettare, ma non ha lavorato quanto avrebbe potuto. Probabilmente sì, ma Dio non ci ricompenserà per la quantità di lavoro che abbiamo compiuto, bensì in proporzione alla fedeltà con cui abbiamo espletato il compito che Lui ci ha assegnato. Ora, troviamo che Gesù annuncia per la quarta volta la propria morte e la propria risurrezione. Leggiamo questo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 17 a 19. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e, strada facendo, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figliol dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, cioè dei pagani, per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Notiamo a questo punto che Gesù e i suoi discepoli si sono allontanati dalla valle del Giordano per avvicinarsi a Gerusalemme, dove Gesù morirà sulla croce. Questa è la quarta volta in cui Gesù dice loro chiaramente quello che gli capiterà. Tuttavia, vedremo che i discepoli non capiranno ancora fino in fondo, in quanto questi avvenimenti non rientrano nel loro modo di pensare. Ora, per noi che leggiamo questi fatti negli Evangeli, è chiaro che Gesù si stesse dirigendo verso Gerusalemme con la chiara intenzione di morire. Ma cerchiamo di ponderare fino in fondo il significato di queste parole. Gesù si recò deliberatamente, cioè volutamente, a Gerusalemme per morire, per te e per me. Questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere profondamente. E proprio mentre Gesù fa questo annuncio, un annuncio di estrema importanza, questo annuncio riguardante la sua morte, ebbene, proprio in questo frangente noi vediamo che la madre di Giacomo e di Giovanni si avvicina a Gesù per chiedergli un favore. Infatti, e ora leggo nel Vangelo di Matteo, la madre dei figlioli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figlioli, si prostrò e chiese a Gesù qualcosa. E Gesù le domandò: cosa vuoi? Lei le disse: ordina che questi miei due figli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 20 e 21. In qualsiasi altra occasione, questa richiesta sarebbe stata naturale per una madre che nutriva ambizioni per i propri figli. Invece, in questa circostanza, questa donna non aveva captato l'atmosfera di quello che stava avvenendo. Tuttavia, il Signore Gesù le risponderà sopportando ancora una volta l'incomprensione di quelli che gli stanno intorno. Difatti Gesù, e qui leggo ancora nel Vangelo di Matteo, Gesù rispondendo disse: voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma per quanto riguarda il sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetto 22 e versetto 23. Il Signore non dice che non c'è posto alla sua destra o alla sua sinistra. Il Signore Gesù sta semplicemente dicendo che non può arbitrariamente assegnare questi posti a nessuno. Ma notiamo questo concetto, che è molto importante. Noi non dobbiamo fare nulla. Non dobbiamo fare nulla per avere la salvezza. Noi siamo salvati per fede in Cristo, grazie al suo dono meraviglioso. Dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. E qui, amici miei, il nostro tempo purtroppo si è esaurito anche per questa volta, quindi non mi rimane per adesso che salutarvi e darvi l'appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, eccoci qui, siete pronti? Noi sì, oh, che sfaticata, ho proprio studiato tanto per questo messaggio, consultato commentari, libri, libroni, ed ora eccomi qui, sono contento e voglio presentarvi il frutto delle mie fatiche in una buona meditazione sul giudizio che aspetta tutti quanti. Siete pronti voi per il giudizio? Dovreste. E infatti, se rimanete in ascolto, vi daremo alcune elucidazioni, alcuni fatti molto, molto importanti. Rimanete con noi, ma prima eccovi un po' di musica.

E per la nostra meditazione vi esortiamo ora ad aprire la Bibbia al Vecchio Testamento, al Deuteronomio capitolo 4. Che nome strano, non è vero, Deuteronomio? Una parola che significa ripetizione, cose dette prima, e si chiama appunto così perché questo è il quinto ed ultimo libro di Mosè, contenente appunto una narrazione di tutte le cose che Mosè aveva insegnato al popolo durante la sua vita. A questo punto il popolo ha raggiunto finalmente la terra promessa dopo 40 anni di peregrinazioni. Mosè sa che sta per morire e così raduna il popolo e dice loro tutte le cose che Dio gli ha comandato di ripetere loro. E qui ecco che troviamo certi ammonimenti che valgono anche per noi, e così vi esortiamo ora di ascoltare attentamente quello che ci dice al capitolo 4. Dal versetto 25 al versetto 31. Quando avrai generato figli e figli dei figli e sarete rimasti a lungo nel paese, se vi corrompete e vi fate delle immagini scolpite nella forma di qualsiasi cosa e fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra, che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. E l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei di legno, di pietra, fatti da mano d'uomo, che non vedano, non odono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Quando ti troverai nell'angoscia e ti saranno avvenute tutte queste cose negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, il tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Fino qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su di essa. Che parole solenni! Dio che cita in corte davanti al cielo e la terra che lui prende come testimoni il popolo di Israele e le ammonisce che se si daranno all'idolatria egli li condannerà alla dispersione. E noi sappiamo che il popolo si corruppe e che fu in verità disperso per tutta la terra, e secondo questa profezia il rimanente, un piccolo gruppo, fu poi riportato di nuovo nella terra promessa. Amici, Dio mantiene le sue promesse. Noi sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio, appunto, perché ci sono delle promesse che noi abbiamo visto avverarsi. Ora, dobbiamo pure renderci conto che anche noi siamo stati ammoniti, anche noi come credenti, come cristiani, siamo stati comandati di agire secondo le leggi di Dio. Ma vedete, se Israele peccò di idolatria, noi abbiamo peccato contro Dio maggiormente, perché fra le altre cose noi ci siamo pure dati a giudicare Dio e lo giudichiamo continuamente.
e se non altro appunto per questo dovremo comparirgli davanti. E sì, dovete ammetterlo che anche ognuno di voi ha accusato Dio. Come no? Ma sì, voi avete dubitato del suo agire, sulla sua giustizia, sulla sua saggezza, nel modo che vi ha trattato? Mai vi siete domandati perché Dio permette questo e quello, perché Dio mi ha confinato così, perché Dio fa vivere criminali, perché mi ha fatto nascere povero invece che farmi nascere ricco? Ma voi avete detto, pensato, come mai che Dio permette queste cose? Come mai che permette al tale di arricchire lui che è un birbante ed io che invece sono così bravo non riesco ad andare avanti? Oh amici, bisogna ammetterlo, l'uomo accusa Dio di incompetenza, di discriminazione, di ingiustizia, e questo è fatto da tutti, anche dai più bravi e pii. Ricordate Giobbe? Lui che credeva di essere così bravo e buono e che aveva fatto così tanto, ed eccolo che malgrado tutta la sua rettitudine dubita l'operato di Dio e vorrebbe addirittura citarlo in corte. Ora, dubitare sull'operato di Dio, aver riserve sulla sua legge o sul suo proposito, è di per sé stesso un grave peccato, e questa è una delle accuse che Dio fa all'uomo. E qui viene in mostra il secondo lato di questa faccenda, perché vedete, è facile credere che se ci pensiamo un momento che l'uomo accusi Dio, noi lo abbiamo fatto e lo vediamo fare tutti i giorni. Ma diventa un po' difficile credere che Dio pure stia accusando noi, e infatti amici, riflettete, pensate bene e rispondete da per voi. Credete voi senza alcun dubbio che Dio in questo momento stia intentando una causa, una querela contro ognuno di noi? Ebbene, la sua parola ce lo dice. Abbiamo letto che l'Eterno ha detto: io prendo a testimoni il cielo e la terra, e se voi violate la mia legge dovrete rendermene conto. La nostra coscienza pure ci rivela che siamo accusati da Dio, e la nostra natura stessa ci dice che siamo peccatori separati da Lui. E se mai prima d'ora noi non potevamo comprendere come il cielo e la terra potevano testimoniare contro di noi e accusarci di egoismo, di disubbidienza, di ribellione, ora è molto facile. Aprite una finestra, guardate fuori e non si vede nulla, c'è smog ovunque. Gli alberi, le piante stanno morendo asfissiate, le persone soffrono di ogni sorta di malattie respiratorie, guardate ai fiumi, ai mari completamente inquinati, la terra è in rovina a causa dell'uomo che per far denaro, che per diventare ricco non bada a difendere gli elementi, la natura o i suoi stessi vicini. Pure questo passaggio che abbiamo letto ci dà un'idea di come Dio reagisce contro di noi e ci fa vedere l'atto di accusa e ci dice come ci punirà. Prima abbiamo letto come Egli ammonì il suo popolo. Poi, migliaia di anni dopo, noi abbiamo visto nella storia come esattamente Dio mise in atto la punizione promessa, e io vi dico che Dio non è mai cambiato né cambierà, e che ancora esige obbedienza, e ancora Egli ha contro di noi dei testimoni che ancora ci porterà davanti al suo tribunale e domanderà ragione ad ognuno di noi delle nostre accuse e anche del nostro operato. Dio ci accusa di aver violato la sua legge, di aver offeso le sue creature, cioè il nostro prossimo, di aver sconvolto il suo creato.
Dio ci accusa di diffamazione verso il suo purissimo carattere, avendo messo in dubbio la sua parola, avendo mancato di dar credito alle sue promesse. Ma peggio, Dio ci accusa di non pagare alcuna attenzione alle accuse che egli ci ha fatto. E ascoltatori, guardate come questo è vero. Se un poliziotto ci ferma per aver violato qualche legge del codice stradale e ci dà una contravvenzione, noi ci rimaniamo male, e questa non è che una piccola violazione verso un piccolo governo, quale il municipio di una delle nostre città. Eppure questa è una piccola punizione, anche se una multa di pochi euro, quando la si paga, ci sembra allora assai ingente. Ma intanto la paghiamo, intanto noi fermiamo le citazioni e non le lasciamo scadere. Ma ci preoccupiamo noi? Restiamo noi conturbati, accorati per l'accusa che Dio ci fa? Siamo noi pronti a preoccuparci per la punizione che ci aspetta? Nella Bibbia leggiamo che quando il re Osia trovò dopo molti anni questo stesso libro, il Deuteronomio, da cui abbiamo prima letto, e lesse queste stesse accuse, egli pianse, gridò, si stracciò le vesti, si mise cenere in testa e fermò completamente la vita nazionale del regno di Giuda e bandì un digiuno per tutto lo Stato. Poi pubblicamente implorò la misericordia di Dio, spaventatissimo. Ma come reagiamo noi quando leggiamo la parola di Dio? E amici, la leggiamo noi la parola di Dio? O pecchiamo anche contro di Lui, lasciandola da una parte? Diversi anni fa, per un banale incidente, io fui citato in corte da una donna che, approfittando della manica larga delle corti e del disonesto consiglio di certi avvocati che vivono alle spese delle compagnie di assicurazione e degli infortuni degli altri, mi citò per migliaia e migliaia di dollari, e quando ricevi la querela io rimasi assai male. Quella notte non potei chiudere occhio, e benché sapessi che l'accusa era infondata e ingiusta, lo stesso mi faceva star male. E se per caso quella donna avesse vinto? E con tutti i giudici e avvocati che sanno girare le cose a modo loro, cosa avrei io fatto? Sarei stato rovinato per tutta la vita. E amici, vedete, la mia consolazione, il mio conforto fu che io avevo un'assicurazione, e così chiamai il mio agente e loro riferirono il caso ai loro avvocati, i quali tennero cura di tutto. Ora, noi abbiamo sì un'accusa che ci grava addosso, una querela che ci è stata consegnata da Dio stesso. E cosa facciamo noi? Siamo noi preoccupati? Siamo noi tristi? Cerchiamo noi una via di scampo? Ascoltatori, nel mio caso mai andai in corte. Ma davanti all'accusa di Dio non c'è ricorso. La Bibbia insegna che, come ad ogni persona è appuntato di morire una volta, dopo di ciò viene il giudizio. Vedete, quel giudizio può essere su di noi nel prossimo istante. Qual è la nostra attitudine? Potremo noi riappellare il caso di corte in corte? No, perché Dio è la Corte Suprema. Ora, nel mio caso tutto si risolse facilmente, la donna non aveva valide ragioni e l'avvocato sistemò tutto con un amichevole accordo senza andare in corte. Ma dite, amici, se io non avessi avuto l'assicurazione e dopo aver fatto l'incidente fossi stato citato in corte e io fossi poi andato a prendere l'assicurazione, credete voi che mi avrebbero servito? No, naturalmente l'assicurazione ci voleva prima. E questo è pure vero nel caso di Dio, e questo è proprio il modo che tanti credenti cercano di poter sfuggire al suo giudizio. Vivano come vogliano, fanno quello che gli pare, insultano Dio in tutti i modi, poi quando muoiono pensano che con una confessione, con alcune preghiere, possono risolvere tutto. No, no, questo non può essere. Questo non può essere. Vedete, noi leggiamo nel Vangelo queste parole:
Fa presto e amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Noi bisogna sistemare questa nostra situazione, questi nostri peccati. Dobbiamo ora cercare Dio e sistemare questa nostra perduta condizione. Noi dobbiamo trovare una via di salvezza ora mentre siamo in vita, ora mentre ancora camminiamo su questa terra, perché dopo, la Bibbia ci dice, sarà sempre troppo tardi. Vedete, prima si deve risolvere il caso. Il consiglio che qui ci dà Gesù non è di fare come si fa oggigiorno. Ci dice: risolvi il tuo caso ora per un amichevole accordo. Sì, e noi siamo proprio fortunati. Qui in questo libro, il quale contiene la querela che Dio lancia contro di noi, pure troviamo una polizza d'assicurazione la quale ci garantisce un avvocato e il modo di risarcire i danni fatti a Dio e amici. Gesù è il nostro agente, Gesù è il nostro avvocato e il suo Vangelo è la nostra polizza d'assicurazione e il suo sangue benedetto è il modo di ripagare per tutti i peccati, per tutte le accuse che Dio potrà farci se noi ci mettiamo con Lui, se noi oggi crediamo alla nostra perduta condizione, lo accettiamo e lo riceviamo quale nostro Salvatore. Noi ci ravvederemo e allora, se noi crediamo, ecco che allora Dio ci libererà dal giudizio. Ma se noi non abbiamo questo avvocato, ecco che come potremo comparire davanti a Lui? Io vi dico che Gesù ci aspetta e può fare questo per noi. Sentite infatti cosa Egli ci dice in un altro passaggio della Sacra Scrittura, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. In verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedete, noi possiamo evitare il giudizio ora, per un amichevole accordo, ora, ricevendo Gesù quale nostro Salvatore. Sì, l'accusa che Dio ci ha fatto è valida, i danni sono assai ingenti, ma noi possiamo far valere questa assicurazione che Dio ci dà per mezzo di Gesù. Noi crediamo che siamo peccatori, accettiamo il consiglio di Cristo ora, mentre siamo ancora in strada, mentre siamo vivi, ed ecco allora che invocando la sua grazia su di noi riceveremo questo Gesù che vuol divenire il nostro avvocato, il nostro Salvatore, il propiziatore di tutte le nostre colpe. Lode sia resa a Dio per un Salvatore come Lui. O buon Padre, noi ammettiamo e confessiamo che in verità siamo peccatori, abbiamo peccato contro di Te, abbiamo dubitato il Tuo operare, ci siamo, Signore, ribellati alla Tua volontà, ma ecco che abbiamo sentito la buona novella, il buon annunzio dell'amore di Cristo e a Lui abbiamo creduto e a Lui ci siamo abbandonati completamente. Ed ora, Signore, Ti invochiamo finché nella Tua grazia, nella Tua bontà, Tu ti ascolti alle nostre preghiere, Tu parli al cuore di questi che ci hanno ascoltato, affinché anche loro possano ravvedersi e convertirsi a Te ed essere salvi per il tempo e per l'eternità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, noi vogliamo avere un tempo speciale nella tua parola. E ti chiedo, Padre, di incoraggiarci con qualche versetto. Crediamo che questo libro sia vivente, è una spada con due tagli, a doppio taglio. È una cosa che entra nella profondità del nostro cuore. La tua parola ci ammaestra, ci guida come nessun'altra cosa. E quindi giudicaci, Padre, ammaestraci, incoraggiaci, fai in noi quello che serve, perché ognuno di noi abbiamo bisogni diversi. Ma sei tu che conosce quel bisogno. E ognuno di noi siamo qui con cuori aperti. E come leggiamo in Ebrei 4, ogni cosa è nudo e scoperto davanti a te. E quindi parlaci tu. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Allora, stiamo guardando Atti capitolo 9, l'inizio del capitolo. Forse faremo tre incontri in questo capitolo 9. Ma Atti 9, vogliamo guardare insieme dal versetto 1 al versetto 19. Quindi Atti 9, dal versetto 1 al versetto 19. Vogliamo vedere la conversione dell'Apostolo Paolo. E il titolo del messaggio per noi è Accecato per vedere. Accecato per vedere. A volte pensiamo che Dio non ci fa mai ammalare. No, Dio no. Dio non toccherebbe mai il tuo corpo e darti un brutto male. Dio guarisce solo, Dio non fa mai del male, o no? Cosa abbiamo visto con la storia in Numeri 12? Abbiamo visto la ribellione di Aarone e Miriam, fratello e sorella di Mosè, contro Mosè, dicendo: ma non sei tu l'unico che Dio utilizza? Dio non parla tramite solo te. E in parte era vero, Dio aveva anche in quel preciso momento anche parlato tramite altri leader della nazione come profeti, e Miriam era un po' gelosa, anche Aarone, e lei viene su di lei una lebbra. Dio la colpì per insegnarla qualcosa affinché si ravvedesse. E quello era un forte momento, no? Che Dio ha colpito la sua figlia. E questo subentra una grande domanda teologica: se Dio ci farebbe mai del male per farci del bene. E so per molti che questo pensiero è follia. Dio vuole soltanto guarirti. Dio non vuole mai che tu sperimenti delle difficoltà anche nel tuo corpo. Ma se la finalità di un male è un tuo bene, benvenga il male, perché Gesù è più focalizzato sulla tua crescita spirituale e per il tuo bene eterno che magari la lebbra nella vita di Miriam, o come vedremo, essere accecato nella vita di Paolo. Se un mio bene futuro verrà da un mio difficoltà presente, anche io voglio dire benvenga, Padre, perché tu vedi come meglio è per la mia santificazione, affinché Cristo sia formato in me, affinché io sia più umile, affinché io rimango ubbidiente al Signore e vicino al suo cuore. Lui è saggio. Abbiamo qui in Atti 9, abbiamo un momento interessante, perché l'Apostolo Paolo sta andando adesso fuori la città di Gerusalemme per la persecuzione della via, della chiesa nuova che è nata. E lui in Atti 8, abbiamo visto, iniziava una grande persecuzione, e la chiesa di Gerusalemme, che aveva un numero oltre 5.000 persone, non sappiamo neanche il numero, migliaia, non so, 10.000, non sappiamo neanche. E la chiesa stava crescendo, sapevamo che era 120, poi 3.000, poi 5.000 e poi continuava. hanno smesso di contare, non riuscivano più. E poi tutti, grazie a questa persecuzione di Paolo, andarono fuori Gerusalemme e rimasero soltanto gli apostoli. Quindi da migliaia a 12, una crescita a rovescio della chiesa locale. E andarono ovunque, e abbiamo visto questo in Atti 8, Filippo l'evangelista andava per dei villaggi dei Samaritani, poi in Gaza e finì in Cesarea, e poi in varie città furono andati tutti, tornarono nelle loro città magari da Pentecoste, erano poi tornati a casa portando la parola e piantando chiese. E quindi Paolo dice, no, allora voi scappate, pensate di poter andare fuori e vivere tranquilli. No, io vi vengo a trovare e perseguitare. Abbiamo visto che questo Saulo di Tarso, che divenne l'apostolo Paolo, alla fine di Atti 7, se leggete con me, quando lapidarono il giovane Stefano, leggiamo in Atti 7 versetto 58: e cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Spesso, non so per voi, quando immaginate Paolo, noi immaginiamo un uomo anziano, magari che cammina col bastone e predica, ma è interessante qui. Almeno a questo punto in Atti, Paolo è un giovane. E se faceva parte del Sinedrio, è probabile che magari era un trentenne, non sappiamo con precisione. Ma un uomo giovane era, un importante nella società, forse parte del Sinedrio, ha studiato ai piedi di Gamaliele, un teologo, un cervellone, ma un giovane, pieno di zelo, e pensava di far molto male alla Chiesa di Dio con la sua persecuzione a Gerusalemme in Atti 8. E qui in Atti 9 vuole andare fuori a cercare questi cristiani. Leggete con me Atti 9, versetto 1. Saulo, intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. A questo punto la chiesa non era chiamata cristiani, ma era chiamata finora la via. Cristiani vengono chiamati così per la prima volta dove? In Antiochia, in Atti capitolo 11, e tra poco arriveremo, tutti studenti della Bibbia qua, perfetto. E quindi, se avesse trovato qualche seguace della via, Gesù che è la via, la verità e la vita, la via, magari questo potrebbe essere un bel nome di una chiesa fuori, no, la chiesa via, o via di chiesa, non so, forse, via dalla chiesa. Tutti via, la via che riporta al Padre. E quindi Paolo, non è chiaro se, o Saulo, che non voglio chiamarlo Paolo, Saulo che va verso Damasco, non è chiaro se va soltanto per perseguitare, per la persecuzione, o andando lì e nell'andare se avesse trovato, ma va fino a Damasco in Siria per mettere in carcere cristiani. Interessante. Girate come in Atti 22 e poi Atti 26, Paolo stesso che parla di questo momento della sua vita, leggendo un resoconto autobiografico di Paolo, lui in Atti 22 disse: io ho perseguitato fino alla morte questa via. E quindi metteva in carcere, ma anche ammazzava cristiani. Era un omicida, lui era l'Isis del suo giorno. Pensiamo un attimo di che tipo era questo Saulo di Tarso. Lui perseguitava fino alla morte queste vie, legando e mettendo in prigione uomini e donne, senza discriminazione. Lui incarcerava tutti. E come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavano a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che erano là, perché fossero puniti. E in questo momento di Atti 22, Paolo che si trova sul monte del Tempio con dei giovani che avevano un voto da eseguire nel Tempio, Paolo che sta per essere ammazzato perché alcuni giudei da Efeso avevano visto lui e riconoscevano lui e hanno voluto prenderlo e ammazzarlo perché odiavano Paolo. Erano tutti lì per questa festa e riconoscendolo vogliono prenderlo e Paolo sta per essere messo a morte. E lui sta cercando di evangelizzarli e dice: io ero come voi. Voi volete ammazzare me, ma io, voi sapete, io ero come voi. Io avevo lettere per ammazzare quelli dalla via. Parlate con il sommo sacerdote. Lui è testimone. Io sono... cioè, vi capisco. Ma lui aveva a cuore questi uomini che volevano ammazzarlo. Non so, io vorrei avere questo atteggiamento se qualcuno entrasse con una pistola, no? E predicargli il Vangelo. Mi ricordo sempre il film Il Punto della Lancia con quel famoso Nate Saint e quei cinque che furono ammazzati nella giungla di Ecuador. E il figlio di Nate chiede al papà che ha l'arma nell'aereo e dice: papà, se ti trovi in guai, tu sparerai quei uomini? E Nate Saint risponde cosa? No figlio, noi sappiamo dove stiamo andando, ma loro no. Ce l'ho solo per spaventarli. E non so, io forse da buon americano siamo tutti armati, magari siamo un po' più disposti all'autodifesa, no? E Nate Saint ha detto no, non li sparerò. E anche Paolo, voi volete ammazzarmi, ma io perseguitavo fino alla morte questa via. Ammazzavo cristiani, questo Saulo di Tarso, l'apostolo Paolo. E non solo, Atti 26, in Atti 26 alla sua difesa qui, davanti ad Agrippa, Paolo disse, Atti 26, versetto 10 e 11, e questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi, dei sacerdoti rinchiusi nelle prigioni molti santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. Anche magari alla morte di Stefano, per esempio. Lui aveva un voto. E versetto 11, e spesse volte andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare e, grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. E quindi li metteva a morte, ma forse la cosa che rimaneva più pesante nel suo cuore nel corso degli anni era il fatto che lui li faceva anche bestemmiare. E poi possiamo discutere pensieri teologici sulla salvezza, bestemmia dello Spirito, e cosa vuol dire per uno che bestemmia il nome di Gesù. Io dico, basta vedere un po' Pietro che nega Cristo e Gesù stesso ristabilisce tre volte. Ma Paolo sicuramente nel corso degli anni riportava il peso di questi fatti. È un uomo che ha commesso così grandi falli, di essere un grande sostenitore della grazia di Dio, no? Di vedere questa contrapposizione. Forse uomini che vivono grande grazia sono consapevoli dei loro grandi fallimenti. A chi è perdonato tanto, ama tanto, no? E magari per un semplice pescatore, magari tu non sperimenti una profondità della grazia quanto magari uno che, come Paolo, metteva a morte anche i cristiani stesso. A chi è perdonato tanto, ama tanto. Ma tornando in Atti 9, Saulo di Tarso va verso Damasco e fa tanta strada per perseguitare questi cristiani. E versetto 3, ora venne che mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò di intorno e, caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Uno dei versetti più importanti nella Bibbia, no? L'apostolo Paolo qui che viene chiamato per nome, Saulo, Saulo. Questo è forte. Dio ti vede. Se tu sei un non credente, magari senti online, stai ascoltando sulla radio e tu dici, ma un Dio non so. Sai che anche se tu non cammini con Lui, Lui ti conosce per nome e Lui si interessa di te in modo specifico, anche a te, no? Yeah. Cioè mi fa venire a piangere, cioè Dio ci vuole bene, Chiesa. E se Cristo morì per noi mentre eravamo peccatori, no? Quanto ancora di più non ci donerà ogni altra cosa? Paolo che dice, Gesù è morto per me mentre ero peccatore, per Paolo significava omicidio di cristiani. E lo stesso Dio lo chiama per nome e lo chiama la salvezza. Non so se tu dovessi mai ammazzare un mio figlio, non so se ti tratterei mai bene e amarti, no? Ma Dio sta amando quest'uomo che ammazza i suoi figli. Saulo, Saulo. E non solo, versetto 4, lo prende in modo molto personale perché mi perseguiti. E quindi se tu ti senti ferito da qualcuno, cerca di non prenderla troppo personalmente. E specialmente sempre di più con la leadership o quello che fai, magari per il Vangelo, e non senti apprezzato, senti anche ferito a volte. Qualcuno ha cercato di ferirti. Dio lo prende in modo personale. Versetto 5, guardate con me. Ed egli disse, chi sei, Signore? E il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli, il bastone, no? Che cerca di spingere le mucche, no? Dio che per un po' di tempo, forse tutta la sua vita, che cerca di spingere Paolo verso se stesso. Ognuno di noi, anche te, anche me. Da quando nasciamo, Dio cerca di spingerci verso di sé. Dio cerca di far conoscere la sua conoscenza a noi tramite la creazione, la coscienza, tramite Cristo stesso, la sua parola. Lui nel corso degli anni cerca di spingerci verso la conoscenza di sé. Gesù disse riguardo allo Spirito Santo che quando egli verrà, lui testimonierà di me, parlerà di me. Spinge il mondo verso la conoscenza di Dio. È difficile ricalcitrare contro i pungoli. No, testardo. No, non voglio sentire. Non voglio saperne. Magari mentre Stefano stava predicando, questo giovane Saulo era lì tenendo i vestiti di questi testimoni e ascoltava. E anche qui magari il tuo più grande nemico, o chi sembra essere molto contrario al Vangelo, magari sono i più vicini alla nuova nascita. E perché quando sembra che la gente non ascolti, stanno ascoltando. Perché dimentichiamo che senza Dio veramente la vita non fa senso. Non ha senso. A me piace non fa senso. Non ha senso. Non ha senso. E stanno ascoltando anche quando noi non ci accorgiamo, non crediamo. E Dio aveva i suoi modi tramite magari Pietro e Giovanni che parlavano al Sinedrio, tramite Stefano e la sua morte, tramite la morte di vari cristiani, questi dalla via che muoiono e hanno un volto come un angelo. Wow. Dio permetterebbe mai la tua morte affinché la tua testimonianza di morte parli a qualcun altro? Sì, sì. Versetto 6, allora egli, tutto tremante e spaventato, disse, Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore risponde, no, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gesù ha messo Saulo di Tarso in condizione di umiltà e sottomissione, cioè di arresa totale finalmente. Tutto tremante e spaventato. Qui non è ancora la finalità, perché come disse anche Giacomo nella sua epistola, tu credi in Dio, fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. E credere soltanto che Dio esiste non ci basta, neanche solo tremare, no? Cioè essere spaventato di un Dio, ma di entrare nel suo amore, di ravvederci dai nostri peccati, dire, Padre, non voglio peccare più, mi giro a te, mi ravvedo. e accolgo la vita grazie alla morte e alla resurrezione del tuo figlio. Quindi ancora Paolo non è nato di nuovo, ma è umiliato, è impaurito, tremante e spaventato. Cosa vuoi che io faccia? Il Signore disse: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E ora gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. E in altre parti leggiamo riguardo queste testimonianze di Paolo che non capivano le parole. Gesù ha parlato in una maniera specifica a Saulo. E chi ha orecchi da sentire il Signore sentiranno il Signore. Era il momento per Saulo. E lui sentiva anche se gli altri non capivano. E Saulo si alzò da terra, aperti gli occhi, non vedeva alcuno. Pazzesco. Dio ha colpito Paolo, buttato giù lui dal suo cavallo. Lui è tremante per terra e alzandosi non vede più. O per la gloria della luce del Cristo risorto, o perché Dio lo ha accecato intenzionalmente, ma non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco. E a nessuno di noi piace essere portati per la mano e essere resi incapaci per fare le più piccole delle cose, no? Ma anche cosa disse Gesù a Pietro in Giovanni 21, no? Quando tu eri giovane andavi dove volevi, ma quando sarai grande qualcuno ti porterà per la mano. E qui questo giovane Saulo già deve essere portato per la mano. Un forte leader con lettere, catene, spade, cavalli, la sua giovinezza, forza, e adesso non può neanche camminare senza uno che lo porta. E lo condussero in Damasco e rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né beve. Dio colpisce mai le persone. Miriam, numeri 12, sì. Paolo qui, sì. Cosa leggeremo in Deuteronomio quando arriveremo? Deuteronomio 32 e 39. Deuteronomio 32, versetto 39. Ora vedete che io, in questo cantico che Mosè scrive, Mosè aveva più canti, lui parlando come se stesse profetizzando la voce di Dio in questo canto suo. Ora vedete che io sono lui e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e non vi è nessuno che possa liberare dalla mia mano. Magari mentre Mosè scrisse questo canto stava pensando a Numeri 12, quando Dio colpì la sua sorella e poi lo guarì. Se vuol dire che tu vedi spiritualmente, sì, secondo me Dio potrebbe accecarti. E in questo momento l'Apostolo Paolo viene accecato affinché veda, affinché venga alla conoscenza della salvezza, sì. Se Dio deve insegnarmi qualcosa, lui è disposto a fare qualunque cosa verso di me. Basta vedere anche la storia di Sansone, no? Che fine ha fatto? Che tramite la sua morte lui ha ucciso più filistei che tramite la sua vita. Dio è disposto a fare qualunque cosa affinché io cresco in lui. E quindi preferisco umiliarmi e dire: Signore, voglio imparare per la mia volontà, no? Invece essere testardo e vivere per fatti miei in modo non ravveduto. E poi Ebrei 12, ogni figlio che Dio ama, no? Lui castiga, corregge. E se io sono testardo abbastanza, Dio ha una testa ancora più dura della mia. E non perché io devo sperimentare nel mio corpo qualcosa dell'ira di Dio, no? O devo appagare i miei peccati. Non è questo. Perché Gesù ha fatto il pagamento completo in croce per i tuoi peccati. Magari spesso ci capita qualcosa e noi ci chiediamo: ma cosa ho fatto che ho meritato questo male? Ma allora Dio mi sta facendo pagare qualcosa? No. Ci sono varie fonti per ogni male che potrebbe succedere, ok? Io posso fare male a me stesso, tu puoi fare male a me. viviamo in un mondo decaduto con effetti collaterali della caduta di Adamo ed Eva. Cancro viene perché viviamo in un mondo decaduto. Satana e i suoi demoni azionano e Dio stesso a volte aziona. Quindi ci sono varie fonti per qualunque cosa, ma per i cristiani possiamo riposare sicuri che niente mi accada da nessuna fonte senza il permesso di Dio. E la sua grazia sarà sufficiente, incontrerà ogni mio bisogno, e anche se Dio stesso mi fa qualcosa, io posso riposare sicuro che mi stia cercando di insegnare e formare qualcosa in me. E quindi Paolo viene accecato in questo momento. Ora a Damasco vi era un discepolo di nome Anania. Un discepolo così. Noi vediamo questo Anania altrove. È un semplice discepolo al quale il Signore disse in visione: Anania, Dio conosce anche il suo nome. Vedi, Dio dice: Gigi, ti vedo, conosco i tuoi bisogni, ho qualche incarico per te. Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e recati nella strada detta dritta. Buffo che Dio porta Saulo di Tarso in una via chiamata dritta. Adesso io ti porto su una via dritta, Paolo. Anania, vai in questa via detta dritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Dio conosce anche i nomi delle vie, delle strade. Scherzavo a Ferrara quando abbiamo aperto la chiesa e ho condiviso questo messaggio dicendo: guarda, siamo ora in via dei Baluardi. Ed è bello, no? Perché la chiesa, Paolo disse, che è la colonna e il baluardo della verità. Quindi siamo in via dei Baluardi, noi siamo il baluardo della verità. Magari se troviamo un secondo locale, eventualmente sarà in via del pilastro, non so. Ma Dio è anche consapevole della tua via. E quando preghi, lui vede, sta pregando. Dio è l'onnisciente e l'onnipresente Dio. Parla a te mentre osserva te, parla con me mentre incontra lui, no? Dio è ovunque e sempre. Sta pregando, versetto 12, egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Dio vuole scherzare con me, mi dà una malattia solo per guarirmi e poi tutta la gloria va a lui. Sì, tutta la gloria va a lui. Ma se ci voleva questo per finalmente portare Saulo ai suoi ginocchi, allora è stato un bene col male. Qualunque cosa che mi fa crescere in Cristo è un bene per me. Lo credete? E poi se io fossi Anania, Dio parla con me e mi dice: guarda, ho già detto che tu andrai. Un uomo di nome Anania. E se Anania non volesse andare, allora Anania renderà Dio bugiardo, perché ha già detto a Paolo che un Anania verrà. E quindi qui, Signore, tu vedi già che andrà, ma Anania ha il libero arbitrio non andarci. E io credo, anche se Anania avesse scelto di non andarci con il suo libero arbitrio, Dio avrebbe trovato un altro discepolo di nome Anania, no? Perché Dio non sarà bugiardo. E qui non so, Dio che vede il domani, ma io ho la scelta di non ubbidire. Anania verrà, un Anania. Cosa? Versetto 13 e 14. Allora Anania rispose: Signore, io ho sentito molti parlare di quest'uomo e di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. E mi piace Anania per questo piccolo scenario della sua vita. È un uomo che prega con onestà. E non avere paura di pregare con onestà davanti a Dio. Non senza reverenza, non bestemmiare, usare parlacce con Dio. No, ma essere onesti, sì. Dio, cosa? Non capisco. Io ho paura, non capisco quello che tu mi stai chiamando di fare. Sembra una follia. Non capisco come potrò mai fare questo. Preghiera onesta, ma il Signore gli disse: va, Dio è paziente con i nostri momenti di paura, no? Lui ascolta Anania e risponde, va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re e ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Wow, quante cose dovrai soffrire. Inizia con questo essere accecato. Poi più avanti, anche se viene guarito, sappiamo che Paolo aveva problemi agli occhi. Scrivendo ai Galati, lui disse,

il terzo uccello fu umiliato nella sua vista per non poter ingonfiarsi dicendo agli altri apostoli: oh Pietro, tu pensi di essere grande? Tu hai visto il cielo? Io sì. No, magari per essere umile, Dio sapeva dare a Paolo quello che serviva a Paolo. E quindi per poi il resto del percorso della sua vita, questo problema ai suoi occhi rimarrà. E fin da questo momento che lo vediamo. E versetto 16, quante cose egli deve soffrire per il mio nome. E stiamo attenti, Chiesa, quando noi predichiamo il Vangelo ad altre persone e diciamo: se tu dai la tua vita a Cristo, tutto andrà bene. Dai, renderti a Lui, sarai salvato, tutto andrà bene, vedrai che Dio farà questo per te. E a volte abbiamo un Vangelo solo di benessere, solo di tutto andrà bene. Ma Dio non dice questo riguardo l'Apostolo Paolo. Lui dice: quante cose dovrà soffrire per il mio nome. E allora Anania dunque andò ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: cosa, fratello? Non c'è evidenza ancora che è nato di nuovo? Verrà adesso battezzato Saulo? Ma Anania sa soltanto che questo sta pregando. Ma nonostante l'incertezza della sua salvezza, dove nel piano di salvezza si è fatta la pregherina, no? Cioè, non è chiaro, ma Anania entra sapendo che Dio vuole salvarlo. E nonostante tutto quello che Saulo ha fatto, uccidendo magari qualche amico di Anania, un amico di un amico, avendo sentito di tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, dice: non ha importanza più. Tutto quello che tu mi hai fatto non ha più importanza. Fratello Saulo, fratello, siamo in grado di avere buoni rapporti tra di noi? Possiamo cercare di averli? Fratello Saulo, se io vi offendo mai, parlatemi, ok? Voglio avere intimità e amicizia. Perché se Anania è in grado di chiamare Saulo di Tarso fratello, non siamo anche noi in grado di chiamarci fratelli? Cioè, non hai mai ammazzato un cristiano? Non hai mai ammazzato nessuno, giusto? Ok, non so, spero di no. Ma spero di essere in grado lo stesso di chiamarti fratello. Wow. Il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E quindi in quell'istante li caddero dagli occhi come dalle scaglie. E riacquistò la vista e poi si alzò e fu battezzato. E quindi Paolo viene guarito negli occhi qua. Solo poi più avanti di avere problemi negli occhi. Oh, fratello Saulo, non hai creduto abbastanza per il tuo miracolo? La tua guarigione completa? Hai avuto qualche mancanza di fede perché ti è tornato quella malattia agli occhi? No, no. In questo momento Dio ha ridato a Paolo la sua vista, perché ha fatto quello che Dio voleva che facesse in questo momento. Questa prova ha provocato la sua nuova nascita e fu battezzato in acqua e forse anche no, con lo Spirito Santo. Imposto le mani, ricevuta la vista, nato di nuovo, battezzato in acqua, Paolo, fratello. E dopo aver, versetto 19, preso cibo, egli recuperò le forze. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano a Damasco. Ma è un momento piuttosto forte che Dio tocca la vita di questo Saulo di Tarso affinché viene alla salvezza. Ma come vedremo più volte nella vita di Paolo, e nelle vite di altri, abbiamo visto anche con Miriam in Numeri 12, Dio sa darci le giuste sfide e prove per portarci alla salvezza e per crescerci in santificazione. Ma per il credente sappiamo che è sempre spinto dal suo grande amore per noi, per formare Cristo in noi. Amen. Preghiamo. Padre, non vogliamo essere testardi. Persistendo in peccato, come vediamo anche nella storia di Sansone, che continuò a peccare, o Miriam che si ribellò, no? Miriam che mormora contro il suo fratello Mosè.
Abbiamo tanti esempi.

0: i tuoi figli che persistono in peccato e tu da buon padre intervieni, tocchi, sposti, fai affinché noi ci umiliamo. Perché tu sei più concentrato sulla nostra salvezza e crescita che il nostro benessere presente. E magari qualcuno verrà alla salvezza tramite una guarigione. O, nel caso di Paolo, qualcuno verrà alla salvezza grazie ad essere accecato. Tu, Dio, sei saggio, sei ogni sapiente e tu sai il modo migliore per portarci alla fine di noi stessi. E questo sarà per il nostro bene. Padre, portaci avanti. Io voglio umiliarmi adesso, voglio camminare in ravvedimento, perché non voglio attraversare delle difficoltà per poter crescere. Padre, voglio crescere, voglio... Ma tu sai ciò che è meglio per me. Portami avanti tu. Portaci avanti. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, versetti 13 e 14. L'avevamo anticipato nello scorso episodio. Altro che andare ad adorare il bambino come aveva detto, Erode voleva farlo fuori. Non c'era spazio per due re dei giudei. Ma perché il Signore volle che Giuseppe e la sua famiglia andassero proprio in Egitto? Questo ci ricorda qualcosa? Benvenuti nel quarto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Giuseppe aveva ubbidito all'angelo del Signore e aveva portato Maria e il piccolo Gesù in Egitto. Ovviamente, siccome Erode non avrebbe desistito dal suo intento di uccidere Gesù, dovettero aspettare la sua morte prima di rientrare in Israele. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Matteo capitolo 2 versetto 15. Non notate niente di strano? Si è adempiuta un'altra profezia. Ma di quale profezia sta parlando Matteo? Esiste nell'Antico Testamento una profezia simile? Quando andiamo a leggere il brano di Osea 11:1, da cui proviene la citazione di Matteo, leggiamo così: «Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto». Risulta evidente che Osea non stava facendo una profezia futura sul Messia, ma sta parlando del popolo di Israele che il Signore aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Allora Matteo ha preso un abbaglio? Assolutamente no. Matteo fa un uso delle scritture che si ritrova diverse volte nel Nuovo Testamento ed è un uso legittimo. Per gli ebrei, infatti, era comune commentare le scritture dell'Antico Testamento, mettendone in evidenza non solo l'adempimento storico letterale, ma anche eventuali tipologie. Essi sapevano che la loro storia illustrava il modo di agire di Dio e sapevano che se Dio aveva agito in un certo modo nel passato, era lecito aspettarsi che agisse in modo analogo in futuro. Si può dire quindi che tutta la storia in un certo senso è profezia. Non abbiamo qui una profezia diretta di ciò che sarebbe accaduto al Messia, ma abbiamo il modo in cui Dio si è comportato con suo figlio Israele come tipo di ciò che sarebbe accaduto al figlio di Dio, Gesù. L'analogia è calzante. L'Egitto era stato il luogo in cui la famiglia di Giacobbe si era rifugiata per scampare alla carestia. In Egitto la famiglia di Giacobbe nel giro di poche centinaia di anni crebbe fino a diventare un popolo numeroso. Si può dire che l'Egitto è stato l'incubatrice del bambino Israele, il luogo dove Dio ha permesso che il popolo crescesse in pace. Poi le cose in Egitto cambiarono e Israele, ormai diventato un popolo numeroso, venne trattato da schiavo da parte degli egiziani e a quel punto il Signore fece proprio quello di cui parlò Osea. cioè portò suo figlio Israele fuori dall'Egitto per riportarlo nel paese di Canaan. Gesù è il Messia di Israele, il figlio di Dio che rappresenta tutto il popolo davanti a Dio. Matteo, ispirato dal Signore, coglie bene l'analogia tra Gesù come figlio di Dio e il figlio popolo. Ancora una volta il figlio di Dio viene portato in Egitto, questa volta non per scampare ad una carestia, ma per scampare alla follia omicida di Erode. Ancora una volta in Egitto il bambino cresce al sicuro, fino al momento in cui viene il tempo di tornare in Israele. Insomma, ciò che era accaduto si ripete di nuovo, confermando il modo di agire di Dio che protegge suo figlio Gesù così come aveva protetto suo figlio Israele. In tal senso, Matteo parla di adempimento di una profezia. In questo brano ci sono poi altre strane profezie. Leggiamo. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Matteo capitolo 2, versetti 16 al 18. Erode conferma tutta la sua follia in questo brano. Chiaramente egli non aveva la certezza dell'età di Gesù e per mettersi al sicuro, dopo essersi fatto 2 conti in base alle informazioni ricevute dai magi, decise di far uccidere tutti i bimbi maschi nel territorio intorno a Betlemme, dall'età di 2 anni in giù. La storia ci dice che Erode in passato aveva fatto uccidere anche alcuni dei suoi figli, temendo un complotto contro di lui. Quindi questo episodio, per quanto incredibile possa sembrare, ben si addice alla follia di quell'uomo, completamente assorbito dalla sua bramosia per il potere. Ma ciò che attira la nostra attenzione è ancora la strana profezia che viene richiamata da Matteo. Questa volta il brano richiamato è quello di Geremia 31,15. Rama, pur essendo non molto distante da Betlemme, faceva parte del territorio della tribù di Beniamino, ai confini con Giuda. Essa viene citata anche in Geremia 41 come la cittadina che i babilonesi utilizzarono come punto di raccolta dei prigionieri giudei prima di deportarli in Babilonia. Geremia si riferisce a Rachele come madre di Beniamino, che piange in seguito alla distruzione del regno del nord di Israele da parte degli Assiri. Ovviamente, Rachele era morta da secoli quando quegli avvenimenti accaddero, ma Geremia si riferì poeticamente a Rachele come matriarca e la immagina piangente per la rovina che si abbatté sui suoi discendenti e la loro deportazione. In quel brano però Rachele viene consolata perché le viene detto che i suoi figli sarebbero tornati dalla deportazione. Ci sarebbe dunque stata speranza per l'avvenire. L'evangelista Matteo rievoca quelle parole di Geremia perché coglie una situazione analoga. In quel momento il popolo di Israele era sottoposto ai Romani ed Erode, il falso re dei Giudei, aveva massacrato dei bimbi giudei innocenti proprio lì, nella zona in cui, secondo Genesi 35, versetti 19 e 20, si trovava la tomba di Rachele. Ancora una volta, le mamme nei dintorni di Betlemme, ben rappresentate dalla matriarca Rachele, piangevano i loro figli, vittime dei nemici. Ma ancora una volta ci sarebbe stata speranza e ci sarebbe stato un avvenire. Infatti Dio avrebbe asciugato quelle lacrime. Il Vangelo di Matteo prosegue subito con una buona notizia che ci fa intravedere il modo in cui Dio avrebbe consolato quelle lacrime. Continuiamo a leggere. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. In Egitto, e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Matteo capitolo 2, versetti 19 a 21. Come Israele era uscito dall'Egitto e come Israele, secoli dopo, era tornato dall'esilio in Babilonia? Gesù, colui che avrebbe portato speranza e salvezza in Israele, scampato a quella strage di bambini, tornava nel suo paese. I nemici di Dio, come Erode, passavano, ma il piano di salvezza di Dio per il suo popolo andava avanti. Anche in questo caso, quindi, non si tratta di una profezia come forse siamo abituati ad intendere, ma si tratta di un uso legittimo di una rievocazione storica con evidenti analogie. Infine, in questo brano troviamo un'altra profezia ancora più misteriosa da identificare. Concludiamo la lettura. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Matteo capitolo 2, versetti 22 e 23. Giuseppe non si aspettava nulla di buono da Archelao, figlio di Erode. Così aveva paura a tornare in Giudea. Il Signore ancora una volta lo guidò attraverso un sogno e gli indicò la Galilea come luogo dove vivere con la famiglia. E così Giuseppe andò a vivere a Nazareth. Tutto ciò sembrerebbe poco significativo, se non fosse per il fatto che Matteo indicò anche questo dettaglio come una realizzazione di ciò di cui avevano parlato i profeti. Ma nella Bibbia non esiste alcuna profezia che dica che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quindi, di cosa stava parlando Matteo? È possibile un errore così grossolano? Anche in questo caso impariamo qualcosa su un modo di usare le scritture che per gli ebrei era normale e al quale noi non siamo abituati. Infatti Matteo non cita un profeta o una scrittura specifica come negli altri casi, ma esprime un concetto che a suo dire sarebbe stato messo in luce dalle scritture profetiche in generale. Qual è questo concetto? Allora, sono state date diverse risposte a questa domanda, ma io mi limiterò a dirvi le più sensate. Una possibilità è che Matteo alluda ad un gioco di parole con il termine Nezer, ramo, che rimanda a Isaia 11:1 in riferimento al Messia come un ramo che sarebbe discendente del tronco di Isai e quindi di Davide. Una seconda possibilità che io prediligo è l'uso dell'espressione Nazareno fatto con spirito campanilista da parte dei giudei nei confronti di chi proveniva da quelle zone. In tal senso, Nazareno è un modo dispregiativo di riferirsi a Gesù, un po' come se in Italia un livornese mi desse del pisano. Se consideriamo tutti i Vangeli, la provenienza di Gesù da Nazareth fu proprio uno dei motivi per cui molti dubitarono di lui come Messia e lo disprezzarono. Si pensi ad esempio alle parole di Natanaele in Giovanni 1,46, quando Filippo gli riferì di aver incontrato il Messia nella persona di Gesù di Nazareth. La risposta di Natanaele fu di disprezzo. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Insomma, cosa puoi aspettarti da un Nazareno? Gesù ha vissuto gran parte della sua vita a Nazareth e quindi tutti credevano che fosse un Galileo. Se avessero indagato sulle sue origini avrebbero capito che egli era un discendente di Davide ed era nato in Betlemme come le profezie avevano detto. Ma fermandosi alle apparenze, la classe dirigente di Gerusalemme non lo prese mai in considerazione come Messia. Ciò è evidente dal dialogo che troviamo in Giovanni 7,52, dove i capi dei sacerdoti e i farisei dibatterono con Nicodemo, uno di loro, sull'impossibilità che Gesù potesse essere il profeta di cui Mosè aveva parlato, proprio perché proveniva dalla Galilea. Chi conosceva la legge sapeva bene che il profeta e il Cristo, due figure che poi confluiscono nella stessa persona, Gesù, dovevano avere origine diversa, dalla Galilea. Insomma, l'appellativo di Nazareno fu un appellativo dispregiativo, usato soprattutto dai giudei, che accompagnò Gesù per tutta la sua vita. Poteva il loro Messia venire da Nazareth? Ma non scherziamo, come direbbe un livornese, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. In effetti, i profeti avevano già parlato del fatto che il Messia sarebbe stato disprezzato. Si pensi ad esempio al famoso brano di Isaia 53, ma anche al brano di Zaccaria 11, in cui il divino pastore viene disprezzato e rifiutato. Insomma, questa sezione del Vangelo di Matteo ci ha dato l'occasione di riflettere sulla portata della parola profezia, un po' più ampia di quella a cui siamo abituati. Talvolta, come in questi casi, l'adempimento profetico viene riconosciuto solo se si ha una certa flessibilità e conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento. Se ci si ferma solo ad un uso letterale del testo biblico, si rischia di non capire ciò di cui Matteo sta parlando. Gesù ha adempiuto diverse profezie dirette, ossia letterali, ma anche molte profezie indirette, come nei casi che abbiamo analizzato, ossia rievocazioni di avvenimenti già accaduti nella storia, o come nel caso della parola Nazareno, adempimento di un concetto diffuso nelle profezie in generale, piuttosto che adempimento di un singolo passo biblico. Comunque sia, l'aspetto più incoraggiante del brano che abbiamo analizzato è la certezza che Dio ha guidato ogni cosa e ogni dettaglio ha il suo senso e il suo scopo nel disegno più ampio del piano di salvezza che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente di Ingrandimento. Anche questa volta il tempo che stiamo per trascorrere insieme ci vedrà impegnati a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. E tutto questo lo faremo con la preziosa collaborazione del dottor Edoardo Labanchi. L'obiettivo di fondo di questi nostri appuntamenti non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma è piuttosto quello di cercare di fare un'analisi, una verifica, alla luce dell'insegnamento della Bibbia, della reale solidità dei fondamenti dottrinali e delle idee basilari di questi vari movimenti. Come molti di voi all'ascolto già sapranno, ci stiamo occupando ultimamente del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E siamo più che mai convinti che soltanto un serio confronto con i principi della fede cristiana biblica ci permetterà di smascherare le pecche e le falle di questo, come di qualsiasi tentativo umano, di avvicinarsi e rapportarsi con il divino. Ci darà inoltre la possibilità di stare in guardia dall'errore, e questo ovviamente è molto importante. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Edoardo Labanchi ha già messo in evidenza alcune delle posizioni accanitamente contrastanti che i testimoni di Geova sostengono nei confronti della divinità di Gesù Cristo, con le relative implicazioni del caso. Tuttavia, nel Nuovo Testamento è chiaro che Gesù sia identificato con Dio, e con Dio in quanto creatore. Già nei primi versetti del Vangelo di Giovanni, infatti, è scritto che neppure una delle cose fatte nell'universo è stata fatta senza l'intervento del Logos, della parola. E da questo si deduce che Gesù Cristo, proprio in quanto parola o Logos di Dio, rappresenta la sua mente, il suo pensiero, in cui vi sono i progetti delle cose create. Progetti che Dio stesso ha mandato a effetto. Gesù Cristo, dagli scritti del Nuovo Testamento, risulta essere sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina.
2: Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla. Chi può fare questo se non Dio stesso?
1: Gesù Cristo è dunque della stessa natura divina di Dio Padre, quindi Gesù è Dio. Ma dove e in che modo allora entra in gioco, dottor Labanchi, l'umanità di Gesù?
2: Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo, e tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù.
1: Grazie, dottor Labanchi. Ecco, magari daremo un'occhiata più tardi ad alcuni di questi brani biblici. Nel frattempo, prima di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo ora una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora esponendo le dottrine fondamentali della fede cristiana. Un'esposizione che vuole essere anche un invito a tutti gli interessati a conoscere meglio gli insegnamenti del Signore Gesù e degli Apostoli, che furono i primi a diffonderli, approfondendo nei vari aspetti ed operando stupende sintesi dottrinali nei loro scritti. Questi scritti formano quello che noi oggi chiamiamo Nuovo Testamento o Nuovo Patto, come sarebbe meglio dire, il Nuovo Patto stabilito tra Dio e l'umanità per mezzo di Gesù Cristo, come abbiamo già ampiamente spiegato. Vorrei però precisare a questo punto che ho fatto riferimento ai Testimoni di Geova non perché ne avessi già esaminato le dottrine, ma solo perché essi sono tra i più radicali negatori della divinità di Gesù Cristo, interpretando le scritture a modo loro e quindi facendosi un cristianesimo a modo loro. Ed in questo sono affini a quei movimenti, compresa naturalmente la New Age, che, come ho avuto occasione di far notare più di una volta, hanno del cristianesimo e quindi di Gesù Cristo una falsa idea, o meglio un'idea che cercano di far combaciare con le loro dottrine, ma sempre torcendo le scritture, come scriveva l'apostolo Pietro verso la fine della sua seconda lettera. Ma costoro, che l'apostolo definisce ignoranti e instabili, costoro che fanno scempio delle scritture, lo fanno, dice Pietro, a loro propria perdizione. Dei Testimoni di Geova comunque avremo occasione di parlare specificatamente più in là, nel corso di alcune trasmissioni. Ora stiamo trattando in particolare della persona di Gesù Cristo, che nel Nuovo Testamento è messo sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina. Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutto le cose con la parola della sua potenza, cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla da cui furono tratte. Ma chi, ditemi, chi può fare questo se non Dio stesso? Anzi, nello stesso versetto 3 del primo capitolo della lettera agli Ebrei, orora citato, è detto che l'Eterno Figlio di Dio è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Ed è molto interessante che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è esatta, anche se meno letterale, della versione riveduta che di solito uso in queste trasmissioni. Essa dice: egli, cioè Gesù, è il riflesso della sua gloria, è l'esatta rappresentazione del suo stesso essere e sostiene ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Ma nonostante questa traduzione esatta, purtroppo i Testimoni di Geova non traggono poi le conseguenze logiche da questo versetto, né da altri che chiaramente ci dicono che Gesù Cristo è Dio come lo è il Padre suo. Ma sempre a proposito della versione dei Testimoni di Geova, c'è un caso davvero singolare che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, cari ascoltatori. È il caso del versetto 18 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove leggiamo così secondo la versione dei Testimoni di Geova: nessun uomo ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nella posizione del seno presso il Padre,
è colui che l'ha spiegata. È preciso subito che le parole l'unigenito Dio sono entrambe scritte con l'iniziale minuscola. Ora, di solito, nelle versioni italiane della Bibbia, oggi in circolazione, questo versetto viene tradotto più o meno così: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ora, secondo la moderna critica testuale, paradossalmente, qui la traduzione dei testimoni di Geova è più esatta delle altre, a parte le iniziali minuscole. Infatti, l'espressione greca «monogenes theos», unigenito Dio, si trova in alcuni importantissimi antichi manoscritti, come il papiro 66, copiato attorno al 200 d.C., e il papiro 75 del III secolo, dove l'espressione è accompagnata anche dall'articolo determinativo «ho monogenes theos», l'unigenito Dio. L'espressione si trova anche nei codici Vaticano e Sinaitico, entrambi del IV secolo. Invece l'espressione «ho monogenes huios», il figlio unigenito, si trova nel codice alessandrino del V secolo e in altri manoscritti più recenti. La tradizione documentaria è quindi tutta a favore dell'espressione «monogenes theos», l'unigenito Dio, e questa dovette essere, almeno molto probabilmente, l'espressione che si trovava nel testo originale del Vangelo di Giovanni. Se è così, qui si afferma che Gesù è l'unico figlio di Dio e che è Dio come lo è il Padre. D'altra parte, questo figlio unico è distinto dal Padre, ma non separato da Lui, in quanto è intimamente unito a Lui, anzi fa parte di Lui. Infatti il termine greco «kolpos», tradotto di solito «seno», indica la parte più interna di qualcosa e può significare quindi utero, grembo, ventre, viscere, cavità, recesso, fondo, come il fondo di un carro, ad esempio. L'unigenito figlio di Dio, che è Dio come il Padre, è dunque dentro il Padre, fa parte del Padre, come si diceva. Ma il linguaggio umano non può andare oltre, trovandosi dinanzi ad un mistero insondabile che non è contro la ragione, ma va al di là della ragione, trattandosi di una realtà soprannaturale.

0: Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che dobbiamo riconoscere che il nostro linguaggio umano, in merito a certe considerazioni e riflessioni sulla persona di Dio, non può andare oltre certi limiti, perché si troverebbe di fronte a un mistero insondabile. Insondabile perché va al di là della ragione umana. Si tratta quindi di una realtà soprannaturale. Riprendiamo comunque a questo punto e, partendo da questo concetto, la nostra conversazione con il dottor Edoardo Labanchi.
1: Ora, continuando il discorso di prima, cari ascoltatori, se, come dicevo, solo il Figlio di Dio ha conosciuto Dio così com'è nella sua essenza, non può non essere egli stesso della stessa natura divina. Insomma, non può essere una creatura. Anzi, nemmeno di un angelo si può dire ciò che di Gesù è detto nelle Scritture. Ed è proprio questo che la lettera agli Ebrei, uno degli scritti cristologici più importanti del Nuovo Testamento, che ho avuto già occasione di citare, è proprio questo che la lettera agli Ebrei vuole tra l'altro dimostrare. Difatti, nel primo capitolo leggiamo: a qual degli angeli Dio disse mai: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. Qui l'autore cita alcuni salmi, e precisamente il Salmo 2, il Salmo 104, il 45 e il 102, usando di solito la versione greca dei 70. E dalle sue affermazioni deduciamo che il Figlio di Dio, che incarnato si divenne Gesù, anche qui è messo sullo stesso piano di Dio Padre, pur distinguendosi in qualche modo da lui. Da notare in particolare la citazione del Salmo 45, versetti 6 e 7, e del Salmo 102, versetti 25, 26 e 27. Qui il Figlio di Dio è chiamato esplicitamente Dio: il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli. Poi viene detto: perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi nemici. Qui notiamo la distinzione tra Dio Figlio e Dio Padre, considerando anche che c'è un riferimento all'incarnazione del Figlio. Questa interpretazione, del resto, è confermata dalla citazione di una parte del Salmo 102 che viene applicata al Figlio di Dio, a Gesù. Qui egli è considerato chiaramente il creatore: tu, Signore, nel principio fondasti la terra. Noi cristiani però non siamo affatto politeisti, ma con la rivelazione cristiana, appunto, ci troviamo di fronte ad un unico Dio complesso, se così si può dire, ad un Dio che è padre ed è figlio, cioè costituito da persone uguali quanto a natura divina e distinte quanto a persone, incluso naturalmente lo Spirito Santo, di cui anche si dovrà parlare. Lo so, la parola Trinità è antipatica a molti. Alcuni preferiscono il termine triunità. Ciò che conta comunque è la sostanza della questione. E la sostanza della questione è che è Dio a dirci come è fatto. E non saremo certo noi a dire a Dio come deve essere fatto, in base ai nostri schemi filosofici e preconcetti teologici. La questione poi è complicata dal fatto che Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo, e tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, lì dove l'apostolo Paolo parla della risurrezione finale dei morti, una dottrina che è appoggiata dalla risurrezione dello stesso Gesù dai morti, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dico, si afferma che alla fine dei tempi Gesù consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Infatti, continua il testo, bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè sotto i piedi di Gesù. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ora, cari ascoltatori, il fatto che alla fine anche Dio Figlio sarà sottoposto a Dio Padre non significa affatto che Dio Figlio, cioè Gesù, sarà meno Dio di Dio Padre. Così come un figlio umano che è sottoposto al proprio padre umano non è per questo meno uomo. Non credo che ci voglia molto per capire questo. Una volta che Gesù ha assolto tutti i suoi compiti secondo il programma divino descritto soprattutto nell'Apocalisse, consegna il regno a Dio Padre. Perché Gesù ha fatto e farà sempre tutto alla gloria di Dio Padre, che è poi anche la sua gloria. Tutto questo conferma anche ciò che in vari modi abbiamo già messo in rilievo, e cioè che ogni dottrina non deve basarsi solo su un versetto o su un solo passo biblico, ma su tutti i versetti che trattano dell'argomento, o almeno sui versetti più significativi al riguardo. E tutto deve essere esaminato con sincerità, con obiettività, senza cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, come si suol dire. E mi sembra che in queste trasmissioni siamo stati obiettivi e, con l'aiuto di Dio, continueremo ad esserlo sino alla fine. La prossima volta completeremo questo argomento trattando dello Spirito Santo, della terza persona della Trinità, traendo anche alcune conclusioni da tutta questa parte dedicata alla New Age ed anche alle risposte cristiane ai vari movimenti e sette religiose di cui ci siamo occupati. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo,
1: che portandoci attraverso la Bibbia, oggi ci vuole far riflettere intorno a un versetto tratto dal libro del profeta Isaia che dice: come un uomo cui sua madre consola, così io consolerò voi. La consolazione di una madre. Questa è la più autentica forma di tenerezza umana. Come sa calarsi nel dolore del proprio figliuolo, non è vero? Come lo stringe al petto e cerca di prendere nel proprio cuore tutti i suoi dispiaceri. Il piccolo può dirle tutto ed ella mostrerà compassione come nessun altro può fare. Fra tutti i consolatori, il fanciullo preferisce di gran lunga la madre. Anche uomini adulti hanno fatto spesso la medesima esperienza. Yahweh, il Signore, condiscende a fare la parte della madre? Questa è vera benignità, allora. Comprendiamo subito come egli sia un padre, ma sarà anche come una madre? Tutto questo non ci invita ad una santa familiarità, ad una confidenza senza riserve, ad una fiducia illimitata in lui? Quando Dio stesso si fa consolatore, non c'è più posto per l'ansia. Esprimiamo il nostro travaglio, anche se il primo sfogo dovesse essere nient'altro che singhiozzi e sospiri, verso di lui. Egli non ci biasimerà per delle lacrime. Nostra madre non lo faceva. Dio considererà le nostre debolezze come faceva lei e dimenticherà le nostre colpe, ma in modo infinitamente più sicuro e certo di quanto potesse fare nostra madre. Non cercheremo di portare da soli le nostre afflizioni, non sarebbe gentile nei riguardi di un Dio così amorevole e buono. Cominciamo la giornata con il nostro Signore, allora, e perché non dovremmo terminarla con la stessa compagnia, visto che le madri non si stancano mai dei loro figliuoli?

La tecnologia moderna, che ci ha messo a disposizione così tanti prodotti utili, dalla plastica agli insetticidi ai conservanti, costituisce una minaccia mortale per una mia amica. Linda è stata avvelenata da sostanze chimiche. Di conseguenza, ha perso la capacità di sopportare questo nostro mondo sintetico. Andai a trovarla la settimana scorsa in una zona remota sulle colline di Santa Barbara. Per le due settimane precedenti dovetti sottopormi ad una disintossicazione dei miei abiti, del mio corpo e dei miei capelli. Dovetti eliminare profumi, deodoranti e saponi. Non potei neppure mangiare cipolla, aglio o cibi piccanti. Mentre mangiavamo insieme a casa sua, Linda mi raccontò un fatto avvenuto la settimana precedente. Era stata costretta a subire un lunghissimo isolamento nella sua stanza semplicemente perché i vicini avevano fatto un barbecue in giardino. Soltanto un po' del liquido usato per accendere il fuoco, se portato dal vento, le avrebbe fatto perdere conoscenza. A causa di questo problema, Linda è quasi sempre sola, è isolata da familiari e amici. Tuttavia, la sua solitudine è spesso disturbata da un ospite che insistentemente bussa alla porta. Questo ospite indesiderato continua a bussare e a supplicare di essere ricevuto. Si chiama autocommiserazione. È facile capire perché Linda sia tentata di far entrare questo instancabile visitatore. Sarebbe facile commiserarsi quando deve telefonare con un apparecchio metallico molto antiquato, i cui pezzi non possono essere sostituiti quando si rompono. Le conversazioni urlate al telefono la lasciano frustrata ed esausta. Non è duro per lei? Non pensi che meriti di passare qualche ora con autocommiserazione? Alcuni risponderebbero di sì, ed è comprensibile. Ma cosa ne dice Linda? Johnny, certamente la sofferenza e la malattia non occupano i primi posti nella mia classifica dei desideri per una vita felice, ma solo Dio può stabilire cosa sia meglio per me. Soltanto Lui vede la fine già dal principio. Egli è l'unico a sapere cosa servirà per rendermi conforme all'immagine del suo figliuolo. Per questo il Signore non risparmia il dolore per adempiere la sua volontà nella mia vita. Non mi serve la pietà, anzi, ciò di cui ho meno bisogno è proprio la mia autocommiserazione. Tutti noi conosciamo giorni nei quali autocommiserazione, come un accanito venditore, continua a suonare il campanello e bussare alla porta. Giorni nei quali ci sentiamo come se fossimo gli unici sulla terra ad avere problemi. Conosci quelle giornate. Un piatto cade rumorosamente a terra, il telefono squilla, la lavatrice va in tilt, la chiave dell'auto rimane chiusa all'interno, la banca ti informa di un altro assegno scoperto. Ah, povera me, pensi. Prima di offrire ospitalità al vecchio autocommiserazione, ricordati di Linda sulle colline di Santa Barbara. Linda che sopporta tanta solitudine, ma che è circondata dalle preghiere di cari amici cristiani e che rifiuta di far entrare quella persona che insistentemente bussa alla sua porta. Se lei riesce a tenere chiusa e sprangata quella porta, puoi farlo anche tu.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Anche oggi vi saluto con grande piacere e vengo a raccontarvi qualche cosa di abbastanza personale. A casa nostra a volte a me viene la fregola dei grandi lavori. Per esempio, decido che devo lavare le tende, ripulire la stanza da letto da tutte le riviste e i libri che si accumulano, devo prendere il coraggio di aprire certi armadi e metterli in ordine e certi cassetti per mettere tutto a posto. A volte poi capitano dei periodi in cui le cose da fare si accavallano in un modo assurdo fra le attività, le scadenze in ufficio e la casa che bene o male una certa parvenza di rispettabilità e di ordine la deve avere. In quelle occasioni, come se non bastasse, mi si mette in moto un meccanismo privato interiore per cui non mi sembra di potermi più fermare. Faccio questo, attacco quell'altro e continuo quell'altro ancora. Se mi guardassi con occhio realistico, mi vedrei un po' come quelle persone nelle case di cura psichiatrica che vanno avanti e indietro, come se il loro movimento nel corridoio fosse l'unico modo per tenere l'universo in piedi. In uno di quei periodi, una sera, avevo preparato la cena per me e per mio marito. L'avevamo consumata insieme e poi io ero andata in cucina e avevo continuato a trafficare. Mio marito era da solo nel soggiorno. «Posso fare qualcosa per te? Vuoi una tazza di caffè?» gli ho chiesto ad un certo momento passando davanti alla porta. «No», mi ha detto, «vorrei la moglie». Era una parola gentile e amorevole, ma c'era dentro anche un piccolo rimprovero e l'espressione di un desiderio insoddisfatto. «Ora torno», gli dissi. Finii in fretta e furia quello che stavo facendo e che non poteva essere lasciato a metà, e poi andai a sedermi vicino a lui. Confesso, ero un po' sulle spine perché

vita anche più rilassata. Noi donne troppe volte non pensiamo di mettere nella lista delle cose da fare anche il tempo da passare col nostro marito. Nostro marito è in casa, magari sta leggendo un libro o il giornale o guarda la TV, e noi ci comportiamo con lui come se fosse uno dei figli. Con i figli pensiamo: mentre gioca con Lego io ne approfitto per lavarmi i capelli, oppure mentre dorme mi metto a scrivere una lettera. Col marito il ragionamento va nello stesso modo: mentre lui legge io vado a fare una torta, mentre lui gioca col suo giocattolo preferito, cioè la TV, io mi faccio infatti miei. Ma non facciamo bene, perché in un buon matrimonio non si funziona così. Il matrimonio è fatto anche di momenti in cui si sta insieme, seduti uno accanto all'altro, si esce insieme, si fanno delle cose che piacciono e interessano tutti e due, o semplicemente ci si tiene per mano. E attenzione, non è solo una pratica per le coppie giovani. Vi sono inclusi anche gli sposi più stagionati, i quali rischiano più degli altri di diventare abitudinari e di prendere per scontate le gioie dello stare insieme fino al punto di non apprezzarle più.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 9. Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Il titolo del messaggio di oggi è «Il versetto non era cambiato». Durante una riunione di evangelizzazione, una signora fu portata alla fede per mezzo del seguente testo biblico: «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Questo si trova nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24. L'oratore scrisse il versetto su un biglietto e lo diede alla donna, che tutta contenta tornò a casa col suo bambino. Ma l'indomani mattina quella madre si alzò scoraggiata. Aveva trascorso una notte di lotte interiori, di dubbi, di timori. Quando il suo bambino le chiese che cosa avesse, scoppiò in lacrime, dicendo: «Ieri credevo di essere salvata, ma oggi mi sento cattiva come prima». Il bambino, turbato, le rispose: «Mamma, aspetta, vado a vedere se il tuo versetto è cambiato». Così corse a cercare il bigliettino e lesse il versetto. «Mamma, mamma», disse, «è esattamente lo stesso di ieri». La mamma guardò sorridendo il suo piccolo. Quella semplice fiducia infantile era bastata a convincerla. Lo prese fra le

ringraziò Dio che il suo prezioso versetto era sempre lo stesso e che la sua pace era fondata non sulle sue sensazioni, ma sulla parola eterna di Dio. Non guardiamo al nostro triste stato di peccatori, riconosciamo davanti a Dio ciò che realmente siamo e affidiamoci a Lui. Il suo amore non può cambiare. Il Signore Gesù stesso ci rassicura. Infatti nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 troviamo i versetti 27 e 28 che dicono: «Le mie pecore, nessuno le rapirà dalla mia mano».

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 28. Or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato da morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. E allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo. E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena». Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E al microfono, ancora una volta, c'è Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti. Grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un'altra passeggiata, un'altra possibilità, un'altra opportunità di fare nuove scoperte. Benvenuto all'ascolto.

Come saprai e ricorderai se sei fedele compagno di viaggio, siamo nel vivo del libro del Levitico. Siamo ancora alle prese con il quarto capitolo. È un capitolo apparentemente noioso, ma come stiamo vedendo invece è carico, pieno di interessanti non solo informazioni ma soprattutto spunti per trarre poi lezioni e insegnamenti per la nostra vita di oggi, la nostra esistenza quotidiana, anche a distanza di millenni da quando questo libro è stato scritto, e anche una differenza sociologica non indifferente.

Il quarto capitolo, così come quelli che l'hanno preceduto, ha a che fare con delle offerte, con i sacrifici. Sacrifici e offerte che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare, doveva offrire, e per prima di tutto come gesto, come azione di ringraziamento, di lode nei confronti di Dio. Ma poi abbiamo visto ci sono anche offerte e sacrifici per la richiesta di perdono. Dopo aver fatto confessione di peccato, era necessario, a quei tempi, in quel contesto, portare un'offerta, un sacrificio. Attraverso la confessione, attraverso questo sacrificio, attraverso l'offerta di un animale che veniva poi ucciso, il cui sangue veniva sparso sull'altare e i cui resti venivano poi bruciati sullo stesso altare, attraverso tutto questo Dio perdonava o copriva, per meglio dire, il peccato di questa persona o i peccati di questa persona. Ti ricordo anche che secondo una traduzione letterale del termine che noi abbiamo tradotto a peccato, secondo questa traduzione letterale dovremmo intendere invece mancare il bersaglio. Ecco cosa significa peccato. Il bersaglio ovviamente qual è? Non un bersaglio che ci poniamo noi per sport, per svago, nulla di tutto questo. Il bersaglio è la legge morale di Dio, l'etica di Dio, quella legge morale di Dio che non cambia con l'alternarsi delle varie civiltà, delle varie società, delle varie mode, non cambia così come cambia il tempo, ma è qualcosa di stabile, è un punto di riferimento che è stabile proprio perché Dio è stabile, Dio è eterno, quindi quando lui chiama qualcosa peccato, lo è dal momento in cui egli lo dichiara tale. Nel capitolo 4 troviamo anche, ed è questo che abbiamo iniziato a considerare la volta scorsa, troviamo che quando si pecca per errore o per un incidente, insomma, non di volontà, ci sono delle scappatoie, se così possiamo dire, forse non è il termine più adatto. Nell'Antico Testamento Dio aveva dato disposizioni perché si costruissero le cosiddette città rifugio. In queste città rifugio potevano trovare scampo coloro appunto che avevano commesso un peccato o un'azione involontaria. Se avevano per esempio ucciso qualcuno a causa di un incidente. Quindi tutte quelle azioni che non erano il risultato di così un disegno predeterminato. Troviamo anche che il sacerdote doveva offrire un sacrificio particolare nel caso che egli commettesse peccato. E ci sono dei regolamenti, delle regole abbastanza chiare, abbastanza rigide per quanto riguardava il sacerdote. Abbiamo detto la volta scorsa che non che questo significasse che il sacerdote fosse una persona più importante o che avesse più valore, eccetera, eccetera. Nulla di tutto questo. Era solo la responsabilità del suo ufficio, del lavoro, dell'opera che svolgeva, che richiedeva qualcosa in più. Questo ricordiamolo molto bene perché ha delle ripercussioni anche per noi oggi. Proseguendo nel capitolo 4 leggiamo che la pelle del giovenco e tutta la sua carne, compresa la testa, le gambe, gli intestini, gli escrementi, tutto il giovenco, tutta la bestia, lo farà portare fuori del campo, in un luogo puro, nel deposito delle ceneri, e lo brucerà sulla legna. Sia bruciato sul deposito delle ceneri. Qui ci troviamo davanti ad un rituale insolito. Infatti il resto del giovenco, cioè del vitello, era portato fuori del campo e veniva bruciato. Credo che qui si voglia sottolineare l'estrema gravità del peccato. Vedi, questo animale era la vittima del sacrificio per il peccato. Una delle azioni, uno dei gesti importanti di tutto
tutta la cerimonia di tutto il procedimento era l'imposizione delle mani, cioè la persona che veniva ad offrire l'animale, sia esso vitello, pecora, capra o colomba, a seconda delle possibilità finanziarie, doveva posare le proprie mani sul capo dell'animale. Così facendo non c'era un trasferimento magico o soprannaturale di chissà cosa, era un atto di identificazione. L'animale veniva identificato con il peccato. In un certo senso, attraverso questo gesto, che, ripeto, non aveva nulla di automatico o di magico, è come se il peccato lasciava l'individuo, la persona, e veniva a trovarsi invece nell'animale. Ripeto e sottolineo, era solo un simbolo, un atto simbolico, un gesto simbolico, non c'era nulla di trascendentale o di magico in questo gesto. Nel caso del vitello del sacerdote, dopo averlo ucciso e dopo aver sparso il sangue, come abbiamo visto la volta scorsa, secondo un rito molto preciso e preordinato, questo animale doveva essere portato fuori dalla città, fuori dal campo. Credo che per capire bene questo passo biblico dovremmo rivolgerci ad un altro passo biblico, un passo che, ti dico sinceramente, vedo sotto una nuova luce grazie a queste nostre conversazioni. Lo troviamo nel libro degli Ebrei, nella lettera agli Ebrei che si trova nel Nuovo Testamento. Ti leggo queste frasi, dopodiché ci concederemo una pausa musicale. Lo scrittore di questa lettera dice: noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori la porta della città. Hai sentito? Ti rileggo quella frase. Anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori la porta della città. La collina del Golgota, infatti, si trovava fuori delle mura di Gerusalemme. Usciamo quindi fuori dal campo e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Ecco, di nuovo qui vediamo un'ulteriore prova dell'armonia, dell'unità della Bibbia. Nel Levitico leggiamo un episodio, nel Nuovo Testamento leggiamo in un certo senso l'adempiersi di quello che quell'episodio dell'Antico Testamento cercava di spiegare con simboli, con riti e con cerimonie. Il vero significato, quindi, è da trovarsi nell'azione, nella missione, nella morte, nella resurrezione di Gesù. Naturalmente, davanti a tutto questo, noi dobbiamo chiederci: qual è il mio ruolo in tutto questo? A me cosa rimane di fare? Visto che Gesù ha sofferto al posto mio, è morto al posto mio, ha portato il mio peccato, è risorto a nuova vita per darmi una nuova vita, io cosa devo fare? Tu cosa devi fare?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico insieme a Maurizio e insieme alla grande famiglia di questo programma. Ancora una volta, grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a noi.

Vorrei che pensassimo ancora un attimo a quel passo biblico che ho letto prima. La religione, così come comunemente intesa, non può mai venire incontro alle esigenze di un Dio santo. Solo la morte di Gesù sulla croce poteva farci avere il perdono dei peccati. La nostra natura, il nostro istinto, se vuoi, è un istinto che ci porta verso il peccato. Come ho avuto modo di dire altre volte, 9 genitori su 10, o dovrei dire 10 genitori su 10, non devono insegnare ai loro figli come dire no, non voglio. Piuttosto anni e anni di educazione, disciplina, vengono impiegati e investiti per insegnare a dire sì, farò come tu vorrai, o obbedirò alle tue richieste, seguirò il tuo consiglio, eccetera, eccetera. Come già ho avuto occasione di dire altre volte, se Dio avesse lasciato andare il mondo alla deriva, per sempre lontano da Lui, gli angeli in cielo avrebbero continuato a cantare santo, santo, santo, ma cosa ne sarebbe stato di te e di me? Meno male che Dio è intervenuto. Meno male che Dio non ha lasciato che il mondo, che tu, che io, andassimo alla deriva. Non solo non l'ha permesso, ma ci ha amato tanto da mandare Gesù affinché diventasse peccato per noi. Vedi, Gesù Cristo è stata l'unica soluzione del problema del nostro peccato. Non cercare altre soluzioni. Non le troverai perché non ce ne sono. Solo Gesù può venire incontro al bisogno del nostro essere interiore. Nota bene, ho detto Gesù, non una religione, una serie di riti e cerimonie, questa o quella chiesa. Io sto parlando di una persona, la persona più importante della storia, la persona che è il fulcro di tutta l'eternità. Può darsi che tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini, può darsi che questa è una delle prime volte che ti metti all'ascolto e tutto questo ti giunge magari non nuovo, ma un po' diverso. La tua curiosità è stata stimolata dal mio parlare di Gesù in questo modo. Vorremmo intessere un dialogo con te su questa tematica così fondamentale, così importante, la persona e l'opera di Gesù Cristo. Dietro tua richiesta, e solo dietro tua richiesta, in redazione ci sono persone che vorrebbero risponderti, vorrebbero intessere un dialogo, una conversazione epistolare su chi è Gesù. Cosa può diventare Gesù per te? Procediamo con l'analisi nel 4° capitolo del libro del Levitico, dove leggiamo: se è tutta l'assemblea di Israele che ha peccato per inavvertenza e la cosa è rimasta nascosta agli occhi della comunità, benché abbiano trasgredito una delle norme del Signore facendo qualcosa di proibito, si trovano in stato di colpevolezza. Quando il peccato commesso sarà conosciuto, la comunità offra in sacrificio espiatorio un vitello, un capo di bestiame grosso senza difetto, e lo porti alla tenda del convegno. Nota bene, la vittima destinata al sacrificio per il peccato di tutta la comunità era la stessa da usarsi per il peccato del sacerdote.
La ragione è che il vitello era considerato un animale molto pregiato. Ma soprattutto c'è da considerare anche che il sacerdote rappresentava tutta la comunità. Quindi le prescrizioni erano le stesse. In questo però c'è un'altra lezione da imparare, credo. C'è una responsabilità individuale, ma c'è anche una responsabilità collettiva. Il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Non illudiamoci. Ciò che seminiamo, raccoglieremo. Non possiamo beffarci di Dio, ci ricorda la Bibbia. Ripeto, il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Alcune di conseguenze magari, alcune di queste conseguenze si faranno aspettare. Altre verranno prima, ma conseguenze ci saranno. Quando Gerusalemme fu distrutta nel 70 d.C., tutto il popolo si disperse. In modo analogo, quando l'impero romano si disintegrò, ogni suo membro ne pagò le conseguenze. Quando noi facciamo parte di una comunità di persone, sia essa una comunità ecclesiale, una chiesa, una parrocchia, una congregazione, un club, quando c'è questo far parte di una comunità, di un gruppo, noi siamo responsabili al pari di tutti gli altri.

È interessante che, proseguendo nel capitolo, leggiamo: gli anziani dell'assemblea, gli anziani del gruppo, del popolo, impongano le mani sulla testa del giovenco, del vitello, alla presenza del Signore, e immolino il giovenco sempre alla presenza del Signore. Gli anziani chi erano? Erano i conduttori, i leader, diciamo, ed essi rappresentavano il popolo. Ecco un'altra ulteriore conferma che l'intero popolo era responsabile. Naturalmente questo includeva anche il singolo. Nessun singolo poteva dire: io non sono incluso in questo, anche se faccio parte di questa comunità. Tutti erano ritenuti responsabili.

purtroppo ancora oggi dobbiamo lasciarci, è arrivato il momento di salutarci. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossima opportunità di proseguire nel cammino attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie ancora della tua sempre piacevole compagnia e del tuo cortese ascolto. A presto.

ogni tanto, mentre vado di luogo in luogo a far conferenze sulla consulenza, spesso trovo dei consulenti che operano in un pastorato o con pratiche private. A loro io spesso chiedo di scrivere in una forma abbreviata quali siano i problemi che nel corso del loro lavoro trovano difficili a risolvere. Quest'oggi ho qui con me uno di questi elenchi e lo voglio condividere con voi in questa nostra trasmissione. Esso dice così: una donna cristiana si lagna che per tutta la sua vita ha subito offese da differenti persone. Ella dice ora che è al punto dove non può più ricevere offese da nessuno e infatti per diverse volte ha persino tentato il suicidio cercando di sganciarsi da questa situazione. Ci dice che è così sensibile che tende a rigettare ogni consiglio che può esserle penoso, evita intime amicizie perché teme che possano ferirla. Come può essere aiutata? Naturalmente ci sono tanti fatti da tener presenti nel rispondere ad una specifica situazione, sia che essa ci sia espressa per lettera o come in questo caso che ci sia data sommarizzata da qualcuno. Tutto in realtà dipende dall'abbondanza dei fatti che ci sono stati forniti, se noi possiamo o no trattare il problema adeguatamente. Ovviamente i fatti qui sono altamente interpretati dalla persona che ha scritto la domanda. Ma assumiamo, facendo un'ipotesi, dato che questo caso si adatta a tante altre persone, che lei ha detto la verità e i fatti stanno come lei dice. Così, per quanto ci risulta, noi ci troviamo davanti ad una vera posizione. Così, riassumiamo il problema di nuovo. Ci troviamo davanti a una donna cristiana ed è importante ricordare che lei è cristiana. Questo è sempre di importanza critica nella nostra consulenza. Se una persona è cristiana, essa ha tutte le risorse della parola di Dio, ha a sua disposizione tutte le risorse dello Spirito Santo che possano permettere ad una persona di adempiere i comandamenti e i requisiti delle scritture. Così in questo caso vi trovate a lavorare con un'entità del tutto differente da quando cercate di lavorare con un non credente, e questo fa una grande differenza nella consulenza. Infatti quando cominciamo a dar consigli a un non credente, l'obiettivo

Più importante da avere in mente è prima di tutto di vincere quella persona al Signore Gesù. Se questo è possibile, solo allora noi possiamo stabilire un livello assai più profondo che si basi sulla sua relazione con Dio. Così qui abbiamo una donna cristiana ed ecco che per tutta la sua vita ha avuto problemi. Costantemente si sente offesa, lei dice che la gente l'offende e che ora è giunta al punto che non può più sopportare le offese. Qui noi probabilmente potremmo rispondere e dirle che nell'esprimere il suo problema lei ha messo il dito proprio dove si trova la risposta. Lei non può sopportare le ingiurie perché non ha mai imparato a saperle sopportare secondo il modo che Dio ci ha insegnato di farlo. Invece di affrontarle secondo la maniera di Dio, lei ha sviluppato un modo non cristiano di reagire alle offese. Vedete, lei tende di evitare intime amicizie temendo di rimanere offesa. Lei tende a rigettare ogni consiglio che può risultarle penoso. Ha fatto diversi attentati sulla sua propria vita per sfuggire a spiacevoli situazioni. In altre parole, l'intera sua filosofia di vita non è affatto cristiana. Se invece di affrontare i problemi piuttosto che considerarli subito, invece che trattarli secondo i principi biblici che Dio ci offre, lei vuol fuggir via da essi per il timore di essere offesa da essi o dalle persone che sono involte in essi. In un modo o nell'altro, insomma, cerca di evitare le difficoltà che essi comportano. Ebbene, questo è uno sbaglio. La Bibbia fa molto chiaro che non possiamo sfuggire alle offese, non possiamo evitarle perché così è fatto questo mondo in cui viviamo, non possiamo evitarle perché ci circondano da tutte le parti. Così questa signora deve imparare ad affrontare i problemi della vita e le offese che essi comportano. E vedete, il suo problema, lei dice, è che non può più sopportare le offese, ma in verità il problema non è che lei cerca di sopportarle, reagisce passivamente davanti alle offese, ossia se ne sta prendendole addosso da tutte le parti, e questo non è il modo di reagire di un cristiano. Quando qualcuno ci offende, la nostra è per natura una reazione attiva, non passiva. La nostra naturale reazione non è quella di star lì a farsele fare di tutti i colori. Se così è il modo che reagiamo, per forza ci sentiamo male davanti alle ingiurie e eventualmente cercheremo di schivarle. Ma quando uno capisce il modo che la Bibbia insegna, quando uno capisce quello che la Bibbia richiede da una persona che è stata offesa, che ha ricevuto ingiuria, allora non ha il problema di star lì a prenderle una dopo l'altra, ma sa come agire perché ha degli insegnamenti ben precisi. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, ci viene detto di benedire coloro che ci perseguitano. Benedite e non maledite. E potete notare che questa non è un'attitudine negativa o passiva all'ingiuria fatta. Quando qualcuno viene per recarci ingiuria e ci offende, quando ci perseguita, la Bibbia dice di benedirlo. Noi dobbiamo dir bene di lui e dobbiamo dare del bene a lui e dobbiamo pregare per lui e cercare di fare quello che si può per aiutarlo. Prendete un'altra situazione. Ci viene detto: se il tuo amico ha fame, sfamalo; se ha sete, dissetalo. Qui c'è un nostro amico, una persona che ci vuol fare del male, e noi invece di restare lì passivi, invece di restare lì senza far niente e lasciare a lui l'opportunità del farci del male, noi prendiamo il coltello dal manico e cominciamo ad andare verso di lui col bene, cominciamo a seguirlo facendogli del bene, provvedendo per i suoi bisogni, e sia fame sfamiamolo, sia sete diamogli da bere, e osserviamo quali siano i suoi bisogni e poi provvediamo
diamoglieli. Infine troviamo la conclusione nel 21° versetto di questa epistola ai Romani: non siate vinti dal male, ma vincete il male col bene. Dobbiamo andare all'attacco, buttarci nella mischia, dar battaglia a colui che ci offende e a cosa ci offende, e attaccare col bene, attaccare con tutte le buone cose che possiamo fare per lui. Questa non è una reazione passiva come quella di star lì a farsene fare di tutte. E così qui è dove troviamo la chiave, la soluzione del problema di questa donna. In realtà è nel modo in cui lei reagisce ad un'offesa. Lei ha provato di prenderle una dopo l'altra per tanto tempo, fin tanto che ha realizzato che non ce la faceva più, e così ha imparato a fuggire e ad evitare le offese. Il ricevere offese passivamente o il fuggir via da esse non sono reazioni raccomandate dalla Bibbia. Ma davanti alle ingiurie, davanti alle offese, davanti alle persecuzioni, alla maledizione, alle calunnie, davanti a qualsiasi male, la reazione cristiana è di fare del bene a colui che ci ha fatto del male. Questa, amici, è la risposta. Invece di dilungarsi sul male che abbiamo ricevuto, sulle persone che ce lo hanno fatto, invece di considerare a come evitare le ingiurie, consideriamo come si può fare per quella persona, e allora diverremo come il Signore Gesù, abili non solo di sopportare l'offesa, ma anche di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. O Signore, benedici coloro che sono offesi da altri, al fine che possano imparare a reagire in maniera buona e positiva e a vincere il male col bene. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 13. Il figliuolo savio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Per il frutto delle sue labbra uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. L'anima del pigro desidera e non annulla, ma l'anima dei diligenti sarà soddisfatta appieno. Il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri vituperio ed onta. La giustizia protegge l'uomo che cammina nell'integrità, ma l'empietà atterra il peccatore. Chi custodisce la sua bocca preserva la propria vita. Non dobbiamo meravigliarci che nei proverbi ci siano tante raccomandazioni sul giusto impiego della lingua e delle labbra. Infatti è importante ricordare come le nostre parole abbiano un'influenza su quelli che ci circondano. I cristiani dovrebbero essere conosciuti per la verità che dicono sempre, qualunque cosa possa loro costare. L'apostolo Paolo diceva che occorreva dire la verità anche se era a proprio danno. Dio accetta il labbro veridico e invece è contrario alle labbra bugiarde, perché sono un abominio. È importante ricordare come una buona parola può rallegrare il cuore abbattuto e il cuore afflitto. La buona parola per eccellenza è certamente l'Evangelo, la buona notizia che Dio stesso ha dato agli uomini mediante Gesù Cristo, il suo figliuolo, il divino nostro Salvatore. È questa parola soprattutto che noi dobbiamo annunciare nel mondo, poiché sappiamo che l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Questa buona parola, questa buona notizia, questa parola che incoraggia e che rallegra è certamente il mezzo che Dio usa per raggiungere i cuori abbattuti, gli animi avviliti, le persone che sono venute meno lungo il cammino. L'aspetto consolatorio dell'Evangelo è certamente il primo aspetto che attrae l'anima bisognosa di Dio e della sua grazia. Certamente sappiamo anche che la parola di Dio non soltanto consola, ma istruisce, non soltanto consola ed istruisce, ma anche dà forza e dà saggezza. Ma questa buona parola è il mezzo che Dio usa per attirare l'attenzione di coloro che hanno bisogno di speranza in un mondo disperato.

importante ricordare che per mezzo della buona novella noi possiamo indicare la strada al nostro compagno, indicare la strada giusta a coloro che hanno perduto la via, che hanno seguito una via che li fa smarrire, mentre la parola di Dio ci dà la possibilità di indicare agli uomini colui che è la via, la verità e la vita, colui il quale ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cristo è l'unico mezzo di salvezza. E noi possiamo indicare Gesù agli altri con le nostre parole e anche con le nostre opere. Se è vero che le parole sono l'espressione dei sentimenti del cuore, dalla fonte benedetta del nostro cuore, dal nostro cuore redento dalla potenza del sangue di Cristo, non possiamo far altro che esprimere delle buone parole che riescono a consigliare, a guidare e consolare gli altri. Il figliuolo savio ascolta l'istruzione di suo padre. E qui c'è un rapporto padre-figlio che è un rapporto di intimità, di comunione, ma è anche un rapporto di insegnamento. Viviamo in un mondo quando molti genitori hanno dimenticato la loro posizione di docenti nell'ambito della famiglia. L'insegnamento del padre, l'insegnamento della madre vengono prima di tutto dai loro atti, dal loro modo di vivere, dalle loro azioni, ma vengono anche da quello che è un dialogo continuo fra genitori e figli, dialogo che purtroppo in questi ultimi tempi è divenuto sempre più raro a causa di un concetto sempre più materialista della vita, che ci fa interessare più alle cose che sostengono la nostra parte fisica piuttosto che alle cose morali e spirituali. Esiste purtroppo oggi un'incomunicabilità che non è imputabile ai genitori soltanto, ai figli soltanto, ma è imputabile alla responsabilità di ambedue le parti. Se è vero che i figli non ricercano dialogo con i padri, è anche vero che i padri si disinteressano di questo dialogo con i figliuoli, pensando di poter scaricare la loro responsabilità sulla scuola o sulla chiesa, che sono mezzi che Dio ha messo a disposizione degli uomini per essere un aiuto a quello che è l'insegnamento fondamentale e insostituibile della famiglia. È importante quindi che non siamo dei pigri che desiderano ma non posseggono nulla, ma l'anima nostra sia un'anima diligente che desidera e compie le opere di Dio in maniera da poter proteggere con l'insegnamento della parola di Dio l'un l'altro, in modo che la giustizia e la verità, la pace e l'equità possano continuare a regnare prima nell'animo degli individui, poi nelle nostre famiglie e di conseguenza nella nostra nazione e nel mondo intero. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria e oggi si parlerà di zizzani e buon seme, granello di senape, lievito. Vi chiederete cosa vuol dire? Vogliamo ascoltare insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro consueto appuntamento. Stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. E ieri abbiamo letto qualcosa riguardo alla parabola del seminatore. Come vi ho promesso già ieri, andremo a scoprire la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Nei versetti dal 18 al 23 vediamo appunto il significato della parabola. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Il primo gruppo di uditori che Gesù ci presenta è quello che riceve il seme lungo la strada. Essi non afferrano la parola di Dio, il suo messaggio. La verità che odono non fa loro alcuna impressione, li lascia indifferenti. Il seme caduto nei loro cuori e che avrebbe dovuto portare frutto è rubato, portato via dal maligno. Non è per mancanza di intelligenza che non afferrano. Quelli che ascoltavano Gesù erano tra gli altri capi religiosi, dottori della legge, gente istruita, intelligenti, eppure insensibili alle cose del Vangelo.

La seconda serie di uditori della parola di Dio ricevono il seme in luoghi rocciosi. Perché non hanno messo radici, permettendo che la parola restasse nei loro cuori? Non hanno mai imparato che la fede e non le apparenze è la chiave che apre la verità del Vangelo. Anche se rispondono con gioia all'invito del Vangelo, ritornano poi ben presto a ciò che li attrae nel mondo, non imparando ad amare, a pregare e a studiare la Bibbia. Il più piccolo disturbo li fa indietreggiare. Gesù illustra poi un'altra categoria di uditori, coloro che ricevono la parola di Dio tra le spine. Appartengono a quella categoria di persone che vogliono, provano a vivere in due mondi, vogliono credere, essere religiosi, ma non intendono darsi completamente a Dio. Così sono ansiosi, inquieti e affannati per le cose di questa vita. Vogliono sembrare religiose, ma si affannano a conquistare piaceri materiali. Per loro Dio è troppo piccolo e il mondo è troppo grande. Così le cose di questo mondo soffocano il seme della parola di Dio. Infine ci vengono presentati quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Ringraziamo il Signore che una buona parte del seme cade su un buon terreno. Sono coloro che aprono le loro menti, i loro cuori e cercano di comprendere, di mettere in pratica la parola di Dio. Portano frutto alla sua gloria, anche se non in modo uniforme. Se fai parte di uno dei primi tre terreni, non importa stabilire a quale, sei comunque perduto. Assicurati invece che la parola che ascolti, anche quest'oggi attraverso la radio, cada in un cuore tenero e pronto a ricevere il messaggio di Dio.

Ma vediamo un'altra sfumatura del regno dei cieli. È l'immagine di una persona che semina del buon seme nel suo campo, ma viene compiuta nei suoi confronti una cattiva azione. Leggiamo questa parabola nei versetti dal 24 al 30 da Matteo, capitolo 13. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio».

Con la parabola delle zizzanie, Gesù voleva insegnare ai discepoli che si sarebbero trovati sin dal principio in un campo di battaglia. Essi dovevano convincersi che il lavoro di spargere la buona novella del Vangelo non era da paragonare a quello di un normale coltivatore di campi. Mentre gli uomini stavano dormendo, venne il nemico. Ricordate che il seminatore è il Signore e lui non sonnecchia né dorme mai. Satana è il nemico e lui semina delle zizzanie tra il grano. Forse è meglio leggere subito anche la spiegazione che Gesù dà della parabola, poi vedremo l'interpretazione. Vediamo quindi i versetti dal 36 al 43. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.

Gesù fu esplicito e chiaro nella parabola. Voleva far capire che, come la zizzania fu seminata nel campo per ostacolare la crescita del grano, così Satana cerca di scoraggiare chi si affatica per il Signore. Ma vediamo che qualcuno prende una saggia decisione. Il servo del coltivatore, scoperto che in mezzo al campo crescevano delle erbacce, pensando che il suo dovere sia sradicarle, fa al suo padrone una proposta in questo senso. Molti di quelli che erano a contatto con Gesù la pensano allo stesso modo. Tempo dopo, i suoi discepoli si preoccuparono perché c'erano dei discepoli di Giovanni che non seguivano loro e facevano delle opere miracolose e glielo proibirono. Gesù dovette intervenire e spiegare che il loro atteggiamento era sbagliato. «Chi non è contro di voi è per voi», disse. Un'altra volta volevano incenerire i samaritani che avevano rifiutato di ospitarli, ma anche questa volta Gesù dovette essere severo con loro, spiegando che il suo compito non era di distruggere, ma di salvare le persone.

0: Come dicevamo, il padrone prese una saggia decisione e lasciò le zizzanie nel campo. Per quale ragione? Per amore del frumento. Non è facile capire questo atteggiamento di Dio. Perché esiste un miscuglio di bene e di male? Perché Dio permette a persone malvagie di occupare posti anche rilevanti nella società? Perché non li rimuove lasciando i cristiani liberi da interferenze e opposizioni? Se esaminiamo la Bibbia vedremo che questa è la maniera in cui Dio tratta con l'uomo. I grandi uomini di Dio non hanno avuto una vita facile, spesso sono stati temprati da difficoltà e questo ha permesso loro di mettere radici profonde. Se non ci fossero difficoltà, dove sarebbe la necessità di avere una grande fede? Ci viene anche presentato un destino inevitabile, quello delle zizzanie e del grano. Altre volte in passato gli angeli sono stati strumenti di Dio nei suoi giudizi e anche in futuro avranno una parte preminente nei giudizi divini. Un giorno il Signore, attraverso i suoi angeli, prenderà la sua falce e separerà le zizzanie dal grano. Le zizzanie saranno bruciate. Io sono grato che quello non sarà il mio compito, perché potrei sbagliare. Ma la Bibbia è chiara. Questo giudizio sarà certo, giusto, finale, immutabile ed eterno. La parabola delle zizzanie finisce con una buona notizia. Il frumento sarà finalmente raccolto e riunito nei granai del Padre. Se oggi è difficile capire chi è il grano e chi no, un giorno i giusti risplenderanno come il sole. Sarà un raduno meraviglioso. Verranno da ogni paese, da ogni tribù, lingua, nazione e classe sociale. Saremo raccolti per condividere la gloria e l'onore di Cristo.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Passiamo ora alla parabola del granello di senape, scritta nei versetti 31 e 32. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami». Questa parabola rappresenta un altro tipo di semenza e ci parla della crescita del regno. Ci informa che il regno dei cieli ha un piccolo inizio, poco vistoso. Tra gli ebrei l'espressione granel di senape indicava qualcosa di estremamente piccolo. I rabbini avevano insegnato che il Messia sarebbe venuto con gran pompa e con grande potenza, che sarebbe stato in grado di rovesciare le nazioni del mondo con la sua azione risoluta. La loro teologia non prevedeva l'origine umile dell'uomo della Galilea e quindi non lo comprendevano. Gesù tentò di correggere questa idea con la parabola che abbiamo letto. Voleva far capire che l'inizio del regno sarebbe stato piccolo, insignificante, ma che, nonostante questo, non dovevano scoraggiarsi perché sarebbe venuto il giorno in cui il suo dominio si sarebbe esteso per tutta la terra. Spesso si dimentica di guardare al punto centrale di una parabola per soffermarsi su particolari di scarsa importanza. Il punto centrale di questa parabola è il contrasto tra la piccolezza dell'inizio e la grandezza del risultato. Non è importante capire chi sono gli uccelli che si riparano tra i rami. Quelli sono messi lì unicamente per far capire quanto fosse grande l'albero.

0: Nei versetti dal 33 al 35 troviamo che ci parla dell'influenza del regno. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle, e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Questa viene chiamata la parabola del lievito. Qual è la verità centrale? È una parabola simile a quella del granel di senape, e il contrasto maggiore consiste tra la piccolezza del lievito e la quantità di farina impiegata. Alcuni commentatori biblici danno a questa parabola più di una interpretazione. La più comune è quella che il lievito rappresenta l'influenza che il regno ha in questo mondo. Il lievito è la potenza trasformatrice, la sostanza che dall'interno cambia le cose. Il lievito ci vuole ricordare che la diffusione del regno non dipende da cose esteriori, da segni di potenza e di forza, ma dal lavoro e dall'opera dello Spirito Santo. La diffusione del regno avviene parlando al cuore, portando una trasformazione interna a tutti coloro che lo ricevono. Un'altra interpretazione limita il lievito alla diffusione del male nella Chiesa. Il lievito non è però sempre figura del male. Nel Vecchio Testamento, nella ricorrenza delle Pentecoste, il sacerdote offriva a Dio 2 pani cotti con lievito ed erano graditi all'Eterno. Pane lievitato veniva offerto anche il giorno del ringraziamento al Signore, descritto in Levitico al capitolo 7, versetto 13. Un'altra interpretazione spiega che il regno dei cieli cresce in modo misterioso e nascosto, gradualmente. Una volta ancora è poi spiegato perché il Signore parlava in parabole, per insegnare. Dobbiamo essere contenti che Gesù disse queste parabole e non dobbiamo unirci allo spirito degli scribi e dei farisei, i quali, per non vedere, non voler comprendere, si privavano del significato profondo che esse contenevano. E domani, nel nostro prossimo appuntamento, ultimo della settimana, vedremo 3 altre parabole.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto e che vi accingete ad ascoltare la lettura della parola di Dio, vi invitiamo a prestare attenzione al versetto 16 del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, da cui poi trarremo una breve meditazione.

0: A volte le parole del Signore Gesù appaiono veramente enigmatiche, di difficile comprensione. Cosa significa la mia dottrina non è mia? Prima affermò che la dottrina insegnata era sua, apparteneva a lui, faceva parte della sua persona, del suo pensiero, traeva origine dal suo cuore, era inscindibilmente legata a lui. Poi afferma che non era sua e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di insegnarla, di annunciarla, per farla conoscere. Infatti non disse questa dottrina non è mia, ma disse la mia dottrina non è mia. Questo modo di esprimersi ci lascia perplessi e ci obbliga a riflettere per trovare una risposta che sia logica e ragionevole. Questo testo, unitamente ad altri simili, questo modo di esprimersi è già stato oggetto di matura riflessione da parte di Agostino, che scrisse che Cristo si è considerato sotto un punto di vista per affermare che tale dottrina è sua e sotto un altro punto di vista per affermare che non è sua. Comprendiamo con questo che Gesù, colui che ha unito nella sua unica persona la natura divina e quella umana, divenendo perfettamente uomo, pur rimanendo perfettamente Dio, a volte si espresse come Dio e altre come uomo. Nel proseguimento della nostra lettura meditata di questo Vangelo, avremo modo di imbatterci in altre frasi simili. È necessario pertanto saper distinguere secondo quale natura Gesù parlò, altrimenti viene compromessa la comprensione del significato, della verità che il Signore volle trasmetterci. Alle perplessità dei giudei intorno alla sua istruzione, Gesù oppone prima di tutto la sua deità. Egli è Dio. Come tale formula una dottrina divina che possiede dall'eternità e che non poteva imparare in alcuna scuola umana. In secondo luogo, vuole affermare la sua umanità perfetta, che gli permette di essere in simbiosi col Padre che lo ha mandato. La conoscenza della dottrina divina dipende dunque, sotto il profilo umano, da una stretta unità, da una reale e profonda comunione spirituale con Dio che, attraverso il suo Spirito, comunica la sua rivelazione. Il salmista scriveva: ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Amici in ascolto, buona giornata a tutti. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio agli altri programmi del nostro palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, al capitolo 3, dal verso 1, leggiamo come segue. Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra voi, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede. Ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Abbiamo letto al versetto 3, il Signore è fedele. È su questa espressione che ci soffermeremo fra breve. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

il versetto 3 della seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi al capitolo 3 recita: ma il Signore è fedele. L'Iddio che noi serviamo è fedele. Questa verità è più volte sottolineata in tutte le scritture ed è di grande incoraggiamento per quanti con tutto il cuore desiderano amarlo e desiderano servirlo. La fedeltà di Dio è infatti la garanzia che l'opera iniziata nel cuore di coloro che hanno riposto in Lui la propria fede al momento della salvezza sarà sicuramente portata a compimento a condizione che ci si sottomette alla sua volontà. Quando il Signore ci ha salvati, ha iniziato in ognuno di noi un'opera meravigliosa ed Egli continua giorno per giorno a lavorare la nostra vita nella sua fedeltà per promuovere lo sviluppo, la crescita. Ebbene, poiché Dio è fedele, sperimentiamo che Egli continua a lavorare la nostra vita rendendo i nostri passi saldi nella sua grazia. Sì, è solo in virtù del suo intervento in noi che noi possiamo essere ben radicati nelle sue vie. Senza la sua opera in nostro favore sicuramente vacilleremmo e cadremmo. Ma Egli promuove lo sviluppo e la crescita spirituale dei suoi figli guardandoli dall'opera del maligno. L'esistenza del diavolo purtroppo è una realtà e il suo obiettivo è ben evidenziato dalla scrittura. Egli vuole

scienza. L'uomo è incapace di conformare la propria vita alla parola di Dio. Il Signore però è in grado di trasformare, è in grado di rendere il cuore delle persone sensibile, è in grado di dare una nuova natura, un nuovo cuore, desideroso di obbedire e di fare la sua volontà. Inoltre, egli promuove lo sviluppo dei suoi figli facendoli crescere nella somiglianza a Cristo Gesù, perché assomigliare a Cristo è la meta che ogni figlio di Dio deve procacciare. Ciò è messo più volte in evidenza dalla Scrittura. Ebbene, Dio, proprio come un vasaio plasma l'argilla nelle sue mani, vuole plasmare la nostra vita, e plasma la nostra vita se noi ci arrendiamo a Lui, rendendoci sempre più simili a Cristo Gesù il Signore. Inoltre notiamo che nella sua fedeltà il Signore promuove il nostro sviluppo spirituale e lo fa insegnandoci ad attendere la sua venuta. Gesù infatti ritornerà veramente, e nella sua fedeltà il Signore agisce nel nostro cuore mediante la sua parola, mediante il suo spirito, insegnandoci ad attendere con pazienza la sua venuta e a vivere in vista del giorno in cui egli verrà. Caro amico, non guardare al domani con ansia, con preoccupazione. Hai iniziato a seguire Gesù? Hai iniziato a fare la sua volontà? Non temere. Continua ad affidare la tua vita nelle sue mani e realizzerai che nella sua fedeltà egli porterà a compimento l'opera che ha iniziato nel tuo cuore. Anche questa mattina vogliamo spendere qualche momento in preghiera. Caro Padre Celeste, nel nome di Gesù ci presentiamo a te. Vogliamo ringraziarti perché un giorno, Signore, tu ci hai cercati, Signore, ci hai salvati, ci hai liberato dal peccato. E ti ringraziamo perché dopo aver compiuto quest'opera in ciascuno di noi, non ci hai abbandonati in balia di noi stessi, ma continuamente sei rimasto accanto a noi e continui a rimanere accanto a noi. E ti ringraziamo per come nella tua fedeltà tu sei vicino a noi e possiamo fare completo affidamento sul tuo aiuto e il suo sostegno. Signore, ti preghiamo, intervieni ancora in favore dei nostri amici che ci ascoltano, che possano comprendere come tu, Signore, non solo desideri salvarli, ma dopo la salvezza vuoi ogni giorno restare accanto a loro per continuare a lavorare la loro vita. Queste semplici richieste giungono a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

amici, vi ringraziamo per essere stati con noi. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per l'ascolto degli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici, eccoci qui, siete pronti? Noi sì, oh, che sfaticata, ho proprio studiato tanto per questo messaggio, consultato commentari, libri, libroni, ed ora eccomi qui, sono contento e voglio presentarvi il frutto delle mie fatiche in una buona meditazione sul giudizio che aspetta tutti quanti. Siete pronti voi per il giudizio?

Dovreste. E infatti, se rimanete in ascolto, vi daremo alcune elucidazioni, alcuni fatti molto, molto importanti. Rimanete con noi, ma prima eccovi un po' di musica.

E per la nostra meditazione vi esortiamo ora ad aprire la Bibbia al Vecchio Testamento, al Deuteronomio capitolo 4. Che nome strano, non è vero, Deuteronomio? Una parola che significa ripetizione, cose dette prima, e si chiama appunto così perché questo è il quinto ed ultimo libro di Mosè, contenente appunto una narrazione di tutte le cose che Mosè aveva insegnato al popolo durante la sua vita. A questo punto il popolo ha raggiunto finalmente la terra promessa dopo 40 anni di peregrinazioni. Mosè sa che sta per morire e così raduna il popolo e dice loro tutte le cose che Dio gli ha comandato di ripeter loro. E qui ecco che troviamo certi ammonimenti che valgono anche per noi, e così vi esortiamo ora di ascoltare attentamente quello che ci dice al capitolo 4. Dal versetto 25 al versetto 31. Quando avrai generato figli e figli dei figli e sarete rimasti a lungo nel paese, se vi corrompete e vi fate delle immagini scolpite nella forma di qualsiasi cosa e fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra, che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. E l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei di legno, di pietra, fatti da mano d'uomo, che non vedano, non odono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Quando ti troverai nell'angoscia e ti saranno avvenute tutte queste cose negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, il tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Fino qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su di essa. Che parole solenni! Dio che cita in corte davanti al cielo e la terra che lui prende come testimoni il popolo di Israele e le ammonisce che se si daranno all'idolatria egli li condannerà alla dispersione. E noi sappiamo che il popolo si corruppe e che fu in verità disperso per tutta la terra, e secondo questa profezia il rimanente, un piccolo gruppo, fu poi riportato di nuovo nella terra promessa. Amici, Dio mantiene le sue promesse. Noi sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio, appunto, perché ci sono delle promesse che noi abbiamo visto avverarsi. Ora, dobbiamo pure renderci conto che anche noi siamo stati ammoniti, anche noi come credenti, come cristiani, siamo stati comandati di agire secondo le leggi di Dio. Ma vedete, se Israele peccò di idolatria, noi abbiamo peccato contro Dio maggiormente, perché fra le altre cose noi ci siamo pure dati a giudicare Dio e lo giudichiamo continuamente.
e se non altro appunto per questo dovremo comparirgli davanti. E sì, dovete ammetterlo che anche ognuno di voi ha accusato Dio. Come no? Ma sì, voi avete dubitato del suo agire, sulla sua giustizia, sulla sua saggezza, nel modo che vi ha trattato? Mai vi siete domandati perché Dio permette questo e quello, perché Dio mi ha confinato così, perché Dio fa vivere criminali, perché mi ha fatto nascere povero invece che farmi nascere ricco? Ma voi avete detto, pensato, come mai che Dio permette queste cose? Come mai che permette al tale di arricchire lui che è un birbante ed io che invece sono così bravo non riesco ad andare avanti? Oh amici, bisogna ammetterlo, l'uomo accusa Dio di incompetenza, di discriminazione, di ingiustizia, e questo è fatto da tutti, anche dai più bravi e pii. Ricordate Giobbe? Oh, lui che credeva ad essere così bravo e buono e che aveva fatto così tanto, ed eccolo che malgrado tutta la sua rettitudine dubita l'operato di Dio e vorrebbe addirittura citarlo in corte. Ora, dubitare sull'operato di Dio, aver riserve sulla sua legge o sul suo proposito, è di per sé stesso un grave peccato, e questa è una delle accuse che Dio fa all'uomo. E qui viene in mostra il secondo lato di questa faccenda, perché vedete, è facile credere che se ci pensiamo un momento che l'uomo accusi Dio, noi lo abbiamo fatto e lo vediamo fare tutti i giorni. Ma diventa un po' difficile credere che Dio pure stia accusando noi, e infatti amici, riflettete, pensate bene e rispondete da per voi. Credete voi senza alcun dubbio che Dio in questo momento stia intentando una causa, una querela contro ognuno di noi? Ebbene, la sua parola ce lo dice. Abbiamo letto che l'Eterno ha detto: io prendo a testimoni il cielo e la terra, e se voi violate la mia legge dovrete rendermene conto. La nostra coscienza pure ci rivela che siamo accusati da Dio, e la nostra natura stessa ci dice che siamo peccatori separati da Lui. E se mai prima d'ora noi non potevamo comprendere come il cielo e la terra potevano testimoniare contro di noi e accusarci di egoismo, di disubbidienza, di ribellione, ora è molto facile. Aprite una finestra, guardate fuori e non si vede nulla, c'è smog ovunque. Gli alberi, le piante stanno morendo asfissiate, le persone soffrono di ogni sorta di malattie respiratorie, guardate ai fiumi, ai mari completamente inquinati, la terra è in rovina a causa dell'uomo che per far denaro, che per diventare ricco non bada a difendere gli elementi, la natura o i suoi stessi vicini. Pure questo passaggio che abbiamo letto ci dà un'idea di come Dio reagisce contro di noi e ci fa vedere l'atto di accusa e ci dice come ci punirà. Prima abbiamo letto come Egli ammonì il suo popolo. Poi, migliaia di anni dopo, noi abbiamo visto nella storia come esattamente Dio mise in atto la punizione promessa, e io vi dico che Dio non è mai cambiato né cambierà, e che ancora esige obbedienza, e ancora Egli ha contro di noi dei testimoni che ancora ci porterà davanti al suo tribunale e domanderà ragione ad ognuno di noi delle nostre accuse e anche del nostro operato. Dio ci accusa di aver violato la sua legge, di aver offeso le sue creature, cioè il nostro prossimo, di aver sconvolto il suo creato.
Dio ci accusa di diffamazione verso il suo purissimo carattere, avendo messo in dubbio la sua parola, avendo mancato di dar credito alle sue promesse. Ma peggio, Dio ci accusa di non pagare alcuna attenzione alle accuse che egli ci ha fatto. E ascoltatori, guardate come questo è vero. Se un poliziotto ci ferma per aver violato qualche legge del codice stradale e ci dà una contravvenzione, noi ci rimaniamo male, e questa non è che una piccola violazione verso un piccolo governo, quale il municipio di una delle nostre città. Eppure questa è una piccola punizione, anche se una multa di pochi euro, quando la si paga, ci sembra allora assai ingente, ma intanto la paghiamo, intanto noi fermiamo le citazioni e non le lasciamo scadere. Ma ci preoccupiamo noi? Restiamo noi conturbati, accorati per l'accusa che Dio ci fa? Siamo noi pronti a preoccuparci per la punizione che ci aspetta? Nella Bibbia leggiamo che quando il re Osia trovò dopo molti anni questo stesso libro, il Deuteronomio, da cui abbiamo prima letto, e lesse queste stesse accuse, egli pianse, gridò, si stracciò le vesti, si mise a cenere in testa e fermò completamente la vita nazionale del regno di Giuda e bandì un digiuno per tutto lo Stato. Poi pubblicamente implorò la misericordia di Dio, spaventatissimo. Ma come reagiamo noi quando leggiamo la parola di Dio? E amici, la leggiamo noi la parola di Dio? O pecchiamo anche contro di Lui, lasciandola da una parte? Diversi anni fa, per un banale incidente, io fui citato in corte da una donna che, approfittando della manica larga delle corti e del disonesto consiglio di certi avvocati che vivono alle spese delle compagnie di assicurazione e degli infortuni degli altri, mi citò per migliaia e migliaia di dollari, e quando ricevi la querela io rimasi assai male. Quella notte non potei chiudere occhio, e benché sapessi che l'accusa era infondata e ingiusta, lo stesso mi faceva star male. E se per caso quella donna avesse vinto? E con tutti i giudici e avvocati che sanno girare le cose a modo loro, cosa avrei io fatto? Sarei stato rovinato per tutta la vita. E amici, vedete, la mia consolazione, il mio conforto fu che io avevo un'assicurazione, e così chiamai il mio agente, e loro riferirono il caso ai loro avvocati, i quali tennero cura di tutto. Ora, noi abbiamo sì un'accusa che ci grava addosso, una querela che ci è stata consegnata da Dio stesso. E cosa facciamo noi? Siamo noi preoccupati? Siamo noi tristi? Cerchiamo noi una via di scampo? Ascoltatori, nel mio caso mai andai in corte. Ma davanti all'accusa di Dio non c'è ricorso. La Bibbia insegna che, come ad ogni persona è appuntato di morire una volta, dopo di ciò viene il giudizio. Vedete, quel giudizio può essere su di noi nel prossimo istante. Qual è la nostra attitudine? Potremo noi riappellare il caso di corte in corte? No, perché Dio è la Corte Suprema. Ora, nel mio caso tutto si risolse facilmente: la donna non aveva valide ragioni e l'avvocato sistemò tutto con un amichevole accordo senza andare in corte. Ma dite, amici, se io non avessi avuto l'assicurazione e dopo aver fatto l'incidente fossi stato citato in corte e io fossi poi andato a prendere l'assicurazione, credete voi che mi avrebbero servito? No, naturalmente l'assicurazione ci voleva prima. E questo è pure vero nel caso di Dio, e questo è proprio il modo che tanti credenti cercano di poter sfuggire al suo giudizio. Vivano come vogliano, fanno quello che gli pare, insultano Dio in tutti i modi, poi quando muoiono pensano che con una confessione, con alcune preghiere, possono risolvere tutto. No, no, questo non può essere. Questo non può essere. Vedete, noi leggiamo nel Vangelo queste parole:
fa presto e amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Noi bisogna sistemare questa nostra situazione, questi nostri peccati. Dobbiamo ora cercare Dio e sistemare questa nostra perduta condizione. Noi dobbiamo trovare una via di salvezza ora mentre siamo in vita, ora mentre ancora camminiamo su questa terra, perché dopo, la Bibbia ci dice, sarà sempre troppo tardi. Vedete, prima si deve risolvere il caso. Il consiglio che qui ci dà Gesù non è di fare come si fa oggigiorno. Ci dice: risolvi il tuo caso ora per un amichevole accordo. Sì, e noi siamo proprio fortunati. Qui in questo libro, il quale contiene la querela che Dio lancia contro di noi, pure troviamo una polizza d'assicurazione, la quale ci garantisce un avvocato e il modo di risarcire i danni fatti a Dio e amici. Gesù è il nostro agente, Gesù è il nostro avvocato e il suo Vangelo è la nostra polizza d'assicurazione e il suo sangue benedetto è il modo di ripagare per tutti i peccati, per tutte le accuse che Dio potrà farci se noi ci mettiamo con Lui, se noi oggi crediamo alla nostra perduta condizione, lo accettiamo e lo riceviamo quale nostro Salvatore. Noi ci ravvederemo e allora, se noi crediamo, ecco che allora Dio ci libererà dal giudizio. Ma se noi non abbiamo questo avvocato, ecco che come potremo comparire davanti a Lui? Io vi dico che Gesù ci aspetta e può fare questo per noi. Sentite infatti cosa Egli ci dice in un altro passaggio della Sacra Scrittura, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. In verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedete, noi possiamo evitare il giudizio ora, per un amichevole accordo, ora, ricevendo Gesù quale nostro Salvatore. Sì, l'accusa che Dio ci ha fatto è valida, i danni sono assai ingenti, ma noi possiamo far valere questa assicurazione che Dio ci dà per mezzo di Gesù. Noi crediamo che siamo peccatori, accettiamo il consiglio di Cristo ora, mentre siamo ancora in strada, mentre siamo vivi, ed ecco allora che invocando la sua grazia su di noi riceveremo questo Gesù che vuol divenire il nostro avvocato, il nostro Salvatore, il propiziatore di tutte le nostre colpe. Lode sia resa a Dio per un Salvatore come Lui. O buon Padre, noi ammettiamo e confessiamo che in verità siamo peccatori, abbiamo peccato contro di Te, abbiamo dubitato il Tuo operare, ci siamo, Signore, ribellati alla Tua volontà, ma ecco che abbiamo sentito la buona novella, il buon annunzio dell'amore di Cristo e a Lui abbiamo creduto e a Lui ci siamo abbandonati completamente. Ed ora, Signore, Ti invochiamo finché nella Tua grazia, nella Tua bontà, Tu ti ascolti alle nostre preghiere, Tu parli al cuore di questi che ci hanno ascoltato, affinché anche loro possano ravvedersi e convertirsi a Te ed essere salvi per il tempo e per l'eternità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi qui con voi, amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. E oggi che cosa vi offre questo programma? Ma faremo alcune considerazioni sulla comunicazione. Quanto è difficile comunicare con gli altri e quanto è anche difficile sapere ascoltare. Ecco, e poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma dirà la sua sempre su questo soggetto con un altro dei suoi sempre piacevoli interventi. E poi come sempre avremo la musica, e per cominciare oggi ho scelto questa bella canzone di Donna Summer che si intitola Take Heart. Fatti coraggio. Ecco, alcune parole, le altre poi le vedremo al termine della canzone, alcune parole dicono: fatti coraggio anche se trovi difficile riprendere fiato e tantomeno sorridere. Fatti coraggio anche quando il tuo cielo è scuro. Arriverà il giorno in cui le nuvole se ne andranno e saprai ancora una volta come potrà essere la vita quando sentirai tutta la gioia che può portare. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Ecco, queste, come dicevo, alcune parole di Take Heart, la prima canzone in programma oggi. Ascoltiamocela insieme, amici, ne vale veramente la pena, una bellissima canzone. Intanto, benvenuti e buon ascolto a Contrappunti oggi.

0: Molto bella questa canzone di Donna Summer, Take Heart, fatti coraggio. Ecco, alcune altre parole dicevano: fatti coraggio in ogni lacrima che versi, la forza di cui hai bisogno sarà tua col tempo. Fatti coraggio, quel giorno non è tanto lontano e c'è un posto in cui la speranza dimorerà e troverai che il tuo cuore sarà più profondo a motivo dell'amore che è stato perso con l'addio. Ricordati di tenere caro il momento. Ci sono tante domande senza risposta e la vita passa tanto in fretta. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Allora, è riuscita a comunicare qualche cosa questa canzone? Beh, mi auguro di sì, anche se ovviamente la lingua, l'inglese sicuramente non aiutava, ed è per questo motivo che spesso nei nostri programmi vi diamo anche la traduzione del testo. Ecco, in due parole, cosa diceva la canzone? Non abbiamo sicuramente difficoltà ad accettare i lati belli della vita. Lì non ci vuole coraggio, ma c'è anche un rovescio della medaglia. La vita non sempre ci offre quello che vorremmo, e allora è lì che bisogna farsi coraggio e avere fede. Il Signore sa quello che fa e quello che è bene per noi. Ecco questo, grosso modo, quanto la canzone voleva comunicare. Comunicazione, abbiamo detto che sarebbe stato un po' il tema conduttore del programma di oggi. E allora adesso vi lascio subito con la nostra ospite, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono, con un'altra delle sue piccole considerazioni, ancora, come dicevo, su questo soggetto. Comunicazione, un'arte difficile. Ascoltiamola subito.
1: L'arte di comunicare è difficile. Molte volte noi diciamo delle cose che ci sembrano chiarissime e per gli altri non lo sono, o viceversa. Per esempio, l'umorismo inglese. Quello che fa ridere un inglese a noi quasi non fa né caldo né freddo. E probabilmente quello che farebbe piangere un cinese non scuoterebbe neppure un sudamericano. L'altra sera, per esempio, dopo una giornata di pioggia ininterrotta, il cielo si era rischiarato ed era tutto pieno di stelle. «Sarà una bella giornata domani», mi ha detto una signora che era da noi ospite pure lei, e che era nata a New York ed era di passaggio per Roma. Io ho guardato il cielo e ho detto, beh, è possibile, forse, però al mio paese dicono che se si rischiara di notte è come un asino che va di trotto. Se volete ve lo dico pure in Trentino, se si tira for the notte è come un asino che va di trotto. Oh, ha detto la signora e mi ha guardata proprio con un'espressione che chiaramente dimostrava che non mi stava capendo. Allora ho cominciato a spiegare. E sì, sa, gli asini non trottano mai a lungo e perciò è molto probabile che, secondo il mio proverbio, in cui se viene bello di notte è come un asino che va di trotto, vuol dire che il tempo buono non durerà a lungo. Ancora mi ha guardata e tutt'oggi non so se mi ha capita. Ma è anche normale, al suo paese, a New York, gli asini non ne aveva mai visti, né al trotto né al passo, perciò quel proverbio non aveva nessun significato per lei. Comunicare è un'arte complessa, ma tre elementi la possono semplificare. Primo, avere delle idee chiare. Secondo, esserne abbastanza convinti per desiderare di condividerle con altri. E terzo, farlo con la maggiore semplicità e amore possibile. Questi tre elementi, idee chiare, convinzione e semplicità sono assolutamente essenziali anche quando vogliamo comunicare la nostra fede e parlare del Vangelo. Dobbiamo averlo capito, dobbiamo esserne convinti e dobbiamo parlarne con la semplicità, come faceva il Signore Gesù.
0: Un'altra canzone adesso dal gruppo TD Band.

0: ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: I contrappunti, proseguo adesso con qualche altro consiglio sulla comunicazione, su come comunicare. Ecco, oggi, come si sente dire spesso, nessuno ascolta più. Appena si comincia a fare un ragionamento siamo continuamente interrotti. E poi basta guardare i talk show, quelli che una volta venivano chiamati in televisione le tavole rotonde, in cui anche politici e gli psicologi, ecco, fanno a gara a chi grida di più e copre meglio la voce dell'altro. E così finiscono solo a non far capire poi niente a nessuno. Esattamente come una certa pubblicità in TV in cui uomini e donne, giovani, datori di lavoro e impiegati si mettono a gridare per non ascoltare chi rivolge loro la parola. Ecco, l'arte di comunicare oggi è quasi ignorata. E siccome non si comunica, le famiglie poi si dividono, i figli vanno via di casa, le persone se ne vanno anche dalle chiese. Ecco, per comunicare ci sono alcuni accorgimenti che è bene tenere presenti. Ecco, vediamone assieme alcuni. Innanzitutto si comunica in due, almeno in due. Ecco, tu mi parli e io ti ascolto, o viceversa. Chi vuole comunicare non fa proclami senza appello, ma dice quello che pensa e poi ascolta per capire e eventualmente anche per imparare. Ecco, non sta su una posizione da cui non si vuole smuovere e non pensa di essere l'unico ad avere ragione. E poi, come dicevo, si ascolta. Nel comunicare ci vogliono pazienza e autocontrollo. A volte chi ha dei problemi non ne parla subito e comincia da argomenti che stanno ai margini. Chi ascolta deve sapere aspettare che la persona sia pronta ad aprirsi. E poi bisogna guardare anche a come ci si comporta con il nostro corpo. I nostri movimenti e i gesti parlano a volte da soli. Per esempio, ecco, se si vuole comunicare bene bisogna guardare chi parla negli occhi, non dare l'impressione di essere impazienti o annoiati. Anche il tono della nostra voce è importante. Bisogna parlare con calma, con pacatezza, anche se l'altro è coincitato, ecco, non bisogna imitarlo. Niente quindi voce stridula, voci petulanti. E poi buona cosa è non interrompere. Se uno ha dei problemi, ecco, permettiamogli di raccontare quello che lo turba senza saltare immediatamente a delle conclusioni che probabilmente potrebbero anche non essere giuste. Ecco, non offriamo soluzioni prima di avere pensato e misurato le parole e di avere quindi capito come stanno veramente le cose. Ecco, si possono fare domande per capire e essere sicuri di avere capito chi ci sta parlando. Mentre uno parla, ecco, non è sbagliato sicuramente chiedere qualche spiegazione per seguire bene il discorso. A volte, se possibile, è utile ripetere il racconto per sommi capi, per essere così sicuri di avere afferrato i fatti. Spesso, quando uno racconta una vicenda, dimentica di spiegare la cronologia e di nominare le persone con ordine. Chi ascolta a volte perde il filo fra i molti lui e lei che si accavallano appunto nella vicenda. E infine bisogna tenere conto dei propri limiti. Se non siamo in grado di proporre una soluzione, ecco, diciamolo con molta franchezza. E se è il caso, proponiamo casomai di parlarne con qualcun altro, una persona più matura, una persona più esperta di noi. Se abbiamo torto, poi riconosciamolo, senza fare delle scuse oppure razionalizzare. Chiediamo perdono, anche se il torto non è tutto dalla nostra parte. Facciamo sempre il primo passo per raggiungere l'accordo. Ecco, dopo tutto, ecco, vogliamo essere ricordati come uomini e donne di pace, no?
3: Hai sentito la notizia? L'orecchio del cielo ascolta lassù e non ci lascia nel silenzio. ha mandato vicelli qua giù. Allora paure ed incertezze non ci devono più dominare.

Sempre restando in tema di comunicazione, è l'uomo che molto spesso fa orecchie da mercante, non vuole ascoltare. Dio ha parlato in modo molto chiaro, ci ha presentato con molta chiarezza il suo piano di salvezza. Ed è questo che ci canta adesso Scott Allan nel brano che già stiamo ascoltando. Hai sentito?

0: giustizia.
1: E da Scott Allan passiamo subito all'ultimo brano in programma oggi, una bella canzone di Darlene Scheck, si intitola Kiss of Heaven, bacio del cielo.

Allora, per mettervi in contatto con noi e per richiedere anche l'omaggio che abbiamo preparato per voi in questo periodo, vale a dire il corso biblico da fare con noi per corrispondenza, amici, scriveteci indirizzando la vostra corrispondenza al programma Contrappunti, casella postale 90 41043 Formigine, Modena. La posta elettronica va inviata a vocedb@tin.it. Il numero di telefono invece per un contatto immediato 890 53 84. Lo ripeto, 890 53 84. E allora dicevo alcune parole di quest'ultimo brano. Sto facendo un nuovo cammino, non sarò mai più quello di prima. Sto facendo un nuovo passo di danza sotto la pioggia del tuo spirito. Il tuo soffio di vita mi ha sconvolto. Tu liberi il mio spirito. Vivo una nuova vita sotto la tua stella mattutina. Corro in una gara nuova all'ombra del tuo amore. Il tuo amore è smisurato, troppo profondo da comprendere. Mio Gesù, tu sei colui che crea i miei sogni e dona vita. Vivo sotto il bacio del cielo e non sarò mai più lo stesso. Canto una canzone nuova alla presenza del Re. Ti dono il mio cuore, è l'unica cosa che io posso portare. Tu hai acceso dentro di me un fuoco che io pensavo non avrebbe bruciato mai. Ecco, amici, vi lascio con queste parole. Vi invito a riflettere ancora su quanto abbiamo detto e su quanto sia importante, ecco, trovare la comunicazione giusta con il nostro Padre Celeste. E questo grosso modo che ha voluto comunicarvi il programma Contrappunti di oggi. Allora, coraggio, ricerchiamo

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente di Ingrandimento. Anche questa volta il tempo che stiamo per trascorrere insieme ci vedrà impegnati a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. E tutto questo lo faremo con la preziosa collaborazione del dottor Edoardo Labanchi. L'obiettivo di fondo di questi nostri appuntamenti non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma è piuttosto quello di cercare di fare un'analisi, una verifica, alla luce dell'insegnamento della Bibbia, della reale solidità dei fondamenti dottrinali e delle idee basilari di questi vari movimenti. Come molti di voi all'ascolto già sapranno, ci stiamo occupando ultimamente del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E siamo più che mai convinti che soltanto un serio confronto con i principi della fede cristiana biblica ci permetterà di smascherare le pecche e le falle di questo, come di qualsiasi tentativo umano, di avvicinarsi e rapportarsi con il divino. Ci darà inoltre la possibilità di stare in guardia dall'errore, e questo ovviamente è molto importante. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Edoardo Labanchi ha già messo in evidenza alcune delle posizioni accanitamente contrastanti che i testimoni di Geova sostengono nei confronti della divinità di Gesù Cristo, con le relative implicazioni del caso. Tuttavia, nel Nuovo Testamento è chiaro che Gesù sia identificato con Dio, e con Dio in quanto creatore. Già nei primi versetti del Vangelo di Giovanni, infatti, è scritto che neppure una delle cose fatte nell'universo è stata fatta senza l'intervento del Logos, della parola. E da questo si deduce che Gesù Cristo, proprio in quanto parola o Logos di Dio, rappresenta la sua mente, il suo pensiero, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che Dio stesso ha mandato a effetto. Gesù Cristo, dagli scritti del Nuovo Testamento, risulta essere sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina.

0: Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla. Chi può fare questo se non Dio stesso?
1: Gesù Cristo è dunque della stessa natura divina di Dio Padre, quindi Gesù è Dio. Ma dove e in che modo allora entra in gioco, dottor Labanchi, l'umanità di Gesù?
0: Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo. E tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù.
1: Grazie, dottor Labanchi. Ecco, magari daremo un'occhiata più tardi ad alcuni di questi brani biblici. Nel frattempo, prima di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo ora una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora esponendo le dottrine fondamentali della fede cristiana. Un'esposizione che vuole essere anche un invito a tutti gli interessati a conoscere meglio gli insegnamenti del Signore Gesù e degli Apostoli, che furono i primi a diffonderli, approfondendone i vari aspetti ed operando stupende sintesi dottrinali nei loro scritti. Questi scritti formano quello che noi oggi chiamiamo Nuovo Testamento o Nuovo Patto, come sarebbe meglio dire, il Nuovo Patto stabilito tra Dio e l'umanità per mezzo di Gesù Cristo, come abbiamo già ampiamente spiegato. Vorrei però precisare a questo punto che ho fatto riferimento ai Testimoni di Geova non perché ne avessi già esaminato le dottrine, ma solo perché essi sono tra i più radicali negatori della divinità di Gesù Cristo, interpretando le scritture a modo loro e quindi facendosi un cristianesimo a modo loro. Ed in questo sono affini a quei movimenti, compresa naturalmente la New Age, che, come ho avuto occasione di far notare più di una volta, hanno del cristianesimo e quindi di Gesù Cristo una falsa idea, o meglio un'idea che cercano di far combaciare con le loro dottrine, ma sempre torcendo le scritture, come scriveva l'apostolo Pietro verso la fine della sua seconda lettera. Ma costoro, che l'apostolo definisce ignoranti e instabili, costoro che fanno scempio delle scritture, lo fanno, dice Pietro, a loro propria perdizione. Dei Testimoni di Geova comunque avremo occasione di parlare specificatamente più in là, nel corso di alcune trasmissioni. Ora stiamo trattando in particolare della persona di Gesù Cristo, che nel Nuovo Testamento è messo sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina. Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla da cui furono tratte. Ma chi, ditemi, chi può fare questo se non Dio stesso? Anzi, nello stesso versetto 3 del primo capitolo della lettera agli Ebrei, orora citato, è detto che l'eterno Figlio di Dio è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Ed è molto interessante che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è esatta, anche se meno letterale, della versione riveduta che di solito uso in queste trasmissioni. Essa dice: egli, cioè Gesù, è il riflesso della sua gloria, è l'esatta rappresentazione del suo stesso essere e sostiene ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Ma nonostante questa traduzione esatta, purtroppo i Testimoni di Geova non traggono poi le conseguenze logiche da questo versetto, né da altri che chiaramente ci dicono che Gesù Cristo è Dio, come lo è il Padre suo. Ma sempre a proposito della versione dei Testimoni di Geova, c'è un caso davvero singolare che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, cari ascoltatori. È il caso del versetto 18 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove leggiamo così secondo la versione dei Testimoni di Geova: nessun uomo ha mai visto Dio. L'unigenito Dio,
che è nella posizione del seno presso il padre, è colui che l'ha spiegata. È preciso subito che le parole l'unigenito Dio sono entrambe scritte con l'iniziale minuscola. Ora, di solito, nelle versioni italiane della Bibbia, oggi in circolazione, questo versetto viene tradotto più o meno così: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ora, secondo la moderna critica testuale, paradossalmente, qui la traduzione dei testimoni di Geova è più esatta delle altre, a parte le iniziali minuscole. Infatti, l'espressione greca «monogenes theos», unigenito Dio, si trova in alcuni importantissimi antichi manoscritti, come il papiro 66, copiato attorno al 200 d.C., e il papiro 75 del III secolo, dove l'espressione è accompagnata anche dall'articolo determinativo «ho monogenes theos», l'unigenito Dio. L'espressione si trova anche nei codici Vaticano e Sinaitico, entrambi del IV secolo. Invece l'espressione «ho monogenes huios», il figlio unigenito, si trova nel codice alessandrino del V secolo e in altri manoscritti più recenti. La tradizione documentaria è quindi tutta a favore dell'espressione monogenes theos, l'unigenito Dio, e questa dovette essere, almeno molto probabilmente, l'espressione che si trovava nel testo originale del Vangelo di Giovanni. Se è così, qui si afferma che Gesù è l'unico figlio di Dio e che è Dio come lo è il Padre. D'altra parte, questo figlio unico è distinto dal Padre, ma non separato da Lui, in quanto è intimamente unito a Lui, anzi fa parte di Lui. Infatti il termine greco «kolpos», tradotto di solito «seno», indica la parte più interna di qualcosa e può significare quindi utero, grembo, ventre, viscere, cavità, recesso, fondo, come il fondo di un carro, ad esempio. L'unigenito figlio di Dio, che è Dio come il Padre, è dunque dentro il Padre, fa parte del Padre, come si diceva. Ma il linguaggio umano non può andare oltre, trovandosi dinanzi ad un mistero insondabile che non è contro la ragione, ma va al di là della ragione, trattandosi di una realtà soprannaturale.

0: Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che dobbiamo riconoscere che il nostro linguaggio umano, in merito a certe considerazioni e riflessioni sulla persona di Dio, non può andare oltre certi limiti, perché si troverebbe di fronte a un mistero insondabile. Insondabile perché va al di là della ragione umana. Si tratta quindi di una realtà soprannaturale. Riprendiamo comunque a questo punto e, partendo da questo concetto, la nostra conversazione con il dottor Edoardo Labanchi.
1: Ora, continuando il discorso di prima, cari ascoltatori, se, come dicevo, solo il Figlio di Dio ha conosciuto Dio così com'è nella sua essenza, non può non essere egli stesso della stessa natura divina. Insomma, non può essere una creatura. Anzi, nemmeno di un angelo si può dire ciò che di Gesù è detto nelle Scritture. Ed è proprio questo che la lettera agli Ebrei, uno degli scritti cristologici più importanti del Nuovo Testamento, che ho avuto già occasione di citare, è proprio questo che la lettera agli Ebrei vuole tra l'altro dimostrare. Difatti, nel primo capitolo leggiamo: a qual degli angeli Dio disse mai: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. Qui l'autore cita alcuni salmi e precisamente il Salmo 2, il Salmo 104, il 45 e il 102, usando di solito la versione greca dei 70. E dalle sue affermazioni deduciamo che il Figlio di Dio, che incarnato si divenne Gesù, anche qui è messo sullo stesso piano di Dio Padre, pur distinguendosi in qualche modo da Lui. Da notare in particolare la citazione del Salmo 45, versetti 6 e 7, e del Salmo 102, versetti 25, 26 e 27. Qui il Figlio di Dio è chiamato esplicitamente Dio. Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli. Poi viene detto: perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi nemici. Qui notiamo la distinzione tra Dio Figlio e Dio Padre, considerando anche che c'è un riferimento all'incarnazione del Figlio. Questa interpretazione del resto è confermata dalla citazione di una parte del Salmo 102 che viene applicata al Figlio di Dio, a Gesù. Qui egli è considerato chiaramente il creatore. Tu, Signore, nel principio fondasti la terra. Noi cristiani, però, non siamo affatto politeisti, ma con la rivelazione cristiana, appunto, ci troviamo di fronte ad un unico Dio complesso, se così si può dire, ad un Dio che è padre ed è figlio, cioè costituito da persone uguali quanto a natura divina e distinte quanto a persone, incluso naturalmente lo Spirito Santo, di cui anche si dovrà parlare. Lo so, la parola Trinità è antipatica a molti. Alcuni preferiscono il termine triunità. Ciò che conta comunque è la sostanza della questione. E la sostanza della questione è che è Dio a dirci come è fatto. E non saremo certo noi a dire a Dio come deve essere fatto, in base ai nostri schemi filosofici e preconcetti teologici. La questione poi è complicata dal fatto che Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo. E tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 15, lì dove l'apostolo Paolo parla della risurrezione finale dei morti, una dottrina che è appoggiata dalla risurrezione dello stesso Gesù dai morti, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dico, si afferma che alla fine dei tempi Gesù consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Infatti, continua il testo, bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè sotto i piedi di Gesù. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ora, cari ascoltatori, il fatto che alla fine anche Dio Figlio sarà sottoposto a Dio Padre non significa affatto che Dio Figlio, cioè Gesù, sarà meno Dio di Dio Padre. Così come un figlio umano che è sottoposto al proprio padre umano non è per questo meno uomo. Non credo che ci voglia molto per capire questo. Una volta che Gesù ha assolto tutti i suoi compiti secondo il programma divino descritto soprattutto nell'Apocalisse, consegna il regno a Dio Padre, perché Gesù ha fatto e farà sempre tutto alla gloria di Dio Padre, che è poi anche la sua gloria. Tutto questo conferma anche ciò che in vari modi abbiamo già messo in rilievo, e cioè che ogni dottrina non deve basarsi solo su un versetto o su un solo passo biblico, ma su tutti i versetti che trattano dell'argomento, o almeno sui versetti più significativi al riguardo. E tutto deve essere esaminato con sincerità, con obiettività, senza cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, come si suol dire. E mi sembra che in queste trasmissioni siamo stati obiettivi e, con l'aiuto di Dio, continueremo ad esserlo sino alla fine. La prossima volta completeremo questo argomento trattando dello Spirito Santo, della terza persona della Trinità, traendo anche alcune conclusioni da tutta questa parte dedicata alla New Age ed anche alle risposte cristiane ai vari movimenti e sette religiose di cui ci siamo occupati. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Gloria a Dio, perché possiamo veramente rivolgerci al nostro Padre. Padre nostro, ed è un grande privilegio poter chiamare Dio Padre. È una grande possibilità che abbiamo. E vogliamo veramente ringraziarlo, essergli sottomessi, vogliamo onorarlo con la nostra vita di tutti i giorni. Dio è un meraviglioso e perfetto Padre. Amen. Io spero che tutti quanti possiamo sentire Dio come Padre, possiamo avere Dio come Padre. È un grande privilegio e vogliamo ringraziare il Signore per questo. Alleluia. Bene, ci accosteremo alla parola del Signore. Come ricorderete, stiamo considerando una serie di domande, E questa domanda che vi riproporrò è una domanda che già abbiamo iniziato a considerare. Il nostro testo si trova in Seconda Corinzi, capitolo 4, verso 7. E la domanda è: perché Dio preferisce i perdenti? Leggiamo questo verso. Gloria al Signore. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Solo un verso che in qualche modo ci illumina intorno a quelle che sono le preferenze di Dio, intorno a quella che è la volontà di Dio. Naturalmente bisogna spiegare cosa si intende per perdenti. Naturalmente non stiamo parlando di perdenti in senso spirituale. Stiamo parlando di coloro che si sentono imperfetti e che lo sono. Stiamo parlando di quelli che non sono molto stimati nella società o all'apice di quelli che possono essere le posizioni sociali. Stiamo parlando di quelle persone che non tanto il mondo considera, di quelle persone che sanno riconoscere i propri limiti e allo stesso tempo si rendono conto che hanno bisogno del Signore. E abbiamo considerato come Dio, nel suo grande amore, si prende cura di questo tipo di persone che si arrendono nelle sue mani. E proprio in questo è glorificato Dio, nel fatto che il Signore prende uomini, donne, che non hanno un alto indice di gradimento per quanto riguarda la nostra società, li usa, li forma e fa di queste persone strumenti potenti nelle sue mani. Ed è proprio questo che glorifica il Signore, perché Dio compie cose potenti, cose straordinarie attraverso uomini e donne deboli e imperfetti. Amen? Uomini imperfetti, e questo è proprio quello che vuol dire l'Apostolo Paolo quando dichiara: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. L'Apostolo Paolo spiega anche questo concetto in un'altra parte dell'Epistola ai Corinzi, quando dice che Dio prende le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono. È bello poter considerare che il Signore si usa di noi nonostante i nostri limiti, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre debolezze. Dio si usa di noi se noi riconosciamo il grande bisogno che abbiamo di Lui. E potremo pure risultare perdenti nei confronti del mondo, perché magari non raggiungiamo quei canoni che loro ritengono debbono essere indispensabili per essere notati o considerati, ma gloria al Signore, qui sta il miracolo di Dio. Egli compie qualcosa di straordinario attraverso uomini ritenuti deboli affinché la gloria possa essere data a Lui e non a noi. E noi quello che desideriamo è che la lode e la gloria sia data al Signore. Vedete, questo breve testo contiene tre affermazioni su cui voglio soffermarmi. La prima affermazione l'abbiamo considerata la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo considerato che il Vangelo del Signore è un tesoro. Amen? Infatti abbiamo letto, ma noi abbiamo questo tesoro. La seconda affermazione, invece, che vogliamo considerare oggi, è che Dio mette il suo tesoro in vasi di terra. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. E quando l'apostolo Paolo parlava di vasi di terra, la gente comune intendeva bene cosa l'apostolo Paolo volesse dire, a cosa si stava riferendo, perché a quel tempo i vasi di terra erano molto usati. Venivano usati per conservare la farina, venivano usati per conservare il grano, venivano usati anche per conservare degli oggetti preziosi e anche per contenere dell'olio. I vasi di terra erano oggetti molto comuni. Oggi, se noi dovessimo parlare a qualche bambino di un vaso di terra, non so se capirebbe cosa intendiamo o cosa vogliamo dire. Oggi ci sono i vasi di porcellana, ci sono i vasi di cristallo, ci sono dei vasi pregiati. A quel tempo invece il popolo conosceva bene i vasi di terra. E l'apostolo Paolo dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. In altre parole, Paolo sta volendo dire che noi non siamo umanamente dei vasi pregiati. Amen? Noi non siamo umanamente dei vasi pregiati, come alcuni vasi possono essere, come potevano essere a quel tempo i vasi d'oro, di argento, ma siamo dei vasi comuni. Siamo dei vasi di terra. Di questi vasi si sa che erano fragili. Di questi vasi di terra si sa che si rompevano facilmente. Amen? E anche noi siamo un po' così, eh? Non siamo forse tutti fragili? Se non fosse per la grazia di Dio, non saremmo continuamente ridotti in mille pezzi? Non abbiamo tutti i nostri limiti? Andiamo avanti, corriamo, combattiamo, poi magari arriva qualche prova ed ecco che ci stende a terra. Arriva qualche difficoltà e ci spezziamo, perché non è che siamo forti. La nostra forza deriva soltanto dalla presenza di Dio in noi. L'apostolo Paolo aveva coscienza di essere un vaso di terra, ma allo stesso tempo poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non certamente in me stesso. Io sono un vaso di terra. Ciò che rende prezioso questo vaso di terra è il contenuto. Gloria al nome del Signore. E io voglio sperare che tutti quanti noi siamo oggi il tempio di Dio. Oh, molte volte ci piace pensare che siamo in grado di affrontare qualsiasi cosa, ma non è così. Ci piace pensare che saremo in grado di resistere a qualsiasi temporale, ma non è così. Molte volte il Signore ci deve venire a prendere lì, nella fossa, nella tribolazione, nell'angoscia. E grazie a Dio perché Egli ha cura di questi vasi di terra. Molte volte andiamo avanti pensando di riuscire a farcela, molte volte non coltiviamo la comunione con Dio pensando di avere delle buone riserve e ci rendiamo conto invece che le cose non stanno così, siamo vasi di terra. Abbiamo bisogno che il Signore ci riempia ogni giorno, ogni istante della nostra vita. Siamo soltanto vasi di terra. E dobbiamo ricordare che Dio ci ha formato dalla polvere. Siamo tutti della stessa argilla. Amen? La fattura è quella. Alcuni forse vestono un po' meglio di altri. Altri hanno una prestanza fisica migliore di qualche altro. Qualcuno può avere un anno in più, qualche altro un anno in meno, ma alla fine torniamo tutti alla polvere, da dove siamo venuti. Ed è proprio in questi vasi di terra che Dio nasconde il tesoro del Vangelo. Ci avete mai pensato? Io immagino un po' il Signore, no? Ma già fin dall'antichità Dio scrutava sulla terra, guarda e vede Socrate, poi vede Platone, grandi filosofi, Archimede, un grande matematico, Euclide, Cicerone, Virgilio, grandi poeti, oratori, e non ha scelto nessuno di loro. Quelli erano vasi pregiati, secondo il concetto umano. Erano vasi di prima qualità, secondo il concetto umano. Qualsiasi uomo avrebbe scelto loro. Dio no. Dio va lì, sulle rive del Mar di Galilea, e sceglie dei pescatori. Dei pescatori a cui nessuno avrebbe mai dato credito. Dei pescatori a cui nessuno avrebbe affidato niente se non una barca per andare a pescare. Dio va alla ricerca di vasi di terra. Amen. E io ringrazio il Signore per questo, altrimenti non potrei essere qui con voi a predicare il Vangelo. Dio si compiace nello scegliere vasi di terra nei quali ha messo il suo messaggio di salvezza, e per mezzo di questi vasi egli vuole continuare a salvare i peccatori, affinché quando questo accade, la gloria possa andare a Dio e non a noi. La gente possa dire: ci credo che è un miracolo, ci credo che è Dio che opera. Perché se dovessi pensare minimamente che lo fai con le tue qualità, certamente non potresti mai fare quello che accade, non potrebbe mai succedere quello che succede. Noi vogliamo che Dio sia innalzato, che Dio sia glorificato attraverso vasi di terra ripieni del tesoro del Vangelo. Perché il Vangelo è un tesoro. Amen. Ed è straordinario quello che fa Dio. Dio si usa di vasi di terra. E poi un'altra cosa che ci dice questo testo è che in questo modo Dio dimostra la sua grande potenza. Ancora oggi Dio continua a fare allo stesso modo. Mette il potente messaggio del Vangelo in vasi di terra, in persone che non hanno molte qualità agli occhi del mondo, affinché, dice qui la parola, questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Gloria al Signore. Ma chi avrebbe mai affidato il tesoro del Vangelo a Matteo, il pubblicano? Nessuna mente umana avrebbe potuto fare una cosa del genere. Ma chi avrebbe dato una seconda chance a Pietro, il rinnegatore? Eppure il Signore va alla ricerca di vasi di terra. Di vasi di terra. Perché lui deve manifestare la sua gloria e la sua potenza. In altre parole lui dice: io non ho bisogno delle tue qualità. Non è bisogno delle tue caratteristiche, non ho bisogno dei tuoi talenti naturali, non ho bisogno. Io ho bisogno di un cuore disponibile, di un vaso di terra, di qualcuno che umanamente probabilmente non avrebbe nessuna considerazione, ma il miracolo sta in questo, che Dio prende cose che non sono, li lavora, li trasforma, e li usa per ridurre a niente le cose che sono. Amen. Io mi ricordo che ho portato la testimonianza al mio paese, ero un uomo che non sapeva né leggere né scrivere. Sapeva fare bene, forse, non so quanto bene, il contadino. Il contadino. Un vaso di terra. Qualche ragazzo che andava a scuola, prima di iniziare il culto, gli leggeva un passo della scrittura e lui, unto dalla potenza dello Spirito Santo, predicava. Un vaso di terra. E quando la gente diceva, sai, il pastore, lui, il pastore, no, possibile, chi l'avrebbe detto? Lui, un vaso di terra, certo, ripieno dalla potenza di Dio. Grazie a Dio per l'istruzione. Il Signore non beatifica l'ignoranza. Ma questo per dirvi che il Signore non ha bisogno della tua istruzione per servirsi di te. Si servirà di te anche con la tua istruzione, ma non è per lui indispensabile, perché quello che tu puoi dare agli altri dipende non dalla tua conoscenza, ma da quello che permette a lui di mettere dentro di te. Vasi di terra, ripieni dalla potenza del Vangelo. Amen. Ripieni della potenza del Vangelo. La potenza di Dio non è come la potenza umana. La potenza di Dio è diversa, unisce le persone. La potenza di Dio abbatte i muri, ristabilisce i matrimoni. La potenza di Dio ricostruisce le famiglie, solleva gli oppressi, guarisce i cuori spezzati, perdona i peccati dei peccatori. La potenza di Dio dona speranza, anche nei momenti più tristi, quando noi permettiamo a questa potenza di operare in noi, di dimorare dentro di noi. Dio opera in modo che tutti sappiano che quello che accade, accade per la sua gloriosa potenza. Amen. Umanamente non sarebbe possibile che accadesse quello che accade, ed è proprio per questo che Dio è glorificato, perché a Lui viene data la lode e la gloria. Non l'avremmo mai pensato che poteva avvenire, ma gloria a Dio. Il Signore fa in modo che avvenga, affinché ci si renda conto che umanamente determinate cose non sarebbero possibili, ma se sono possibili è per la sua gloria, per la sua potenza che opera in noi. E in questo modo Dio dimostra la sua grande potenza. Nel capitolo 7 del libro dei Giudici è raccontata la storia di quanto i Madianiti attaccarono Israele, e attaccarono Israele con un esercito di, sapete quant'erano? 135.000 uomini, 135.000 soldati. E a quel tempo l'esercito di Israele che doveva combattere contro i Madianiti contava soltanto 32.000 soldati. C'era la differenza di 1 a 4? 1 a 4. E allora il Signore vede e dice, no, sono troppi. Sono troppi! Ma come sono troppi? Loro sono 135.000. Noi siamo solo 32.000. La differenza di 1 a 4 e sono troppi? E allora Dio parlò a Gedeone. Leggetelo questo capitolo. Giudici capitolo 7. E comincia un po' a diminuire il numero. Diminuisce, diminuisce, diminuisce. Alla fine Dio dice, questi sono sufficienti. Erano rimasti 300. 300 contro 135.000. Vale a dire 1 contro 450. Qualcuno guardava i Madianiti e diceva, vi piace vincere facile, eh? No, non era così. Dio aveva in programma la sua strategia. A un certo punto quei 300 sconfissero un esercito di 135.000 uomini, perché non doveva esserci nessun dubbio che quello che era accaduto per la potenza di Dio. e non per i carri, i cavalieri, le lance e le spade che aveva Israele. Questo è quello che il Signore fa. Quindi non c'è nessuno che non può essere strumento nelle mani di Dio. Tutti quanti possiamo essere usati da Dio, essere strumenti nelle mani di Dio. Perché Dio predilige i vasi di terra. I vasi di terra, Dio va alla ricerca di uomini, di donne che umanamente non hanno magari chissà quali caratteristiche o quali possibilità. Va alla ricerca di persone che a volte sono anche considerate socialmente, anche delle nullità. Ma queste persone, quando si arrendono nelle mani di Dio, sono le persone più adatte ad essere strumenti nelle mani del nostro Dio, del nostro Salvatore Gesù Cristo. Conosco un fratello di una chiesa della nostra zona che non ha grandi caratteristiche. Se lo si guarda da un punto di vista umano, non ha istruzione, non ha una bella presenza, non ha una grande prestanza, è un vaso di terra. La maggior parte di quelle persone che fanno parte di quella chiesa li ha portati lui al Signore. Tanti altri in quella chiesa probabilmente si sentivano vasi più pregiati, ma non hanno permesso al Signore di dimorare stabilmente nei loro cuori. Grazie a Dio per i vasi umanamente pregiati, ma ciò che fa la differenza non è l'involucro. Ciò che fa la differenza è il contenuto. I vasi di terra, ripieni di Dio, sono potentemente usati dal Signore. E noi vogliamo considerare quello che dice qui la parola. Dio vuole che il mondo veda cosa Egli può fare attraverso uomini, attraverso donne che ripongono in Lui la loro fiducia. Ed è per questo che Egli mette il tesoro del Vangelo in vasi di terra. Amen. Noi siamo vasi di terra, tutti quanti. Vogliamo permettere a Dio di mettere in noi il suo tesoro. E quando questo tesoro arricchirà altri con la salvezza che Dio è venuto a donare, possa essere chiaro che la gloria deve andare a Lui. Solo a Lui. Amen. Cari fratelli e sorelle, quando uscite fuori, ricordate, siamo vasi di terra, fragili, che si possono rompere facilmente. Dio si è compiaciuto di mettere il Vangelo in persone come noi. Dio va alla ricerca di persone fragili, deboli, persone che si ritengono insufficienti e incapaci, ma che confidano nell'aiuto e nella forza che può giungere da Lui. Uomini il cui scopo è soltanto quello di dare tutta la gloria al nostro Dio e Padre onnipotente. Nessuno si senta forte, nessuno si senta più capace, nessuno pensi di valere più di altri. Siamo solo tizzoni scampati dal fuoco. Siamo vasi di terra, ma preziosi, perché c'è un buon contenuto. C'è il Vangelo di Gesù Cristo, che ha arricchito la nostra vita e ha fatto di noi quei figli che il Signore vuole, per i quali ha mandato Cristo Gesù a morire per la nostra salvezza. Amen. È vero, ci rendiamo conto di essere deboli, di essere fragili, di essere mancanti, però gloria a Dio, dobbiamo dire come Paolo, vasi di terra sì, ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen.
1: Vi vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, versetti 13 e 14. L'avevamo anticipato nello scorso episodio. Altro che andare ad adorare il bambino come aveva detto, Erode voleva farlo fuori. Non c'era spazio per due re dei giudei. Ma perché il Signore volle che Giuseppe e la sua famiglia andassero proprio in Egitto? Questo ci ricorda qualcosa? Benvenuti nel quarto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Giuseppe aveva ubbidito all'angelo del Signore e aveva portato Maria e il piccolo Gesù in Egitto. Ovviamente, siccome Erode non avrebbe desistito dal suo intento di uccidere Gesù, dovettero aspettare la sua morte prima di rientrare in Israele. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Matteo capitolo 2, versetto 15. Non notate niente di strano? Si è adempiuta un'altra profezia. Ma di quale profezia sta parlando Matteo? Esiste nell'Antico Testamento una profezia simile? Quando andiamo a leggere il brano di Osea 11:1, da cui proviene la citazione di Matteo, leggiamo così: «Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto». Risulta evidente che Osea non stava facendo una profezia futura sul Messia, ma sta parlando del popolo di Israele che il Signore aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Allora Matteo ha preso un abbaglio? Assolutamente no. Matteo fa un uso delle scritture che si ritrova diverse volte nel Nuovo Testamento ed è un uso legittimo. Per gli ebrei, infatti, era comune commentare le scritture dell'Antico Testamento mettendone in evidenza non solo l'adempimento storico letterale, ma anche eventuali tipologie. Essi sapevano che la loro storia illustrava il modo di agire di Dio e sapevano che se Dio aveva agito in un certo modo nel passato, era lecito aspettarsi che agisse in modo analogo in futuro. Si può dire quindi che tutta la storia in un certo senso è profezia. Non abbiamo qui una profezia diretta di ciò che sarebbe accaduto al Messia, ma abbiamo il modo in cui Dio si è comportato con suo figlio Israele come tipo di ciò che sarebbe accaduto al figlio di Dio, Gesù. L'analogia è calzante. L'Egitto era stato il luogo in cui la famiglia di Giacobbe si era rifugiata per scampare alla carestia. In Egitto la famiglia di Giacobbe nel giro di poche centinaia di anni crebbe fino a diventare un popolo numeroso. Si può dire che l'Egitto è stato l'incubatrice del bambino Israele, il luogo dove Dio ha permesso che il popolo crescesse in pace. Poi le cose in Egitto cambiarono e Israele, ormai diventato un popolo numeroso, venne trattato da schiavo da parte degli egiziani e a quel punto il Signore fece proprio quello di cui parlò Osea, cioè portò suo figlio Israele fuori dall'Egitto per riportare

miracolo nel paese di Canaan. Gesù è il Messia di Israele, il figlio di Dio che rappresenta tutto il popolo davanti a Dio. Matteo, ispirato dal Signore, coglie bene l'analogia tra Gesù come figlio di Dio e il figlio popolo. Ancora una volta il figlio di Dio viene portato in Egitto, questa volta non per scampare ad una carestia, ma per scampare alla follia omicida di Erode. Ancora una volta in Egitto il bambino cresce, al sicuro, fino al momento in cui viene il tempo di tornare in Israele. Insomma, ciò che era accaduto si ripete di nuovo, confermando il modo di agire di Dio che protegge suo figlio Gesù così come aveva protetto suo figlio Israele. In tal senso, Matteo parla di adempimento di una profezia. In questo brano ci sono poi altre strane profezie. Leggiamo. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Matteo capitolo 2, versetti 16 a 18. Erode conferma tutta la sua follia in questo brano. Chiaramente egli non aveva la certezza dell'età di Gesù e per mettersi al sicuro, dopo essersi fatto 2 conti in base alle informazioni ricevute dai magi, decise di far uccidere tutti i bimbi maschi nel territorio intorno a Betlemme, dall'età di 2 anni in giù. La storia ci dice che Erode in passato aveva fatto uccidere anche alcuni dei suoi figli, temendo un complotto contro di lui. Quindi questo episodio, per quanto incredibile possa sembrare, ben si addice alla follia di quell'uomo, completamente assorbito dalla sua bramosia per il potere. Ma ciò che attira la nostra attenzione è ancora la strana profezia che viene richiamata da Matteo. Questa volta il brano richiamato è quello di Geremia 31,15. Rama, pur essendo non molto distante da Betlemme, faceva parte del territorio della tribù di Beniamino, ai confini con Giuda. Essa viene citata anche in Geremia 41 come la cittadina che i babilonesi utilizzarono come punto di raccolta dei prigionieri giudei prima di deportarli in Babilonia. Geremia si riferisce a Rachele come madre di Beniamino, che piange in seguito alla distruzione del regno del nord di Israele da parte degli Assiri. Ovviamente, Rachele era morta da secoli quando quegli avvenimenti accaddero, ma Geremia si riferì poeticamente a Rachele come matriarca e la immagina piangente per la rovina che si abbatté sui suoi discendenti e la loro deportazione. In quel brano però Rachele viene consolata perché le viene detto che i suoi figli sarebbero tornati dalla deportazione. Ci sarebbe dunque stata speranza per l'avvenire. L'evangelista Matteo rievoca quelle parole di Geremia perché coglie una situazione analoga. In quel momento il popolo di Israele era sottoposto ai Romani ed Erode, il falso re dei Giudei, aveva massacrato dei bimbi giudei innocenti proprio lì, nella zona in cui, secondo Genesi 35, versetti 19 e 20, si trovava la tomba di Rachele. Ancora una volta, le mamme nei dintorni di Betlemme, ben rappresentate dalla matriarca Rachele, piangevano i loro figli, vittime dei nemici. Ma ancora una volta ci sarebbe stata speranza e ci sarebbe stato un avvenire. Infatti Dio avrebbe asciugato quelle lacrime. Il Vangelo di Matteo prosegue subito con una buona notizia che ci fa intravedere il modo in cui Dio avrebbe consolato quelle lacrime. Continuiamo a leggere. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti
coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Matteo capitolo 2, versetti 19 a 21. Come Israele era uscito dall'Egitto e come Israele, secoli dopo, era tornato dall'esilio in Babilonia? Gesù, colui che avrebbe portato speranza e salvezza in Israele, scampato a quella strage di bambini, tornava nel suo paese. I nemici di Dio, come Erode, passavano, ma il piano di salvezza di Dio per il suo popolo andava avanti. Anche in questo caso, quindi, non si tratta di una profezia come forse siamo abituati ad intendere, ma si tratta di un uso legittimo di una rievocazione storica con evidenti analogie. Infine, in questo brano troviamo un'altra profezia ancora più misteriosa da identificare. Concludiamo la lettura. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Matteo capitolo 2, versetti 22 e 23. Giuseppe non si aspettava nulla di buono da Archelao, figlio di Erode. Così aveva paura a tornare in Giudea. Il Signore ancora una volta lo guidò attraverso un sogno e gli indicò la Galilea come luogo dove vivere con la famiglia. E così Giuseppe andò a vivere a Nazareth. Tutto ciò sembrerebbe poco significativo, se non fosse per il fatto che Matteo indicò anche questo dettaglio come una realizzazione di ciò di cui avevano parlato i profeti. Ma nella Bibbia non esiste alcuna profezia che dica che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quindi, di cosa stava parlando Matteo? È possibile un errore così grossolano? Anche in questo caso impariamo qualcosa su un modo di usare le scritture che per gli ebrei era normale e al quale noi non siamo abituati. Infatti Matteo non cita un profeta o una scrittura specifica come negli altri casi, ma esprime un concetto che a suo dire sarebbe stato messo in luce dalle scritture profetiche in generale. Qual è questo concetto? Allora, sono state date diverse risposte a questa domanda, ma io mi limiterò a dirvi le più sensate. Una possibilità è che Matteo alluda ad un gioco di parole con il termine Netzer, ramo, che rimanda a Isaia 11:1 in riferimento al Messia come un ramo che sarebbe discendente del tronco di Isai e quindi di Davide. Una seconda possibilità che io prediligo è l'uso dell'espressione Nazareno fatto con spirito campanilista da parte dei giudei nei confronti di chi proveniva da quelle zone. In tal senso, Nazareno è un modo dispregiativo di riferirsi a Gesù, un po' come se in Italia un livornese mi desse del pisano. Se consideriamo tutti i Vangeli, la provenienza di Gesù da Nazareth fu proprio uno dei motivi per cui molti dubitarono di lui come Messia e lo disprezzarono. Si pensi ad esempio alle parole di Natanaele in Giovanni 1,46, quando Filippo gli riferì di aver incontrato il Messia nella persona di Gesù di Nazareth. La risposta di Natanaele fu di disprezzo. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Insomma, cosa puoi aspettarti da un Nazareno? Gesù ha vissuto gran parte della sua vita a Nazareth e quindi tutti credevano che fosse un Galileo. Se avessero indagato sulle sue origini avrebbero capito che egli era un discendente di Davide ed era nato in Betlemme come le profezie avevano detto. Ma fermandosi alle apparenze, la classe dirigente di Gerusalemme non lo prese mai in considerazione come Messia. Ciò è evidente dal dialogo che troviamo in Giovanni 7,52, dove i capi dei sacerdoti e i farisei dibatterono con Nicodemo, uno di loro, sull'impossibilità che Gesù potesse essere il profeta di cui Mosè aveva parlato, proprio perché proveniva dalla Galilea. Chi conosceva la legge sapeva bene che il profeta e il Cristo, due figure che poi confluiscono nella stessa persona, Gesù, dovevano avere origine diversa dalla Galilea. Insomma,
L'appellativo di Nazareno fu un appellativo dispregiativo, usato soprattutto dai giudei, che accompagnò Gesù per tutta la sua vita. Poteva il loro Messia venire da Nazareth? Ma non scherziamo, come direbbe un livornese, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. In effetti i profeti avevano già parlato del fatto che il Messia sarebbe stato disprezzato. Si pensi ad esempio al famoso brano di Isaia 53, ma anche al brano di Zaccaria 11, in cui il divino pastore viene disprezzato e rifiutato. Insomma, questa sezione del Vangelo di Matteo ci ha dato l'occasione di riflettere sulla portata della parola profezia, un po' più ampia di quella a cui siamo abituati. Talvolta, come in questi casi, l'adempimento profetico viene riconosciuto solo se si ha una certa flessibilità e conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento. Se ci si ferma solo ad un uso letterale del testo biblico, si rischia di non capire ciò di cui Matteo sta parlando. Gesù ha adempiuto diverse profezie dirette, ossia letterali, ma anche molte profezie indirette, come nei casi che abbiamo analizzato, ossia rievocazioni di avvenimenti già accaduti nella storia, o come nel caso della parola Nazareno, adempimento di un concetto diffuso nelle profezie in generale piuttosto che adempimento di un singolo passo biblico. Comunque sia, l'aspetto più incoraggiante del brano che abbiamo analizzato è la certezza che Dio ha guidato ogni cosa e ogni dettaglio ha il suo senso e il suo scopo nel disegno più ampio del piano di salvezza che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Anche oggi vi saluto con grande piacere e vengo a raccontarvi qualche cosa di abbastanza personale. A casa nostra a volte a me viene la fregola dei grandi lavori. Per esempio decido che devo lavare le tende, ripulire la stanza da letto da tutte le riviste e i libri che si accumulano, devo prendere il coraggio di aprire certi armadi e metterli in ordine e certi cassetti per mettere tutto a posto. A volte poi capitano dei periodi in cui le cose da fare si accavallano in un modo assurdo fra le attività, le scadenze in ufficio e la casa che bene o male una certa parvenza di rispettabilità e di ordine la deve avere. In quelle occasioni, come se non bastasse, mi si mette in moto un meccanismo privato interiore per cui non mi sembra di potermi più fermare. Faccio questo, attacco quell'altro e continuo quell'altro ancora. Se mi guardassi con occhio realistico mi vedrei un po' come quelle persone nelle case di cura psichiatrica che vanno avanti e indietro, come se il loro movimento nel corridoio fosse l'unico modo per tenere l'universo in piedi. In uno di quei periodi, una sera, avevo preparato la cena per me e per mio marito, l'avevamo consumata insieme e poi io ero andata in cucina e avevo continuato a trafficare. Mio marito era da solo nel soggiorno. «Posso fare qualcosa per te? Vuoi una tazza di caffè?» gli ho chiesto ad un certo momento passando davanti alla porta. «No», mi ha detto, «vorrei la moglie». Era una parola gentile e amorevole, ma c'era dentro anche un piccolo rimprovero e l'espressione di un desiderio insoddisfatto. «Ora torno», gli dissi. Finii in fretta e furia quello che stavo facendo e che non poteva essere lasciato a metà, e poi andai a sedermi vicino a lui. Confesso, ero un po' sulle spine perché il meccanismo interno non si era ancora calmato. Nessuno di noi due, mio marito e io, è un gran parlatore, perciò non è che ci siamo detti molto, ma eravamo contenti di godere la compagnia l'uno dell'altro. E dopo un po' io mi sono sentita anche più rilassata. Noi donne troppe volte non pensiamo di mettere nella lista delle cose da fare anche il tempo da passare col nostro marito. Nostro marito è in casa, magari sta leggendo un libro o il giornale o guarda la TV, e noi ci comportiamo con lui come se fosse uno dei figli. Con i figli pensiamo, mentre gioca con Lego io ne approfitto per lavarmi i capelli, oppure mentre dorme mi metto a scrivere una lettera. Col marito il ragionamento va nello stesso modo: mentre lui legge io vado a fare una torta, mentre lui gioca col suo giocattolo preferito, cioè la TV, io mi faccio i fatti miei. Ma non facciamo bene, perché in un buon matrimonio non si funziona così. Il matrimonio è fatto anche di momenti in cui si sta insieme, seduti uno accanto all'altro, si esce insieme, si fanno delle cose che piacciono e interessano tutti e due, o semplicemente ci si tiene per mano. E attenzione, non è solo una pratica per le coppie giovani. Vi sono inclusi anche gli sposi più stagionati, i quali rischiano più degli altri di diventare abitudinari e di prendere per scontate le gioie dello stare insieme fino al punto di non apprezzarle più.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la nostra consueta rubrica Controluce, ancora Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. La fede rende diversi anche i cimiteri, ecco è questo il titolo che Nino Ciniello ha dato alla sua considerazione di quest'oggi. Vi lascio subito in sua compagnia, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiremo al termine.
3: E eccomi di nuovo a voi amici e carissime amiche anche di Controluce. La riflessione di oggi, come mi capita spesso per chi mi segue con una certa costanza l'avrà notato, anche quest'oggi prende spunto da quesiti posti dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Una signora ha sentito di esternare una sua esperienza che gli ha suscitato una domanda e ve la sottopongo e per cominciare leggo un breve stralcio della sua lettera. Questa signora dice: ho scoperto durante una visita al cimitero della mia città una sezione denominata evangelica. Sono rimasta colpita dall'assenza di lumi o immagini sulle tombe e dalla presenza su quasi ogni lapide di un versetto biblico. Vorrei comunque sapere come mai esistono nei cimiteri delle zone riservate agli evangelici. Fin qui lo stralcio della lettera di questa signora. Ora, sono certo che molti di voi, immagino, avete fatto la stessa esperienza in Italia oppure all'estero, specie in paesi dove c'è una grossa presenza protestante, entrando in qualche cimitero, come questa signora, avete notato una diversità non solo estetica, ma anche dei contenuti delle lapide in quelle sezioni dei cimiteri riservati agli evangelici. Effettivamente in molte località italiane, nei cimiteri cittadini soprattutto, esistono degli spazi riservati agli evangelici, oppure si possono trovare dei cimiteri denominati protestanti, e questo non solo nei grandi centri ma anche in quelli minori o addirittura in quelli minuscoli, insomma ovunque sia presente una comunità evangelica. Ora, il motivo per cui sono nati questi spazi è presto detto. Direi chiaramente, essi sono un segno di una discriminazione. Una breve nota storica molto veloce aiuterà a capire quello che sto dicendo. In passato, infatti, i cristiani non cattolici non potevano essere sepolti in terra cosiddetta consacrata, perciò dovevano avere dei loro cimiteri, delle loro zone separate fuori dalle mura cittadine. Ora, stiamo parlando di alcuni secoli fa, cioè prima dell'avvento di Napoleone che, come molti sanno, con il suo codice proibì la sepoltura nelle chiese, come all'epoca si faceva, e sancì invece l'obbligo per tutti di costruire i cimiteri fuori dai centri abitati. Tuttavia, la regola o la legge che sancisce, diciamo così, la divisione dei morti prese forma da una discriminazione, come dicevo poco fa. Per questo motivo, per esempio, nacquero, cito alcuni esempi in Italia, il cimitero degli inglesi a Firenze o il cimitero britannico a Napoli o quello cattolico a Roma. Le sezioni evangeliche degli attuali cimiteri risentono quindi anch'esse di questa discriminazione. Infatti, a mio avviso, ma credo che nessuno sia in disaccordo con questo, non c'è alcuna ragione per cui un evangelico non possa essere sepolto in una zona comune a tutti. E come ho detto poco fa, è la concezione cattolica che considera alcune persone o luoghi più sacri di altri e quindi fa sorgere e ha consolidato poi questa discriminazione. Ora, non a caso, per esempio, un altro termine, pensateci bene, per indicare il cimitero qual è? È il camposanto. Ora, per spiegare questo fatto, qui molto in sintesi, possiamo dire che questa discriminazione, a mio avviso, è una delle tante conseguenze dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Vi invito a leggere, per chi lo ha in casa, la seconda sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 3 dell'articolo 9. Qui si parla, ecco, ampiamente della natura, del carattere, della missione della Chiesa. Ebbene, Oltre ad affermare, ma senza dimostrarla, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, questo lo troviamo nella Lumen Gentium 20, si afferma, cito il Catechismo, che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. Il codice di diritto canonico afferma questo anche. Soltanto quindi per mezzo di questo riconoscimento i sacerdoti possono agire in persona di Cristo capo, cioè dei suoi sostituti o vicari. Ora, che cosa c'è alla base di questa concezione? Qui si ritrova l'idea che l'opera di Cristo non può essere rimasta limitata a brevi anni del suo ministero terreno, quindi ogni generazione fino alla fine dei tempi deve essere messa a contatto con Cristo. Allora, fisicamente e visibilmente come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote infatti è considerato, come si dice in gergo cattolico, un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferirebbe la facoltà di rappresentare Cristo, gli dà cioè il potere, dice l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, quindi veniamo anche al nostro tema da cui siamo partiti, questa rappresentanza non è puramente formale, astratta o teorica, ma è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo alla Chiesa, nella persona appunto dei suoi rappresentanti. In relazione al tema che stiamo trattando, quali sono le conseguenze negative di questa visione? Non solo si assiste ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè il divino viene ad essere amministrato, messo a disposizione e gestito dal clero, così come il perdono e il giudizio di Dio si identificano con il perdono e il giudizio dei suoi rappresentanti. Ma assistiamo anche ad una, diciamo così, localizzazione di Dio, cioè la presenza o l'assenza di Dio si identifica con la presenza o l'assenza del clero cattolico. La benedizione o la consacrazione di un luogo, di un edificio, di un oggetto, di qualunque cosa possiamo pensare, nel nostro caso di un'area, di un qualsiasi cimitero, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Dove queste non ci sono, sarebbe un terreno non consacrato, non benedetto, al limite. La Chiesa di Roma quindi si sente legittimata a esercitare il suo presunto potere spirituale su ogni realtà, ma non solo, ma anche su ogni spazio. In sostanza, poiché gli evangelici non riconoscono questo potere spirituale, agli occhi della Chiesa di Roma sarebbero privi della grazia di Dio perché essa si riceve in modo particolare attraverso la Chiesa di Roma. Di conseguenza, quando muoiono, non possono stare vicini a coloro che hanno beneficiato invece dei mezzi della Chiesa di Roma. In altre occasioni abbiamo dimostrato che questa pretesa, che si manifesta poi in tanti ambiti della vita delle persone e della società in Italia, non ha nessun fondamento biblico. Ora non sto qui a spiegare l'infondatezza biblica di tutto questo. Quello che mi preme dire è che poiché ogni centimetro quadrato di tutto il creato appartiene a Dio e poiché Egli non ha mai delegato la sua autorità e potere a nessun essere umano o nessuna chiesa, è fuori luogo pensare che esistano posti più sacri rispetto ad altri o che la santità di una persona possa essere in qualche modo inquinata dalla vicinanza di una persona di un'altra fede, ecco. Credo che un'assurdità così palese non merita altri commenti. Ora però desidero soffermarmi invece un po' sulla giusta osservazione che l'ascoltatrice ha fatto sulla differenza estetica, diciamo così, esterna dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. Ora, questa diversità dimostra che nei riguardi della morte o dei defunti in generale gli evangelici hanno una visione diversa rispetto ai cattolici. Questi luoghi, nati, come dicevo prima, per discriminazione, sono poi diventati degli ambiti in cui esprimere, testimoniare queste diversità che è visibile nelle forme, cioè la sobrietà dei luoghi, l'assenza di immagini devozionali, ma è soprattutto quello che attira l'attenzione, come è stato il caso di questa signora, è l'abbondante presenza di testi biblici sulle lapidi. Allora, poiché gli evangelici in ogni contesto e momento della vita cercano di far riferimento alla Bibbia, non praticano quindi il culto dei morti o messe di suffragio né le preghiere per i defunti. E quindi, al contrario, ciò che costituisce il legame tra i vivi e i morti è la speranza, che poi è testimoniata appunto dai versetti biblici molte volte che sono riportate sulle lapidi di tanti cimiteri evangelici, ecco, ma soprattutto la speranza nell'avvento del nuovo mondo di Dio in cui tanto i vivi quanto i morti sono ugualmente distanti e che entrambi quindi attendono con impazienza. In sostanza, oltre alla memoria e agli affetti, ciò che ci lega con i nostri morti credenti è soprattutto l'attesa e la certezza della vita eterna da trascorrere con loro alla meravigliosa presenza di Dio. Così come è promesso poi dal Vangelo, quindi non sono speranze in qualche modo del tutto soggettive e infondate. Questa certezza lenisce quindi il dolore della perdita, aiuta a non cadere nella disperazione di chi non ha nessuna speranza di rivedere la persona cara scomparsa e, inoltre, esclude ogni pretesa di migliorare la condizione di colui che è già trapassato con, non so, preghiere, messe di suffragio e così via. Ecco quindi spiegata questa diversità estetica dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. E infatti, concludendo, nella Bibbia è scritto che quelli che veramente credono in Cristo, Apocalisse 14 dice, riposano dalle loro fatiche. Il riposo di queste persone non è immaginario, ma reale. Cioè non hanno bisogno né di preghiere, né di messe, né di contornare la tomba con oggetti, candele o altre cose. Sebbene i loro corpi riposano nelle tombe o sui letti, le loro anime entrano nel sublime riposo della vittoria su tutte le prove e i guai della vita. Ecco perché Apocalisse dice riposano dalle loro fatiche. Per loro la morte è quindi il preludio della gioia piena, totale, realizzata. Essi saranno rivestiti, dice la scrittura, di una condizione nuova e magnifica perché sono privi di peccato. Com'è sicuro che Cristo risorse dai morti, con altrettanta certezza egli farà risorgere tutti coloro che hanno creduto e li unirà con sé come in un matrimonio eterno. Quindi un funerale o una visita ad un cimitero, in conclusione, non sono momenti per giocare una farsa, ma per riflettere sulla tua condizione eterna. Domani potrà forse essere troppo tardi.
2: Se volete, amici, parlarne, ecco, ringrazio innanzitutto Nino Giniello per il suo contributo di quest'oggi. Dicevo, se volete parlarne con noi, contattateci, i nostri recapiti sono sempre gli stessi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, l'appuntamento è per il prossimo numero, buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Poco tempo dopo la perdita della moglie, un avvenimento muta il corso della vita di Giorgio Müller. Sua figlia Lydia si sposa con Giacomo Wright e questo fatto contribuisce ad accrescere la sua solitudine, ma il Signore gli è vicino e lo guida con saggezza al suo secondo matrimonio con Susanna Grace Sanger, che conosce già da 25 anni come una seria discepola del Signore e che sarà una fedele compagna di Müller, specialmente nei lunghi viaggi missionari che si estendono dal 1875 al 1892, anni nei quali Müller visita Europa, America, Asia, Africa e Australia, predicando l'Evangelo e rinforzando la fede dei cristiani, incoraggiandoli ad avere fiducia in Dio nella certezza delle sue risposte alle preghiere.
0: Il 20 marzo del 1875 segna una data importante, la partenza per il giro missionario in Inghilterra, dove tenne 70 predicazioni durante circa 10 settimane. Ritornato a Bristol, vi passò 6 settimane. Il 14 agosto riprese il secondo giro, nel quale si proponeva di seguire l'opera di risveglio iniziata da Moody e da Sankey, i quali, essendosi fermati troppo brevemente in ogni luogo, non avevano potuto condurre i nuovi convertiti ad un più alto grado di conoscenza e di grazia. Müller seguì quegli evangelisti in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda, fermandosi in ciascun luogo visitato da loro, cercando di edificare ed educare coloro che erano stati condotti a Cristo. Il terzo viaggio si compì fuori dall'Inghilterra, nel continente europeo, tenendo in tutto circa 300 predicazioni in 70 città e villaggi. Il quarto viaggio, dall'agosto del 1877 al giugno dell'878, fu compiuto in America, Canada e Stati Uniti. Parlò spesso in numerose chiese tedesche, ai popoli di colore, a corporazioni universitarie, collegi e seminari teologici. La sua singolare universalità di mente, la sua carità e umiltà attiravano anche coloro che avevano vedute diverse dalle sue. Il quinto viaggio, iniziato sempre in compagnia della moglie, nel settembre del 1878, si svolse di nuovo in Europa. Il sesto viaggio, nell'agosto del 1879, fu compiuto di nuovo in America. Visitò gli stati fra l'Atlantico e la valle del Mississippi e dopo 200 giorni, dopo aver predicato 300 volte in più di 40 città, fece ritorno in patria. Il settimo viaggio si svolse ancora in America dal settembre del 1880 al maggio del 1881. L'ottavo viaggio fu un lungo giro di predicazioni dall'agosto del 1881 al maggio del 1882 in Europa. Passò poi in Palestina visitando i luoghi sacri e quindi Costantinopoli, Atene, Brindisi, Roma e Firenze. Le predicazioni venivano fatte in tutte le lingue servendosi di interpreti. Il nono viaggio fu fatto di nuovo in Europa. Si recò anche nel suo paese natio, dopo 64 anni di assenza. In Russia avvicinò persone di alto rango a cui parlò del Vangelo. Una volta, mentre era con 7 poveri russi, una guardia di polizia li sorprese a leggere la Bibbia e sciolse la piccola riunione. Il decimo viaggio iniziò nel settembre del 1883 ed ebbe per meta l'Oriente. Compiva i 79 anni e la sua attività e resistenza avevano del miracoloso. L'undicesimo giro si svolse in Australia, quindi in Cina e in Giappone. Era partito nel novembre del 1885 e ritornò in Inghilterra nel giugno del 1887. Dopo 2 mesi, il dodicesimo viaggio. Australia del Sud, Tasmania, Nuova Zelanda, Sri Lanka, India. Terminò nel marzo del 1890. Durante questo viaggio ebbe la dolorosa notizia della morte della figlia di Letta. Fu questa la causa del suo ritorno in patria, prima del previsto, per portare conforto al genero e sollevarlo nel lavoro che si era duplicato, non avendo più al suo fianco il prezioso aiuto della moglie. Un breve riposo, e poi dal luglio del 1890 al maggio del 1892, ecco Müller di nuovo in viaggio nel continente europeo. In sostanza furono 2 viaggi, senza intervallo, e chiusero la serie durata ben 17 anni. Quest'uomo dal 70° all'87° anno visitò 42 paesi e percorse una distanza equivalente a 8 volte il giro della Terra. In ogni suo viaggio missionario egli poté vedere l'approvazione di Dio. Il costo della vita, molto maggiore di quello usuale in casa propria, le spese di navigazione, di ferrovia, furono sempre coperte, ricevendo da Dio tutto quanto gli occorreva. L'opera per gli orfani ad Ashley Down non soffrì per la sua assenza, essendo sotto la guida del genero, della figlia e di numerosi assistenti. Usualmente gli giungevano notizie settimanali, che richiedevano il suo consiglio per i problemi più gravi. Anche finanziariamente nessuna delle opere da lui fondate ebbe a soffrire durante la sua assenza, anzi le offerte divennero più copiose. L'opera per gli orfani non era che un ramo dell'albero, cioè dell'istituto biblico. Il fondatore aveva in vista piani grandiosi per la causa del Signore. Cercava di fondare o almeno di aiutare scuole cristiane ovunque ne vedesse il bisogno, distribuiva le Bibbie, aiutava i missionari che recavano testimonianza alla verità e che servivano il Signore nei luoghi più remoti.

0: che sto pregando per te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 di Prima Corinzi. La chiesa di Corinto era proprio un disastro. C'erano un sacco di problemi.

E Paolo aveva ricevuto questo resoconto e così scrive questa lettera circa queste cose. Ma oltre questo, il suo scopo nello scrivere era anche quello di rispondere ad una lettera che loro gli avevano mandato, contenente alcune domande. E così Paolo, a partire dal capitolo 7, risponde ora a questa loro lettera e alle domande che gli avevano fatto in questa lettera. Ora, è davvero molto importante che capiamo bene il contesto di questa situazione di Corinto. Corinto era una città estremamente pagana. Sull'Acropoli, sopra Corinto, c'era il grande tempio di Afrodite e le sacerdotesse del tempio scendevano giù a Corinto ogni sera ed erano delle prostitute. E l'adorazione della dea veniva finanziata dai guadagni di queste prostitute. Ma in questa città Dio aveva un grande popolo, perché quando Paolo si trovava a Corinto, il Signore l'aveva incoraggiato, gli aveva detto: «Io ho un grande popolo in questa città». Così Paolo aveva fondato la chiesa là. Ma come vi ho detto, la chiesa era un disastro. Avevano molti strani insegnamenti, dottrine che si erano diffuse. Credevano che il corpo fosse completamente malvagio e questo li portava ad avere due tipi di atteggiamenti. Primo, c'erano quelli che dicevano che dato che il corpo è completamente malvagio, non importa affatto quello che fai con il corpo. Il corpo non conta, è il tuo spirito che conta. E quindi con il tuo corpo puoi farci quello che ti pare, non è importante. Puoi usare il tuo corpo per la fornicazione o per qualsiasi cosa tu voglia. Tanto il tuo corpo è comunque malvagio. Quindi non importa quello che ci fai. Altri, sempre nella stessa convinzione che il corpo è completamente malvagio, dicevano che non si doveva fare nessuna delle cose naturali che si fanno col corpo. Persino se sei sposato, dovresti astenerti dall'avere relazioni con tua moglie. Perché tutto quello che riguarda il corpo è malvagio. Tutti gli impulsi e i desideri o qualsiasi altra cosa del corpo è malvagia. Così c'era questa seconda tendenza che portava all'ascetismo. E così Paolo tratta qui, a partire dal capitolo 7, del fatto se come credente dovrei essere sposato. E se sono sposato, se posso avere relazioni intime con mia moglie. Così inizia il capitolo 7 dicendo: «Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Cercare di vivere una vita da celibe o da nubile è innaturale». E Paolo lo riconosce. Sarebbe bene se potessi non toccare donna. Eppure questa è una condizione innaturale. Perciò ogni uomo dovrebbe avere una moglie e ogni donna dovrebbe avere un marito. È interessante che la scrittura non dica niente circa il fatto se Paolo fosse sposato o no. Ma io credo che lo fosse. Prima di tutto era un rabbino. E secondo la legge giudaica ogni uomo doveva essere sposato e avere figli, perché Dio disse: crescete e moltiplicatevi. E loro pensavano che questo fosse un comando divino, che ogni uomo doveva mettere in pratica, e che se non avevi figli in realtà stavi uccidendo la tua progenie. Quindi, essendo un rabbino, e come dice lui riguardo alla giustizia che viene dalla legge, io ero irreprensibile, senza dubbio era sposato. Inoltre sembra ci siano indicazioni che fosse membro del Sinedrio, e uno dei requisiti del Sinedrio, che era una specie di tribunale, era quello che i membri dovevano essere sposati, perché pensavano che se uno era sposato era più misericordioso. Beh, non so se è così, ma credo che almeno capisce meglio certe cose. Ora, naturalmente viene da chiedersi: che fine ha fatto la moglie di Paolo? E ci sono due speculazioni.
Una è che siamo

0: corretta, ma l'altra probabilmente più corretta è che quando Paolo ha abbracciato il cristianesimo, lei lo abbia lasciato. Questo è quello che si è tramandato per tradizione nella Chiesa. Ora, il capitolo 7 qui è scritto con un pensiero di fondo, detto al verso 29, e cioè che il tempo è ormai abbreviato. Il tempo è poco. Paolo era convinto che il Signore sarebbe tornato molto, molto presto. E dato che il tempo è poco, lui dà queste istruzioni circa il matrimonio. Sembrerebbe proprio che stia scoraggiando l'essere sposati. Ma se è così, è solo perché pensava che ci fosse così poco tempo. Non c'è tempo di sposarsi. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, specialmente nelle condizioni che c'erano lì a Corinto. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Quindi Paolo dichiara qui che nel matrimonio si possono avere relazioni sessuali e che la moglie dovrebbe cercare di soddisfare il marito e il marito dovrebbe cercare di soddisfare la moglie e che non ci si dovrebbe privare l'uno dell'altra se non di comune accordo e poi per un periodo limitato di tempo per darsi alla preghiera e al digiuno perché si rischierebbe di avere grandi tentazioni, forti pressioni. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me. Ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ora quelli che non sono sposati e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ora, naturalmente a questo punto Paolo non era più sposato, e difende la sua condizione di non coniugato, ma riconosce anche che in un certo senso questa condizione è un dono di Dio. Ora Gesù parla di quelli che sono eunuchi dalla nascita. Alcuni sono chiamati da Dio a questo, altri lo sono diventati per il regno di Dio. Ma Paolo, avendo questo dono e riconoscendo che era qualcosa che veniva da Dio, perché gli impulsi normali, naturali e fisici portano al matrimonio. Non è affatto naturale non avere impulsi sessuali. L'impulso sessuale o istinto sessuale è il quarto più forte impulso che abbiamo e viene dopo il bisogno di respirare, la sete e la fame, ma è lì vicino alla cima. E se una persona non ha un forte desiderio sessuale, significa forse che Dio l'ha tolto via per fare in modo che questa persona possa essere uno strumento speciale nelle mani di Dio, libero da tutte quelle, come dice Paolo, preoccupazioni che vengono quando uno si sposa. Il matrimonio è una condizione completamente differente. Prima di essere sposato potevo viaggiare liberamente per tutti gli Stati Uniti. Tutto quello di cui avevo bisogno era una busta di albicocche e poi potevo partire. Mi fermavo solo per fare benzina, mai al ristorante. Quando partivo pensavo solo ad arrivare prima possibile, ma dopo che mi sono sposato è cambiato tutto. Stavamo tornando a casa da Phoenix e a un certo punto mia moglie mi dice: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». E io continuo dritto e passo la stazione di servizio. Poco dopo: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». «Certo, a chi non andrebbe? e passo un'altra stazione di servizio. E ragazzi, ad un certo punto sento il suo piede battere per terra così forte che se avesse avuto il pedale del freno anche lì dalla sua parte sarei finito fuori dal parabrezza. Così ho afferrato il concetto e ci siamo fermati alla stazione di servizio. Ma per me era una perdita di tempo. Ma come dice Paolo, se sei sposato non ti preoccupi tanto delle cose del Signore, ti preoccupi di tua moglie, di come puoi farle piacere, dato che devi viverci con lei. E quindi vuoi fare le cose che le piacciono. E questo è giusto. Così Paolo dice, guardate, se avete questo dono, bene, vivete come vivo io. Voi che non siete sposati e voi vedovi, rimanete come me. Ma se non hanno autocontrollo, se non hanno questo dono, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere, ardere di desiderio, di lussuria. Agli sposati invece ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito e il marito non mandi via la moglie. Questo naturalmente era l'insegnamento di Gesù Cristo e per questo che Paolo dice ordino non io ma il Signore. Ma agli altri dico io non il Signore. Ora il Signore non aveva parlato in modo specifico di questo aspetto, così ne parla ora Paolo da apostolo. Ma gli altri dico io, non il Signore, parlando ora di una situazione particolare. Se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Quindi sia il marito sia la moglie credenti portano nella propria casa un ambiente di santità che copre anche i figli. Molte volte mi viene chiesto cosa ne è dei bambini che muoiono. O ancora più spesso, se la Chiesa viene rapita, o quando la Chiesa verrà rapita, i bambini verranno rapiti anche loro? Posso parlare con una certa sicurezza che i figli di un genitore credente, sia che sia credente solo uno, sia che lo siano entrambi, i loro figli sono protetti e coperti dal genitore credente. Non ho la stessa sicurezza quando i genitori non sono credenti. La mia opinione è che dato che non sono arrivati ad un'età responsabile, Dio sarà misericordioso con loro. E credo fortemente nella giustizia di Dio, anche se non ho una chiara base scritturale. Non ho un passo che dice che tutti i bambini parteciperanno al rapimento o che tutti i bambini che muoiono sono salvati. Sappiamo solo che è così se il marito o la moglie è credente. Ora però, perché vivere con questa domanda? Perché preoccuparsi tanto? Pensa a ricevere il Signore e poi si vedrà. Ma quello che sappiamo è che se uno dei genitori è salvato, allora la casa è santificata. Se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Così se perché hai ricevuto Gesù Cristo, tuo marito o tua moglie non ti vuole più e ti dice guarda, non mi aspettavo questo, non riesco più a sopportarti, non posso vivere con te in questo modo. Lasciateli andare, non siete più obbligati. Non sei più obbligato o obbligata a rimanere con lui o con lei. Dio ci ha chiamati alla pace, non alla guerra nel matrimonio. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Negli altri casi, ciascuno continui a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato e come il Signore lo ha chiamato. e così ordino in tutte le chiese. Ora parla della condizione in cui Dio ti ha chiamato. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla. Ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Quando Dio ti ha chiamato, eri un gentile incirconciso? Allora non stare a preoccuparti che devi farti circoncidere. Rimani com'eri quando Dio ti ha chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un liberto del Signore. Ora, puoi anche rimanere uno schiavo davanti agli uomini, ma ora sei libero. Sei un liberto del Signore. Parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. E così la condizione in cui sono stato chiamato. Rimani in quella condizione. Non cercare di cambiare le cose radicalmente dopo che ti sei convertito. A meno che la vita che stavi conducendo o il tuo lavoro non sono completamente contrari ai principi cristiani, e in questo caso te ne devi liberare. Voi siete stati comprati a prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. E se sei servo degli uomini, ricordati che sei un servo di Gesù Cristo. E questo è quello che tutti noi siamo, la condizione di tutti noi. Siamo tutti servi di Gesù Cristo. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. O riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ora abbiamo a che fare con un argomento interessante qui, e ci sono tre diverse interpretazioni a riguardo. Ci sono quelli che dicono che Paolo si stia riferendo ora ai padri, che hanno con sé delle figlie ancora vergini, e quindi starebbe parlando di questo, se dovresti permettere a tua figlia di sposarsi o no. C'è una seconda interpretazione, anche questa legata ad aspetti culturali. C'erano delle coppie, marito e moglie, che vivevano insieme e dormivano persino nello stesso letto, ma senza avere relazioni sessuali. Un matrimonio senza l'aspetto sessuale, di due persone che decidono di vivere insieme, ma senza entrare in una relazione fisica. E questa era una pratica abbastanza comune a Corinto. La terza opinione è che c'erano persone che si erano sposate, ma che pensavano che fosse più spirituale non avere relazioni sessuali, neanche nel matrimonio. E io personalmente credo che Paolo si stesse riferendo proprio a questa categoria di persone. Le parole usate in un certo senso sembra che non si riferiscono a una situazione in cui dei padri che avendo delle figlie vergini devono decidere di farle sposare o no. La forma usata sembra escludere questo. Credo che si riferisca proprio a questo terzo concetto. Noi siamo più spirituali perché non facciamo sesso. Sì, siamo sposati, ma mia moglie è ancora vergine. Certo è strano, io non ci sarei riuscito, ma questo è quello di cui Paolo secondo me sta parlando in questa parte. Riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. A motivo della imminente avversità, ritengo dunque che sia bene per un uomo di rimanere così. Sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Di nuovo Paolo dice questo, in questo contesto in cui il tempo è abbreviato. Più tardi, scrivendo alla chiesa di Efeso, dopo aver capito che il ritorno di Gesù evidentemente non era così immediato, usa la relazione matrimoniale come un magnifico esempio della relazione profonda che c'è tra Cristo e la sua Chiesa, e la usa come una delle più belle illustrazioni che ci siano per descrivere questa relazione. Così sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Sta dicendo, il matrimonio non è sempre quello che vogliono far sembrare. Il matrimonio riserva anche tante difficoltà. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Ora questo va interpretato in questo contesto. Perché in questo contesto dice colui che è sposato si preoccupa delle cose di questo mondo, di come piacere a sua moglie, mentre chi non è sposato in realtà è solo interessato a piacere a Dio. E quindi quando dice che chi è sposato sia come se non fosse sposato, sta semplicemente dicendo di preoccuparsi di piacere a Dio, che questo dovrebbe essere il vostro primo pensiero. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma attuale di questo mondo passa, il tempo è poco. E quindi in altre parole sta dicendo non abbiamo tempo per occuparci delle relazioni matrimoniali, non abbiamo tempo per starcene a piangere, non abbiamo tempo per rallegrarci e fare feste, non abbiamo tempo per ammassare ricchezze. Siamo nel mondo, ma non abusiamo del mondo. Certo usiamo, dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur mangiare. Quindi fate quello che dovete, ma non vi fate prendere troppo da queste cose, perché il mondo passa velocemente. Così mentre Paolo guarda la situazione del suo tempo, al deteriorarsi di tutta la scena sociale, alle cose che stanno accadendo, dà questi avvertimenti. Il tempo è breve, le cose stanno passando velocemente e non abbiamo proprio tempo per il superfluo. Ora io desidero che voi siate senza sollecitudine o che non siate pieni di sollecitudine. Vorrei che foste liberi da questa sollecitudine, da queste preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore, ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. Ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora io dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore, senza essere distratti. Così sta dicendo semplicemente che se ti dai completamente al servizio del Signore, avere una moglie può essere un impedimento, un limite. Devi ora tenere in considerazione anche lei. E il tuo interesse è farle piacere. E questo è giusto. Noi dovremmo essere interessati, fratelli, a come piacere alle nostre mogli. E voi mogli dovreste essere interessate a come piacere ai vostri mariti. E dobbiamo tenere bene in considerazione queste cose. È doveroso, è giusto. Come ho già detto, penso che bisogna avere un dono particolare per vivere da single. E se Dio non ti ha dato questo dono, come dice la Scrittura, chi ha trovato una moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto il favore di Dio. Quello che sta dicendo Paolo lo dice in un contesto particolare, in cui il tempo è breve. Non abbiamo tempo per queste cose ora. Ed è possibile che ci stiamo avvicinando ad una situazione simile, perché stiamo andando verso la fine. Comunque la Bibbia non parla mai male del matrimonio, ma ne parla come il piano di Dio per l'uomo. È una cosa naturale, la norma. È innaturale non essere sposati. Ma se qualcuno pensa di fare cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che così bisogna fare, faccia ciò che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Ma chi sta fermo nel suo cuore senza sottostare ad alcuna costrizione, senza sottostare ad alcuna costrizione è una clausola molto importante, ma è padrone della sua volontà ed ha determinato questo nel cuor suo, di conservare cioè la sua figlia vergine, fa bene. Perciò chi dà la sua propria figlia a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. Ma la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così. Or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Ora, secondo il mio avviso, sarebbe più felice se rimane non sposata. È una situazione interessante e deve essere vista alla luce del contesto di Corinto e alla luce del concetto di Paolo, che il tempo è breve e che sta quasi per finire. Ora la seconda questione. Ora riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Fa un contrasto qui tra la conoscenza e l'amore. Noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Ora uno dei problemi a quei tempi era che, dato che c'era così tanta idolatria, la maggior parte della carne che veniva comprata al mercato era stata prima sacrificata agli idoli, alle divinità pagane. Quando macellavano la carne, prendevano dei pezzi di questa carne e la sacrificavano ai loro dei, poi i sacerdoti si prendevano la loro parte e davano il resto alla persona, e spesso questa veniva portata al mercato e venduta lì. Ora molti credenti pensavano fosse sbagliato mangiare carne che era stata sacrificata ad una divinità pagana. Avevano difficoltà di coscienza. Questo pensiero li turbava. Ma c'erano altri a Corinto che si vantavano della loro conoscenza. Beh, che fa? È solo una pietra, non è un dio. Non ci sono problemi. Ho abbastanza conoscenza per capire che quello non è proprio niente. E quindi posso mangiare carne senza essere affatto turbato della mia coscienza. Ora Paolo si rivolge a queste persone che esercitano questa libertà perché hanno conoscenza e offendono i fratelli più deboli. Ora riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Sappiamo che l'idolo non è nulla, ma la conoscenza gonfia. L'amore edifica. La conoscenza è piena d'aria, mentre l'amore ha in sé qualcosa di solido. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere. E questo è proprio vero. Chi pensa di sapere di più generalmente è quello che sa di meno. Perché più sai di non sapere. Shakespeare diceva: uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Cosa conosci meglio? In quale area della conoscenza sei più esperto? Scienze? Matematica? Lingue? Diciamo per esempio che la materia in cui sei più esperto è la scienza. Quanto sai di tutto quello che si può conoscere nel campo della scienza? Diciamo che la tua materia è la matematica. Di tutto quello che si può conoscere della matematica, quanto ne sai tu? La mia materia preferita è la Bibbia. Ma vi dico la verità, ci sono molte più cose che non conosco della Bibbia di quelle che conosco. So abbastanza da sapere che non so. So abbastanza da sapere che c'è così tanto da sapere che io non arriverò mai a sapere tutto. Ora, colui che viene da te tutto gonfio e ti dice: «Ehi, sono un esperto e posso darti tutte le risposte che ti occorrono», stai sicuro che è quello che ne sa di meno. Se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Perché se veramente sai, sai di non sapere. E quindi se pensi di sapere, questo è indice del fatto che non ne sai poi così tanto. Uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Ma se uno ama Dio, ricordate, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Perciò quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti anche se vi sono i cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi in Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Così sappiamo che questi idoli non sono niente. Sappiamo che c'è solo un vero Dio, un solo Signore. Ma la conoscenza non è in tutti. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, tornando al contesto di Corinto, crescere a Corinto significava crescere in un contesto pagano. Significava crescere adorando questi idoli. Significava crescere mangiando carne nel tempio dell'idolo. Si facevano dei banchetti lì dentro e sacrificavano la carne in queste cerimonie, la offrivano all'idolo e poi la cucinavano. E tu andavi e mangiavi quella carne e avevi comunione, adoravi quell'idolo o quella divinità. Ma ora avete accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ma dato che venite da questa pratica pagana del mangiare la carne offerta in sacrificio a questi idoli, ora avete difficoltà a mangiare ancora questa carne. Perché per così tanto tempo l'avete mangiata pensando che quello era un modo per adorare quel particolare idolo. E quindi ora, come cristiani, ciò offende la vostra coscienza, vi dà fastidio farlo ancora, vi turba. Quindi Paolo dice: alcuni sono turbati nella loro coscienza a causa di questo, e la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio. Se mangiamo, non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno. Mangiare carne o non mangiare carne non ha proprio nulla a che fare con la mia spiritualità o con la mia relazione con Dio. E possiamo dire di più. Badate però che questa vostra libertà non divenga un intoppo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui, che è debole, non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? Ora, facciamo conto che io senta che non c'è nulla di male se ogni tanto mi bevo il mio martini. Ora, questa è un'ipotesi, perché io invece personalmente sento che c'è qualcosa di male, anche nel farlo di tanto in tanto. Per me è sbagliato. La mia coscienza mi farebbe a pezzi. La mia coscienza è debole a questo riguardo. Ma facciamo conto che io ne prenda uno. Ehi, non è quello che entra nella bocca di un uomo ciò che lo contamina, ma quello che esce. Non c'è problema. Posso bere tranquillamente. E purtroppo ci sono molti ministri dell'Evangelo che sentono di poterlo fare con leggerezza. Ma facciamo conto che sono come uno di questi che sente di avere una grande libertà di bere quanto vuole. E c'è un fratello che prima era un alcolizzato. Poi ha accettato Cristo ed è stato liberato dall'alcolismo. E questo fratello va al ristorante e lì seduto al bancone trova Chuck che beve. Ehi, lui è il mio pastore. E se lui può bere, allora credo di poter bere anch'io. Eppure lui sa che è sbagliato, perché sa quanti problemi gli ha dato bere, ma è incoraggiato a farlo perché vede la mia libertà. E quando lo fa la sua coscienza lo tormenta. E io posso dire, beh, ma io ho una coscienza spirituale superiore, io conosco la scrittura, so che non è un problema, e vado avanti dicendo, ehi, guarda, posso farlo, ho la libertà di farlo. In realtà potrei finire per essere uno strumento di distruzione per il mio fratello più debole, perché ho questa conoscenza. O perché esercito la mia libertà. E così, dice Paolo, a causa della tua conoscenza, perirà il fratello debole, per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare il mio fratello. Ora questo è amore, e questo è camminare nell'amore. L'amore edifica, la conoscenza gonfia. E questa era la situazione dei Corinzi. Loro dicevano, ehi, l'idolo non è nulla. E così entravano nei templi degli idoli, e lì c'erano buoni prezzi, e anche buoni barbecue. E così dicevano, l'idolo non è nulla, non significa niente, non c'è problema, possiamo andare lì e mangiare tranquillamente. E andavano lì a mangiare. Ma i fratelli più deboli, i fratelli che avevano problemi riguardo a queste cose, li vedevano lì seduti a mangiare davanti agli idoli e ne erano turbati. E alcuni pensavano, lui è un diacono della Chiesa, o lui è un anziano della Chiesa. E se lo può fare lui, allora lo posso fare anch'io. Ma non potevano. Questa cosa chiamata coscienza, non puoi violentarla. Non mi importa quello che vi dicono. Per uno che pensa che una cosa è sbagliata, per lui è sbagliata. E faresti meglio a dare ascolto alla tua coscienza, perché se non lo fai, puoi avere molti problemi. Gli psicologi si sbagliano quando pensano di poter far cambiare ad una persona le proprie convinzioni. Io non cerco di convincere le persone a cambiare le loro convinzioni più profonde e sincere. Posso cercare di vedere se è proprio una vera convinzione o no, quella che hanno, o se c'è qualcos'altro che li condiziona. Ma se è una loro propria convinzione, ed è sincera, anche se può sembrare strana, non cerco di convincerli a cambiarla. Non dico, ehi, ma che stupidaggine stai dicendo? Questo in cui credi è proprio strano. Non c'è niente di male in quella cosa. Se è proprio la coscienza di qualcuno che gli dice di non fare una determinata cosa, allora farebbe bene a dargli ascolto e a non farla. Perché non si può violentare la propria coscienza senza pagarne le conseguenze. E così io non dovrei star lì a sbandierare la mia libertà, in modo da incoraggiare altre persone a fare lo stesso, solo perché lo hanno visto fare a me. Perché se lo fanno, questo turba la loro coscienza e li porta lontano dal Signore. E quindi io finisco per distruggere il mio fratello più debole, perché insisto tanto nell'esercitare la mia grande libertà in Gesù. Questo non è camminare nell'amore, E Paolo dice che per amore lui è disposto a non mangiare mai più carne, se questo scandalizza il fratello più debole. Quindi camminare nell'amore significa cercare di non offendere. Ora, ci sono limiti a questo. Alcune persone si scandalizzano per il fatto che maschi e femmine vadano in spiaggia insieme e sentono che è peccato andare in spiaggia, perché ci sono maschi e femmine insieme lì. La loro coscienza è ferma su questo. Significa forse che non andrò mai più in spiaggia perché ci sono persone che hanno questa convinzione e si potrebbero offendere? No. Significa che loro non dovrebbero andare in spiaggia, se questo li offende. E se non ci vanno, non mi vedranno mai lì. Ma ciò di cui sto parlando è lo sbandierare apertamente la tua libertà. Questo non è camminare nell'amore, lo stentare deliberatamente questa libertà. Paolo dice: la libertà che hai, tienila per te. Non farne una pietra d'inciampo per il fratello più debole, ma cammina nell'amore. È buono avere conoscenza, è buono sapere, è buono essere emancipati, ma la conoscenza può gonfiare, mentre noi dovremmo cercare di edificare. L'amore edifica. Cerchiamo di edificarci null'altro nell'amore di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Molte persone si domandano se vi è vita dopo la morte e se vi è, come sarà? Di questo argomento Stefano vi parlerà oggi. Vi invitiamo quindi ad ascoltarlo se desiderate conoscere ciò che la parola di Dio dice a questo proposito. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

0: C'è vita oltre la tomba? Questa è una domanda che l'uomo si è fatto dall'alba della sua esistenza. E l'uomo, dai primordi della storia, è sempre stato convinto che la vita non cessa alla tomba. Studi archeologici recenti hanno confermato che nelle tombe più antiche scoperte in Turchia c'è evidenza che il seppellimento dei morti era accompagnato da cerimonie festose che vedevano la morte solo come un passaggio da questo mondo ad un altro. Infatti, come nota uno scienziato americano in un suo studio recente, le tombe più antiche in tutto il mondo provano la credenza universale dell'uomo nella sua sopravvivenza dopo la morte. Comunque, grazie a Dio, abbiamo nella Bibbia l'ispirata parola di Dio, un manuale su questo soggetto del tutto attendibile. Già nel Vecchio Testamento leggiamo nella profezia di Isaia: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora, e la terra ridarà alla vita le ombre. E nella profezia di Daniele: e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia, e i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. E alla fine della sua profezia Dio dice a Daniele: tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei giorni. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo scrive: or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Nessuno nega che quasi 2000 anni fa Gesù Cristo morì su una croce, messo a morte in questo modo crudele dai romani, fuori dalle mura di Gerusalemme. 3 giorni dopo, all'alba del terzo giorno, Gesù risorse dai morti lasciando la tomba vuota. Non tutti credono che Gesù sia risorto dai morti, ma nessuno nega che la sua tomba sia stata trovata vuota. E nessuno è mai riuscito a provare che Gesù non sia risuscitato dai morti. Quando Gesù fu sepolto nella tomba nuova di Giuseppe, una gran pietra fu rotolata contro l'apertura del sepolcro e sigillata col sigillo romano. Inoltre, delle guardie del tempio furono montate all'entrata del sepolcro dai capi sacerdoti per assicurarsi che nessuno potesse toccare il corpo del Signore o portarlo via. Dopo la risurrezione di Gesù, l'unica evidenza tangibile di quello che era avvenuto erano i pannilini giacenti in cui era stato avvolto il corpo di Gesù e, in disparte, il sudario che era stato posto sul suo capo. Siccome il cristianesimo era tanto odiato sia dai capi ebraici che dalle autorità romane, c'era ogni ragione perché queste autorità facessero tutto in loro potere per dare prove inconfutabili che la risurrezione non fosse avvenuta. Ma non ci riuscirono. Un altro fatto è degno di nota: il cristianesimo, che si fonda appunto sulla verità della risurrezione di Cristo, ha avuto il suo inizio a pochi passi dalla tomba vuota di Gesù, Se Gesù non fosse in realtà risorto, non sarebbe stato questo il luogo più propizio per lanciare una nuova religione? Per distruggere la fede cristiana al suo inizio e per sempre, le autorità di Israele e di Roma non avevano che da trovare e mettere in vista il corpo morto di Gesù. I discepoli, comunque, così scettici all'inizio, erano ora così convinti, così certi della realtà della risurrezione di Cristo, che ciascuno di essi sacrificò eventualmente la sua vita, rendendo testimonianza alla verità della risurrezione di Cristo e predicando il Vangelo del Cristo risorto. Credevano in Lui perché lo avevano visto e sentito risorto. Avevano avuto prove incontestabili della sua risurrezione durante 40 giorni del suo soggiorno fra di loro e lo avevano visto ascendere in cielo davanti ai loro occhi. Il mattino della sua risurrezione fu visto da Maria Maddalena e dalle donne che tornavano dal sepolcro che avevano trovato vuoto. Lo stesso giorno fu visto da Pietro e più tardi da due dei suoi discepoli sulla strada di Emmaus e dai suoi discepoli radunati a Gerusalemme. 8 giorni dopo fu visto di nuovo dai suoi discepoli e 7 di essi lo videro sulla sponda del lago di Tiberiade. Tra di essi erano presenti Pietro, Giacomo e Giovanni. Su di una montagna in Galilea Gesù si manifestò a più di 500 persone. Apparve pure a suo fratello Giacomo, il quale prima della risurrezione non aveva creduto in lui. Forse qui abbiamo una delle prove più convincenti della risurrezione di Cristo. Il cambiamento radicale nell'atteggiamento di Giacomo, una volta di totale incredulità, più tardi di forte fede, che lo portò ad una posizione di primo rango nella Chiesa primitiva. È più che probabile che questo cambiamento drammatico sia dovuto alla risurrezione del Signore Gesù e alla sua manifestazione a Giacomo. Sul Monte degli Ulivi, il giorno della sua ascensione, il Cristo risorto fu visto di nuovo dai suoi discepoli, come Luca afferma nel libro degli Atti. Più tardi, il Cristo apparve a Paolo sulla strada di Damasco, a Stefano, il primo martire, a Paolo di nuovo nel Tempio e infine a Giovanni durante il suo esilio nell'isola di Patmos. Tutto questo è documentato per noi nel Nuovo Testamento. Giuseppe Flavio, lo storico ebraico, scrisse questo nelle sue Antichità giudaiche verso la fine del primo secolo della nostra era. Egli, cioè Gesù, apparve loro vivente il terzo giorno, come avevano vaticinato i divini profeti, profetizzando di lui questo e 10.000 altre cose meravigliose. Come commenta uno studioso moderno, siccome Giuseppe era un ebreo che scriveva per far piacere ai romani, questa storia non sarebbe stata da loro affatto gradita e Flavio non l'avrebbe scritta se non fosse stata vera. Caro ascoltatore, secondo la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, l'umanità è destinata a vivere per sempre. E la scienza moderna ora sembra confermare quello che la Bibbia ha affermato per millenni. Quello che più conta comunque è che ognuno di noi sia pronto per la vita a venire. E possiamo essere pronti oggi, invitando per fede il Signore Gesù Cristo nel nostro cuore e nella nostra vita, come nostro personale Salvatore e Signore, chiedendogli il perdono dei nostri peccati. Ricordiamoci quella sublime affermazione dell'amore di Dio nel Vangelo di Giovanni. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.
1: Amici ascoltatori, il motivo di queste trasmissioni è di fare considerare la volontà di Dio per noi e il fatto di quello che Lui ha fatto per la nostra salvezza. Ci auguriamo quindi che quello che avete ascoltato sia stato molto chiaro. Ma se avete domande, fatele liberamente. Vi risponderemo con la massima discrezione.

0: www.radio.radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Un'altra puntata, un altro appuntamento con questa trasmissione è pronto per arrivare in casa tua anche oggi. E da parte mia un caloroso benvenuto ed un abbraccio a chi come te ha scelto questa frequenza e anche oggi ha scelto questo programma. Come dissi nello scorso numero di Punto Radio, avremmo dedicato anche questa trasmissione, anche la puntata di oggi, ad analizzare la parabola del buon samaritano. Parabola che Gesù raccontò ad uno scettico dottore della legge. Ed ora, se sei pronto, passiamo decisamente nel contesto del programma.

Gesù raccontò la storia di una persona che venne attaccata da alcuni briganti. La strada che da Gerusalemme portava a Gerico all'epoca di Gesù era molto pericolosa. Gerusalemme è situata a circa 800 metri sul livello del mare, mentre Gerico si trova nella zona del Mar Morto, a 390 metri sotto il livello del mare. La strada che conduceva a Gerico attraversava dei tratti rocciosi dove si faceva stretta e ricca di curve. Rappresentava quindi un luogo ideale per briganti e ladri e non per niente veniva chiamata la Via Rossa o di Sangue. Gesù iniziò il suo racconto con la frase: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Gesù non

pure di un sacerdote, di un levita e di un samaritano per la parabola che stiamo esaminando. In ogni caso, il sacerdote passò oltre senza fermarsi. Il Signore non ci dice cosa stesse pensando il sacerdote. Possiamo supporre che stesse ragionando fra sé e sé. Forse era riconoscente perché Dio lo aveva protetto fino a quel momento dagli assalti dei briganti o da disgrazie e altri gravi fastidi. L'uomo è così, oggi come in quell'epoca. La cosa importante è che lui stesso non sia coinvolto. La maggioranza di noi sta veramente bene e vive nel benessere. È proprio in una condizione di agiatezza che sorge questo genere di riflessioni. Non sono mica tenuto ad aiutare questo poveraccio per terra. Io devo stare attento alla mia sicurezza. Forse ci sono ancora dei briganti fra le rocce che vogliono attaccare proprio me. Queste scuse non riescono però a mettere a tacere la nostra coscienza. Il sacerdote probabilmente non si era sentito tranquillo di fronte alla sua viltà. Ma poi forse gli era venuto un pensiero che lo aveva liberato dal dovere di aiutare e aveva attutito il morso della sua coscienza e il senso di vigliaccheria che provava. Chi è in definitiva il mio prossimo? È forse quest'uomo che non ho mai visto prima d'ora? Probabilmente si tratta di un poco di buono e questa è la giusta ricompensa per le sue malefatte. Forse è un delinquente oppure un ubriaco che si è ferito da solo, battendo contro una roccia. I miei parenti mi sono più vicini. Se non avessi la responsabilità per loro, mi sacrificherei, ma prima di tutto devo pensare alla sicurezza di chi è veramente il mio prossimo. Il buonsenso richiede che io prosegua il mio cammino. Altri faranno un atto di carità. Aiutare quest'uomo non è il mio compito adesso. Così il sacerdote si sarà allontanato velocemente da quell'uomo sofferente per non dover assistere più al suo dolore. Vedremo tra poco, secondo ciò che Gesù ci ha raccontato attraverso questa parabola, cosa fece il secondo uomo che passava di lì per caso, il Levita, ma questo dopo aver ascoltato una canzone.

Abbiamo dunque visto che il sacerdote, cioè il primo ad incontrare quell'uomo ferito sulla via, passò oltre. Anche il levita passò oltre. Probabilmente anche lui avrà ragionato in un modo simile a quello del sacerdote. Gesù afferma espressamente che anche lui aveva visto l'uomo a terra. In Matteo, al capitolo 25, la parola di Dio parla del grande giudizio contro le nazioni. Lì vengono separate le pecore dai capri. Sia i buoni che i cattivi chiedono al Signore: quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo veduto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Ed il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Anche i malvagi, quelli che il Signore condanna, pongono le stesse domande, e il Signore risponde loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Proprio un samaritano, una persona disprezzata, non finse, non visse in un falso mondo di pietà, ma agì con misericordia. In un sondaggio su questa situazione, senza dubbio, la maggioranza degli intervistati avrebbe risposto che il sacerdote o il levita si sarebbero fermati ad aiutare. Erano infatti delle persone rispettabili. Il samaritano, invece, non avrebbe certo ricevuto molti voti. Egli era una persona disprezzata e agli occhi degli ascoltatori di Gesù si trovava ad un livello inferiore. La parabola viene spesso ridotta ad un evangelo di tipo prettamente sociale e se ne abusa per vari scopi. La Bibbia afferma più volte con grande chiarezza che l'uomo, nel suo intimo, è peccatore e corrotto. Noi uomini non possediamo un fondo di innata bontà che potremmo evidenziare con una buona educazione, una buona cultura o con delle circostanze favorevoli, come afferma il pensiero umanista. Noi uomini siamo peccatori, lontani da Dio e capaci di qualsiasi azione negativa. Avvenimenti accaduti di recente nell'ex Germania orientale, in Romania, in Jugoslavia e in altri paesi dell'Est lo dimostrano chiaramente. Non basta avere buona volontà per migliorare questo mondo e per vivere realmente la misericordia e l'amore di cui Gesù parla. E di questo e altro ancora tratteremo fra poco, dopo la seconda pausa di carattere musicale, un motivo di Gaetano Caruso che si intitola sapientemente Cambia i tuoi pensieri.

La trasmissione che stai seguendo si intitola Punto Radio. Oggi, come già nello scorso numero, ci stiamo occupando di analizzare la parabola del buon samaritano, così come Gesù ce l'ha raccontata e riportata attraverso il Vangelo di Luca. Gesù afferma inequivocabilmente che ogni persona è il mio prossimo. Non posso cercare delle scuse per evitare la responsabilità che ciò comporta. Noi uomini siamo tutti separati da Dio e schiavi del peccato, secondo quanto è scritto nella Bibbia. Quando Gesù qui cita espressamente i sacerdoti e i leviti, non lo fa per screditare i due gruppi di persone che essi rappresentano o perché li giudica peggiori degli altri. Da un punto di vista morale, i farisei e i dottori della legge conducevano probabilmente una vita migliore di molti altri. D'altra parte, Gesù non nomina i sacerdoti e i leviti perché vuole sfogare la sua frustrazione sul clero che lo aveva giudicato tante volte ingiustamente e ora attentava alla sua vita. Il Signore voleva semplicemente chiarire il fatto che nessuna chiesa, nessun rappresentante di una chiesa, né un sacerdote, né un levita, né il papa, né un vescovo o un pastore e nessuna organizzazione è in grado di salvare noi uomini. Solo il buon samaritano, Gesù Cristo stesso, può liberare l'uomo. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Solo Lui può perdonare i nostri peccati e farci diventare dei figli di Dio. Noi uomini siamo stati attaccati metaforicamente dai briganti, siamo separati da Dio, ci troviamo sotto il dominio di Satana, il quale promette molto, da poco e prende tutto. Il buon samaritano, che non vede solo la miseria dell'uomo sulla strada, ma lo aiuta e gli dimostra la bontà, rappresenta Gesù stesso. Proprio come il samaritano, anche lui venne disprezzato e frainteso. Cosa può venire di buono da Nazaret? Si chiesero i farisei all'annuncio della nascita del Messia. Come nessuno si aspettava un aiuto da un samaritano, così gli ebrei non si aspettavano la liberazione tramite Gesù, figlio di un falegname. Pensavano piuttosto che il Messia sarebbe venuto come un re terreno, con gran pompa e splendore, e che li avrebbe liberati dal giogo dei romani. Ed oggi accade la stessa cosa. Milioni di persone cercano dei salvatori. Si cerca la salvezza nella New Age, nella scienza, nella politica, in un guru, in una setta o nell'occultismo. Bhagwan, il guru deceduto un po' di tempo fa, proprietario di 93 Rolls Royce e autore di innumerevoli crimini nello stato dell'Oregon, trovò migliaia di fedeli e seguaci. Numerosi europei, spesso cresciuti in ambienti agiati, intrapresero un pellegrinaggio a Poona per andare ad adorare Bhagwan dopo che il guru fu costretto ad abbandonare gli Stati Uniti. Poco prima della sua morte, egli si presentò ai suoi discepoli e annunciò che Buddha si era reincarnato in lui. Questa affermazione provocò numerose proteste da parte dei buddhisti. Alcuni giorni dopo, il guru si ripresentò ai suoi accoliti e affermò in modo lapidario di avere rimandato indietro Buddha perché il suo stile di vita moderno aveva provocato uno shock culturale troppo forte in lui. Malgrado ciò, migliaia di persone continuarono ad osannarlo. È il vero Salvatore, Gesù Cristo? Chi rappresenta per te? Il samaritano fu pietoso verso l'uomo ferito. Egli lo vide, gli si avvicinò e non lo coprì di rimproveri e di consigli moraleggianti, ma lavò le sue ferite, vi versò del vino e dell'olio, lo fasciò, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in una locanda e si prese cura di lui. In seguito pagò tutto il conto per il suo soggiorno in quel posto. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Dio è così unico e straordinario.
Egli ci cerca e purifica chiunque si affida a Lui e ammette il proprio peccato di fronte a Lui. Egli fascia le nostre ferite, ci guarisce e ci porta a casa di suo Padre. Egli paga il conto al posto nostro, ci unge con olio, un simbolo dello Spirito Santo, che viene ad abitare in noi e ci rende capaci di vivere in modo piacevole per Dio. Essere salvati per grazia, per la fede in Gesù Cristo, il buon samaritano, è una possibilità aperta a tutti.

Poco fa, prima dell'interruzione musicale, abbiamo dunque detto che è necessaria una decisione personale verso Gesù. Chi si limita a discutere, come fece il dottore della legge, chi continua a porre domande solo perché non vuole una risposta che lo impegni direttamente, non troverà la vera vita. Non possiamo creare con i nostri sforzi una vita sensata ed eterna ed una meta valida. Possiamo solo accettarle in regalo tramite la fede in Cristo Gesù. Questo è grazia. La misericordia può essere rivolta solo a chi non la merita, altrimenti non è più tale. Noi tutti non meriteremmo la misericordia di Dio. Egli dovrebbe domandare conto a ciascuno di noi del nostro operato. In Gesù Cristo, che pagò al nostro posto la punizione per la nostra colpa, abbiamo ottenuto una nuova posizione davanti a Dio, perché ora Egli ci vede attraverso suo Figlio. Chi ha sperimentato la misericordia di Dio può e deve trasmetterla agli altri. Le persone che corrispondono al volere di Dio sono sensibili, compassionevoli, misericordiose. Il nostro mondo ha bisogno di tali persone che vivono per Dio ed esprimono nella pratica la pace di Dio. Non c'è cosa migliore che seguire Gesù ed essere usati da Dio perché molti possano incontrare il buon samaritano nella miseria e nell'oscurità in cui si trovano. E adesso i saluti, il mio grazie intanto per l'ascolto che mi hai portato anche oggi, hai portato più che a me a questa trasmissione in genere, e sicuramente potremo ritrovarci insieme anche nel prossimo appuntamento, sempre ammesso che tu lo voglia, ma io sono convinto di sì. Io ci sarò, e tu? Beh, è veramente tutto. Ciao e a risentirci nella prossima puntata di questa trasmissione. Punto Radio, come sempre. Ciao!

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, vi do il mio più caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Con l'ultimo studio ci siamo fermati quando l'Apostolo Pietro faceva notare a Gesù che essi, cioè gli Apostoli, per seguirlo avevano lasciato ogni cosa. E abbiamo anche letto, sempre alla fine del nostro ultimo studio, abbiamo letto un versetto ove si vedeva che Gesù non rimproverò l'Apostolo Pietro, anzi gli dice che egli avrà una grande ricompensa, non soltanto lui, ma anche tutti quelli che avrebbero lasciato ogni cosa per amore di Gesù. E anche noi credenti dobbiamo lavorare per il Signore pensando che ne riceveremo una ricompensa. Concludiamo ora con i versetti 29 e 30 questo capitolo 19 di Matteo. Gesù disse: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre, madre, figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Questa dunque è la ricompensa per i salvati che hanno rinunciato a diverse cose per amore di Gesù. Le ultime parole di Gesù ci fanno però dedurre che molti cristiani, sconosciuti al mondo, un giorno ricopriranno un posto di grande importanza alla presenza del Signore, mentre molti che sono in vista al giorno d'oggi, invece nel Regno dei Cieli saranno considerati ultimi. Con quest'ultima riflessione abbiamo concluso il capitolo 19 di Matteo e siamo giunti al capitolo 20 di sempre di questo Evangelo. Questo capitolo 20 tratterà la parabola della vigna. Poi per la quarta e la quinta volta vedremo che Gesù annuncerà la sua morte imminente, mentre la madre di Giacomo e di Giovanni richiederà un posto di onore per i propri figli. Il capitolo si concluderà poi con la guarigione da parte di Gesù dei due ciechi che incontra per la strada. Come abbiamo detto, questo capitolo inizia dunque con la parabola dei braccianti nella vigna, che è praticamente la continuazione di ciò che Gesù ha detto nel capitolo 19. Questa parabola tratta infatti della ricompensa che riceverà chi avrà confidato in Cristo. Ma cominciamo insieme con la nostra lettura, iniziando naturalmente dal versetto 1. Poiché il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un padron di casa, il quale, sul fare del giorno, uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Questo è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 1. Come avevamo letto al termine del capitolo 19, Gesù aveva detto che molti primi sarebbero stati ultimi e molti ultimi primi. Qui dunque troveremo il ripetersi di questo concetto. Ma proseguiamo con la lettura biblica. Gesù racconta adesso questa parabola. E avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. E uscito verso l'undicesima ora, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Essi gli dissero: ah, perché nessuno ci ha presi a lavorare. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cioè lo stipendio, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli della undicesima ora, ricevettero un denaro ciascuno. E venuti i primi pensavano di riceverne di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo, mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi, che abbiamo portato il peso della giornata e del caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti ho fatto nessun torto. Non eri d'accordo con me per un denaro? Prendi il tuo e puoi andare. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? o vedi tu di malocchio che io sia buono? Così Gesù conclude questa parabola dicendo: gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi. Questo lungo brano che ho letto è nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, dal versetto 2 fino al versetto 16. Questa parabola illustra una verità molto importante. Non è il periodo di tempo in cui serviamo e neppure l'importanza della nostra posizione che determina la nostra ricompensa. Piuttosto, saremo ricompensati per la nostra fedeltà nei confronti del compito che Dio ci ha dato da eseguire, indipendentemente dal fatto di quanto sia importante o insignificante. Ho sempre pensato che un giorno il Signore ricompenserà anche una piccola cara signora che frequentava la mia stessa chiesa, dice il dottor McGee. Una volta, continua il dottor McGee nel raccontare questo fatto, una volta lui dice: ho chiesto di lei a qualcuno e così mi fu risposto: ma non ho mai sentito parlare di questa donna, non canta nel coro, non ha mai neppure insegnato a una scuola domenicale. Quella donna non mi risulta abbia fatto niente, chissà se il Signore la ricompenserà. In seguito, dice il dottor McGee, scoprimmo che quella signora era vedova e aveva un figlio. Non aveva mai parlato a migliaia di persone, ma aveva allevato nella fedeltà di Cristo il suo unico figlio, che divenne missionario e servì Dio in terra straniera. Ebbene, quella vedova era stata fedele al compito che Dio le aveva assegnato. Sì, è vero, qualcuno potrà obiettare, ma non ha lavorato quanto avrebbe potuto. Probabilmente sì, ma Dio non ci ricompenserà per la quantità di lavoro che abbiamo compiuto, bensì in proporzione alla fedeltà con cui abbiamo espletato il compito che Lui ci ha assegnato. Ora troviamo che Gesù annuncia per la quarta volta la propria morte e la propria risurrezione. Leggiamo questo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 17 a 19. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e, strada facendo, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, cioè dei pagani, per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Notiamo a questo punto che Gesù e i suoi discepoli si sono allontanati dalla valle del Giordano per avvicinarsi a Gerusalemme, dove Gesù morirà sulla croce. Questa è la quarta volta in cui Gesù dice loro chiaramente quello che gli capiterà. Tuttavia, vedremo che i discepoli non capiranno ancora fino in fondo, in quanto questi avvenimenti non rientrano nel loro modo di pensare. Ora, per noi che leggiamo questi fatti negli Evangeli, è chiaro che Gesù si stesse dirigendo verso Gerusalemme con la chiara intenzione di morire. Ma cerchiamo di ponderare fino in fondo il significato di queste parole. Gesù si recò deliberatamente, cioè volutamente, a Gerusalemme per morire, per te e per me. Questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere profondamente. E proprio mentre Gesù fa questo annuncio, un annuncio di estrema importanza, questo annuncio riguardante la sua morte, ebbene, proprio in questo frangente noi vediamo che la madre di Giacomo e di Giovanni si avvicina a Gesù per chiedergli un favore. Infatti, e ora leggo nel Vangelo di Matteo, la madre dei figlioli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figlioli, si prostrò e chiese a Gesù qualcosa. E Gesù le domandò: cosa vuoi? Lei le disse: ordina che questi miei due figli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 20 e 21. In qualsiasi altra occasione, questa richiesta sarebbe stata naturale per una madre che nutriva ambizioni per i propri figli. Invece, in questa circostanza, questa donna non aveva captato l'atmosfera di quello che stava avvenendo. Tuttavia, il Signore Gesù le risponderà sopportando ancora una volta l'incomprensione di quelli che gli stanno intorno. Difatti, Gesù, e qui leggo ancora nel Vangelo di Matteo, Gesù rispondendo disse: voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma per quanto riguarda il sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetto 22 e versetto 23. Il Signore non dice che non c'è posto alla sua destra o alla sua sinistra. Il Signore Gesù sta semplicemente dicendo che non può arbitrariamente assegnare questi posti a nessuno. Ma notiamo questo concetto, che è molto importante. Noi non dobbiamo fare nulla. Non dobbiamo fare nulla per avere la salvezza. Noi siamo salvati per fede in Cristo, grazie al suo dono meraviglioso. Dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. E qui, amici miei, il nostro tempo purtroppo si è esaurito anche per questa volta, quindi non mi rimane per adesso che salutarvi e darvi l'appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 9. Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Il titolo del messaggio di oggi è «Il versetto non era cambiato». Durante una riunione di evangelizzazione, una signora fu portata alla fede per mezzo del seguente testo biblico: «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Questo si trova nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24. L'oratore scrisse il versetto su un biglietto e lo diede alla donna, che tutta contenta tornò a casa col suo bambino. Ma l'indomani mattina quella madre si alzò scoraggiata. Aveva trascorso una notte di lotte interiori, di dubbi, di timori. Quando il suo bambino le chiese che cosa avesse, scoppiò in lacrime dicendo: «Ieri credevo di essere salvata, ma oggi mi sento cattiva come prima». Il bambino, turbato, le rispose: «Mamma, aspetta, vado a vedere se il tuo versetto è cambiato». Così corse a cercare il bigliettino e lesse il versetto. «Mamma, mamma», disse, «è esattamente lo stesso di ieri». La mamma guardò sorridendo il suo piccolo. Quella semplice fiducia infantile era bastata a convincerla. Lo prese fra le braccia e ringraziò Dio che il suo prezioso versetto era sempre lo stesso e che la sua pace era fondata non sulle sue sensazioni, ma sulla parola eterna di Dio. Non guardiamo al nostro triste stato di peccatori. Riconosciamo davanti a Dio ciò che realmente siamo e affidiamoci a Lui. Il suo amore non può cambiare. Il Signore Gesù stesso ci rassicura. Infatti nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10, troviamo i versetti 27 e 28 che dicono: «Le mie pecore nessuno le rapirà dalla mia mano».

ogni tanto, mentre vado di luogo in luogo a far conferenze sulla consulenza, spesso trovo dei consulenti che operano in un pastorato o con pratiche private. A loro io spesso chiedo di scrivere in una forma abbreviata quali siano i problemi che nel corso del loro lavoro trovano difficili a risolvere. Quest'oggi ho qui con me uno di questi elenchi e lo voglio condividere con voi in questa nostra trasmissione. Esso dice così: una donna cristiana si lagna che per tutta la sua vita ha subito offese da differenti persone. Ella dice ora che è al punto dove non può più ricevere offese da nessuno e infatti per diverse volte ha persino tentato il suicidio cercando di sganciarsi da questa situazione. Ci dice che è così sensibile che tende a rigettare ogni consiglio che può esserle penoso, evita intime amicizie perché teme che possano ferirla. Come può essere aiutata? Naturalmente ci sono tanti fatti da tenere presenti nel rispondere ad una specifica situazione, sia che essa ci sia espressa per lettera o come in questo caso che ci sia data sommarizzata da qualcuno. Tutto in realtà dipende dall'abbondanza dei fatti che ci sono stati forniti, se noi possiamo o no trattare il problema adeguatamente. Ovviamente i fatti qui sono altamente interpretati dalla persona che ha scritto la domanda. Ma assumiamo, facendo un'ipotesi, dato che questo caso si adatta a tante altre persone, che lei ha detto la verità e i fatti stanno come lei dice. Così, per quanto ci risulta, noi ci troviamo davanti ad una vera posizione. Così, riassumiamo il problema di nuovo. Ci troviamo davanti a una donna cristiana ed è importante ricordare che lei è cristiana. Questo è sempre di importanza critica nella nostra consulenza. Se una persona è cristiana, essa ha tutte le risorse della parola di Dio, ha a sua disposizione tutte le risorse dello Spirito Santo che possano permettere ad una persona di adempiere i comandamenti e i requisiti delle scritture. Così in questo caso vi trovate a lavorare con un'entità del tutto differente da quando cercate di lavorare con un non credente, e questo fa una grande differenza nella consulenza. Infatti quando cominciamo a dar consigli a un non credente, l'obiettivo più importante da avere in mente è prima di tutto di vincere quella persona al Signore Gesù, se questo è possibile. Solo allora noi possiamo stabilire un livello assai più profondo che si basi sulla sua relazione con Dio. Così qui abbiamo una donna cristiana ed ecco che per tutta la sua vita ha avuto problemi, costantemente si sente offesa, lei dice che la gente l'offende e che ora è giunta al punto che non può più sopportare le offese. Qui noi probabilmente potremmo rispondere e dirle che nell'esprimere il suo problema lei ha messo il dito proprio dove si trova la risposta. Lei non può sopportare le ingiurie perché non ha mai imparato a saperle sopportare secondo il modo che Dio ci ha insegnato di farlo. Invece di affrontarle secondo la maniera di Dio, lei ha sviluppato un modo non cristiano di reagire alle offese. Vedete, lei tende di evitare intime amicizie temendo di rimanere offesa, lei tende a rigettare ogni consiglio che può risultarle penoso, ha fatto diversi attentati sulla sua propria vita per sfuggire a spiacevoli situazioni. In altre parole, l'intera sua filosofia di vita non è affatto cristiana. Se invece di affrontare i problemi piuttosto che considerarli subito, invece che trattarli secondo i principi biblici che Dio ci offre, lei vuol fuggire via da essi per il timore di essere offesa da essi o dalle persone che sono involte in essi. In un modo o nell'altro, insomma, cerca di evitare le difficoltà che essi comportano. Ebbene, questo è uno sbaglio. La Bibbia fa molto chiaro che non possiamo
sfuggire alle offese. Non possiamo evitarle perché così è fatto questo mondo in cui viviamo. Non possiamo evitarle perché ci circondano da tutte le parti. Così questa signora deve imparare ad affrontare i problemi della vita e le offese che essi comportano. E vedete, il suo problema, lei dice, è che non può più sopportare le offese, ma in verità il problema non è che lei cerca di sopportarle, reagisce passivamente davanti alle offese, ossia se ne sta prendendo le addosso da tutte le parti, e questo non è il modo di reagire di un cristiano. Quando qualcuno ci offende, la nostra è per natura una reazione attiva, non passiva. La nostra naturale reazione non è quella di star lì a farsele fare di tutti i colori. Se così è il modo che reagiamo, per forza ci sentiamo male davanti alle ingiurie e eventualmente cercheremo di schivarle. Ma quando uno capisce il modo che la Bibbia insegna, quando uno capisce quello che la Bibbia richiede da una persona che è stata offesa, che ha ricevuto ingiuria, allora non ha il problema di star lì a prenderle una dopo l'altra, ma sa come agire perché ha degli insegnamenti ben precisi. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, ci viene detto di benedire coloro che ci perseguitano. Benedite e non maledite. E potete notare che questa non è un'attitudine negativa o passiva all'ingiuria fatta. Quando qualcuno viene per recarci ingiuria e ci offende, quando ci perseguita, la Bibbia dice di benedirlo. Noi dobbiamo dir bene di lui e dobbiamo dare del bene a lui e dobbiamo pregare per lui e cercare di fare quello che si può per aiutarlo. Prendete un'altra situazione. Ci viene detto: se il tuo amico ha fame, sfamalo; se ha sete, dissetalo. Qui c'è un nostro amico, una persona che ci vuol fare del male, e noi invece di restare lì passivi, invece di restare lì senza far niente e lasciare a lui l'opportunità del farci del male, noi prendiamo il coltello dal manico e cominciamo ad andare verso di lui col bene, cominciamo a seguirlo facendogli del bene, provvedendo per i suoi bisogni. Sia fame sfamiamolo, sia sete diamogli da bere, e osserviamo quali siano i suoi bisogni e poi provvediamogli lì. Infine troviamo la conclusione nel 21esimo versetto di questa epistola ai Romani: non siate vinti dal male, ma vincete il male col bene. Dobbiamo andare all'attacco, buttarci nella mischia, dar battaglia a colui che ci offende e a cosa ci offende, e attaccare col bene, attaccare con tutte le buone cose che possiamo fare per lui. Questa non è una reazione passiva come quella di star lì a farsene fare di tutte. E così qui è dove troviamo la chiave, la soluzione del problema di questa donna. In realtà è nel modo in cui lei reagisce ad un'offesa. Lei ha provato di prenderle una dopo l'altra per tanto tempo, fin tanto che ha realizzato che non ce la faceva più, e così ha imparato a fuggire e ad evitare le offese. Il ricevere offese passivamente o il fuggir via da esse non sono reazioni raccomandate dalla Bibbia. Ma davanti alle ingiurie, davanti alle offese, davanti alle persecuzioni, alla maledizione, alle calunnie, davanti a qualsiasi male, la reazione cristiana è di fare del bene a colui che ci ha fatto del male. Questa, amici, è la risposta. Invece di dilungarsi sul male che abbiamo ricevuto, sulle persone che ce lo hanno fatto, invece di considerare a come evitare le ingiurie, consideriamo come si può fare per quella persona, e allora diverremo come il Signore Gesù, abili non solo di sopportare l'offesa, ma anche di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. O Signore, benedici coloro che sono offesi da altri al fine che possano imparare a reagire in maniera buona e positiva e a vincere il male col bene. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.

0: like to start the morning off with a question.
1: Vorrei iniziare stamattina con una domanda.
0: And take a moment to think about what I'm about to ask you.
1: Prendete un attimo di riflettere su quello che vi porrà come domanda.
0: What is the greatest challenge in your life right now?
1: Qual è la sfida più grande nella tua vita in questo momento?
0: What is the greatest problem in your life right now?
1: Qual è il problema più grande nella tua vita in questo momento?
0: Because there is a very good chance.
1: Perché go ahead and continue so I can.
0: There is a very good chance that you are dealing with a problem or a trial.
1: In ogni probabilità stai affrontando un problema o una sfida in questo momento.
0: We see in the scriptures from time to time.
1: A volte vediamo nelle scritture
0: that Jesus does some of his greatest teachings.
1: Che Gesù insegna dei più grandi insegnamenti a volte.
0: In the midst of a trial.
1: In mezzo un problema, una tribolazione.
0: In the midst of a storm.
1: In mezzo a una difficoltà.
0: We have to be reminded.
1: Quindi ci dobbiamo essere ricordati.
0: That experiencing the storms of life.
1: Che mentre stiamo sperimentando queste difficoltà della vita.
0: Should be very normal for the Christian.
1: Questa cosa dovrebbe essere una cosa normale per il cristiano.
0: We are not exempt from these challenges.
1: Noi non siamo, diciamo, non siamo esenti di questi prove, queste difficoltà.
0: In fact, Jesus said in the Gospel of Luke.
1: Infatti nel Vangelo di Luca Gesù ha detto.
0: He says that when the floods or storms come in our life.
1: Quando vengono le tormente, quando vengono le inondazioni.
0: So there should be in our lives an expectation.
1: Quindi noi dobbiamo avere questa aspettativa che verranno dei problemi, dei tribolazioni.
0: For storms in our lives.
1: Per queste difficoltà nelle nostre vite.
0: Now the Christian is always in some form of storm.
1: Il cristiano sempre sta attraversando un tipo di difficoltà nella vita.
0: Some are heading into one.
1: Alcuni stanno andando verso, diciamo, quella tormenta, quella difficoltà.
0: Some are in the midst of one.
1: Alcuni stanno proprio in mezzo di quella tormenta.
0: Some are coming out of one.
1: Ed altri stanno in fase di uscire.
0: Nevertheless, Jesus has something to say about himself.
1: Nonostante Gesù ha qualcosa da dire per quanto riguarda il suo carattere.
0: And to reveal to ourselves
1: per rivelare a noi
0: who he is in the midst of a storm.
1: Chi è lui in mezzo di questa tormenta, in mezzo di queste difficoltà?
0: If you have your Bible, open them with me to Mark's Gospel, chapter 4, please.
1: Apriamo le nostre Bibbie a Marco capitolo 4.
0: I'd like to draw your attention to verse 35.
1: Vorrei guardare il versetto 35. Marco 4:35.
0: I've titled this Bible study for those of you taking notes.
1: Per coloro che prendono le note, ho dato questo titolo a questo studio biblico.
0: He is the Lord of the storm.
1: Lui è il Signore della tempesta.
0: Lord of the storm.
1: Il Signore della tempesta.
0: Let's read these few verses.
1: Leggiamo questi versetti.
0: On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly, and said to one another, "Who can this be that even the wind and sea obey him?"
1: Ora in quel stesso giorno, fattosi sera, disse loro, "Passiamo all'altra riva." Ed licenziata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa se ne riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ed essi lo desaltarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che periamo? Ed egli destatosi sgridò il vento e disse al mare: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi di gran timore e dicevano tra loro: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?
0: Verse 35 says on the same day.
1: E nel versetto 35 viene detto nello stesso giorno.
0: So what happened on the same day?
1: E cos'è successo in quel stesso giorno?
0: To build a little context.
1: Per darvi un po' trasfondo.
0: Jesus has been teaching all day.
1: Gesù stava insegnando tutta la giornata.
0: He's been standing in Peter's boat.
1: È stato lì in piedi nella barca di Pietro.
0: They pushed him out a little far.
1: L'avevano allontanato un po' della riva.
0: Jesus used Peter's boat as a pulpit.
1: E lui utilizzò la barca di Pietro come pulpito per insegnare.
0: And he began to communicate to the people who were listening.
1: E ha cominciato a comunicare con la gente che stava intorno ascoltando lui.
0: Some of the greatest parables in scripture.
1: Alcune delle più grandi parabole nelle scritture.
0: He talks about the sower.
1: Lui ha parlato per esempio del seminatore.
0: He explains the parable of the sower.
1: E lui spiega questa parabola del seminatore.
0: And then he explains the story of the mustard seed.
1: Dopo spiega la parabola del granello di senape.
0: And in verse 24 of the previous chapter,
1: in versetto 24 del capitolo precedente,
0: he says to them, "Take heed to what you hear."
1: Lui dice: "Fate attenzione a ciò che udite."
0: So Jesus is giving a lesson, a spiritual lesson, about life and listening.
1: Quindi Gesù sta insegnando una lezione spirituale per quanto riguarda udire o ascoltare.
0: So the day is coming to a close.
1: Quindi sì, la giornata sta finendo.
0: Evening is now here.
1: Arriva la sera.
0: It's not as warm from the sun.
1: Non fa così caldo dal sole.
0: Things are starting to get cooler.
1: Comincia a fare più freddo.
0: And it appears that the ministry work for the day is over.
1: E sembra che tutto il ministero della giornata, diciamo che è finita per oggi.
0: At least for the multitude it was, but for the disciples it wasn't.
1: Almeno per la moltitudine sì, ma non per i discepoli.
0: Don't you love that Jesus uses every opportunity to teach?
1: Non vi piace il fatto che Gesù utilizza ogni opportunità per insegnare qualcosa?
0: Whether he was with a big group.
1: Non importava se lui era con una moltitudine grande,
0: whether he was just with the 12,
1: oppure semplicemente con i 12 discepoli,
0: or the 3,
1: oppure i 3.
0: He saw everything as a teachable moment.
1: Lui vedeva ogni occasione come un momento in cui lui poteva insegnare.
0: On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side."
1: Ora in quel giorno stesso, fattosi sera, disse loro: "Passiamo all'altra riva."
0: Now that's the key phrase, "Let us cross over."
1: E questa è la frase chiave in questo. Dice: "Passiamo all'altra riva."
0: He did not say, "Let us perish."
1: Non ha detto periamo.
0: He did not say, "Let us drown."
1: Non ha detto che anneghiamo.
0: He did not say, "Let us crash."
1: Non ha detto che facciamo un incidente.
0: He said, "Let us cross over."
1: Dice: "Passiamo all'altra riva."
0: Which is a good reminder for us that we need to be listening.
1: Ed è una cosa che ci ricorda che dobbiamo ascoltare bene.
0: To the promises of God.
1: Alle promesse di Dio.
0: Even when the circumstances.
1: Anche nonostante le circostanze.
0: Try to teach us other.
1: Nonostante il fatto che le circostanze ci vogliono insegnare un'altra cosa o ci vogliono far vedere un'altra cosa.
0: Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him.
1: E licenziata la folla lo presero con sé così come era nella barca, con lui c'erano anche altre barchette.
0: Now literally what this means in the original language was that the disciples were taking Jesus. It literally means to take into their care, that they were taking care of Jesus.
1: E questo letteralmente nell'originale vuol dire che i discepoli stavano prendendo a loro stessi, prendendo cura di Gesù, prendendo cura di lui, prendendo con sé.
0: Now this is beginning to get a little interesting, because you got a bunch of mostly fishermen who are in charge of a carpenter.
1: Questo diventa interessante perché diciamo che questo gruppo, maggior parte di loro sono pescatori, e loro stanno prendendo cura, o stanno incaricato di prendere cura di questo falegname.
0: And so Jesus says, "Hey, let's go over to the other side."
1: Quindi Gesù dice, passiamo all'altra riva.
0: So they got to be thinking.
1: Quindi devono pensare loro.
0: Oh, okay, we get to show him how we do our thing, how we do our craft.
1: Ah, questa è un'opportunità per noi mostrare a lui come facciamo il nostro lavoro, come facciamo la nostra con la nostra esperienza.
0: We're fishermen.
1: Noi siamo pescatori.
0: We're sailors.
1: Siamo marinai.
0: We're always on the water.
1: Siamo sempre sull'acqua.
0: This is so easy.
1: Questo è così facile.
0: Man, we're going to show Jesus how to sail.
1: Mostreremo come Gesù come navigare, no?
0: He's taught us so many things.
1: Lui ci ha insegnato tanto.
0: We're going to teach him how to sail a boat.
1: Noi insegneremo a lui navigare in barca.
0: And now at this point, you got to think that the disciples felt really good about themselves.
1: E immaginiamo in questo punto che i discepoli si sentivano bene, no?
0: You got to think there's a multitude, there's a large group of people.
1: E c'è una moltitudine là.
0: Jesus has been teaching all day.
1: Gesù stava insegnando tutta la giornata loro.
0: Now, could you imagine what it must have been like to listen to Jesus teach?
1: Immaginate come sarebbe di ascoltare tutta la giornata Gesù insegnare.
0: Now some of you think Craig is a very good teacher.
1: Alcuni di voi pensate che il pastore Craig è un buon insegnante della parola di Dio?
0: But imagine listening to Jesus.
1: Ma immaginate Gesù insegnando dal pulpito.
0: Could you imagine hearing him talking about the things of God?
1: Immaginate lui parlando delle cose di Dio.
0: And then could you imagine at the end of his teaching?
1: E immaginate alla fine della sua insegnanza, insegnamento,
0: he looks to 12 of you.
1: Lui guarda 12 di voi.
0: And says, you.
1: E dice voi 12.
0: Come with me.
1: Venite con me.
0: Well, of course you would.
1: Sicuro andrete sicuramente con lui.
0: You'd get up.
1: Vi alzerete.
0: You'd be like, he picked the right person.
1: Sarete come, lui ha scelto la persona giusta.
0: I could understand why he picked me.
1: Capisco perché mi ha scelto a me.
0: You look back at the multitude.
1: Guardi indietro alla folla.
0: You say, mi dispiace.
1: Dice, mi dispiace.
0: And you go with Jesus.
1: E vai con Gesù.
0: And then, as you're on the boat,
1: e quando sei nella barca,
0: the conversation goes like this.
1: C'è questa conversazione. Va così.
0: Hey, Jesus.
1: Gesù.
0: I really hope they were listening to all those teachings that you gave.
1: Spero che loro ascoltavano tutti questi insegnamenti che tu hai dato.
0: I noticed a few were distracted.
1: Ho notato che alcuni erano distratti, un po' distratti.
0: They were kind of looking up at the lights.
1: Stavano un po' guardando le luci.
0: Kind of like a few of you right now in
1: the room. Un po' di alcuni di voi.
0: I really hope they got it.
1: Spero che l'avevano capito.
0: And it says, interesting, it says that they took him in the boat as he was.
1: Ed è interessante perché dice che lo presero nella barca con loro com'era.
0: Now I think there's a spiritual lesson there for us.
1: E credo che ci sia una lezione spirituale per noi in questo.
0: I think sometimes we come to Jesus.
1: A volte veniamo a Gesù.
0: And want to make him something he's not.
1: E vogliamo convertire lui in cosa che non era.
0: Instead of enjoying who he already is.
1: Invece di godere chi è lui già.
0: We want to get him to do our will.
1: Vogliamo che lui faccia la nostra volontà.
0: As if his plan is not the best.
1: Come se fosse il suo piano, non il migliore piano.
0: We try to change his words so that our conscience can feel good.
1: Proviamo a cambiare la sua parola per come si dice di appascire la nostra coscienza di.
0: Instead of just submitting to his word.
1: Invece di semplicemente sommetterci alla sua parola.
0: So there they are on the boat.
1: Quindi loro si trovano lì nella barca.
0: Okay, question for the group.
1: E quindi vi faccio una domanda.
0: Whoever gets this right, I'll give them a sticker on their forehead. Does that translate?
1: Nah.
0: I'll buy him an espresso.
1: Okay, that's better. That's better. Chi ha la buona risposta a questa domanda vi compro un liscio.
0: Where are they?
1: Dove si trovano?
0: If they're on a boat,
1: se sono nella barca,
0: what body of water are they on?
1: The Sea of Galilee.
0: Who said that?
1: Chi ha detto Mar di Galilea? Jimmy.
0: He's a Bible student, right? Yeah.
1: No.
0: Well, you're not a Bible student.
1: No, not yet.
0: Right. Oh, okay.
1: 10 years ago.
0: Okay. They're on the Sea of Galilee.
1: Sì, si trovano sul Mar di Galilea.
0: It's 600 feet below sea level.
1: Si trova a 200 metri sotto il livello del mare.
0: It's pretty big. 13,
1: abbastanza grande.
0: 13 by 8 miles.
1: Sono di 26 chilometri per 16 chilometri.
0: The first century historian Josephus tells that at any point on the day and on the night 300 fishing boats are on this water.
1: Allora Josephus, che è un storico della storia dei giudei, lui ha scritto how many?
0: 300.
1: Lui dice in qualsiasi punto del giorno c'erano più o meno 300 barche in questo mare in qualsiasi punto del giorno.
0: So let's put ourselves in the story.
1: Quindi ci mettiamo lì nella storia, no? Immaginiamo.
0: It's the end of the night.
1: Sta finendo la sera.
0: It's dark.
1: È scuro.
0: Okay. It's getting cooler out.
1: Comincia a fare fresco.
0: And the disciples are probably tired.
1: E i discepoli sicuramente sono faticati.
0: Yeah. Yeah. Good. We've been doing a lot of traveling since we've been here.
1: Noi da quando siamo qua in Italia viaggiamo tanto, no?
0: We've been driving from here to visit David and Danae in Ferrara.
1: Per esempio siamo andati a Ferrara varie volte con il furgone a visitare David e Danae.
0: Mm-hmm. And you know, you sit in the car for a little bit and then all of a sudden you start to get really tired from traveling.
1: E stai lì guidando, stai lì nella macchina tanto tempo e cominci a faticarti nel viaggio.
0: You know, you start to doze off a little bit.
1: Cominci a quasi dormire.
0: You got to stop at the auto grill.
1: Addormentarti, devi fermarti all'autogrill.
0: Get a coffee.
1: Per prendere un cappuccino, un caffè.
0: Get back on the road.
1: E dopo tornare sulla strada, continuare il viaggio.
0: Start to fall asleep again.
1: Ti addormenti un po' ancora una volta.
0: I'm gonna guess that the disciples are pretty tired right now.
1: Indovinerò che anche i discepoli in questo punto della storia erano stanchi.
0: Mm-hmm. And they probably look over.
1: Sicuramente guardano.
0: And see Jesus.
1: E vedono Gesù.
0: Okay, he's with us.
1: E lui è con noi.
0: It's very nice.
1: Tutto va bene.
0: It's very calm.
1: Tutto è calmo.
0: Let's rest.
1: Prendiamo una pausa.
0: And then I wonder.
1: E quindi dopo mi chiedo.
0: If all of a sudden just a little bit of a wind starts to come.
1: Se comincia di pronto una piccola brezza.
0: And starts to pick up just a little bit.
1: E aumenta in velocità.
0: And the disciples look up and they see now the boat's gone from being still to now it's rocking.
1: I discepoli alzano la vista e vedono che comincia la barca a oscillare.
0: Peter might be looking down and going, "Oh, look at these little waves."
1: Forse Pietro guarda e dice, "Ah, guarda queste onde."
0: And then he notices, "Oh, those little waves aren't that small. They're actually getting bigger."
1: Ah, non sono piccole, cominciano a aumentarsi.
0: And then it starts to get bigger.
1: E comincia ancora a aumentarsi e farsi più grande.
0: And he looks up and he starts seeing the sails. Now the sails are being pulled and driven by the wind.
1: E guarda le vele, sono riempite di vento e comincia a tirare questa barca avanti.
0: And then all of a sudden, from just sitting down, now they're trying to find some type of balance in the midst of this boat.
1: E di pronto, in tutto mezzo a questa scena, invece di essere seduti là, stanno provando di trovare un equilibrio perché sta oscillando questa barca.
0: Now, they don't know the story.
1: Loro non sanno la storia.
0: They don't know how their story ends.
1: Loro non sanno come finirà la storia.
0: All they know is this.
1: Solo sanno questo.
0: Is that they were with Jesus.
1: Erano con Gesù.
0: After a long day of ministry,
1: dopo una giornata lunga di ministero,
0: now they're on the water,
1: adesso sono sul mare,
0: and the winds start to pick up,
1: e comincia un vento,
0: and now they're worrying about their lives,
1: e adesso sono si preoccupano per la loro vita.
0: The word great in Greek means, is where we get the word seismic, that this was not just a little bit of a small gust of wind, this was a great windstorm.
1: E dove si dice si scatenò una gran bufera di vento, la parola in greco per gran vuol dire sismico, vuol dire, cioè, proviene la parola sismico da quella parola che vuol dire gran.
0: And if you've ever seen the Sea of Galilee, it's basically hedged in by mountains, except from the Mediterranean, there's an opening.
1: Okay, quindi se avete mai visto il Mar di Galilea, basicamente ci sono delle montagne intorno, in tutte le parti, tranne la parte dove entra dal Mediterraneo.
0: And what is very common is that cold air from the Mediterranean comes in and just starts to whip around the basin of the Galilee.
1: Ciò che è molto comune è che entra aria fredda dal Mediterraneo e comincia a girarsi lì dentro de quella parte del mare.
0: So they're in the boat.
1: Quindi si trovano nella barca.
0: It says that the waves are beating into the boat.
1: Dice che le onde si abbattevano sulla barca.
0: And the boat is now filling with water.
1: E la barca si riempie adesso di acqua.
0: They are officially probably in crisis mode.
1: Sicuramente loro sono in modo di crisi in questo momento.
0: Now, like I said, some of us have read this story a lot.
1: E come ho detto già prima, sicuramente abbiamo già letto questa storia tante volte.
0: We know how it ends.
1: Sappiamo come finisce.
0: I don't even need to read the verses, and many people could raise their hand this morning and go, "Here's how the story ends."
1: E io non devo neanche leggere il resto dei versetti perché sicuramente tanti di voi potete alzare la mano e dire, ecco come finisce questa storia. Vi racconterò.
0: The problem isn't their story.
1: Il problema non è la loro storia.
0: The problem is our story.
1: Il problema è la nostra storia.
0: You see, you may be in a situation right now where out of nowhere, almost instant, there is a storm that you are experiencing in your life.
1: Forse ti trovi in una situazione dove di pronto si scatenò una tormenta, una tempesta nella tua vita in questo momento.
0: For some reason you've gone from great calm to great fear.
1: Per alcuna ragione sei passato in una fase di vita dove c'era grande calma e adesso c'è molta paura.
0: From great peace to great stress.
1: Forse sei passato da una grande pace a un gran stress in questo momento.
0: And so some of you right now are saying, I'm in that storm. I don't know how my story ends.
1: E quindi alcuni di voi vi trovate in mezzo di questa tormenta e non sapete come finirà la vostra storia.
0: For some, your story is a sudden divorce or separation.
1: Per alcuni di voi la vostra storia è un divorzio o una separazione. Così, di pronto, di subito.
0: Maybe for some it's a child, a wayward child who's not walking with the Lord.
1: O forse per alcuni di voi è un figlio o una figlia che non sta camminando con il Signore.
0: Maybe for some you went to the doctor the last couple weeks and you got a bad report saying this is a big deal, this is serious.
1: Forse sei andato al medico negli ultime settimane e ti ha dato un rapporto dicendo questo è serio, questo non va bene, questo non è una buona cosa.
0: I don't know what your storm is.
1: Non so qual è la tua storia.
0: Maybe it's connected to unemployment or lack of finances.
1: Forse è collegato al fatto di non avere lavoro o di mancare soldi per pagare l'affitto.
0: And you wake up every day going, Lord, how's this going to work?
1: E ti svegli e dici, Signore, ogni mattina, ma come farò?
0: I've got bills to pay. I've got mouths to feed.
1: Devo pagare le fatture. Devo dare cibo alla mia famiglia.
0: And there you are.
1: E ti trovi lì.
0: Back and forth.
1: No, come nella barca.
0: Another question is a good question would be why? Why do these situations happen in our lives? Why do storms happen in our lives?
1: È una buona domanda per noi, ci chiederemo sicuramente ma perché succedono queste tormente nella nostra vita?
0: God uses storms to bring us to spiritual maturity.
1: Dio utilizza queste tempeste nella nostra vita per portarci a una maturità spirituale.
0: You will find in scripture that there are a couple kinds of storms.
1: Troverete diversi tipi di tempeste nelle scritture.
0: There are storms that are corrective.
1: Ci sono delle tempeste per correggere una persona.
0: They're the results of maybe actions that we have done that were not right.
1: Sono risultati di forse azioni che abbiamo fatto che sono sbagliati, no?
0: Maybe we've resisted God.
1: Forse abbiamo resistito Dio.
0: Rebelled against God.
1: Ribellato contro di Dio.
0: I would say Jonah.
1: Per esempio Jonah.
0: Jonah was a man that was experiencing a storm, but he was being corrected in the storm.
1: Lui era una persona in mezzo a una tempesta, ma il Signore lo stava correggendo dentro di quella tempesta.
0: And then there's instructive storms.
1: Ci sono altre tempeste che sono istruttivi per noi.
0: In the life of the disciples.
1: Per esempio nella vita dei discepoli.
0: He is bringing them through a stormy experience.
1: Lui sta portando loro per mezzo di questa tempesta, questa esperienza. Tempestiva,
0: no, Jesus tempestuosa. Jesus doesn't do this to waste time.
1: Gesù non fa questo per far perdere il tempo.
0: He doesn't do this just to have a boat get damaged.
1: Non semplicemente per danneggiare una barca.
0: He doesn't do this to freak out his disciples for no reason.
1: Non lo fa per fare paura ai suoi discepoli per nessuna ragione.
0: He has a goal in mind.
1: No, lui ha un obiettivo in mente.
0: The problem is.
1: Il problema è
0: is we want to walk around the lakes. We don't want to go through the storms.
1: Ah, okay. È che noi vogliamo andare a piedi intorno al mare, non vogliamo attraversare le tempeste.
0: We rather avoid them.
1: Vogliamo evitare le tempeste.
0: But you know, in order for you to get through a situation or to grow in faith, you've got to go through this.
1: Ma sappiamo per voi che per crescere spiritualmente devi passare per questo.
0: There's a nautical term that's used that says that there is no skilled sailors in calm waters.
1: C'è un termine nautico che dice che non ci sono marinai addestrati in acque calme, volendo dire che se non sanno navigare, se non ci sono queste tempeste, queste prove.
0: That the storms that God brings in our life are to mature us.
1: Che le tempeste, le prove che Dio porta nella nostra vita sono per la nostra maturità.
0: To purify us.
1: Per purificarci.
0: To use us.
1: Per utilizzare noi.
0: For others who are going to go through the same storm.
1: Per altri che passeranno per la stessa cosa.
0: You see, when Jesus has a disciple in a storm and in a trial.
1: Quando Gesù ha uno dei suoi discepoli in una tempesta, in una difficoltà della vita.
0: He doesn't just see the disciple in the moment.
1: Non vede solamente il discepolo in quel momento, solamente in quel momento.
0: He sees the disciple using this for the future.
1: Lui vede quel discepolo utilizzare questa esperienza nel futuro anche.
0: The 12 men that he's with.
1: I 12 uomini che si trovano con lui.
0: He sees the persecution ahead in the book of Acts.
1: Lui vede la persecuzione che gli aspetta nel futuro nei libri degli Atti.
0: He sees the beating under Rome. And Caesar that they will experience.
1: Lui vede che loro saranno colpiti sotto il controllo del governo di Roma, eccetera, nel futuro.
0: He sees the martyrdom of the men in this boat.
1: Vedi che alcuni di loro diventeranno martiri per la fede.
0: And I believe Jesus is convinced.
1: E quindi io sono sicuro che Gesù è convinto.
0: That if I can't show them who I am now.
1: Del fatto che se io non posso dimostrare chi sono io adesso.
0: They will never see who I am then.
1: Non vedranno mai chi sono lì in quel momento nel futuro.
0: The reality is that Jesus never promises an easy journey.
1: La realtà è che Gesù non ci promette mai un viaggio liscio.
0: But he does always guarantee an arrival.
1: Ma sempre garantisce arrivare alla destinazione.
0: Verse 38, here's the problem.
1: Il versetto 38 troviamo il problema, no?
0: But he was in the stern asleep on a pillow.
1: Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale.
0: Now, Let's think this through for a minute.
1: Allora, pensiamoci un attimo su questo, riflettiamo su questa scena.
0: In the previous verses it said that they took care, they took Jesus into care.
1: Nei versetti precedenti dice che loro prendevano cura di lui, prendevano con sé.
0: So now the storm breaks out.
1: Quindi si scatena questa tormenta.
0: And then they look.
1: Loro guardano.
0: And there's Jesus sleeping.
1: E vedono Gesù dormendo.
0: Peacefully.
1: Con pace.
0: Quietly.
1: Tutto calmo.
0: And he's on a pillow.
1: E su un guanciale.
0: Now I never really noticed, and I never, it's not like he had a travel pillow, but it, what it really means is that on the boat, the pillow is where the oarsman, the captain of the ship, would navigate the boat from.
1: Okay. E non ho mai notato questo fatto, perché non è che Gesù portava, diciamo, un guanciale con lui dappertutto, no? Un tipo viaggio come noi portiamo in aereo. Ma questo guanciale era tipicamente dove il capitano della barca si sedeva.
0: So there came a point.
1: Quindi loro sono arrivati a un punto
0: where the storm got so bad,
1: in cui la tempesta è diventata così grande.
0: All the fishermen
1: che tutti i pescatori
0: run to the carpenter,
1: corrono al falegname
0: for help,
1: per il suo aiuto.
0: Now, it could be, what is he going to do? Build another boat? Like,
1: cosa
0: farà?
1: Cosa farà? Lui è un falegname. Cosa farà? Costruirà un'altra barca?
0: Now, this is a good reminder for us in the Word.
1: No, ma questo è un buon ricordatorio per noi nella parola di Dio.
0: Is that our expertise always has limitations.
1: Abbiamo, anche se siamo esperti in una cosa, abbiamo sempre delle limitazioni.
0: You could be the best businessman.
1: Tu potresti essere il più grande uomo di affari, il migliore.
0: You could be the best craftsman.
1: Oppure l'artigiano migliore.
0: You could be the best pastor.
1: Anche il pastore migliore.
0: You could be the best whatever.
1: Oppure il migliore qualsiasi cosa.
0: But your expertise has limitations.
1: Ma c'è un limite sulla tua esperienza, di ciò che tu puoi fare.
0: It should always bring us back to Christ.
1: E quello dovrebbe portarci sempre a Cristo.
0: Now, the disciples mad?
1: That's the question, right?
0: Yeah.
1: Okay. Sono arrabbiati i discepoli?
0: I think maybe.
1: Forse sì.
0: Why?
1: Perché?
0: Well, here's 12 of us.
1: Perché ci si trovano 12 di loro.
0: The water is in the boat. The water is in the boat.
1: C'è acqua dentro la barca.
0: So what do you have to do when the water is in the boat?
1: Quindi cosa deve fare quando c'è acqua dentro la barca?
0: You gotta bail. You gotta bail the water out of the boat.
1: Fuori, no?
0: So everyone is all stressed out.
1: Quindi tutti sono stressati facendo così, no?
0: Getting the water out of the boat.
1: Stanno prendendo l'acqua, lo buttando fuori, no?
0: And there's Jesus.
1: E c'è Gesù lì.
0: Sound asleep.
1: Addormentato.
0: Disconnected from the moment.
1: Scollegato dal momento, no?
0: Now I could understand if the disciples were like, "Hey, get a bucket and help."
1: E io capirei se loro stanno dicendo, "Prendi un secchio, Gesù, aiutaci."
0: And they awoke him and said to him, very interesting question. Teacher, do you not care that we are going to die?
1: Ed essi lo desatarono e gli dissero, e questa è una buona domanda e molto interessante. Maestro, non ti importa che noi periamo?
0: Isn't it amazing how storms can distort our perception of Jesus?
1: Non è interessante come le tempeste possono distorsionare la nostra veduta di Gesù, come vediamo Gesù?
0: Does not that question, do you not care, just identify with humanity?
1: Non è questa domanda tipica della nostra umanità, no? Non ti importa?
0: Isn't it possible that even in your life and in my life there have been times.
1: Non è possibile che anche nella mia vita e nella vostra vita, no? Alcune volte.
0: Where we've gone from great calm to great fear.
1: Dove ci siamo trovati in una situazione di grande calma e di pronto a un'altra di grande paura, no? Di situazione di grande paura.
0: Great peace to great pressure.
1: La grande pace a grande pressione.
0: And say, Jesus, where are you?
1: E diciamo, Gesù, ma dove sei?
0: Do you not care?
1: Non ti importa?
0: Are you not aware?
1: Non sei cosciente di cosa sta succedendo?
0: Your silence,
1: il tuo silenzio,
0: your sleeping,
1: tu dormendo,
0: is not consistent with your love.
1: Non è consistente con il tuo amore.
0: Where are you?
1: Dove sei?
0: They ask a very, there's, you know, if you go through this later and read through it on your by yourself.
1: Dopo se guardate, se leggete questo a casa.
0: There is some profound questions asked.
1: Ci sono delle domande profonde che si fanno qui.
0: Both to the disciples.
1: Sia ai discepoli.
0: And to Jesus.
1: E anche a Gesù.
0: Which really reveal not only their condition then, but our condition now.
1: Che rivelano non solo la loro condizione in quel momento lì, ma la nostra condizione adesso.
0: So the storm is bad.
1: Quindi è una grande tempesta.
0: They think that Jesus came to die in a boat with them.
1: Loro pensano che Gesù è venuto a morire nella barca con loro.
0: They don't know he came to die on a cross for them.
1: Non sanno che lui è venuto per morire in una croce per loro più tardi.
0: And it's as if the good times are over.
1: Ed è come se tutte le buone tempi nel passato sono finite.
0: What's interesting to me is this.
1: E

0: disciple.
1: Era la voce di un discepolo impaurito.
0: So maybe you're here this morning.
1: Quindi forse sei qua stamattina.
0: And you're fearfully filled.
1: E sei pieno di paura.
0: Maybe you've asked that question. Do you not care?
1: Forse hai fatto questa domanda. Non ti importa?
0: Maybe you've questioned his love for you.
1: Forse hai messo in dubbio il suo amore per te.
0: He's always attentive to the voice of one of his children.
1: Lui è sempre attento alla voce di un figlio suo.
0: Isn't it true?
1: Non è vero questo?
0: You could have the whole family over the house.
1: You could have a whole family over at your house?
0: Yep.
1: Tu potresti avere tutta la famiglia a casa tua.
0: I come from an Italian American family.
1: Vengo da una famiglia italiana americana.
0: Sundays we get together.
1: Le domeniche ci troviamo insieme. Ci raduniamo.
0: A big feast.
1: C'è una grande festa. C'è una grande molto cibo.
0: And all the whole family comes over.
1: E tutta la famiglia viene.
0: Many people in the house.
1: Tante persone nella casa.
0: It's loud.
1: E c'è molto rumore.
0: The men are watching TV.
1: I uomini guardano la TV.
0: The women are talking in the kitchen.
1: Le donne stanno parlando nella cucina.
0: And some of the babies are sleeping in their room.
1: Alcuni dei bambini stanno dormendo nell'altra stanza.
0: The house is very loud.
1: C'è tanto rumore nella casa.
0: Very festive.
1: C'è come se fosse una festa.
0: And then all of a sudden.
1: E di pronto.
0: In the back of the house.
1: Lì dietro la casa.
0: You hear.
1: Ascolti.
0: Everyone, especially the mothers.
1: Tutti quanti, soprattutto le mamme.
0: What was that?
1: Cos'era?
0: I think the baby's crying.
1: Sta, ma il bebè.
0: All the guys say, I don't know.
1: E tutti gli uomini dicono, non lo so.
0: It's amazing to me the attention that a parent has to a crying infant.
1: È incredibile per me sapere che un genitore quanta attenzione ha allo sgrido di un piccolo bambino.
0: I think that's just a small glimpse of how much Jesus cares when one of his baby Christians are crying.
1: E questo ci dà, diciamo, una piccola veduta di sicuramente quanto Gesù ha cura di un, diciamo, un fanciullo suo nella fede quando sgrida a lui.
0: So we got to go back to the question, where was Jesus?
1: Quindi dobbiamo tornare alla domanda, dove si trova Gesù?
0: He's sitting on the pillow.
1: Lui è lì sul guanciale.
0: The pillow is the place that is directing and that is steering the ship.
1: Il guanciale è quel posto da dove si dirige questa barca.
0: Spiritual lesson for us.
1: Quindi una lezione spirituale per noi.
0: That even when it seems like he's asleep,
1: è che anche quando a noi ci sembra che lui dorme,
0: he's still in control.
1: Lui ha tutto sotto controllo.
0: Of what we're experiencing.
1: Di ciò che noi stiamo sperimentando.
0: Let's applaud the Lord for that. I'm sorry,
1: facciamo un applauso per il Signore per questo.
0: It's okay. Let's be a little more charismatic this morning. It's okay. All right. Good. He's very good. He's always good.
1: Lui è buono, è sempre buono, quindi ogni tanto dobbiamo applaudire loro. Lui.
0: Okay. Verse 39.
1: Versetto 39.
0: How much time do I have?
1: As much as you want.
0: Okay. Then, verse 39.
1: We'll be a little charismatic today.
0: Okay. Okay. Then he arose and rebuked the wind.
1: Ed egli desatosi, sgridò il vento e disse al mare.
0: It said to the sea, peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm.
1: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia.
0: It's as if he says literally, be muzzled. He says, be silent to the storm.
1: È come se lui avesse detto, no, che si mette questa musserola sul, sai, in silenzio, no, a questa tempesta.
0: When he says, peace be still,
1: quando lui dice tace e calmati,
0: I believe that he's speaking more to the internal storm of the disciples.
1: Io penso che lui sta parlando molto di più alla tormenta interna dei discepoli
0: than the external storm,
1: che quella esterna,
0: of the weather,
1: che sta succedendo delle intemperie.
0: We have to be reminded there's really two storms that Jesus is confronting in the story.
1: Dobbiamo ricordare che in questa storia Gesù sta facendo fronte a due tormente, due tempeste in questa storia.
0: And his nature is very able to handle both.
1: E la sua natura può

0: fare fronte a tutte e due.
1: He asks them two questions.
0: Lui fa due domande.
1: Why are you so fearful?
0: Perché siete così paurosi?
1: How is it that you have no faith?
0: Come mai non avete fede?
1: The word "you" in the original language is emphatic. It's as if he's pointing to them to illustrate another.
0: La parola voi in nell'originale è enfatico, quindi, and he's pointing. I'm sorry, he's pointing to another.
1: Yeah.
0: È come se lui sta.
1: I'll explain.
0: Okay, lui spiegherà, ma so come sta segnalando un altro.
1: Is this the only boat that is with them in the story?
0: Okay, quindi questa è l'unica barca che si trova in questa storia sul mare?
1: No. Mm-mm. Verse 36 says that there were other boats with them.
0: Versetto 36 che c'erano altre barche con loro.
1: There are communities around this lake, this body of water.
0: Ci sono anche delle comunità, dei paesini intorno a questo lago anche,
1: it's
0: o a questo mare.
1: It's as if Jesus is saying to them.
0: È come se Gesù dicesse loro.
1: I understand why they don't have faith.
0: Io capisco perché loro non hanno fede.
1: I could understand why they are afraid. They haven't been with me like you.
0: Io potrei capire perché loro hanno paura perché non sono stati con me.
1: But you have
0: come
1: no
0: voi.
1: Excuse.
0: Ma voi non avete scusa.
1: You've seen my work.
0: Avete visto la mia opera.
1: You've seen my miracles.
0: Avete visto i miracoli.
1: And church, it's the same for us today.
0: E chiesa è lo stesso per noi oggi.
1: I think sometimes we walk around just as fearful as the world is.
0: Io penso che a volte stiamo lì e abbiamo tanta paura come il mondo.
1: You're the Christian in your family.
0: Tu sei il cristiano nella tua famiglia.
1: And they're watching you be more afraid of what's happening in your life than they are.
0: E loro ti stanno guardando avendo più paura di loro di ciò che sta succedendo nella tua vita.
1: And they might be wondering, does this person really believe in the God that they talk about?
0: E loro forse si chiedono, ma questa persona veramente crede nel Dio di cui si parlano sempre?
1: I believe it would be the same thing. I understand why the world does not have faith. I can understand why it's so hopeless.
0: Io posso capire perché il mondo è senza fede, senza speranza.
1: But there's no excuse for the church.
0: Ma non c'è scusa per la chiesa.
1: There's no excuse for the Christian.
0: Non c'è scusa per il cristiano.
1: We have him. He is in us.
0: Noi abbiamo lui, lui dimora in noi.
1: He asks two questions.
0: Quindi fa due domande.
1: And they ask one more question.
0: E loro chiedono un'altra domanda.
1: Not to him, but to each other.
0: Non a lui, ma fra di loro.
1: Who can this be that even the wind and the sea obey him?
0: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?
1: Who can this be?
0: Chi potrebbe essere?
1: He's brought them to a place of depth.
0: Chi è questa persona? Lui ha portato loro a un pensamento più profondo, no? Pensiero più profondo.
1: They've seen him bring back a dead person. They've seen him bring back to life.
0: Loro hanno visto lui resuscitare una persona dalla morte.
1: They saw him turn the water into wine.
0: Lo ha visto quando ha trasformato l'acqua in vino.
1: They've seen the miracles along the Galilee.
0: Loro hanno visto i miracoli che lui ha fatto intorno al mare Galileo.
1: The man with the leopard hand.
0: Il leproso con la mano.
1: They've seen all this.
0: Loro hanno visto tutte queste cose.
1: They know him as healer.
0: Loro conoscono lui come guaritore, sa chi guarisce.
1: They know him as kind.
0: Lo conoscono come una persona buona.
1: But they did not know him as sovereign.
0: Ma non conoscevano lui come sovrano.
1: That even nature is subject to
0: his sovereignty. Che anche la natura è soggetto a lui nella sua sovranità.
1: He created nature.
0: Lui ha creato la natura.
1: It was all in his palms.
0: Tutto nella palma della sua mano.
1: Put it out there.
0: E lui,
1: he created the rain.
0: Lui ha creato la pioggia.
1: He created the wind.
0: Il vento.
1: He created everything.
0: Tutto.
1: And what he's teaching his disciples.
0: E cosa insegna in questo momento ai suoi discepoli?
1: Is that the longer you walk with him.
0: E quanto più cammini con il Signore.
1: The longer you journey with him.
0: Quanto più viaggi con il Signore.
1: We will see him in ways that we would never ever have thought.
0: Noi vedremo lui in modi che non avremmo mai immaginato.
1: Only for us to ask the same question.
0: Quindi dobbiamo chiederci la stessa domanda.
1: Who can this be?
0: Chi è costui?
1: My prayer for this Bible study.
0: La mia preghiera per questo studio biblico.
1: Is to encourage the church.
0: È di incoraggiare la chiesa.
1: It's easy to be discouraged.
0: È facile essere scoraggiati.
1: There's a lot of reason.
0: Ci sono tante ragioni.
1: Personal reasons.
0: Personali.
1: Family.
0: O di famiglia.
1: Country.
0: O di paese.
1: The globe.
0: O tutto il mondo.
1: Sometimes I wake up and I just go, this place is out of control.
0: A volte mi sveglio e dico, ma che fuori controllo questo posto, questo mondo.
1: It's all his.
0: Ma è tutto suo.
1: He's the author of the book.
0: Lui è l'autore del libro.
1: He knows the chapters.
0: Lui conosce ogni capitolo.
1: I only know so much.
0: Io solo so una certa parte.
1: But I know I'm called to be faithful.
0: Ma so che mi ha chiamato ad essere fedele.
1: Not faithless.
0: Non senza fede.
1: I'm called to trust.
0: Devo fidarmi.
1: Even when the storms try to teach me otherwise.
0: Anche quando la tempesta vuole insegnarmi altra cosa.
1: He is sovereign over my situation.
0: Lui è sovrano sulla mia situazione.
1: And he hears our cries.
0: E ascolta la nostra voce.
1: Let's thank him this morning.
0: Ringraziamo lui questa mattina.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Verso la fine del regno di Davide, Israele godeva pace e prosperità ed era una nazione grande e potente. A quel tempo Dio permise che Satana tentasse Davide e Davide si lasciò trascinare a compiere un grave peccato. Ciò che più ci colpisce nella personalità di Davide è la sua abituale sottomissione a Dio. Quando doveva iniziare un'impresa o andare in guerra, si rivolgeva prima a Dio per conoscere la sua volontà. Satana cercò più volte di farglielo dimenticare e finalmente riuscì nel suo intento. Un giorno il re di Israele, di suo arbitrio e senza chiederne il permesso a Dio, ordinò al suo capitano Joab di fare il censimento di tutto il popolo. Davide non avrebbe dovuto farlo e Joab stesso si rese conto che era un errore. Perciò gli disse: «Possa il Signore Dio tuo moltiplicare il popolo 100 volte più di quello che è. Ma perché il re mio signore vuol far questo?» Ma Davide non volle desistere dal suo proposito e costrinse Joab e gli altri capitani a procedere al censimento. Essi percorsero tutta la Palestina, comprese le terre ad oriente del Giordano, e 10 mesi dopo tornarono da Davide per riferirgli il numero dei sudditi del regno capaci di maneggiare le armi. Il Signore ne fu contrariato, e ben presto anche Davide cominciò a provar rimorso per quanto aveva fatto. Allora si rivolse all'Eterno e disse: «Ho gravemente peccato nel far questo, ma ti prego, o Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza». Il mattino seguente gli si presentò il profeta Gad con la risposta del Signore. «Così dice il Signore: io ti propongo 3 castighi, scegline uno e io te lo manderò. Vuoi 3 anni di carestia nel tuo paese, 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici, oppure 3 giorni di peste nel tuo regno? Rifletti», proseguì Gad, «e fammi sapere che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato». «Io sono in grande angoscia», gli rispose Davide. «Tuttavia è meglio che cadiamo nelle mani del Signore, la cui misericordia è immensa, piuttosto che nelle mani degli uomini». Avvenne così che la peste cominciò a mietere vittime in Israele. Da Dan, al nord, fino a Beersheba, al sud, morirono 70.000 persone tra il popolo. L'angelo del Signore stava per stendere la sua mano anche sopra Gerusalemme, per spargervi la desolazione, ma l'Eterno fu mosso a pietà e disse all'angelo che colpiva il popolo: «Basta, ora ferma la tua mano». Nel vedere la strage che era avvenuta per colpa sua, Davide disse al Signore: «Sono io che ho peccato, sono io il colpevole, ma queste pecore che hanno fatto? Volgi dunque contro di me la tua spada». In quello stesso giorno il profeta Gad si presentò di nuovo al re. «Alzati», gli disse, «e va ad erigere un altare al Signore nell'aia di Arauna al Jebuseo». Davide si affrettò ad ubbidire al comandamento del Signore e si mise in cammino. Quando Arauna lo vide arrivare col suo seguito, gli andò incontro e si prostrò a terra. «Come mai il re mio signore viene alla casa del suo servo?» «Per comprare la tua aia ed erigervi un altare al Signore», gli rispose Davide, «affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Il re mio signore prenda pure e offra quanti sacrifici gli piacerà», rispose Arauna. «Ecco i buoi per l'olocausta, i miei carri e gli altri arnesi serviranno per la legna. Tutte queste cose, mio signore, Arauna le dona a te». «No», gli rispose il re, «io voglio comprare queste cose per il loro prezzo. Non intendo offrire all'Eterno mio Dio olocausti che non mi costino nulla». Davide comprò l'aia e i buoi, eresse un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici. L'Eterno fu in tal modo placato e il flagello sparì da Israele. Davide comprese che l'aia di Arauna era il luogo in cui doveva essere edificato il Tempio al Signore. Nel passato aveva progettato di farlo costruire egli stesso, ma l'Eterno non glielo aveva permesso. Si limitò perciò a farne i preparativi e ad ammassare una gran quantità di materiali, in modo che suo figlio Salomone potesse trovare tutto pronto quando fosse giunto il momento di dare inizio ai lavori. Preparò ferro e chiodi in abbondanza, una quantità enorme di rame e legno di cedro, e facendo queste cose diceva: «Mio figlio Salomone è ancor giovane, e la casa da edificare all'Eterno dovrà essere tanto importante e magnifica
da raggiungere con la sua fama tutte le nazioni, perciò voglio preparargli tutto il necessario. Quando ebbe finito, chiamò Salomone e gli disse: «Figlio mio, io avevo in cuore di edificare una casa al Signore, ma egli mi ha detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto numerose guerre, perciò non sarai tu a edificare un tempio al mio nome. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà un re pacifico, e io farò in modo che abbia pace dai suoi nemici. Concederò pace e tranquillità alla sua vita, e sarà lui che edificherà una casa al mio nome». Davide diede delle disposizioni anche ai principi di Israele perché collaborassero con Salomone nella costruzione del Tempio.

Ben trovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Non so se si sente bene, perché qui nello studio non si sente, fatemi sapere se voi sentite bene. Quindi ben trovati e sono molto felice di essere qui. Chi vuole telefonare lo può fare telefonando allo 011 28 03 04, vi aspetto.

0: Ciao Eugenia, sei in diretta.
1: Grazie, pace a tutti quelli che chiameranno dopo. E volevo leggere il Salmo 24, il Re di Gloria.
0: Ok.
1: Vado, leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte aperte, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti, è il Re dei Re. Gloria, amen. Bellissimo, sono 24, bellissimo. Mi senti?
0: Sì, ti sento, grazie.
1: Bellissima. Dice già tutto. Con queste parole dice già tutto.
0: Certo.
1: Va bene, io ti saluto e lascio la linea per tutti gli altri che chiameranno. Pace per
0: okay,
1: ora.
0: Ciao cara.
1: Pace.
0: Ciao. Qui nello studio sento molto male, non so voi, fatemi un cenno, fatemi capire se voi sentite bene. A Biella dice che si sentiva bene. Se andiamo a Torino.

scusate, c'è stato un problema, è saltata la corrente, allora adesso riprendiamo la diretta. Silvano, visto che stavi parlando, se vuoi richiamare, va tutto ok, ti aspetto.

Silvano, puoi richiamare perché è stata ripristinata, era saltata la corrente. La diretta può continuare.

0: Ciao, sei in diretta. Pace. E cosa?
1: Vorrei leggere da Efesini capitolo 3, dal versetto 13 fino al 21 compreso.
0: Sì.
1: Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità nell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui siano gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen.
1: Sono poche parole, ma molto forti, e che dovrebbero essere presenti in ogni credente. Se noi veramente facciamo nostro questo passo biblico, ne usciremo sicuramente fortificati, ma non solo fortificati noi, fortificati per fortificare gli altri. Gli scoraggiamenti non mancano mai, le fatiche, gli intoppi, l'opposizione da parte del nemico è sempre presente. Ma la parola di Dio ci insegna anche a resistere in faccia al nemico. Quindi l'esortazione per ognuno che è sintonizzato su questa radio, nello specifico per coloro che credono nel Signore, che magari possono avere qualche momento di debolezza, di non venire a meno alla fede, ma continuare a leggere la parola, continuare a ripetere la parola dentro il nostro cuore, affinché questa parola possa incoraggiarsi. Ma questo messaggio non vuole soltanto essere per coloro che credono, ma anche un messaggio per coloro che ancora non hanno creduto, perché tanto noi quanto gli altri, per coloro che credono e coloro che non credono, alla fine noi siamo uomini, e se c'è uno solo può sostenere la nostra fatica e darci quella forza per andare avanti, e questo è Gesù Cristo. Oggi il messaggio è rivolto anche a te, ascoltatore, che sei sintonizzato su questa radio, nella speranza che questo messaggio possa toccare il tuo cuore. Tempi difficili, ma in Cristo Gesù ogni cosa è possibile.
0: Amen.
1: Dio benedica ciascuno che ha ascoltato questo messaggio. Ricordiamoci sempre di pregare per il popolo di Israele, per la santità, per la Chiesa perseguitata, per quanti ancora non hanno dato il loro cuore, per gli ammalati, per i carcerati, che noi fanno molto cuore, preghiamo anche per loro e per tutti coloro che operano anche all'interno delle carceri. E poi, sorella, Dio benedica anche a te, perché nonostante tutto, nonostante questo caldo, tu ti impegni sempre a venire e a far sì che una diretta possa essere trasmessa.
0: Amen.
1: Io ti ringrazio e a
0: sentirci
1: alla prossima. Un saluto da parte mia e di Yolanda, e abbracciamo tutti quanti nell'amore di Cristo. Shalom, sorella.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Non lo so, ma nello studio non so se c'è il vento, è molto disturbato. Spero che voi sentiate bene. Comunque la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 0304. Silvano, se sei ancora che stai ascoltando, adesso puoi fare la diretta.

0: Ciao, non lo so se tu senti bene. Tu come? Senti bene?
1: Come, non ho capito. Cosa hai detto, Flora?
0: No, non lo so, ma che cosa c'è?
1: Mi senti, Flora?
0: Come?
1: Mi senti?
0: Scusa, tu
1: mi senti, Flora?
0: Vai, vai.
1: Poco.
0: Non si sente?
1: Adesso non di più. Niente. Volevo solo dire
0: una mia esperienza.
1: Pronto? Che sono un periodo un po' che non sto tanto bene, specialmente con l'ansia, perché c'è una fascia, c'è una percentuale di persone del Parkinson che hanno l'ansia.
0: Antonietta, ascolta, sei in diretta, si sente?
1: Sì, ti sento, sì.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, ho detto, voglio dire la mia testimonianza, la mia esperienza di questi giorni. Perché, come tutti sapete, ho il Parkinson. E siccome c'è un'ansia terribile, c'è una forte ansia, dice che il 30% di persone che hanno il Parkinson hanno proprio l'ansia, quindi è un'ansia da Parkinson. E ringrazio il Signore che mi dà la forza di andare avanti comunque.
0: Ok, preghiamo anche per te, va bene.
1: Volevo leggere un passo.
0: Leggi.
1: Aspettate in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico nascerà contro il popolo per assalirlo. Il popolo Israele sta aspettando il giorno che il nemico lo dovrebbe prendere, no? Allora Abba lo scrive: il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nella vigna, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Il Signore è la mia forza e renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture.
0: Amen.
1: Anche se passiamo dei momenti non belli come quelli che sto passando in questa periodo, e dobbiamo sempre lodare il Signore, perché Lui è sempre il Signore. Lui non fa niente, lui è quando al mondo giusto risponderà, ha ragione, non risponde subito. Lodiamo sempre il Signore anche nei momenti difficili.
0: Amen. Ciao, ti abbraccio.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Mi dispiace, la linea è molto...

0: ciao Nazario, sei in diretta.
1: Ciao Flora, a te ti ringrazio. Si sente la mia voce, Flora?
0: Abbiamo dei problemi perché.
1: Va bene, dai.
0: Adesso okay. Senti la tua voce?
1: No, mi sembra che va bene adesso, va okay, bene, grazie.
0: Va bene.
1: Grazie. Allora io voglio leggere due versi del Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, dai verso 2 e 3. Dice così la parola: poiché gli hai dato autorità su ogni carne, sta parlando Gesù, sta parlando la sua preghiera sacerdotale che rivolge sì. al Padre, dicendo: poiché gli hai dato autorità, il Signore Gesù ha autorità su ogni cosa, e la grandezza è della nostra speranza è proprio questa garanzia che noi abbiamo nel Signore. E dice, continuo ancora, perché egli ha dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Sono parole scritte da suo servo, testimone Giovanni, che è stato testimone oculare. Lui affermava che lui è testimone oculare.
0: Certo.
1: E queste parole ci danno incoraggio, sorella, ci danno forza, ci danno una
0: speranza.
1: Grande speranza, sì, perché il Signore ha pagato il prezzo di riscatto per le nostre anime. Oggi, grazie a Dio, noi abbiamo la sua parola che ci insegna e ci rammenta di tutte le cose che lui ha affermato quando stava sulla terra. E questo compito continua ad essere una speranza per noi che abbiamo creduti, e anche per quelli che non ancora credere, ma devono fare il loro passo di fede in Cristo Gesù. La salvezza è per tutti quanti, ma la salvezza è specialmente per quelli che conoscono Gesù come solo e unico Salvatore. Questa è una cosa molto importante, incoraggiante da parte nostra, perché la grazia del Signore abbonda sopra ciascuno di noi, e la grazia del Signore continua ad abbondare attraverso la sua parola, perché quando noi leggiamo la sua parola, la parola del Signore ci dà conforto, ci dà sollievo, ci dà coraggio. Quando dobbiamo affrontare tutti i problemi della vita, pensiamo altresì abbiamo questa fede nei confronti del Signore Gesù, che Lui ha compiuto ogni cosa per noi, e la nostra speranza è fondata su Cristo Gesù.

0: E noi sappiamo ben certo che questa promessa che Gesù ci ha fatto non ce la può togliere nessuno. Ora, la parola del Signore, la Bibbia, è un suggerimento di leggere la sua parola a tutti quelli che non ancora hanno fatto il passo di fede, e quelli che hanno fatto il passo di fede, per tutti i credenti, la parola è un motivo in cui noi possiamo incoraggiarci l'uno con l'altro, perché abbiamo bisogno, sorella Fore, di essere incoraggiati nei momenti difficili. Ci troviamo nei momenti difficili, ma il Signore non ci ha lasciato, non ci abbandona.
1: Amen.
0: Questo è un motivo di poter ricordare ognuno di noi, perché il Signore Gesù ha fatto una promessa, che Lui ha formato la Chiesa proprio per questo motivo qua, affinché ognuno di noi, attraverso l'insegnamento della Scrittura, attraverso l'opera dello Spirito Santo che opera nella nostra vita e ci rallegra per la speranza che abbiamo in Cristo, possiamo consolarci l'uno con l'altro con queste parole.
1: Amen.
0: Sia benedetto il nome del Signore, che possiamo avere sempre lo sguardo fisso verso colui che è capo e compitore della nostra fede.
1: Amen.
0: In Cristo Gesù.
1: Grazie,
0: ringraziamo
1: Nazario.
0: Il Signore, sorella, tutti i giorni.
1: Grazie Nazario, preghiamo.
0: Grazie a te.
1: Preghiamo per Tonia.
0: Sì, preghiamo per Tonia, preghiamo per tutti i malati che sono in Cristo Gesù, e anche per quelli che non ancora accettano il Signore, che possono fare questa esperienza, questo passo di accettare Cristo come per fede, affinché possa avere questa speranza della vita eterna in Cristo Gesù.
1: Grazie.
0: Ti saluto, sorella.
1: Ciao, salutami la moglie. Ciao, ciao.
0: Grazie, ti saluto anche lei, Flora. Buona, fatti forza, sorella, e vai avanti. Andiamo avanti.
1: Grazie, grazie.
0: Ti saluto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao Mirella.
1: Ciao Flora, ciao, un saluto, un abbraccio a te. Anche io ho un ritorno di voce. Se tu puoi fare qualcosa. Adesso va bene, grazie. Io saluto tutti coloro che sono in ascolto. Vorrei leggere il Salmo 27 e dico già prima che è un Salmo di Davide, dove Davide trasmette un po' quello che lui ha nel cuore, il modo in cui lui vede il Signore, soprattutto per il fatto che a volte gli sembra che il Signore Dio si nasconde, come anche chi è cristiano può percepire questo nei momenti difficili, e soprattutto chi non confida in Dio, ma in qualche modo vorrebbe vederlo, dice: ma io non lo vedo, quando sono in difficoltà non mi aiuta. Comunque Davide dice così: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò e salmeggerò al Signore. O Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, o Signore. Amen. Mi fermo qui.
0: È bello questo salmo.
1: È un passo veramente bello.
0: Sì, sì.
1: So che anche tu lo ami tanto.
0: Moltissimo, anche perché andando avanti va: oh Signore, insegnami la tua via, guidami. È bellissimo.
1: Oh sì, sì, versetto 11 dice così: oh Signore, insegnami la tua via, guidami per un sentiero dritto a causa dei miei nemici. E i nemici tante volte non sempre sono persone esterne, ma a volte proprio delle cose, attacchi del nemico.
0: Sì.
1: Sono i nostri nemici, per questo abbiamo bisogno di una via giusta insegnata dal Signore, che è Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Amen. Un abbraccio, Flora.
0: Grazie Mirella. Ciao.
1: Grazie cara. A te, Flora. Dio ti benedica.
0: Amen. Anche a te.
1: Ciao, ciao cara. Ciao.
0: La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

Allora leggo il Salmo 30 che mi è stato chiesto da Giuseppe, che saluta tutti e chiede sempre preghiere perché comunque insomma lui ha delle difficoltà, quindi preghiamo per Giuseppe e la sua famiglia. Allora il Salmo 30, anche questo è un Salmo di Davide. Ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. Oh Signore, Dio mio, io ho gridato a te, tu mi hai guarito, mi hai fatto risalire l'anima dal soggiorno dei morti, mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. Oh Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio mondo. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a te dicendo: che profitto avrai del mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Oh Signore, abbi pietà di me. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Oh Signore Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Grazie Giuseppe per questo salmo. Che il Signore benedica te e tutta la tua famiglia. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Lisetta, sei in diretta.
1: Allora, leggo di Giovanni 17. Okay. Questa è la vita eterna, conoscere Dio e Gesù Cristo. Non c'è altro motivo per vivere, conoscere la vita eterna, conoscere Dio e Gesù Cristo. Queste parole del Signore Gesù ci danno una meravigliosa definizione di ciò che è la vita eterna. Essa è conoscere Dio e Gesù Cristo. Ma attenzione, conoscere Gesù Cristo non è sapere che un certo Gesù è vissuto 2000 anni fa e che è morto per i peccati del mondo. Non è neppure sapere che egli è risuscitato dai morti, anche se questo è rigorosamente vero. Conoscere Gesù Cristo nel senso biblico significa essere resi viventi dal fatto che egli ha dato la sua vita per i nostri peccati.
0: Amen.
1: E che fedele per sempre abbiamo fatta una nostra questa verità. Oggi tutti sanno che Gesù è veramente esistito, ma quello non ha valore se il vivente non è vivente in noi. E così per te, e così per te.
0: Amen.
1: Dovrebbe essere per tutti così. Avere il nostro Signore Gesù nel cuore vivo per sempre.
0: Amen. Bellissimo.
1: È una realtà, sai.
0: Hai
1: è
0: detto
1: una
0: realtà. È una realtà, hai detto bene, Lisetta. Ti abbraccio,
1: oggi,
0: cara.
1: E oggi tutti sanno che Gesù è veramente esistito, ma questo non ha valore se il vivente non è vivente in noi. E così è per te, per tutti deve essere questo.
0: È proprio così.
1: Fratelli, per tutti deve essere questo. Sapere che Gesù è vivente in noi. Sì, che è vivente è una realtà, ma dobbiamo essere anche tanto sicuri che vivente vive in noi, che camminiamo con Gesù vivente, perché senza di lui siamo tutti infelici.
0: È vero, senza di lui non possiamo fare niente. Grazie Lisetta, ti abbraccio.
1: No, ti abbraccio, grazie a
0: ciao,
1: te.
0: Ciao cara.
1: Se vedi fratelli, mi saluti tutti, perché io vi ho tutti nel cuore.
0: Ciao, e anche aspetto. Noi ti vogliamo bene, ciao cara.
1: Ma pensa che aspetto giovedì.
0: Hai ragione.
1: Giovedì come un giorno di regalo di mio, del
0: che
1: padre mio.
0: Che carina che sei, grazie Lisetta. Preghiamo gli uni per gli altri, ti abbraccio.
1: Gli uni per gli altri, perché se non preghiamo gli uni per gli altri andiamo in malora del oro.
0: Certo, è proprio così. Ciao cara.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora che carina, lei aspetta il giovedì come proprio un dono che le facciamo perché lei possa parlare del nostro Signore. Allora abbiamo ancora dei minuti, chi vuole chiamare può chiamare. Intanto io ne approfitto per dire agli ascoltatori che per la prima volta hanno acceso la radio oppure sono in macchina, Voglio dire a loro che Dio li ama e vuole che loro conoscano Dio. Perché? Perché c'è un grande problema nella vita dell'uomo: la morte causata dal peccato. Quindi tutti abbiamo questo problema, perché la conseguenza del peccato è la morte. E c'è un verso nella Bibbia, i Romani, dove dice: tutti hanno peccato, perciò sono morti, sono privi della gloria di Dio. Quindi quando qualcuno dice: ma io non ho fatto niente di male, non è così, si illudono, perché noi nasciamo già col peccato, perché l'abbiamo ereditato, siamo proprio per natura dei figli disobbedienti. Però Dio, nel suo grande amore, non ci ha abbandonati e ci ha dato la salvezza gratuitamente, perché Dio ama il mondo. Dice che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi il Signore Gesù, figlio di Dio, può e vuole salvarti, caro ascoltatore, perché lui ha pagato il prezzo del tuo peccato, ma anche il peccato di tutta l'umanità. Dio ha fatto la sua parte mostrandosi il suo grande amore. Adesso tocca a te fare la tua, ricevere Gesù nel tuo cuore. Non aspettare questo invito, perché Gesù è alla porta del tuo cuore, sta bussando e dice: se qualcuno ode la mia voce e apre la porta del suo cuore, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Caro ascoltatore, hai fatto questa esperienza di riconciliazione? Hai veramente aperto la porta del tuo cuore? La porta per entrare in cielo. Gesù ha detto: io sono la vita, la verità, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se tu vuoi accettare Gesù Cristo come personale salvatore, fai questa piccola preghiera: Signore Gesù, io riconosco che sono un peccatore e desidero essere salvato per l'eternità. Tu sei morto per liberarmi dal peccato. So anche che sei risorto per liberarmi dalla morte. Perciò ti chiedo: perdona tutti i miei peccati e ti invito ad entrare nel mio cuore ed essere il mio unico Signore Salvatore. Amen. Bastano solo queste poche parole, però sincere, che il Signore entra nei nostri cuori. Abbiamo ancora dei minuti, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, la linea è libera.

0: Ciao Antonella.
1: Pace sorella Flora, buonasera e pace, tante benedizioni a tutti i fratelli e le sorelle che sono in ascolto, che il Signore possa arrivare a voi col suo Spirito Santo e vi possa consolare di tutte le consolazioni di cui avete bisogno, nella salute, spiritualmente. Lui è capace di colmare ogni mancanza spirituale che ci riguarda.
0: È vero.
1: Sorella, io vorrei che tu leggessi per me gentilmente il testo di Efesini 1 dal versetto 3 al versetto 6. È un inno di lode che Paolo fa al Signore Dio, perché il nostro papà, sin dalla fondazione del mondo, aveva progettato già questo piano d'amore, questo piano di salvezza perfetto, derogando tutto, concentrando tutto sulla cosa più preziosa che avesse, il suo figliolo Gesù Cristo, e attraverso di lui ci ha dato la possibilità di diventare, di essere adottati come figli, perché il peccato purtroppo ci ha separati dal papà celeste e ci ha resi schiavi del male e del peccato, e quindi Dio ha pensato subito di attuare quel progetto divino d'amore perfetto in Cristo Gesù per far tornare le sue creature perdute e schiave del male a lui.
0: Amen, amen.
1: E ha reso tutto perfetto, quindi io vedo in questo testo il grande amore di Dio, che non ha lasciato nulla affinché si perdesse, soprattutto le sue creature che ormai eravamo vittime del male.
0: Allora,
1: da quando è entrato il peccato nel mondo siamo diventati tutti vittime e schiavi di questo malessere, di questo queste mancanze che poi si chiamano peccato, e Dio ha rimediato sin dalla fondazione del mondo, quindi nessuno davanti a lui può avere dei meriti, ma i meriti vanno soltanto alla persona di Cristo Gesù, che a cui lui ha dato ogni potere ed è stato innalzato al di sopra di ogni altra cosa.
0: Amen, amen.
1: Io Antonella, ti saluto Flora, gentilmente leggeresti tu alla gloria di Dio questo testo biblico che ti ho citato, e saluto tutti gli ascoltatori e i fratelli che sono in ascolto. Dio ci benedica.
0: Ascolta Antonella, Efesini 1 da quale verso?
1: Da 3 a 6.
0: Ok, grazie, ti abbraccio.
1: Ti abbraccio
0: Antonella.
1: Flora, Dio ti benedica Flora, ti abbraccio.
0: Ciao cara. Allora, se qui abbiamo 38 gradi, figuriamoci in Sicilia, cara Antonella. Immagino che veramente sarà molto più caldo di Torino. Comunque leggo allora Efesini capitolo 1 dal 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concesso nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi furono compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Noi che per prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Antonello, ho letto fino al verso 14 perché è bellissimo questo brano e non lo volevo lasciare a metà. Ti abbraccio, che il Signore benedica te, benedica tutti noi. La linea è ancora libera, se qualcuno vuole telefonare lo può fare telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

Allora, ringrazio tutti coloro che hanno telefonato, ci sono stati dei disguidi, purtroppo la diretta è anche questa, si fa quello che si può, il computer si era bloccato perché la corrente si era tolta, quindi io voglio ringraziare tutti, ringrazio anche coloro che con le loro offerte mandiamo avanti questa radio. Il Signore veramente ci benedica e prosegua la sua opera. Questa è una cosa che il Signore praticamente vuole, che noi parliamo di Lui. Quindi alla prossima, Dio piacendo. Il Signore ci benedica, vi saluto, un abbraccio.

0: Se con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati dicendo: «Dite così, i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo». E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vo' comandate. Ed ecco, io son con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Bene, rieccomi qui con voi, amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. E oggi che cosa vi offre questo programma? Ma faremo alcune considerazioni sulla comunicazione. Quanto è difficile comunicare con gli altri e quanto è anche difficile sapere ascoltare. Ecco, e poi Maria Teresa De Giustina con noi al telefono da Roma dirà la sua sempre su questo soggetto con un altro dei suoi sempre piacevoli interventi. E poi come sempre avremo la musica, e per cominciare oggi ho scelto questa bella canzone di Donna Summer che si intitola Take Heart. Fatti coraggio. Ecco, alcune parole, le altre poi le vedremo al termine della canzone, alcune parole dicono: fatti coraggio anche se trovi difficile riprendere fiato e tantomeno sorridere. Fatti coraggio anche quando il tuo cielo è scuro. Arriverà il giorno in cui le nuvole se ne andranno e saprai ancora una volta come potrà essere la vita quando sentirai tutta la gioia che può portare. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Ecco, queste, come dicevo, alcune parole di Take Heart, la prima canzone in programma oggi. Ascoltiamocela insieme, amici, ne vale veramente la pena, una bellissima canzone. Intanto, benvenuti e buon ascolto a Contrappunti oggi.

0: Molto bella questa canzone di Donna Summer, Take Heart, fatti coraggio. Ecco, alcune altre parole dicevano: fatti coraggio in ogni lacrima che versi, la forza di cui hai bisogno sarà tua col tempo. Fatti coraggio, quel giorno non è tanto lontano e c'è un posto in cui la speranza dimorerà e troverai che il tuo cuore sarà più profondo a motivo dell'amore che è stato perso con l'addio. Ricordati di tenere caro il momento. Ci sono tante domande senza risposta e la vita passa tanto in fretta. Se solo potessimo comprendere quello che solo Dio sa, allora forse sarebbe facile lasciarsi andare. Ma se lo spirito vive per sempre e se il vero amore non muore mai, allora ci sarà sempre una luce nella tua anima. Allora, è riuscita a comunicare qualche cosa questa canzone? Beh, mi auguro di sì, anche se ovviamente la lingua, l'inglese sicuramente non aiutava, ed è per questo motivo che spesso nei nostri programmi vi diamo anche la traduzione del testo. Ecco, in due parole, cosa diceva la canzone? Non abbiamo sicuramente difficoltà ad accettare i lati belli della vita. Lì non ci vuole coraggio, ma c'è anche un rovescio della medaglia. La vita non sempre ci offre quello che vorremmo, e allora è lì che bisogna farsi coraggio e avere fede. Il Signore sa quello che fa e quello che è bene per noi. Ecco questo grosso modo quanto la canzone voleva comunicare. Comunicazione, abbiamo detto che sarebbe stato un po' il tema conduttore del programma di oggi. E allora adesso vi lascio subito con la nostra ospite, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono, con un'altra delle sue piccole considerazioni ancora, come dicevo, su questo soggetto. Comunicazione, un'arte difficile. Ascoltiamola subito.
1: L'arte di comunicare è difficile. Molte volte noi diciamo delle cose che ci sembrano chiarissime e per gli altri non lo sono, o viceversa. Per esempio, l'umorismo inglese. Quello che fa ridere un inglese a noi quasi non fa né caldo né freddo. E probabilmente quello che farebbe piangere un cinese non scuoterebbe neppure un sudamericano. L'altra sera, per esempio, dopo una giornata di piogge ininterrotte, il cielo si era rischiarato ed era tutto pieno di stelle. «Sarà una bella giornata domani», mi ha detto una signora che era da noi ospite pure lei, e che era nata a New York ed era di passaggio per Roma. Io ho guardato il cielo e ho detto, beh, è possibile, forse, però al mio paese dicono che se si rischiara di notte è come un asino che va di trotto. Se volete ve lo dico pure in Trentino, se si tira for the notte è come un asino che va di trotto. Oh, ha detto la signora e mi ha guardata proprio con un'espressione che chiaramente dimostrava che non mi stava capendo. Allora ho cominciato a spiegare. E sì, sa, gli asini non trottano mai a lungo e perciò è molto probabile che, secondo il mio proverbio, in cui se viene bello di notte è come un asino che va di trotto, vuol dire che il tempo buono non durerà a lungo. Ancora mi ha guardata e tutt'oggi non so se mi ha capita. Ma è anche normale, al suo paese, a New York, gli asini non ne aveva mai visti, né al trotto né al passo, perciò quel proverbio non aveva nessun significato per lei. Comunicare è un'arte complessa, ma tre elementi la possono semplificare. Primo, avere delle idee chiare. Secondo, esserne abbastanza convinti

0: per desiderare di condividerle con altri. E terzo, farlo con la maggiore semplicità e amore possibile. Questi tre elementi, idee chiare, convinzione e semplicità, sono assolutamente essenziali anche quando vogliamo comunicare la nostra fede e parlare del Vangelo. Dobbiamo averlo capito, dobbiamo esserne convinti e dobbiamo parlarne con la semplicità, come faceva il Signore Gesù.
1: Un'altra canzone adesso dal gruppo TD Band, Parole.

0: ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono
1: Mario Pieri.
2: I Contrappunti prosegue adesso con qualche altro consiglio sulla comunicazione, su come comunicare. Ecco, oggi, come si sente dire spesso, nessuno ascolta più. Appena si comincia a fare un ragionamento siamo continuamente interrotti. E poi basta guardare i talk shows, quelli che una volta venivano chiamati in televisione le tavole rotonde, in cui anche politici e gli psicologi, ecco, fanno a gara a chi grida di più e copre meglio la voce dell'altro. E così finiscono solo a non far capire poi niente a nessuno. Esattamente come una certa pubblicità in TV in cui uomini e donne, giovani, datori di lavoro e impiegati si mettono a gridare per non ascoltare chi rivolge loro la parola. Ecco, l'arte di comunicare oggi è quasi ignorata. E siccome non si comunica, le famiglie poi si dividono, i figli vanno via di casa, le persone se ne vanno anche dalle chiese. Ecco, per comunicare ci sono alcuni accorgimenti che è bene tenere presenti. Ecco, vediamone assieme alcuni. Innanzitutto si comunica in due, almeno in due. Ecco, tu mi parli e io ti ascolto, o viceversa. Chi vuole comunicare non fa proclami senza appello, ma dice quello che pensa e poi ascolta per capire e eventualmente anche per imparare. Ecco, non sta su una posizione da cui non si vuole smuovere e non pensa di essere l'unico ad avere ragione. E poi, come dicevo, si ascolta. Nel comunicare ci vogliono pazienza e autocontrollo. A volte chi ha dei problemi non ne parla subito e comincia da argomenti che stanno ai margini. Chi ascolta deve sapere aspettare che la persona sia pronta ad aprirsi. E poi bisogna guardare anche a come ci si comporta con il nostro corpo. I nostri movimenti e i gesti parlano a volte da soli. Per esempio, ecco, se si vuole comunicare bene bisogna guardare chi parla negli occhi, non dare l'impressione di essere impazienti o annoiati. Anche il tono della nostra voce è importante. Bisogna parlare con calma, con pacatezza, anche se l'altro è coincitato, ecco, non bisogna imitarlo. Niente quindi voce stridula, voci petulanti. E poi buona cosa è non interrompere. Se uno ha dei problemi, ecco, permettiamogli di raccontare quello che lo turba senza saltare immediatamente a delle conclusioni che probabilmente potrebbero anche non essere giuste. Ecco, non offriamo soluzioni prima di avere pensato e misurato le parole e di avere quindi capito come stanno veramente le cose. Ecco, si possono fare domande per capire e essere sicuri di avere capito chi ci sta parlando. Mentre uno parla, ecco, non è sbagliato sicuramente chiedere qualche spiegazione per seguire bene il discorso. A volte, se possibile, è utile ripetere il racconto per sommi capi, per essere così sicuri di avere afferrato i fatti. Spesso, quando uno racconta una vicenda, dimentica di spiegare la cronologia e di nominare le persone con ordine. Chi ascolta a volte perde il filo fra i molti lui e lei che si accavallano appunto nella vicenda. E infine bisogna tenere conto dei propri limiti. Se non siamo in grado di proporre una soluzione, ecco, diciamolo con molta franchezza. E se è il caso, proponiamo casomai di parlarne con qualcun altro, una persona più matura, una persona più esperta di noi. Se abbiamo torto, poi riconosciamolo, senza fare delle scuse oppure razionalizzare. Chiediamo perdono, anche se il torto non è tutto dalla nostra parte. Facciamo sempre il primo passo per raggiungere l'accordo. Ecco, dopo tutto, ecco, vogliamo essere ricordati come uomini e donne di pace, no?
3: Hai sentito la notizia? L'orecchio del cielo ascolta lassù e non ci lascia nel silenzio.

Sempre restando in tema di comunicazione, è l'uomo che molto spesso fa orecchie da mercante, non vuole ascoltare. Dio ha parlato in modo molto chiaro, ci ha presentato con molta chiarezza il suo piano di salvezza. Ed è questo che ci canta adesso Scott Allan nel brano che già stiamo ascoltando. Hai sentito?

0: notizia.
1: E da Scott Allan passiamo subito all'ultimo brano in programma oggi, una bella canzone di Darlene Check, si intitola Kiss of Heaven, bacio del cielo.

Allora, per mettervi in contatto con noi e per richiedere anche l'omaggio che abbiamo preparato per voi in questo periodo, vale a dire il corso biblico da fare con noi per corrispondenza, amici, scriveteci indirizzando la vostra corrispondenza al programma Contrappunti, casella postale 90 41043, Formigine, Modena. La posta elettronica va inviata a vocedb@tin.it. Il numero di telefono invece per un contatto immediato 890 53 84. Lo ripeto, 890 53 84. E allora, dicevo, alcune parole di quest'ultimo brano. Sto facendo un nuovo cammino, non sarò mai più quello di prima. Sto facendo un nuovo passo di danza sotto la pioggia del tuo spirito. Il tuo soffio di vita mi ha sconvolto. Tu liberi il mio spirito. Vivo una nuova vita sotto la tua stella mattutina. Corro in una gara nuova all'ombra del tuo amore. Il tuo amore è smisurato, troppo profondo da comprendere. Mio Gesù, tu sei colui che crea i miei sogni e dona vita. Vivo sotto il bacio del cielo e non sarò mai più lo stesso. Canto una canzone nuova alla presenza del Re. Ti dono il mio cuore, è l'unica cosa che io posso portare. Tu hai acceso dentro di me un fuoco che io pensavo non avrebbe bruciato mai. Ecco, amici, vi lascio con queste parole, vi invito a riflettere ancora su quanto abbiamo detto e su quanto sia importante, ecco, trovare la comunicazione giusta con il nostro Padre Celeste. E questo grosso modo che ha voluto comunicarvi il programma Contrappunti di oggi. Allora, coraggio, ricerchiamo questa comunicazione con Dio e, amici, buon proseguimento. Grazie per aver seguito anche questo programma in mia

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari che siete in ascolto e che vi accingete ad ascoltare la lettura della parola di Dio, vi invitiamo a prestare attenzione al versetto 16 del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, da cui poi trarremo una breve meditazione.

0: A volte le parole del Signore Gesù appaiono veramente enigmatiche, di difficile comprensione. Cosa significa la mia dottrina non è mia? Prima affermò che la dottrina insegnata era sua, apparteneva a lui, faceva parte della sua persona, del suo pensiero, traeva origine dal suo cuore, era inscindibilmente legata a lui. Poi afferma che non era sua e che egli aveva solo ricevuto l'incarico di insegnarla, di annunciarla, per farla conoscere. Infatti non disse questa dottrina non è mia, ma disse la mia dottrina non è mia. Questo modo di esprimersi ci lascia perplessi e ci obbliga a riflettere per trovare una risposta che sia logica e ragionevole. Questo testo, unitamente ad altri simili, questo modo di esprimersi è già stato oggetto di matura riflessione da parte di Agostino, che scrisse che Cristo si è considerato sotto un punto di vista per affermare che tale dottrina è sua e sotto un altro punto di vista per affermare che non è sua. Comprendiamo con questo che Gesù, colui che ha unito nella sua unica persona la natura divina e quella umana, divenendo perfettamente uomo, pur rimanendo perfettamente Dio, a volte si espresse come Dio e altre come uomo. Nel proseguimento della nostra lettura meditata di questo Vangelo avremo modo di imbatterci in altre frasi simili. È necessario pertanto sapere distinguere secondo quale natura Gesù parlò, altrimenti viene compromessa la comprensione del significato, della verità che il Signore volle trasmetterci. Alle perplessità dei giudei intorno alla sua istruzione, Gesù oppone prima di tutto la sua deità. Egli è Dio. Come tale formula una dottrina divina che possiede dall'eternità e che non poteva imparare in alcuna scuola umana. In secondo luogo, vuole affermare la sua umanità perfetta, che gli permette di essere in simbiosi col Padre che lo ha mandato. La conoscenza della dottrina divina dipende dunque, sotto il profilo umano, da una stretta unità, da una reale e profonda comunione spirituale con Dio che, attraverso il suo Spirito, comunica la sua rivelazione. Il salmista scriveva: ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi, perché ho osservato i tuoi precetti. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo,
1: che portandoci attraverso la Bibbia, oggi ci vuole far riflettere intorno a un versetto tratto dal libro del profeta Isaia che dice: come un uomo cui sua madre consola, così io consolerò voi. La consolazione di una madre. Questa è la più autentica forma di tenerezza umana. Come sa calarsi nel dolore del proprio figliuolo, non è vero? Come lo stringe al petto e cerca di prendere nel proprio cuore tutti i suoi dispiaceri. Il piccolo può dirle tutto ed ella mostrerà compassione come nessun altro può fare. Fra tutti i consolatori, il fanciullo preferisce di gran lunga la madre. Anche uomini adulti hanno fatto spesso la medesima esperienza. Yahweh, il Signore, condiscende a fare la parte della madre? Questa è vera benignità, allora. Comprendiamo subito come egli sia un padre, ma sarà anche come una madre? Tutto questo non ci invita ad una santa familiarità, ad una confidenza senza riserve, ad una fiducia illimitata in lui? Quando Dio stesso si fa consolatore, non c'è più posto per l'ansia. Esprimiamo il nostro travaglio, anche se il primo sfogo dovesse essere nient'altro che singhiozzi e sospiri, verso di lui. Egli non ci biasimerà per delle lacrime. Nostra madre non lo faceva. Dio considererà le nostre debolezze come faceva lei e dimenticherà le nostre colpe, ma in modo infinitamente più sicuro e certo di quanto potesse fare nostra madre. Non cercheremo di portare da soli le nostre afflizioni. Non sarebbe gentile nei riguardi di un Dio così amorevole e buono. Cominciamo la giornata con il nostro Signore, allora, e perché non dovremmo terminarla con la stessa compagnia, visto che le madri non si stancano mai dei loro figliuoli?

Salve amici, eccoci qui, siete pronti? Noi sì, oh, che sfaticata. Ho proprio studiato tanto per questo messaggio, consultato commentari, libri, libroni, ed ora eccomi qui, sono contento. E voglio presentarvi il frutto delle mie fatiche in una buona meditazione sul giudizio che aspetta tutti quanti. Siete pronti voi per il giudizio? Dovreste. E infatti, se rimanete in ascolto, vi daremo alcune elucidazioni, alcuni fatti molto, molto importanti. Rimanete con noi, ma prima eccovi un po' di musica.

E per la nostra meditazione vi esortiamo ora ad aprire la Bibbia al Vecchio Testamento, al Deuteronomio capitolo 4. Che nome strano, non è vero, Deuteronomio? Una parola che significa ripetizione, cose dette prima, e si chiama appunto così perché questo è il quinto ed ultimo libro di Mosè, contenente appunto una narrazione di tutte le cose che Mosè aveva insegnato al popolo durante la sua vita. A questo punto il popolo ha raggiunto finalmente la terra promessa dopo 40 anni di peregrinazioni. Mosè sa che sta per morire e così raduna il popolo e dice loro tutte le cose che Dio gli ha comandato di ripeter loro. E qui ecco che troviamo certi ammonimenti che valgono anche per noi, e così vi esortiamo ora di ascoltare attentamente quello che ci dice al capitolo 4. Dal versetto 25 al versetto 31. Quando avrai generato figli e figli dei figli e sarete rimasti a lungo nel paese, se vi corrompete e vi fate delle immagini scolpite nella forma di qualsiasi cosa e fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi a testimoniare contro di voi il cielo e la terra, che voi presto scomparirete completamente dal paese di cui andate a prendere possesso attraversando il Giordano. Voi non prolungherete in esso i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. E l'Eterno vi disperderà fra i popoli e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni dove l'Eterno vi condurrà. E là servirete dei di legno, di pietra, fatti da mano d'uomo, che non vedano, non odono, non mangiano, non odorano. Ma di là cercherai l'Eterno, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Quando ti troverai nell'angoscia e ti saranno avvenute tutte queste cose negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, il tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà e non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Fino qui la parola di Dio. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su di essa. Che parole solenni! Dio che cita in corte davanti al cielo e la terra che lui prende come testimoni il popolo di Israele e le ammonisce che se si daranno all'idolatria egli li condannerà alla dispersione. E noi sappiamo che il popolo si corruppe e che fu in verità disperso per tutta la terra, e secondo questa profezia il rimanente, un piccolo gruppo, fu poi riportato di nuovo nella terra promessa. Amici, Dio mantiene le sue promesse. Noi sappiamo che la Bibbia è la parola di Dio, appunto, perché ci sono delle promesse che noi abbiamo visto avverarsi. Ora, dobbiamo pure renderci conto che anche noi siamo stati ammoniti, anche noi come credenti, come cristiani, siamo stati comandati di agire secondo le leggi di Dio. Ma vedete, se Israele peccò di idolatria, noi abbiamo peccato contro Dio maggiormente, perché fra le altre cose noi ci siamo pure dati a giudicare Dio.

Dio e lo giudichiamo continuamente. E se non altro, appunto per questo, dovremo comparirgli davanti. E sì, dovete ammetterlo, che anche ognuno di voi ha accusato Dio. Come no? Ma sì, voi avete dubitato del suo agire, sulla sua giustizia, sulla sua saggezza, nel modo che vi ha trattato? Mai vi siete domandati perché Dio permette questo e quello, perché Dio mi ha confinato così, perché Dio fa vivere criminali, perché mi ha fatto nascere povero invece che farmi nascere ricco? Ma voi avete detto, pensato, come mai che Dio permette queste cose? Come mai che permette al tale di arricchire lui che è un birbante ed io che invece sono così bravo non riesco ad andare avanti? Oh amici, bisogna ammetterlo, l'uomo accusa Dio di incompetenza, di discriminazione, di ingiustizia, e questo è fatto da tutti, anche dai più bravi e pii. Ricordate Giobbe? Lui che credeva di essere così bravo e buono e che aveva fatto così tanto, ed eccolo che malgrado tutta la sua rettitudine dubita l'operato di Dio e vorrebbe addirittura citarlo in corte. Ora, dubitare sull'operato di Dio, aver riserve sulla sua legge o sul suo proposito, è di per sé stesso un grave peccato, e questa è una delle accuse che Dio fa all'uomo. E qui viene in mostra il secondo lato di questa faccenda, perché vedete, è facile credere che se ci pensiamo un momento che l'uomo accusi Dio, noi lo abbiamo fatto e lo vediamo fare tutti i giorni. Ma diventa un po' difficile credere che Dio pure stia accusando noi, e infatti amici, riflettete, pensate bene e rispondete da per voi. Credete voi senza alcun dubbio che Dio in questo momento stia intentando una causa, una querela contro ognuno di noi? Ebbene, la sua parola ce lo dice. Abbiamo letto che l'Eterno ha detto: io prendo a testimoni il cielo e la terra, e se voi violate la mia legge dovrete rendermene conto. La nostra coscienza pure ci rivela che siamo accusati da Dio, e la nostra natura stessa ci dice che siamo peccatori separati da Lui. E se mai prima d'ora noi non potevamo comprendere come il cielo e la terra potevano testimoniare contro di noi e accusarci di egoismo, di disubbidienza, di ribellione, ora è molto facile. Aprite una finestra, guardate fuori e non si vede nulla, c'è smog ovunque. Gli alberi, le piante stanno morendo asfissiate, le persone soffrono di ogni sorta di malattie respiratorie, guardate ai fiumi, ai mari completamente inquinati, la terra in rovina a causa dell'uomo che per far denaro, che per diventare ricco non bada a difendere gli elementi, la natura o i suoi stessi vicini. Pure questo passaggio che abbiamo letto ci dà un'idea di come Dio reagisce contro di noi e ci fa vedere l'atto di accusa e ci dice come ci punirà. Prima abbiamo letto come Egli ammonì il suo popolo, poi migliaia di anni dopo noi abbiamo visto nella storia come esattamente Dio mise in atto la punizione promessa, e io vi dico che Dio non è mai cambiato né cambierà, e che ancora esige obbedienza, e ancora Egli ha contro di noi dei testimoni che ancora ci porterà davanti al suo tribunale e domanderà ragione ad ognuno di noi delle nostre accuse e anche del nostro operato. Dio ci accusa di aver violato la sua legge, di aver offeso le sue creature, cioè il nostro prossimo, di aver sconvolto il suo creato.
Dio ci accusa di diffamazione verso il suo purissimo carattere, avendo messo in dubbio la sua parola, avendo mancato di dar credito alle sue promesse. Ma peggio, Dio ci accusa di non pagare alcuna attenzione alle accuse che egli ci ha fatto. E ascoltatori, guardate come questo è vero. Se un poliziotto ci ferma per aver violato qualche legge del codice stradale e ci dà una contravvenzione, noi ci rimaniamo male, e questa non è che una piccola violazione verso un piccolo governo, quale il municipio di una delle nostre città. Eppure questa è una piccola punizione, anche se una multa di pochi euro, quando la si paga, ci sembra allora assai ingente. Ma intanto la paghiamo, intanto noi fermiamo le citazioni e non le lasciamo scadere. Ma ci preoccupiamo noi? Restiamo noi conturbati, accorati per le accuse che Dio ci fa? Siamo noi pronti a preoccuparci per la punizione che ci aspetta? Nella Bibbia leggiamo che quando il re Osia trovò dopo molti anni questo stesso libro, il Deuteronomio, da cui abbiamo prima letto, e lesse queste stesse accuse, egli pianse, gridò, si stracciò le vesti, si mise cenere in testa e fermò completamente la vita nazionale del regno di Giuda e bandì un digiuno per tutto lo Stato. Poi pubblicamente implorò la misericordia di Dio, spaventatissimo. Ma come reagiamo noi quando leggiamo la parola di Dio? E amici, la leggiamo noi la parola di Dio? O pecchiamo anche contro di Lui, lasciandola da una parte? Diversi anni fa, per un banale incidente, io fui citato in corte da una donna che, approfittando della manica larga delle corti e del disonesto consiglio di certi avvocati che vivono alle spese delle compagnie di assicurazione e degli infortuni degli altri, mi citò per migliaia e migliaia di dollari, e quando ricevi la querela io rimasi assai male. Quella notte non potei chiudere occhio, e benché sapessi che l'accusa era infondata e ingiusta, lo stesso mi faceva star male. E se per caso quella donna avesse vinto? E con tutti i giudici e avvocati che sanno girare le cose a modo loro, cosa avrei io fatto? Sarei stato rovinato per tutta la vita. E amici, vedete, la mia consolazione, il mio conforto fu che io avevo un'assicurazione, e così chiamai il mio agente e loro riferirono il caso ai loro avvocati, i quali tennero cura di tutto. Ora, noi abbiamo sì un'accusa che ci grava addosso, una querela che ci è stata consegnata da Dio stesso. E cosa facciamo noi? Siamo noi preoccupati, siamo noi tristi, cerchiamo noi una via di scampo? Ascoltatori, nel mio caso mai andai in corte. Ma davanti all'accusa di Dio non c'è ricorso. La Bibbia insegna che, come ad ogni persona è appuntato di morire una volta, dopo di ciò viene il giudizio. Vedete, quel giudizio può essere su di noi nel prossimo istante. Qual è la nostra attitudine? Potremo noi riappellare il caso di corte in corte? No, perché Dio è la Corte Suprema. Ora, nel mio caso tutto si risolse facilmente, la donna non aveva valide ragioni e l'avvocato sistemò tutto con un amichevole accordo senza andare in corte. Ma dite amici, se io non avessi avuto l'assicurazione e dopo aver fatto l'incidente fossi stato citato in corte e io fossi poi andato a prendere l'assicurazione, credete voi che mi avrebbero servito? No, naturalmente l'assicurazione ci voleva prima. E questo è pure vero nel caso di Dio, e questo è proprio il modo che tanti credenti cercano di poter sfuggire al suo giudizio. Vivano come vogliano, fanno quello che gli pare, insultano Dio in tutti i modi, poi quando muoiono pensano che con una confessione, con alcune preghiere, possono risolvere tutto. No, no, questo non può essere. Questo non può essere. Vedete, noi leggiamo nel Vangelo queste parole. Fa
presto e amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Noi bisogna sistemare questa nostra situazione, questi nostri peccati. Dobbiamo ora cercare Dio e sistemare questa nostra perduta condizione. Noi dobbiamo trovare una via di salvezza ora mentre siamo in vita, ora mentre ancora camminiamo su questa terra, perché dopo, la Bibbia ci dice, sarà sempre troppo tardi. Vedete, prima si deve risolvere il caso. Il consiglio che qui ci dà Gesù non è di fare come si fa oggigiorno. Ci dice: risolvi il tuo caso ora per un amichevole accordo. Sì, e noi siamo proprio fortunati. Qui in questo libro, il quale contiene la querela che Dio lancia contro di noi, pure troviamo una polizza d'assicurazione la quale ci garantisce un avvocato e il modo di risarcire i danni fatti a Dio e amici. Gesù è il nostro agente, Gesù è il nostro avvocato e il suo Vangelo è la nostra polizza d'assicurazione e il suo sangue benedetto è il modo di ripagare per tutti i peccati, per tutte le accuse che Dio potrà farci se noi ci mettiamo con Lui, se noi oggi crediamo alla nostra perduta condizione, lo accettiamo e lo riceviamo quale nostro Salvatore, noi ci ravvederemo e allora, se noi crediamo, ecco che allora Dio ci libererà dal giudizio. Ma se noi non abbiamo questo avvocato, ecco che come potremo comparire davanti a Lui? Io vi dico che Gesù ci aspetta e può fare questo per noi. Sentite infatti cosa Egli ci dice in un altro passaggio della Sacra Scrittura, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. In verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Vedete, noi possiamo evitare il giudizio ora, per un amichevole accordo, ora, ricevendo Gesù quale nostro Salvatore. Sì, l'accusa che Dio ci ha fatto è valida, i danni sono assai ingenti, ma noi possiamo far valere questa assicurazione che Dio ci dà per mezzo di Gesù. Noi crediamo che siamo peccatori, accettiamo il consiglio di Cristo ora, mentre siamo ancora in strada, mentre siamo vivi, ed ecco allora che invocando la sua grazia su di noi riceveremo questo Gesù che vuol divenire il nostro avvocato, il nostro Salvatore, il propiziatore di tutte le nostre colpe. Lode sia resa a Dio per un Salvatore come Lui. O buon Padre, noi ammettiamo e confessiamo che in verità siamo peccatori, abbiamo peccato contro di Te, abbiamo dubitato il Tuo operare, ci siamo, Signore, ribellati alla Tua volontà, ma ecco che abbiamo sentito la buona novella, il buon annunzio dell'amore di Cristo e a Lui abbiamo creduto e a Lui ci siamo abbandonati completamente ed ora, Signore, Ti invochiamo finché nella Tua grazia, nella Tua bontà, Tu ti ascolti alle nostre preghiere, Tu parli al cuore di questi che ci hanno ascoltato, affinché anche loro possano ravvedersi e convertirsi a Te ed essere salvi per il tempo e per l'eternità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E al microfono, ancora una volta, c'è Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un'altra passeggiata, un'altra possibilità, un'altra opportunità di fare nuove scoperte. Benvenuto all'ascolto.

Come saprai e ricorderai se sei fedele compagno di viaggio, siamo nel vivo del libro del Levitico. Siamo ancora alle prese con il quarto capitolo. È un capitolo apparentemente noioso, ma come stiamo vedendo invece è carico, pieno di interessanti non solo informazioni, ma soprattutto spunti per trarre poi lezioni e insegnamenti per la nostra vita di oggi, la nostra esistenza quotidiana, anche a distanza di millenni da quando questo libro è stato scritto, e anche una differenza sociologica non indifferente.

Il quarto capitolo, così come quelli che l'hanno preceduto, ha a che fare con delle offerte, con i sacrifici. Sacrifici e offerte che il singolo individuo, l'israelita, doveva portare, doveva offrire, e per prima di tutto come gesto, come azione di ringraziamento, di lode nei confronti di Dio. Ma poi abbiamo visto ci sono anche offerte e sacrifici per la richiesta di perdono. Dopo aver fatto confessione di peccato, era necessario, a quei tempi, in quel contesto, portare un'offerta, un sacrificio. Attraverso la confessione, attraverso questo sacrificio, attraverso l'offerta di un animale che veniva poi ucciso, il cui sangue veniva sparso sull'altare e i cui resti venivano poi bruciati sullo stesso altare, attraverso tutto questo Dio perdonava o copriva, per meglio dire, il peccato di questa persona o i peccati di questa persona. Ti ricordo anche che secondo una traduzione letterale del termine che noi abbiamo tradotto peccato, secondo questa traduzione letterale dovremmo intendere invece mancare il bersaglio. Ecco cosa significa peccato. Il bersaglio ovviamente qual è? Non un bersaglio che ci poniamo noi per sport, per svago, nulla di tutto questo. Il bersaglio è la legge morale di Dio, l'etica di Dio, quella legge morale di Dio che non cambia con l'alternarsi delle varie civiltà, delle varie società, delle varie mode, non cambia così come cambia il tempo, ma è qualcosa di stabile, è un punto di riferimento che è stabile proprio perché Dio è stabile, Dio è eterno, quindi quando Lui chiama qualcosa peccato, lo è dal momento in cui Egli lo dichiara tale. Nel capitolo 4 troviamo anche, ed è questo che abbiamo iniziato a considerare la volta scorsa, troviamo che quando si pecca per errore o per un incidente, insomma, non di volontà, ci sono delle scappatoie, se così possiamo dire, forse non è il termine più adatto. Nell'Antico Testamento Dio aveva dato disposizioni perché si costruissero le cosiddette città rifugio. In queste città rifugio potevano trovare scampo coloro appunto che avevano commesso un peccato o un'azione involontaria. Se avevano per esempio ucciso qualcuno a causa di un incidente. Quindi tutte quelle azioni che non erano il risultato di così un disegno predeterminato. Troviamo anche che il sacerdote doveva offrire un sacrificio particolare nel caso che egli commettesse peccato. E ci sono dei regolamenti, delle regole abbastanza chiare, abbastanza rigide per quanto riguardava il sacerdote. Abbiamo detto la volta scorsa che non che questo significasse che il sacerdote fosse una persona più importante o che avesse più valore, eccetera, eccetera. Nulla di tutto questo. Era solo la responsabilità del suo ufficio, del lavoro, dell'opera che svolgeva, che richiedeva qualcosa in più. Questo ricordiamolo molto bene perché ha delle ripercussioni anche per noi oggi. Proseguendo nel capitolo 4 leggiamo che la pelle del giovenco e tutta la sua carne, compresa la testa, le gambe, gli intestini, gli escrementi, tutto il giovenco, tutta la bestia, lo farà portar fuori del campo, in un luogo puro, nel deposito delle ceneri, e lo brucerà sulla legna. Sia bruciato sul deposito delle ceneri. Oh, qui ci troviamo davanti ad un rituale insolito. Infatti il resto del giovenco, cioè del vitello, era portato fuori del campo e veniva bruciato. Credo che qui si voglia sottolineare l'estrema gravità del peccato. Vedi, questo animale era la vittima del sacrificio per il peccato. Una delle azioni, uno dei gesti importanti di tutto
tutta la cerimonia di tutto il procedimento era l'imposizione delle mani, cioè la persona che veniva ad offrire l'animale, sia esso vitello, pecora, capra o colomba, a seconda delle possibilità finanziarie, doveva posare le proprie mani sul capo dell'animale. Così facendo non c'era un trasferimento magico o soprannaturale di chissà cosa, era un atto di identificazione. L'animale veniva identificato con il peccato. In un certo senso, attraverso questo gesto, che, ripeto, non aveva nulla di automatico o di magico, è come se il peccato lasciava l'individuo, la persona, e veniva a trovarsi invece nell'animale. Ripeto e sottolineo, era solo un simbolo, un atto simbolico, un gesto simbolico, non c'era nulla di trascendentale o di magico in questo gesto. Nel caso del vitello del sacerdote, dopo averlo ucciso e dopo aver sparso il sangue, come abbiamo visto la volta scorsa, secondo un rito molto preciso e preordinato, questo animale doveva essere portato fuori dalla città, fuori dal campo. Credo che per capire bene questo passo biblico dovremmo rivolgerci ad un altro passo biblico, un passo che, ti dico sinceramente, vedo sotto una nuova luce grazie a queste nostre conversazioni. Lo troviamo nel libro degli Ebrei, nella lettera agli Ebrei che si trova nel Nuovo Testamento. Ti leggo queste frasi, dopodiché ci concederemo una pausa musicale. Lo scrittore di questa lettera dice: «Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori la porta della città». Hai sentito? Ti rileggo quella frase. Anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori la porta della città. La collina del Golgota, infatti, si trovava fuori delle mura di Gerusalemme. Usciamo quindi fuori dal campo e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Ecco, di nuovo qui vediamo un'ulteriore prova dell'armonia, dell'unità della Bibbia. Nel Levitico leggiamo un episodio, nel Nuovo Testamento leggiamo in un certo senso l'adempiersi di quello che quell'episodio dell'Antico Testamento cercava di spiegare con simboli, con riti e con cerimonie. Il vero significato, quindi, è da trovarsi nell'azione, nella missione, nella morte, nella resurrezione di Gesù. Naturalmente, davanti a tutto questo, noi dobbiamo chiederci: qual è il mio ruolo in tutto questo? A me cosa rimane di fare? Visto che Gesù ha sofferto al posto mio, è morto al posto mio, ha portato il mio peccato, è risorto a nuova vita per darmi una nuova vita, io cosa devo fare? Tu cosa devi fare?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico insieme a Maurizio e insieme alla grande famiglia di questo programma. Ancora una volta, grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto di trascorrere 30 minuti insieme a noi.

Vorrei che pensassimo ancora un attimo a quel passo biblico che ho letto prima. La religione, così come comunemente intesa, non può mai venire incontro alle esigenze di un Dio santo. Solo la morte di Gesù sulla croce poteva farci avere il perdono dei peccati. La nostra natura, il nostro istinto, se vuoi, è un istinto che ci porta verso il peccato. Come ho avuto modo di dire altre volte, 9 genitori su 10, o dovrei dire 10 genitori su 10, non devono insegnare ai loro figli come dire no, non voglio. Piuttosto anni e anni di educazione, disciplina, vengono impiegati e investiti per insegnare a dire sì, farò come tu vorrai, o obbedirò alle tue richieste, seguirò il tuo consiglio, eccetera, eccetera. Come già ho avuto occasione di dire altre volte, se Dio avesse lasciato andare il mondo alla deriva, per sempre lontano da Lui, gli angeli in cielo avrebbero continuato a cantare santo, santo, santo. Ma cosa ne sarebbe stato di te e di me? Meno male che Dio è intervenuto. Meno male che Dio non ha lasciato che il mondo, che tu, che io, andassimo alla deriva. Non solo non l'ha permesso, ma ci ha amato tanto da mandare Gesù affinché diventasse peccato per noi. Vedi, Gesù Cristo è stata l'unica soluzione del problema del nostro peccato. Non cercare altre soluzioni. Non le troverai perché non ce ne sono. Solo Gesù può venire incontro al bisogno del nostro essere interiore. Nota bene, ho detto Gesù, non una religione, una serie di riti e cerimonie, questa o quella chiesa. Io sto parlando di una persona, la persona più importante della storia, la persona che è il fulcro di tutta l'eternità. Può darsi che tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini, può darsi che questa è la prima, una delle prime volte che ti metti all'ascolto e tutto questo ti giunge magari non nuovo, ma un po' diverso. La tua curiosità è stata stimolata dal mio parlare di Gesù in questo modo. Vorremmo intessere un dialogo con te su questa tematica, così fondamentale, così importante, la persona e l'opera di Gesù Cristo. Dietro tua richiesta, e solo dietro tua richiesta, in redazione ci sono persone che vorrebbero risponderti, vorrebbero intessere un dialogo, una conversazione epistolare su chi è Gesù. Cosa può diventare Gesù per te? Procediamo con l'analisi nel 4° capitolo del libro del Levitico, dove leggiamo: se è tutta l'assemblea di Israele che ha peccato per inavvertenza e la cosa è rimasta nascosta agli occhi della comunità, benché abbiano trasgredito una delle norme del Signore facendo qualcosa di proibito, si trovano in stato di colpevolezza. Quando il peccato commesso sarà conosciuto, la comunità offra in sacrificio espiatorio un vitello, un capo di bestiame grosso senza difetto, e lo porti alla tenda del convegno. Nota bene, la vittima destinata al sacrificio per il peccato di tutta la comunità era la stessa da usarsi per il peccato del sacerdote.
La ragione è che il vitello era considerato un animale molto pregiato. Ma soprattutto c'è da considerare anche che il sacerdote rappresentava tutta la comunità. Quindi le prescrizioni erano le stesse. In questo però c'è un'altra lezione da imparare, credo. C'è una responsabilità individuale, ma c'è anche una responsabilità collettiva. Il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Non illudiamoci. Ciò che seminiamo, raccoglieremo. Non possiamo beffarci di Dio, ci ricorda la Bibbia. Ripeto, il peccato porta con sé sempre delle conseguenze negative. Alcune di queste conseguenze si faranno aspettare. Altre verranno prima, ma conseguenze ci saranno. Quando Gerusalemme fu distrutta nel 70 d.C., tutto il popolo si disperse. In modo analogo, quando l'impero romano si disintegrò, ogni suo membro ne pagò le conseguenze. Quando noi facciamo parte di una comunità di persone, sia essa una comunità ecclesiale, una chiesa, una parrocchia, una congregazione, un club, quando c'è questo far parte di una comunità, di un gruppo, noi siamo responsabili al pari di tutti gli altri.

È interessante che, proseguendo nel capitolo, leggiamo: gli anziani dell'assemblea, gli anziani del gruppo, del popolo, impongano le mani sulla testa del giovenco, del vitello, alla presenza del Signore, e immolino il giovenco sempre alla presenza del Signore. Gli anziani chi erano? Erano i conduttori, i leader, diciamo, ed essi rappresentavano il popolo. Ecco un'altra ulteriore conferma che l'intero popolo era responsabile. Naturalmente questo includeva anche il singolo. Nessun singolo poteva dire: io non sono incluso in questo, anche se faccio parte di questa comunità. Tutti erano ritenuti responsabili.

E purtroppo ancora oggi dobbiamo lasciarci. È arrivato il momento di salutarci. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossima opportunità di proseguire nel cammino attraverso il libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Grazie ancora della tua sempre piacevole compagnia e del tuo cortese ascolto. A presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un caloroso saluto a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'Ingrandimento. Anche questa volta il tempo che stiamo per trascorrere insieme ci vedrà impegnati a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non solo nel nostro. E tutto questo lo faremo con la preziosa collaborazione del dottor Edoardo Labanchi. L'obiettivo di fondo di questi nostri appuntamenti non è quello di speculare su concetti filosofici o su ideologie varie, ma è piuttosto quello di cercare di fare un'analisi, una verifica, alla luce dell'insegnamento della Bibbia, della reale solidità dei fondamenti dottrinali e delle idee basilari di questi vari movimenti. Come molti di voi all'ascolto già sapranno, ci stiamo occupando ultimamente del movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. E siamo più che mai convinti che soltanto un serio confronto con i principi della fede cristiana biblica ci permetterà di smascherare le pecche e le falle di questo, come di qualsiasi tentativo umano di avvicinarsi e rapportarsi con il divino. Ci darà inoltre la possibilità di stare in guardia dall'errore, e questo ovviamente è molto importante. Dunque, nel nostro precedente incontro, il dottor Edoardo Labanchi ha già messo in evidenza alcune delle posizioni accanitamente contrastanti che i testimoni di Geova sostengono nei confronti della divinità di Gesù Cristo, con le relative implicazioni del caso. Tuttavia, nel Nuovo Testamento è chiaro che Gesù sia identificato con Dio, e con Dio in quanto creatore. Già nei primi versetti del Vangelo di Giovanni, infatti, è scritto che neppure una delle cose fatte nell'universo è stata fatta senza l'intervento del Logos, della parola. E da questo si deduce che Gesù Cristo, proprio in quanto parola o Logos di Dio, rappresenta la sua mente, il suo pensiero, in cui vi sono i progetti delle cose create, progetti che Dio stesso ha mandato a effetto. Gesù Cristo, dagli scritti del Nuovo Testamento, risulta essere sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina.
2: Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla. Chi può fare questo se non Dio stesso?
1: Gesù Cristo è dunque della stessa natura divina di Dio Padre, quindi Gesù è Dio. Ma dove e in che modo allora entra in gioco, dottor Labanchi, l'umanità di Gesù?
2: Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo, e tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù.
1: Grazie, dottor Labanchi. Ecco, magari daremo un'occhiata più tardi ad alcuni di questi brani biblici. Nel frattempo, prima di addentrarci nel vivo del discorso, facciamo ora una breve pausa musicale. Amici ed amiche, a fra poco.

Cari ascoltatori, stiamo ancora esponendo le dottrine fondamentali della fede cristiana. Un'esposizione che vuole essere anche un invito a tutti gli interessati a conoscere meglio gli insegnamenti del Signore Gesù e degli Apostoli, che furono i primi a diffonderli, approfondendo nei vari aspetti ed operando stupende sintesi dottrinali nei loro scritti. Questi scritti formano quello che noi oggi chiamiamo Nuovo Testamento o Nuovo Patto, come sarebbe meglio dire, il Nuovo Patto stabilito tra Dio e l'umanità per mezzo di Gesù Cristo, come abbiamo già ampiamente spiegato. Vorrei però precisare a questo punto che ho fatto riferimento ai Testimoni di Geova non perché ne avessi già esaminato le dottrine, ma solo perché essi sono tra i più radicali negatori della divinità di Gesù Cristo, interpretando le scritture a modo loro e quindi facendosi un cristianesimo a modo loro. Ed in questo sono affini a quei movimenti, compresa naturalmente la New Age, che, come ho avuto occasione di far notare più di una volta, hanno del cristianesimo e quindi di Gesù Cristo una falsa idea, o meglio un'idea che cercano di far combaciare con le loro dottrine, ma sempre torcendo le scritture, come scriveva l'apostolo Pietro verso la fine della sua seconda lettera. Ma costoro, che l'apostolo definisce ignoranti e instabili, costoro che fanno scempio delle scritture, lo fanno, dice Pietro, a loro propria perdizione. Dei Testimoni di Geova comunque avremo occasione di parlare specificatamente più in là, nel corso di alcune trasmissioni. Ora stiamo trattando in particolare della persona di Gesù Cristo, che nel Nuovo Testamento è messo sullo stesso livello di Dio Padre per quanto riguarda la sua natura divina. Gesù Cristo è l'eterno Logos, o parola di Dio, è il Creatore stesso, colui che, come leggiamo all'inizio della lettera agli Ebrei, colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Cioè mantiene in essere tutte le cose, esseri umani compresi, che altrimenti cadrebbero nel nulla da cui furono tratte. Ma chi, ditemi, chi può fare questo se non Dio stesso? Anzi, nello stesso versetto 3 del primo capitolo della lettera agli Ebrei, orora citato, è detto che l'eterno Figlio di Dio è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Ed è molto interessante che la traduzione dei Testimoni di Geova qui è esatta, anche se meno letterale, della versione riveduta che di solito uso in queste trasmissioni. Essa dice: egli, cioè Gesù, è il riflesso della sua gloria, è l'esatta rappresentazione del suo stesso essere e sostiene ogni cosa mediante la parola della sua potenza. Ma nonostante questa traduzione esatta, purtroppo i Testimoni di Geova non traggono poi le conseguenze logiche da questo versetto, né da altri che chiaramente ci dicono che Gesù Cristo è Dio, come lo è il Padre suo. Ma sempre a proposito della versione dei Testimoni di Geova, c'è un caso davvero singolare che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, cari ascoltatori. È il caso del versetto 18 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove leggiamo così, secondo la versione dei Testimoni

testimone di Geova. Nessun uomo ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nella posizione del seno presso il Padre, è colui che l'ha spiegata. È preciso subito che le parole l'unigenito Dio sono entrambe scritte con l'iniziale minuscola. Ora, di solito, nelle versioni italiane della Bibbia, oggi in circolazione, questo versetto viene tradotto più o meno così: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Ora, secondo la moderna critica testuale, paradossalmente, qui la traduzione dei testimoni di Geova è più esatta delle altre, a parte le iniziali minuscole. Infatti, l'espressione greca «monogenes theos», unigenito Dio, si trova in alcuni importantissimi antichi manoscritti, come il papiro 66, copiato attorno al 200 d.C., e il papiro 75 del III secolo, dove l'espressione è accompagnata anche dall'articolo determinativo «ho monogenes theos», l'unigenito Dio. L'espressione si trova anche nei codici Vaticano e Sinaitico, entrambi del IV secolo. Invece l'espressione «ho monogenes huios», il figlio unigenito, si trova nel codice alessandrino del V secolo e in altri manoscritti più recenti. La tradizione documentaria è quindi tutta a favore dell'espressione monogenes theos, l'unigenito Dio, e questa dovette essere, almeno molto probabilmente, l'espressione che si trovava nel testo originale del Vangelo di Giovanni. Se è così, qui si afferma che Gesù è l'unico figlio di Dio e che è Dio come lo è il Padre. D'altra parte, questo figlio unico è distinto dal Padre, ma non separato da Lui, in quanto è intimamente unito a Lui, anzi fa parte di Lui. Infatti il termine greco «kolpos», tradotto di solito «seno», indica la parte più interna di qualcosa e può significare quindi utero, grembo, ventre, viscere, cavità, recesso, fondo, come il fondo di un carro, ad esempio. L'unigenito figlio di Dio, che è Dio come il Padre, è dunque dentro il Padre, fa parte del Padre, come si diceva. Ma il linguaggio umano non può andare oltre, trovandosi dinanzi ad un mistero insondabile che non è contro la ragione, ma va al di là della ragione, trattandosi di una realtà soprannaturale.

0: Poco fa, prima della pausa musicale, il dottor Edoardo Labanchi ci stava dicendo che dobbiamo riconoscere che il nostro linguaggio umano, in merito a certe considerazioni e riflessioni sulla persona di Dio, non può andare oltre certi limiti, perché si troverebbe di fronte a un mistero insondabile. Insondabile perché va al di là della ragione umana. Si tratta quindi di una realtà soprannaturale. Riprendiamo comunque a questo punto e, partendo da questo concetto, la nostra conversazione con il dottor Edoardo Labanchi.
1: Ora, continuando il discorso di prima, cari ascoltatori, se, come dicevo, solo il Figlio di Dio ha conosciuto Dio così com'è nella sua essenza, non può non essere egli stesso della stessa natura divina. Insomma, non può essere una creatura. Anzi, nemmeno di un angelo si può dire ciò che di Gesù è detto nelle Scritture. Ed è proprio questo che la lettera agli Ebrei, uno degli scritti cristologici più importanti del Nuovo Testamento, che ho avuto già occasione di citare, è proprio questo che la lettera agli Ebrei vuole tra l'altro dimostrare. Difatti, nel primo capitolo leggiamo: a qual degli angeli Dio disse mai: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opere delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. Qui l'autore cita alcuni salmi, e precisamente il Salmo 2, il Salmo 104, il 45 e il 102, usando di solito la versione greca dei 70. E dalle sue affermazioni deduciamo che il Figlio di Dio, che incarnato si divenne Gesù, anche qui è messo sullo stesso piano di Dio Padre, pur distinguendosi in qualche modo da Lui. Da notare, in particolare, la citazione del Salmo 45, versetti 6 e 7, e del Salmo 102, versetti 25, 26 e 27. Qui il Figlio di Dio è chiamato esplicitamente Dio. Il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli. Poi viene detto: perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi nemici. Qui notiamo la distinzione tra Dio Figlio e Dio Padre, considerando anche che c'è un riferimento all'incarnazione del Figlio. Questa interpretazione, del resto, è confermata dalla citazione di una parte del Salmo 102 che viene applicata al Figlio di Dio, a Gesù. Qui egli è considerato chiaramente il creatore. Tu, Signore, nel principio fondasti la terra. Noi cristiani, però, non siamo affatto politeisti, ma con la rivelazione cristiana, appunto, ci troviamo di fronte ad un unico Dio complesso, se così si può dire, ad un Dio che è padre ed è figlio, cioè costituito da persone uguali quanto a natura divina e distinte quanto a persone, incluso naturalmente lo Spirito Santo, di cui anche si dovrà parlare. Lo so, la parola Trinità è antipatica a molti. Alcuni preferiscono il termine triunità. Ciò che conta comunque è la sostanza della questione. E la sostanza della questione è che è Dio a dirci come è fatto. E non saremo certo noi a dire a Dio come deve essere fatto, in base ai nostri schemi filosofici e preconcetti teologici. La questione poi è complicata dal fatto che Gesù non è solo Dio, ma è anche uomo. E tale è rimasto, pensate, anche dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, sebbene con un corpo glorioso. La natura umana di Gesù è stata dunque creata, ed è alla luce di tale realtà che bisogna interpretare alcuni passi che erroneamente vengono usati per negare la divinità di Gesù. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, lì dove l'apostolo Paolo parla della risurrezione finale dei morti, una dottrina che è appoggiata dalla risurrezione dello stesso Gesù dai morti, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dico, si afferma che alla fine dei tempi Gesù consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. Infatti, continua il testo, bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, cioè sotto i piedi di Gesù. Ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato. E quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ora, cari ascoltatori, il fatto che alla fine anche Dio Figlio sarà sottoposto a Dio Padre non significa affatto che Dio Figlio, cioè Gesù, sarà meno Dio di Dio Padre. Così come un figlio umano che è sottoposto al proprio padre umano non è per questo meno uomo. Non credo che ci voglia molto per capire questo. Una volta che Gesù ha assolto tutti i suoi compiti secondo il programma divino descritto soprattutto nell'Apocalisse, consegna il regno a Dio Padre, perché Gesù ha fatto e farà sempre tutto alla gloria di Dio Padre, che è poi anche la sua gloria. Tutto questo conferma anche ciò che in vari modi abbiamo già messo in rilievo, e cioè che ogni dottrina non deve basarsi solo su un versetto o su un solo passo biblico, ma su tutti i versetti che trattano dell'argomento, o almeno sui versetti più significativi al riguardo. E tutto deve essere esaminato con sincerità, con obiettività, senza cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, come si suol dire. E mi sembra che in queste trasmissioni siamo stati obiettivi e, con l'aiuto di Dio, continueremo ad esserlo sino alla fine. La prossima volta completeremo questo argomento trattando dello Spirito Santo, della terza persona della Trinità, traendo anche alcune conclusioni da tutta questa parte dedicata alla New Age ed anche alle risposte cristiane ai vari movimenti e sette religiose di cui ci siamo occupati. A risentirci dunque, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria e oggi si parlerà di zizzanie, buon seme, granello di senape, lievito. Vi chiederete cosa vuol dire? Vogliamo ascoltare insieme?
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro consueto appuntamento. Stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. E ieri abbiamo letto qualcosa riguardo alla parabola del seminatore. Come vi ho promesso già ieri, andremo a scoprire la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Nei versetti dal 18 al 23 vediamo appunto il significato della parabola. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Il primo gruppo di uditori che Gesù ci presenta è quello che riceve il seme lungo la strada. Essi non afferrano la parola di Dio, il suo messaggio. La verità che odono non fa loro alcuna impressione, li lascia indifferenti. Il seme caduto nei loro cuori e che avrebbe dovuto portare frutto è rubato, portato via dal maligno. Non è per mancanza di intelligenza che non afferrano. Quelli che ascoltavano Gesù erano tra gli altri capi religiosi, dottori della legge, gente istruita, intelligenti, eppure insensibili alle cose del Vangelo.

La seconda serie di uditori della parola di Dio ricevono il seme in luoghi rocciosi. Perché non hanno messo radici, permettendo che la parola restasse nei loro cuori? Non hanno mai imparato che la fede e non le apparenze è la chiave che apre la verità del Vangelo. Anche se rispondono con gioia all'invito del Vangelo, ritornano poi ben presto a ciò che li attrae nel mondo, non imparando ad amare, a pregare e a studiare la Bibbia. Il più piccolo disturbo li fa indietreggiare. Gesù illustra poi un'altra categoria di uditori, coloro che ricevono la parola di Dio tra le spine. Appartengono a quella categoria di persone che vogliono, provano a vivere in due mondi, vogliono credere, essere religiosi, ma non intendono darsi completamente a Dio. Così sono ansiosi, inquieti e affannati per le cose di questa vita. Vogliono sembrare religiose, ma si affannano a conquistare piaceri materiali. Per loro Dio è troppo piccolo e il mondo è troppo grande. Così le cose di questo mondo soffocano il seme della parola di Dio. Infine ci vengono presentati quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Ringraziamo il Signore che una buona parte del seme cade su un buon terreno. Sono coloro che aprono le loro menti, i loro cuori e cercano di comprendere e di mettere in pratica la parola di Dio. Portano frutto alla sua gloria, anche se non in modo uniforme. Se fai parte di uno dei primi tre terreni, non importa stabilire a quale, sei comunque perduto. Assicurati invece che la parola che ascolti, anche quest'oggi attraverso la radio, cada in un cuore tenero e pronto a ricevere il messaggio di Dio.

Ma vediamo un'altra sfumatura del regno dei cieli. È l'immagine di una persona che semina del buon seme nel suo campo, ma viene compiuta nei suoi confronti una cattiva azione. Leggiamo questa parabola nei versetti dal 24 al 30 da Matteo, capitolo 13. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio».

Con la parabola delle zizzanie, Gesù voleva insegnare ai discepoli che si sarebbero trovati sin dal principio in un campo di battaglia. Essi dovevano convincersi che il lavoro di spargere la buona novella del Vangelo non era da paragonare a quello di un normale coltivatore di campi. Mentre gli uomini stavano dormendo, venne il nemico. Ricordate che il seminatore è il Signore e lui non sonnecchia né dorme mai. Satana è il nemico e lui semina delle zizzanie tra il grano. Forse è meglio leggere subito anche la spiegazione che Gesù dà della parabola, poi vedremo l'interpretazione. Vediamo quindi i versetti dal 36 al 43. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda.

Gesù fu esplicito e chiaro nella parabola. Voleva far capire che, come la zizzania fu seminata nel campo per ostacolare la crescita del grano, così Satana cerca di scoraggiare chi si affatica per il Signore. Ma vediamo che qualcuno prende una saggia decisione. Il servo del coltivatore, scoperto che in mezzo al campo crescevano delle erbacce, pensando che il suo dovere sia sradicarle, fa al suo padrone una proposta in questo senso. Molti di quelli che erano a contatto con Gesù la pensano allo stesso modo. Tempo dopo, i suoi discepoli si preoccuparono perché c'erano dei discepoli di Giovanni che non seguivano loro e facevano delle opere miracolose e glielo proibirono. Gesù dovette intervenire e spiegare che il loro atteggiamento era sbagliato. «Chi non è contro di voi è per voi», disse. Un'altra volta volevano incenerire i samaritani che avevano rifiutato di ospitarli, ma anche questa volta Gesù dovette essere severo con loro, spiegando che il suo compito non era di distruggere, ma di salvare le persone.

0: Come dicevamo, il padrone prese una saggia decisione e lasciò le zizzanie nel campo. Per quale ragione? Per amore del frumento. Non è facile capire questo atteggiamento di Dio. Perché esiste un miscuglio di bene e di male? Perché Dio permette a persone malvagie di occupare posti anche rilevanti nella società? Perché non li rimuove lasciando i cristiani liberi da interferenze e opposizioni? Se esaminiamo la Bibbia vedremo che questa è la maniera in cui Dio tratta con l'uomo. I grandi uomini di Dio non hanno avuto una vita facile, spesso sono stati temprati da difficoltà e questo ha permesso loro di mettere radici profonde. Se non ci fossero difficoltà, dove sarebbe la necessità di avere una grande fede? Ci viene anche presentato un destino inevitabile, quello delle zizzanie e del grano. Altre volte in passato gli angeli sono stati strumenti di Dio nei suoi giudizi e anche in futuro avranno una parte preminente nei giudizi divini. Un giorno il Signore, attraverso i suoi angeli, prenderà la sua falce e separerà le zizzanie dal grano. Le zizzanie saranno bruciate. Io sono grato che quello non sarà il mio compito, perché potrei sbagliare. Ma la Bibbia è chiara. Questo giudizio sarà certo, giusto, finale, immutabile ed eterno. La parabola delle zizzanie finisce con una buona notizia. Il frumento sarà finalmente raccolto e riunito nei granai del Padre. Se oggi è difficile capire chi è il grano e chi no, un giorno i giusti risplenderanno come il sole. Sarà un raduno meraviglioso. Verranno da ogni paese, da ogni tribù, lingua, nazione e classe sociale. Saremo raccolti per condividere la gloria e l'onore di Cristo.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Passiamo ora alla parabola del granello di senape, scritta nei versetti 31 e 32. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami». Questa parabola rappresenta un altro tipo di semenza e ci parla della crescita del regno. Ci informa che il regno dei cieli ha un piccolo inizio, poco vistoso. Tra gli ebrei l'espressione granel di senape indicava qualcosa di estremamente piccolo. I rabbini avevano insegnato che il Messia sarebbe venuto con gran pompa e con grande potenza, che sarebbe stato in grado di rovesciare le nazioni del mondo con la sua azione risoluta. La loro teologia non prevedeva l'origine umile dell'uomo della Galilea e quindi non lo comprendevano. Gesù tentò di correggere questa idea con la parabola che abbiamo letto. Voleva far capire che l'inizio del regno sarebbe stato piccolo, insignificante, ma che, nonostante questo, non dovevano scoraggiarsi perché sarebbe venuto il giorno in cui il suo dominio si sarebbe esteso per tutta la terra. Spesso si dimentica di guardare al punto centrale di una parabola per soffermarsi su particolari di scarsa importanza. Il punto centrale di questa parabola è il contrasto tra la piccolezza dell'inizio e la grandezza del risultato. Non è importante capire chi sono gli uccelli che si riparano tra i rami. Quelli sono messi lì unicamente per far capire quanto fosse grande l'albero.

0: Nei versetti dal 33 al 35 troviamo che ci parla dell'influenza del regno. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle, e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Questa viene chiamata la parabola del lievito. Qual è la verità centrale? È una parabola simile a quella del granel di senape, e il contrasto maggiore consiste tra la piccolezza del lievito e la quantità di farina impiegata. Alcuni commentatori biblici danno a questa parabola più di una interpretazione. La più comune è quella che il lievito rappresenta l'influenza che il regno ha in questo mondo. Il lievito è la potenza trasformatrice, la sostanza che dall'interno cambia le cose. Il lievito ci vuole ricordare che la diffusione del regno non dipende da cose esteriori, da segni di potenza e di forza, ma dal lavoro e dall'opera dello Spirito Santo. La diffusione del regno avviene parlando al cuore, portando una trasformazione interna a tutti coloro che lo ricevono. Un'altra interpretazione limita il lievito alla diffusione del male nella Chiesa. Il lievito non è però sempre figura del male. Nel Vecchio Testamento, nella ricorrenza delle Pentecoste, il sacerdote offriva a Dio 2 pani cotti con lievito ed erano graditi all'Eterno. Pane lievitato veniva offerto anche il giorno del ringraziamento al Signore, descritto in Levitico al capitolo 7, versetto 13. Un'altra interpretazione spiega che il regno dei cieli cresce in modo misterioso e nascosto, gradualmente. Una volta ancora è poi spiegato perché il Signore parlava in parabole, per insegnare. Dobbiamo essere contenti che Gesù disse queste parabole e non dobbiamo unirci allo spirito degli scribi e dei farisei, i quali, per non vedere, non voler comprendere, si privavano del significato profondo che esse contenevano. E domani, nel nostro prossimo appuntamento, ultimo della settimana, vedremo 3 altre parabole.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Anche oggi vi saluto con grande piacere e vengo a raccontarvi qualche cosa di abbastanza personale. A casa nostra a volte a me viene la fregola dei grandi lavori. Per esempio decido che devo lavare le tende, ripulire la stanza da letto da tutte le riviste e i libri che si accumulano. Devo prendere il coraggio di aprire certi armadi e metterli in ordine e certi cassetti per mettere tutto a posto. A volte poi capitano dei periodi in cui le cose da fare si accavallano in un modo assurdo fra le attività, le scadenze in ufficio e la casa, che bene o male una certa parvenza di rispettabilità e di ordine la deve avere. In quelle occasioni, come se non bastasse, mi si mette in moto un meccanismo privato interiore per cui non mi sembra di potermi più fermare. Faccio questo, attacco quell'altro e continuo quell'altro ancora. Se mi guardassi con occhio realistico, mi vedrei un po' come quelle persone nelle case di cura psichiatrica che vanno avanti e indietro, come se il loro movimento nel corridoio fosse l'unico modo per tenere l'universo in piedi. In uno di quei periodi, una sera, avevo preparato la cena per me e per mio marito, l'avevamo consumata insieme e poi io ero andata in cucina e avevo continuato a trafficare. Mio marito era da solo nel soggiorno. «Posso fare qualcosa per te? Vuoi una tazza di caffè?» gli ho chiesto ad un certo momento passando davanti alla porta. «No», mi ha detto, «vorrei la moglie». Era una parola gentile e amorevole, ma c'era dentro anche un piccolo rimprovero e l'espressione di un desiderio insoddisfatto. «Ora torno», gli dissi. Finii in fretta e furia quello che stavo facendo e che non poteva essere lasciato a metà, e poi andai a sedermi vicino a lui. Confesso, ero un po' sulle spine perché il meccanismo interno non si era ancora calmato. Nessuno di noi due, mio marito e io, è un gran parlatore, perciò non è che ci siamo detti molto, ma eravamo contenti di godere la compagnia l'uno dell'altro. E dopo un po' io mi sono sentita anche più rilassata. Noi donne troppe volte non pensiamo di mettere nella lista delle cose da fare anche il tempo da passare col nostro marito. Nostro marito è in casa, magari sta leggendo un libro o il giornale o guarda la TV, e noi ci comportiamo come, con lui come se fosse uno dei figli. Con i figli pensiamo, mentre gioca con Lego io ne approfitto per lavarmi i capelli, oppure mentre dorme mi metto a scrivere una lettera. Col marito il ragionamento va nello stesso modo: mentre lui legge io vado a fare una torta, mentre lui gioca col suo giocattolo preferito, cioè la TV, io mi faccio i fatti miei. Ma non facciamo bene, perché in un buon matrimonio non si funziona così. Il matrimonio è fatto anche di momenti in cui si sta insieme, seduti uno accanto all'altro, si esce insieme, si fanno delle cose che piacciono e interessano tutti e due, o semplicemente ci si tiene per mano. E attenzione, non è solo una pratica per le coppie giovani. Vi sono inclusi anche gli sposi più stagionati, i quali rischiano più degli altri di diventare abitudinari e di prendere per scontate le gioie dello stare insieme fino al punto di non apprezzarle più.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 9. Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Il titolo del messaggio di oggi è «Il versetto non era cambiato». Durante una riunione di evangelizzazione, una signora fu portata alla fede per mezzo del seguente testo biblico. «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Questo si trova nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24. L'oratore scrisse il versetto su un biglietto e lo diede alla donna, che tutta contenta tornò a casa col suo bambino. Ma l'indomani mattina quella madre si alzò scoraggiata. Aveva trascorso una notte di lotte interiori, di dubbi, di timori. Quando il suo bambino le chiese che cosa avesse, scoppiò in lacrime dicendo: «Ieri credevo di essere salvata, ma oggi mi sento cattiva come prima». Il bambino turbato le rispose: «Mamma, aspetta, vado a vedere se il tuo versetto è cambiato». Così corse a cercare il bigliettino e lesse il versetto. «Mamma, mamma», disse, «è esattamente lo stesso di ieri». La mamma guardò sorridendo il suo piccolo. Quella semplice fiducia infantile era bastata a convincerla. Lo prese fra le braccia e ringraziò Dio che il suo prezioso versetto era sempre lo stesso e che la sua pace era fondata non sulle sue sensazioni, ma sulla parola eterna di Dio. Non guardiamo al nostro triste stato di peccatori. Riconosciamo davanti a Dio ciò che realmente siamo e affidiamoci a Lui. Il suo amore non può cambiare. Il Signore Gesù stesso ci rassicura. Infatti nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 10 troviamo i versetti 27 e 28 che dicono: «Le mie pecore nessuno le rapirà dalla mia mano».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 7 di Prima Corinzi. La chiesa di Corinto era proprio un disastro. C'erano un sacco di problemi dovuti alla loro carnalità. C'erano divisioni nella chiesa. Alcuni dicevano di essere di Cefa o di Pietro. Altri dicevano di essere di Paolo. Altri di Apollo. Si accusavano l'un l'altro a livello legale, andando davanti ai tribunali del mondo. E Paolo aveva ricevuto questo resoconto e così scrive questa lettera circa queste cose. Ma oltre questo, il suo scopo nello scrivere era anche quello di rispondere ad una lettera che loro gli avevano mandato, contenente alcune domande. E così Paolo, a partire dal capitolo 7, risponde ora a questa loro lettera e alle domande che gli avevano fatto in questa lettera. Ora, è davvero molto importante che capiamo bene il contesto di questa situazione di Corinto. Corinto era una città estremamente pagana. Sull'acropoli, sopra Corinto, c'era il grande tempio di Afrodite, e le sacerdotesse del tempio scendevano giù a Corinto ogni sera, ed erano delle prostitute, e l'adorazione della dea veniva finanziata dai guadagni di queste prostitute. Ma in questa città Dio aveva un grande popolo, perché quando Paolo si trovava a Corinto, il Signore l'aveva incoraggiato, gli aveva detto: «Io ho un grande popolo in questa città». Così Paolo aveva fondato la chiesa là. Ma come vi ho detto, la chiesa era un disastro. Avevano molti strani insegnamenti, dottrine che si erano diffuse. Credevano che il corpo fosse completamente malvagio, e questo li portava ad avere due tipi di atteggiamenti. Primo, c'erano quelli che dicevano che dato che il corpo è completamente malvagio, non importa affatto quello che fai con il corpo. Il corpo non conta, è il tuo spirito che conta. E quindi con il tuo corpo puoi farci quello che ti pare, non è importante. Puoi usare il tuo corpo per la fornicazione o per qualsiasi cosa tu voglia. Tanto il tuo corpo è comunque malvagio, quindi non importa quello che ci fai. Altri, sempre nella stessa convinzione che il corpo è completamente malvagio, dicevano che non si doveva fare nessuna delle cose naturali che si fanno col corpo. Persino se sei sposato, dovresti astenerti dall'avere relazioni con tua moglie, perché tutto quello che riguarda il corpo è malvagio. Tutti gli impulsi e i desideri, o qualsiasi altra cosa del corpo, è malvagia. Così c'era questa seconda tendenza che portava all'ascetismo. E così Paolo tratta qui, a partire dal capitolo 7, del fatto se come credente dovrei essere sposato e se sono sposato se posso avere relazioni intime con mia moglie. Così inizia il capitolo 7 dicendo: «Ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, sarebbe bene per l'uomo non toccare donna». Ma a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Cercare di vivere una vita da celibe o da nubile è innaturale. E Paolo lo riconosce. Sarebbe bene se potessi non toccare donna. Eppure questa è una condizione innaturale. Perciò ogni uomo dovrebbe avere una moglie e ogni donna dovrebbe avere un marito. È interessante che la scrittura non dica niente circa il fatto se Paolo

che ogni uomo doveva mettere in pratica, e che se non avevi figli in realtà stavi uccidendo la tua progenie. Quindi, essendo un rabbino, e come dice lui riguardo alla giustizia che viene dalla legge, io ero irreprensibile, senza dubbio era sposato. Inoltre sembra ci siano indicazioni che fosse membro del Sinedrio, e uno dei requisiti del Sinedrio, che era una specie di tribunale, era quello che i membri dovevano essere sposati, perché pensavano che se uno era sposato era più misericordioso. Beh, non so se è così, ma credo che almeno capisce meglio certe cose. Ora, naturalmente, viene da chiedersi che fine ha fatto la moglie di Paolo. E ci sono due speculazioni. Una è che sia morta, ma l'altra, probabilmente più corretta, è che quando Paolo ha abbracciato il cristianesimo, lei lo abbia lasciato. Questo è quello che si è tramandato per tradizione nella Chiesa. Ora, il capitolo 7 qui è scritto con un pensiero di fondo, detto al verso 29, e cioè che il tempo è ormai abbreviato. Il tempo è poco. Paolo era convinto che il Signore sarebbe tornato molto, molto presto. E dato che il tempo è poco, lui dà queste istruzioni circa il matrimonio. Sembrerebbe proprio che stia scoraggiando l'essere sposati. Ma se è così, è solo perché pensava che ci fosse così poco tempo. Non c'è tempo di sposarsi. Ma a motivo della fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito, specialmente nelle condizioni che c'erano lì a Corinto. Il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera. Poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non vi tenti a causa della vostra mancanza di autocontrollo. Quindi Paolo dichiara qui che nel matrimonio si possono avere relazioni sessuali, e che la moglie dovrebbe cercare di soddisfare il marito, e il marito dovrebbe cercare di soddisfare la moglie, e che non ci si dovrebbe privare l'uno dell'altra, se non di comune accordo, e poi per un periodo limitato di tempo, per darsi alla preghiera e al digiuno, perché si rischierebbe di avere grandi tentazioni, forti pressioni. Ora io dico questo per concessione, non per comandamento, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me. Ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ora quelli che non sono sposati e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ora, naturalmente, a questo punto Paolo non era più sposato, e difende la sua condizione di non coniugato, ma riconosce anche che in un certo senso questa condizione è un dono di Dio. Ora Gesù parla di quelli che sono eunuchi dalla nascita. Alcuni sono chiamati da Dio a questo, altri lo sono diventati per il regno di Dio. Ma Paolo, avendo questo dono e riconoscendo che era qualcosa che veniva da Dio, perché gli impulsi normali, naturali e fisici portano al matrimonio. Non è affatto naturale non avere impulsi sessuali. L'impulso sessuale o istinto sessuale è il quarto più forte impulso che abbiamo e viene dopo il bisogno di respirare, la sete e la fame, ma è lì vicino alla cima. E se una persona non ha un forte desiderio sessuale, significa forse che Dio l'ha tolto via, per fare in modo che questa persona possa essere uno strumento speciale nelle mani di Dio.
libero da tutte quelle, come dice Paolo, preoccupazioni.

0: tradizioni che vengono quando uno si sposa. Il matrimonio è una condizione completamente differente. Prima di essere sposato potevo viaggiare liberamente per tutti gli Stati Uniti. Tutto quello di cui avevo bisogno era una busta di albicocche e poi potevo partire. Mi fermavo solo per fare benzina, mai al ristorante. Quando partivo pensavo solo ad arrivare prima possibile, ma dopo che mi sono sposato è cambiato tutto. Stavamo tornando a casa da Phoenix e a un certo punto mia moglie mi dice: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». E io continuo dritto e passo la stazione di servizio. Poco dopo: «Tesoro, mi piacerebbe prendere una tazza di caffè». «Certo, a chi non andrebbe?» E passo un'altra stazione di servizio. E ragazzi, ad un certo punto sento il suo piede battere per terra così forte che se avesse avuto il pedale del freno anche lì dalla sua parte sarei finito fuori dal parabrezza. Così ho afferrato il concetto e ci siamo fermati alla stazione di servizio. Ma per me era una perdita di tempo. Ma come dice Paolo, se sei sposato non ti preoccupi tanto delle cose del Signore, ti preoccupi di tua moglie, di come puoi farle piacere, dato che devi viverci con lei. E quindi vuoi fare le cose che le piacciono, e questo è giusto. Così Paolo dice: «Guardate, se avete questo dono, bene, vivete come vivo io. Voi che non siete sposati e voi vedovi, rimanete come me». Ma se non hanno autocontrollo, se non hanno questo dono, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere, ardere di desiderio, di lussuria. Agli sposati invece ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito, e qualora si separasse rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e il marito non mandi via la moglie. Questo naturalmente era l'insegnamento di Gesù Cristo, e per questo che Paolo dice: ordino non io ma il Signore. Ma agli altri dico io, non il Signore. Ora il Signore non aveva parlato in modo specifico di questo aspetto, così ne parla ora Paolo da apostolo. Ma agli altri dico io, non il Signore, parlando ora di una situazione particolare. Se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via. Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Quindi sia il marito sia la moglie credenti portano nella propria casa un ambiente di santità che copre anche i figli. Molte volte mi viene chiesto cosa ne è dei bambini che muoiono, o ancora più spesso se la Chiesa viene rapita, o quando la Chiesa verrà rapita, i bambini verranno rapiti anche loro? Posso parlare con una certa sicurezza che i figli di un genitore credente, sia che sia credente solo uno, sia che lo siano entrambi, i loro figli sono protetti e coperti dal genitore credente. Non ho la stessa sicurezza quando i genitori non sono credenti. La mia opinione è che, dato che non sono arrivati ad un'età responsabile, Dio sarà misericordioso con loro. E credo fortemente nella giustizia di Dio, anche se non ho una chiara base scritturale. Non ho un passo che dice che tutti i bambini parteciperanno al rapimento o che tutti i bambini che muoiono sono salvati. Sappiamo solo che è così se il marito o la moglie è credente. Ora però, perché vivere con questa domanda? Perché preoccuparsi tanto? Pensa a ricevere il Signore e poi si vedrà. Ma quello che sappiamo è che se uno dei genitori è salvato, allora la casa è santificata. Se il non credente si separa, si separi pure, In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Così se perché hai ricevuto Gesù Cristo, tuo marito o tua moglie non ti vuole più e ti dice guarda, non mi aspettavo questo, non riesco più a sopportarti, non posso vivere con te in questo modo, lasciateli andare, non siete più obbligati. Non sei più obbligato o obbligata a rimanere con lui o con lei. Dio ci ha chiamati alla pace, non alla guerra nel matrimonio. Infatti, che ne sai tu, moglie, se salverai il marito? Ovvero, che ne sai tu, marito, se salverai la moglie? Negli altri casi, ciascuno continui a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato e come il Signore lo ha chiamato. E così ordino in tutte le chiese. Ora parla della condizione in cui Dio ti ha chiamato. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla. Ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Quando Dio ti ha chiamato, eri un gentile incirconciso? Allora non stare a preoccuparti che devi farti circoncidere. Rimani com'eri quando Dio ti ha chiamato. Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un liberto del Signore. Ora, puoi anche rimanere uno schiavo davanti agli uomini, ma ora sei libero, sei un liberto del Signore. Parimenti anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. E così la condizione in cui sono stato chiamato, rimani in quella condizione. Non cercare di cambiare le cose radicalmente dopo che ti sei convertito, a meno che la vita che stavi conducendo o il tuo lavoro non sono completamente contrari ai principi cristiani, e in questo caso te ne devi liberare. Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. E se sei servo degli uomini, ricordati che sei un servo di Gesù Cristo. E questo è quello che tutti noi siamo, la condizione di tutti noi. Siamo tutti servi di Gesù Cristo. Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. O riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. Ora abbiamo a che fare con un argomento interessante qui, e ci sono tre diverse interpretazioni a riguardo. Ci sono quelli che dicono che Paolo si stia riferendo ora ai padri, che hanno con sé delle figlie ancora vergini, e quindi starebbe parlando di questo, se dovresti permettere a tua figlia di sposarsi o no. C'è una seconda interpretazione, anche questa legata ad aspetti culturali. C'erano delle coppie, marito e moglie, che vivevano insieme e dormivano persino nello stesso letto, ma senza avere relazioni sessuali. Un matrimonio senza l'aspetto sessuale, di due persone che decidono di vivere insieme, ma senza entrare in una relazione fisica. E questa era una pratica abbastanza comune a Corinto. La terza opinione è che c'erano persone che si erano sposate, ma che pensavano che fosse più spirituale non avere relazioni sessuali, neanche nel matrimonio. E io personalmente credo che Paolo si stesse riferendo proprio a questa categoria di persone. Le parole usate in un certo senso sembra che non si riferiscono a una situazione in cui dei padri che avendo delle figlie vergini devono decidere di farle sposare o no. La forma usata sembra escludere questo. Credo che si riferisca proprio a questo terzo concetto. Noi siamo più spirituali perché non facciamo sesso. Sì, siamo sposati, ma mia moglie è ancora vergine. Certo è strano, io non ci sarei riuscito. Ma questo è quello di cui Paolo secondo me sta parlando in questa parte. Riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un parere come avendo ottenuto misericordia dal Signore per essere fedele. A motivo della imminente avversità, ritengo dunque che sia bene per un uomo di rimanere così. Sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Di nuovo Paolo dice questo, in questo contesto in cui il tempo è abbreviato. Più tardi, scrivendo alla chiesa di Efeso, dopo aver capito che il ritorno di Gesù evidentemente non era così immediato, usa la relazione matrimoniale come un magnifico esempio della relazione profonda che c'è tra Cristo e la sua Chiesa, e la usa come una delle più belle illustrazioni che ci siano per descrivere questa relazione. Così sei legato ad una moglie? Non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie? Non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. Sta dicendo, il matrimonio non è sempre quello che vogliono far sembrare. Il matrimonio riserva anche tante difficoltà. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Così d'ora in avanti anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Ora questo va interpretato in questo contesto, perché in questo contesto dice colui che è sposato si preoccupa delle cose di questo mondo, di come piacere a sua moglie, mentre chi non è sposato in realtà è solo interessato a piacere a Dio. E quindi quando dice che chi è sposato sia come se non fosse sposato, sta semplicemente dicendo di preoccuparsi di piacere a Dio, che questo dovrebbe essere il vostro primo pensiero. E quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la forma attuale di questo mondo passa, il tempo è poco. E quindi in altre parole sta dicendo: non abbiamo tempo per occuparci delle relazioni matrimoniali, non abbiamo tempo per starcene a piangere, non abbiamo tempo per rallegrarci e fare feste, non abbiamo tempo per ammassare ricchezze. Siamo nel mondo, ma non abusiamo del mondo. Certo usiamo, dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur mangiare. Quindi fate quello che dovete, ma non vi fate prendere troppo da queste cose, perché il mondo passa velocemente. Così mentre Paolo guarda la situazione del suo tempo, al deteriorarsi di tutta la scena sociale, alle cose che stanno accadendo, dà questi avvertimenti. Il tempo è breve, le cose stanno passando velocemente e non abbiamo proprio tempo per il superfluo. Or io desidero che voi siate senza sollecitudine o che non siate pieni di sollecitudine. Vorrei che foste liberi da questa sollecitudine, da queste preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie. Vi è differenza tra la donna sposata e la vergine. Quella che non è sposata si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. Ma la sposata si preoccupa delle cose del mondo, del come possa piacere al marito. Ora io dico questo per il vostro vantaggio, non per tendervi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso e perché possiate darvi assiduamente al Signore, senza essere distratti. Così sta dicendo semplicemente che se ti dai completamente al servizio del Signore, avere una moglie può essere un impedimento, un limite, Devi ora tenere in considerazione anche lei. E il tuo interesse è farle piacere. E questo è giusto. Noi dovremmo essere interessati, fratelli, a come piacere alle nostre mogli. E voi mogli dovreste essere interessate a come piacere ai vostri mariti. E dobbiamo tenere bene in considerazione queste cose. È doveroso, è giusto. Come ho già detto, penso che bisogna avere un dono particolare per vivere da single. E se Dio non ti ha dato questo dono, come dice la scrittura, chi ha trovato una moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto il favore di Dio. Quello che sta dicendo Paolo lo dice in un contesto particolare, in cui il tempo è breve. Non abbiamo tempo per queste cose ora, ed è possibile che ci stiamo avvicinando ad una situazione simile, perché stiamo andando verso la fine. Comunque la Bibbia non parla mai male del matrimonio, ma ne parla come il piano di Dio per l'uomo. È una cosa naturale, la norma. È innaturale non essere sposati. Ma se qualcuno pensa di fare cosa sconveniente verso la propria figlia vergine, se essa oltrepassa il fiore dell'età, e che così bisogna fare, faccia ciò che vuole, egli non pecca. La dia a marito, ma chi sta fermo nel suo cuore senza sottostare ad alcuna costrizione, è una clausola molto importante, ma è padrone della sua volontà ed ha determinato questo nel cuor suo, di conservare cioè la sua figlia vergine, fa bene. Perciò chi dà la sua propria figlia a marito fa bene, e chi non la dà a marito fa meglio. Ma la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito. Ma se il marito muore, essa è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Tuttavia, secondo il mio avviso, essa sarà più felice se rimane così. Or penso di avere anch'io lo Spirito di Dio. Ora, secondo il mio avviso, sarebbe più felice se rimane non sposata. È una situazione interessante. E deve essere vista alla luce del contesto di Corinto e alla luce del concetto di Paolo, che il tempo è breve e che sta quasi per finire. Ora la seconda questione. Ora riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Fa un contrasto qui tra la conoscenza e l'amore. Noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Ora, uno dei problemi a quei tempi era che, dato che c'era così tanta idolatria, la maggior parte della carne che veniva comprata al mercato era stata prima sacrificata agli idoli, alle divinità pagane. Quando macellavano la carne, prendevano dei pezzi di questa carne e la sacrificavano ai loro dei. Poi i sacerdoti si prendevano la loro parte e davano il resto alla persona, e spesso questa veniva portata al mercato e venduta lì. Ora molti credenti pensavano fosse sbagliato mangiare carne che era stata sacrificata ad una divinità pagana. Avevano difficoltà di coscienza. Questo pensiero li turbava. Ma c'erano altri a Corinto che si vantavano della loro conoscenza. Beh, che fa? È solo una pietra, non è un Dio. Non ci sono problemi. Ho abbastanza conoscenza per capire che quello non è proprio niente. E quindi posso mangiare carne senza essere affatto turbato nella mia coscienza. Ora Paolo si rivolge a queste persone che esercitano questa libertà perché hanno conoscenza e offendono i fratelli più deboli. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. Sappiamo che l'idolo non è nulla, ma la conoscenza gonfia. L'amore edifica. La conoscenza è piena d'aria, mentre l'amore ha in sé qualcosa di solido. Ora, se uno pensa di sapere qualche cosa, non sa ancora nulla, di come egli dovrebbe sapere. E questo è proprio vero. Chi pensa di sapere di più generalmente è quello che sa di meno. Perché più sai di non sapere. Shakespeare diceva: uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Cosa conosci meglio? In quale area della conoscenza sei più esperto? Scienze? Matematica? Lingue? Diciamo per esempio che la materia in cui sei più esperto è la scienza. Quanto sai di tutto quello che si può conoscere nel campo della scienza? Diciamo che la tua materia è la matematica. Di tutto quello che si può conoscere della matematica, quanto ne sai tu? La mia materia preferita è la Bibbia. Ma vi dico la verità, ci sono molte più cose che non conosco della Bibbia di quelle che conosco. So abbastanza da sapere che non so. So abbastanza da sapere che c'è così tanto da sapere che io non arriverò mai a sapere tutto. Ora, colui che viene da te tutto gonfio e ti dice: «Ehi, sono un esperto e posso darti tutte le risposte che ti occorrono», stai sicuro che è quello che ne sa di meno. Se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Perché se veramente sai, sai di non sapere. E quindi se pensi di sapere, questo è indice del fatto che non ne sai poi così tanto. Uomo, povero uomo, così ignorante in ciò che conosce meglio. Ma se uno ama Dio, ricordate, la conoscenza gonfia ma l'amore edifica, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Perciò quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti anche se vi sono i cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi in Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. Così sappiamo che questi idoli non sono niente. Sappiamo che c'è solo un vero Dio, un solo Signore. Ma la conoscenza non è in tutti. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, tornando al contesto di Corinto, crescere a Corinto significava crescere in un contesto pagano, significava crescere adorando questi idoli, significava crescere mangiando carne nel tempio dell'idolo. Si facevano dei banchetti lì dentro e sacrificavano la carne in queste cerimonie. La offrivano all'idolo e poi la cucinavano. E tu andavi e mangiavi quella carne e avevi comunione, adoravi quell'idolo o quella divinità. Ma ora avete accettato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Ma dato che venite da questa pratica pagana del mangiare la carne offerta in sacrificio a questi idoli, ora avete difficoltà a mangiare ancora questa carne. Perché per così tanto tempo l'avete mangiata pensando che quello era un modo per adorare quel particolare idolo. E quindi ora, come cristiani, ciò offende la vostra coscienza. Vi dà fastidio farlo ancora. Vi turba. Quindi Paolo dice: alcuni sono turbati nella loro coscienza a causa di questo. E la loro coscienza, essendo debole, ne è contaminata. Ora, un cibo non ci rende graditi a Dio. Se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di meno. Mangiare carne o non mangiare carne non ha proprio nulla a che fare con la mia spiritualità o con la mia relazione con Dio. E possiamo dire di più. Badate però che questa vostra libertà non divenga un intoppo per i deboli. Perché se qualcuno vede te, che hai conoscenza, seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui che è debole non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate agli idoli? Ora facciamo conto che io senta che non c'è nulla di male se ogni tanto mi bevo il mio martini. Ora questa è un'ipotesi, perché io invece personalmente sento che c'è qualcosa di male, anche nel farlo di tanto in tanto. Per me è sbagliato, la mia coscienza mi farebbe a pezzi. La mia coscienza è debole a questo riguardo, ma facciamo conto che io ne prenda uno. Ehi, non è quello che entra nella bocca di un uomo ciò che lo contamina, ma quello che esce. Non c'è problema, posso bere tranquillamente. E purtroppo ci sono molti ministri dell'Evangelo che sentono di poterlo fare con leggerezza. Ma facciamo conto che sono come uno di questi che sente di avere una grande libertà di bere quanto vuole. E c'è un fratello che prima era un alcolizzato, poi ha accettato Cristo ed è stato liberato dall'alcolismo. E questo fratello va al ristorante e lì seduto al bancone trova Chuck che beve. E lui è il mio pastore. E se lui può bere, allora credo di poter bere anch'io. Eppure lui sa che è sbagliato, perché sa quanti problemi gli ha dato bere, ma è incoraggiato a farlo perché vede la mia libertà, e quando lo fa la sua coscienza lo tormenta. E io posso dire, beh, ma io ho una coscienza spirituale superiore, io conosco la scrittura, so che non è un problema, e vado avanti dicendo, ehi, guarda, posso farlo, ho la libertà di farlo. In realtà potrei finire per essere uno strumento di distruzione per il mio fratello più debole, perché ho questa conoscenza o perché esercito la mia libertà. E così, dice Paolo, a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Perciò se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Ora questo è amore, e questo è camminare nell'amore. L'amore edifica, la conoscenza gonfia. E questa era la situazione dei Corinzi. Loro dicevano, ehi, l'idolo non è nulla. E così entravano nei templi degli idoli, e lì c'erano buoni prezzi, e anche buoni barbecue. E così dicevano, l'idolo non è nulla, non significa niente, non c'è problema, possiamo andare lì e mangiare tranquillamente. E andavano lì a mangiare. Ma i fratelli più deboli, i fratelli che avevano problemi riguardo a queste cose, li vedevano lì seduti a mangiare davanti agli idoli, e ne erano turbati. E alcuni pensavano, lui è un diacono della chiesa, o lui è un anziano della chiesa, e se lo può fare lui allora lo posso fare anch'io, ma non potevano. Questa cosa chiamata coscienza, non puoi violentarla. Non mi importa quello che vi dicono, per uno che pensa che una cosa è sbagliata, per lui è sbagliata. E faresti meglio a dare ascolto alla tua coscienza, perché se non lo fai, puoi avere molti problemi. Gli psicologi si sbagliano quando pensano di poter far cambiare ad una persona le proprie convinzioni. Io non cerco di convincere le persone a cambiare le loro convinzioni più profonde e sincere. Posso cercare di vedere se è proprio una vera convinzione o no, quella che hanno, o se c'è qualcos'altro che li condiziona. Ma se è una loro propria convinzione ed è sincera, anche se può sembrare strana, non cerco di convincerli a cambiarla. Non dico, ehi, ma che stupidaggine stai dicendo, questo in cui credi è proprio strano, non c'è niente di male in quella cosa. Se è proprio la coscienza di qualcuno che gli dice di non fare una determinata cosa, allora farebbe bene a dargli ascolto e a non farla, perché non si può violentare la propria coscienza senza pagarne le conseguenze. E così io non dovrei star lì a sbandierare la mia libertà, in modo da incoraggiare altre persone a fare lo stesso, solo perché lo hanno visto fare a me. Perché se lo fanno, questo turba la loro coscienza e li porta lontano dal Signore. E quindi io finisco per distruggere il mio fratello più debole, perché insisto tanto nell'esercitare la mia grande libertà in Gesù. Questo non è camminare nell'amore. E Paolo dice che per amore lui è disposto a non mangiare mai più carne, se questo scandalizza il fratello più debole. Quindi camminare nell'amore significa cercare di non offendere. Ora, ci sono limiti a questo. Alcune persone si scandalizzano per il fatto che maschi e femmine vadano in spiaggia insieme e sentono che è peccato andare in spiaggia perché ci sono maschi e femmine insieme lì. La loro coscienza è ferma su questo. Significa forse che non andrò mai più in spiaggia perché ci sono persone che hanno questa convinzione e si potrebbero offendere? No. Significa che loro non dovrebbero andare in spiaggia se questo li offende. E se non ci vanno non mi vedranno mai lì. Ma ciò di cui sto parlando è lo sbandierare apertamente la tua libertà. Questo non è camminare nell'amore. L'ostentare deliberatamente questa libertà. Paolo dice: la libertà che hai, tienila per te. Non farne una pietra d'inciampo per il fratello più debole, ma cammina nell'amore. È buono avere conoscenza, è buono sapere, è buono essere emancipati, ma la conoscenza può gonfiare, mentre noi dovremmo cercare di edificare. L'amore edifica. Cerchiamo di edificarci l'un l'altro nell'amore di Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Miei cari ascoltatori, vi do il mio più caloroso benvenuto all'odierna trasmissione di Attraverso la Bibbia. Con l'ultimo studio ci siamo fermati quando l'Apostolo Pietro faceva notare a Gesù che essi, cioè gli apostoli, per seguirlo avevano lasciato ogni cosa. E abbiamo anche letto, sempre alla fine del nostro ultimo studio, abbiamo letto un versetto ove si vedeva che Gesù non rimproverò l'Apostolo Pietro, anzi gli dice che egli avrà una grande ricompensa, non soltanto lui ma anche tutti quelli che avrebbero lasciato ogni cosa per amore di Gesù. E anche noi credenti dobbiamo lavorare per il Signore pensando che ne riceveremo una ricompensa. Concludiamo ora con i versetti 29 e 30 a questo capitolo 19 di Matteo. Gesù disse: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre, madre, figli o campi per amore del mio nome ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Questa dunque è la ricompensa per i salvati che hanno rinunciato a diverse cose per amore di Gesù. Le ultime parole di Gesù ci fanno però dedurre che molti cristiani sconosciuti al mondo un giorno ricopriranno un posto di grande importanza alla presenza del Signore, mentre molti che sono in vista al giorno d'oggi invece nel regno dei cieli saranno considerati ultimi. Con quest'ultima riflessione abbiamo concluso il capitolo 19 di Matteo e siamo giunti al capitolo 20 di sempre di questo Evangelo. Questo capitolo 20 tratterà la parabola della vigna, poi per la quarta e la quinta volta vedremo che Gesù annuncerà la sua morte imminente, mentre la madre di Giacomo e di Giovanni richiederà un posto di onore per i propri figli. Il capitolo si concluderà poi con la guarigione da parte di Gesù di due ciechi che incontra per la strada. Come abbiamo detto, questo capitolo inizia dunque con la parabola dei braccianti nella vigna, che è praticamente la continuazione di ciò che Gesù ha detto nel capitolo 19. Questa parabola tratta infatti della ricompensa che riceverà chi avrà confidato in Cristo. Ma cominciamo insieme con la nostra lettura, iniziando naturalmente dal versetto 1. Poiché il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un padron di casa, il quale, sul fare del giorno, uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna. Questo è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 1. Come avevamo letto al termine del capitolo 19, Gesù aveva detto che molti primi sarebbero stati ultimi e molti ultimi primi. Qui dunque troveremo il ripetersi di questo concetto. Ma proseguiamo con la lettura biblica. Gesù racconta adesso questa parabola. E avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito verso l'ora terza ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito ancora verso la sesta e la nona ora fece lo stesso. E uscito verso l'undicesima ora ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Essi gli dissero: ah, perché nessuno ci ha presi a lavorare. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cioè lo stipendio, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli della undicesima ora, ricevettero un denaro ciascuno. E venuti i primi pensavano di riceverne di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo, mormoravano contro al padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi, che abbiamo portato il peso della giornata e del caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse: «Amico, io non ti ho fatto nessun torto. Non eri d'accordo con me per un denaro? Prendi il tuo e puoi andare. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono?» Così Gesù conclude questa parabola dicendo: «Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno ultimi». Questo lungo brano che ho letto è nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, dal versetto 2 fino al versetto 16. Questa parabola illustra una verità molto importante. Non è il periodo di tempo in cui serviamo e neppure l'importanza della nostra posizione che determina la nostra ricompensa. Piuttosto, saremo ricompensati per la nostra fedeltà nei confronti del compito che Dio ci ha dato da eseguire, indipendentemente dal fatto di quanto sia importante o insignificante. Ho sempre pensato che un giorno il Signore ricompenserà anche una piccola cara signora che frequentava la mia stessa chiesa, dice il dottor McGee. Una volta, continua il dottor McGee nel raccontare questo fatto, una volta lui dice: «Ho chiesto di lei a qualcuno e così mi fu risposto: ma non ho mai sentito parlare di questa donna, non canta nel coro, non ha mai neppure insegnato a una scuola domenicale. Quella donna non mi risulta abbia fatto niente, chissà se il Signore la ricompenserà». In seguito, dice il dottor McGee, scoprimmo che quella signora era vedova e aveva un figlio. Non aveva mai parlato a migliaia di persone, ma aveva allevato nella fedeltà di Cristo il suo unico figlio, che divenne missionario e servì Dio in terra straniera. Ebbene, quella vedova era stata fedele al compito che Dio le aveva assegnato. Sì, è vero, qualcuno potrà obiettare, ma non ha lavorato quanto avrebbe potuto. Probabilmente sì. Ma Dio non ci ricompenserà per la quantità di lavoro che abbiamo compiuto, bensì in proporzione alla fedeltà con cui abbiamo espletato il compito che Lui ci ha assegnato. Ora troviamo che Gesù annuncia per la quarta volta la propria morte e la propria risurrezione. Leggiamo questo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 17 a 19. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e, strada facendo, disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliol dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, cioè dei pagani, per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà». Notiamo a questo punto che Gesù e i suoi discepoli si sono allontanati dalla valle del Giordano per avvicinarsi a Gerusalemme, dove Gesù morirà sulla croce. Questa è la quarta volta in cui Gesù dice loro chiaramente quello che gli capiterà. Tuttavia, vedremo che i discepoli non capiranno ancora fino in fondo, in quanto questi avvenimenti non rientrano nel loro modo di pensare. Ora, per noi che leggiamo questi fatti negli Evangeli, è chiaro che Gesù si stesse dirigendo verso Gerusalemme con la chiara intenzione di morire. Ma cerchiamo di ponderare fino in fondo il significato di queste parole. Gesù si recò deliberatamente, cioè volutamente, a Gerusalemme per morire, per te e per me. Questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere profondamente. E proprio mentre Gesù fa questo annuncio, un annuncio di estrema importanza, questo annuncio riguardante la sua morte, ebbene, proprio in questo frangente noi vediamo che la madre di Giacomo e di Giovanni si avvicina a Gesù per chiedergli un favore. Infatti, e ora leggo nel Vangelo di Matteo, la madre dei figlioli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figlioli, si prostrò e chiese a Gesù qualcosa. E Gesù le domandò: «Cosa vuoi?» Lei le disse: «Ordina che questi miei due figli seggano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Queste parole sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 20 e 21. In qualsiasi altra occasione, questa richiesta sarebbe stata naturale per una madre che nutriva ambizioni per i propri figli. Invece, in questa circostanza, questa donna non aveva captato l'atmosfera di quello che stava avvenendo. Tuttavia, il Signore Gesù le risponderà sopportando ancora una volta l'incomprensione di quelli che gli stanno intorno. Difatti Gesù, e qui leggo ancora nel Vangelo di Matteo, Gesù rispondendo disse: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma per quanto riguarda il sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma è per quelli a cui è stato preparato dal Padre mio». Queste parole di Gesù sono riportate nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetto 22 e versetto 23. Il Signore non dice che non c'è posto alla sua destra o alla sua sinistra. Il Signore Gesù sta semplicemente dicendo che non può arbitrariamente assegnare questi posti a nessuno. Ma notiamo questo concetto, che è molto importante. Noi non dobbiamo fare nulla. Non dobbiamo fare nulla per avere la salvezza. Noi siamo salvati per fede in Cristo, grazie al suo dono meraviglioso. Dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. E qui, amici miei, il nostro tempo purtroppo si è esaurito anche per questa volta, quindi non mi rimane per adesso che salutarvi e darvi l'appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Verso la fine del regno di Davide, Israele godeva pace e prosperità ed era una nazione grande e potente. A quel tempo Dio permise che Satana tentasse Davide e Davide si lasciò trascinare a compiere un grave peccato. Ciò che più ci colpisce nella personalità di Davide è la sua abituale sottomissione a Dio. Quando doveva iniziare un'impresa o andare in guerra, si rivolgeva prima a Dio per conoscere la sua volontà. Satana cercò più volte di farglielo dimenticare e finalmente riuscì nel suo intento. Un giorno il re di Israele, di suo arbitrio e senza chiederne il permesso a Dio, ordinò al suo capitano Joab di fare il censimento di tutto il popolo. Davide non avrebbe dovuto farlo e Joab stesso si rese conto che era un errore. Perciò gli disse: «Possa il Signore Dio tuo moltiplicare il popolo 100 volte più di quello che è. Ma perché il re mio signore vuol far questo?» Ma Davide non volle desistere dal suo proposito e costrinse Joab e gli altri capitani a procedere al censimento. Essi percorsero tutta la Palestina, comprese le terre ad oriente del Giordano, e 10 mesi dopo tornarono da Davide per riferirgli il numero dei sudditi del regno capaci di maneggiare le armi. Il Signore ne fu contrariato, e ben presto anche Davide cominciò a provare rimorso per quanto aveva fatto. Allora si rivolse all'Eterno e disse: «Ho gravemente peccato nel far questo, ma ti prego, o Signore, perdona l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza». Il mattino seguente gli si presentò il profeta Gad con la risposta del Signore. «Così dice il Signore: io ti propongo 3 castighi, scegline uno e io te lo manderò. Vuoi 3 anni di carestia nel tuo paese, 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici, oppure 3 giorni di peste nel tuo regno? Rifletti», proseguì Gad, «e fammi sapere che cosa devo rispondere a colui che mi ha mandato». «Io sono in grande angoscia», gli rispose Davide. «Tuttavia è meglio che cadiamo nelle mani del Signore, la cui misericordia è immensa, piuttosto che nelle mani degli uomini». Avvenne così che la peste cominciò a mietere vittime in Israele. Da Dan, al nord, fino a Beersheba, al sud, morirono 70.000 persone tra il popolo. L'angelo del Signore stava per stendere la sua mano anche sopra Gerusalemme, per spargervi la desolazione, ma l'Eterno fu mosso a pietà e disse all'angelo che colpiva il popolo: «Basta, ora ferma la tua mano». Nel vedere la strage che era avvenuta per colpa sua, Davide disse al Signore: «Sono io che ho peccato, sono io il colpevole, ma queste pecore che hanno fatto? Volgi dunque contro di me la tua spada». In quello stesso giorno il profeta Gad si presentò di nuovo al re. «Alzati», gli disse, «e va ad erigere un altare al Signore nell'aia di Arauna al Jebuseo». Davide si affrettò ad ubbidire al comandamento del Signore e si mise in cammino. Quando Arauna lo vide arrivare col suo seguito, gli andò incontro e si prostrò a terra. «Come mai il re mio signore viene alla casa del suo servo?» «Per comprare la tua aia ed erigervi un altare al Signore», gli rispose Davide, «affinché il flagello cessi di infierire sul popolo. Il re mio signore prenda pure e offra quanti sacrifici gli piacerà», rispose Arauna. «Ecco i buoi per l'olocausto, i miei carri e gli altri arnesi serviranno per la legna. Tutte queste cose, mio signore, Arauna le dona a te». «No», gli rispose il re, «io voglio comprare queste cose per il loro prezzo. Non intendo offrire all'Eterno mio Dio olocausti che non mi costino nulla». Davide comprò l'aia e i buoi, eresse un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici. L'Eterno fu in tal modo placato e il flagello sparì da Israele. Davide comprese che l'aia di Arauna era il luogo in cui doveva essere edificato il Tempio al Signore. Nel passato aveva progettato di farlo costruire egli stesso, ma l'Eterno non glielo aveva permesso. Si limitò perciò a farne i preparativi e ad ammassare una gran quantità di materiali, in modo che suo figlio Salomone potesse trovare tutto pronto quando fosse giunto il momento di dare inizio ai lavori. Preparò ferro e chiodi in abbondanza, una quantità enorme di rame e legno di cedro, e facendo queste cose diceva: «Mio figlio Salomone è ancor giovane, e la casa da edificare all'Eterno dovrà essere tanto importante e magnifica
da raggiungere con la sua fama tutte le nazioni, perciò voglio preparargli tutto il necessario. Quando ebbe finito, chiamò Salomone e gli disse: «Figlio mio, io avevo in cuore di edificare una casa al Signore, ma egli mi ha detto: tu hai sparso molto sangue e hai fatto numerose guerre, perciò non sarai tu a edificare un tempio al mio nome. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà un re pacifico, e io farò in modo che abbia pace dai suoi nemici. Concederò pace e tranquillità alla sua vita, e sarà lui che edificherà una casa al mio nome». Davide diede delle disposizioni anche ai principi di Israele perché collaborassero con Salomone nella costruzione del Tempio.

Davide aveva designato Salomone come suo successore, poiché così aveva detto il Signore. Tuttavia, prima ancora che Salomone fosse unto re, qualcun altro progettava di impadronirsi del regno. Questi era

Poi si procurò dei carri, dei cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui. Adonia era nato dopo Absalom e, come il fratello maggiore, era un giovane bellissimo. Come abbiamo detto in precedenza, sembra che Davide non avesse saputo educare i figli alla disciplina, perciò anche Adonia era abituato a fare tutto quello che gli pareva senza che suo padre lo potesse riprendere mai. Adonia si accordò con Joab, capo dell'esercito, e con Abiatar, sacerdote del tabernacolo, e tutti insieme organizzarono una gran festa cui furono invitati gli amici di Adonia, i suoi fratelli e gli altri uomini di Giuda che erano al servizio del re. Il sacerdote Zadok, il profeta Nathan e Benaia, capo delle guardie del corpo del re, non furono però invitati al convito, e nemmeno Salomone. Quando il profeta Nathan venne a conoscenza del complotto, ne parlò a Bathsheba, madre di Salomone, e le consigliò di recarsi dal re Davide per informarlo che Adonia si era autoproclamato re e per ricordargli la promessa di trasmettere il regno a Salomone. «Che cosa desideri?» domandò Davide a Bathsheba quando questa comparve alla sua presenza. «Mio signore», fece Bathsheba, «tu hai giurato alla tua serva per il Signore Dio tuo che mio figlio Salomone avrebbe regnato dopo di te occupando il tuo trono. Ma ecco che Adonia è già diventato re senza che tu, mio signore, ne sappia nulla. Egli ha fatto un gran convito e con lui sono anche Abiatar e Joab. Ora tutto Israele aspetta che tu dichiari chi dovrà sedere sul trono dopo di te, altrimenti avverrà che alla tua morte io e mio figlio Salomone saremo trattati come dei criminali». Bathsheba era ancora alla presenza del re quando giunse il profeta Nathan, il quale confermò a Davide quanto aveva detto alla donna. Benché Davide fosse molto anziano, seppe subito come reagire e rassicurò Bathsheba dicendo: «Com'è vero che il Signore vive, tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul trono invece mia». Poi ordinò al sacerdote Zadok e al profeta Nathan di far salire Salomone sulla sua cavalcatura privata e di condurlo a Gihon, dove lo avrebbero unto re di Israele. Comandò anche che, a cerimonia avvenuta, si desse fiato alle trombe gridando «Viva il re Salomone!». Infine, concluse Davide, «risalirete a Gerusalemme al suo seguito ed egli verrà a sedersi sul mio trono». Il gruppo partì per Gihon, scortato da Benaia e dalle sue guardie. Benaia era un uomo fidato e coraggioso. Per la sua fedeltà e i suoi numerosi atti di valore, Davide lo aveva nominato capitano della guardia reale. Più tardi Salomone gli avrebbe affidato il comando supremo di tutto l'esercito. A Gihon Zadok unse Salomone re di Israele, e subito dopo si levarono da ogni parte squilli di tromba e suoni di flauto. Il popolo esultò e manifestò la propria gioia con alte grida. Lo strepito si propagò e giunse agli orecchi di Adonia, Abiatar e Joab, che stavano festeggiando coi loro amici l'autoproclamazione di Adonia a re della nazione. «Che cos'è questo clamor confuso che viene dalla città?» si domandarono sorpresi. In quell'istante sopraggiunse Jonathan, figlio del sacerdote Abiatar. «Il re Davide ha fatto re Salomone!» esclamò. «Il sacerdote Zadok e il profeta Nathan l'hanno unto re e ora siede sul trono reale mentre tutto Israele grida: renda a Dio il nome di Salomone più glorioso del tuo, o Davide, e innalzi il suo trono al di sopra del tuo». A tali parole i convitati di Adonia si spaventarono e fuggirono alle loro case. Rimasto solo, Adonia si sentì perduto, corse verso l'altare e ne impugnò i corni sperando che Salomone non osasse ucciderlo in quel luogo. La cosa fu riferita a Salomone, il quale disse: «Se si dimostrerà un uomo leale, non cadrà in terra nemmeno uno dei suoi capelli, ma se sarà colto in fallo, verrà messo a morte». Adonia venne a prostrarsi ai suoi piedi e allora Salomone gli disse: «Va pure a casa tua». Ma Adonia non si era rassegnato. Più tardi, dopo la morte di Davide, cercò di mettere in atto un piano astuto per sottrarre il regno al fratello, e allora Salomone lo fece uccidere.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: like to start the morning off with a question.
1: Vorrei iniziare stamattina con una domanda.
0: And take a moment to think about what I'm about to ask you.
1: Prendete un attimo di riflettere su quello che vi porrà come domanda.
0: What is the greatest challenge in your life right now?
1: Qual è la sfida più grande nella tua vita in questo momento?
0: What is the greatest problem in your life right now?
1: Qual è il problema più grande nella tua vita in questo momento?
0: Because there is a very good chance.
1: Perché go ahead and continue so I can.
0: There is a very good chance that you are dealing with a problem or a trial.
1: In ogni probabilità stai affrontando un problema o una sfida in questo momento.
0: We see in the scriptures from time to time.
1: A volte vediamo nelle scritture
0: that Jesus does some of his greatest teachings.
1: Che Gesù insegna dei più grandi insegnamenti a volte.
0: In the midst of a trial.
1: In mezzo un problema, una tribolazione.
0: In the midst of a storm.
1: In mezzo una difficoltà.
0: We have to be reminded.
1: Quindi ci dobbiamo essere ricordati.
0: That experiencing the storms of life.
1: Che mentre stiamo sperimentando queste difficoltà della vita,
0: should be very normal for the Christian.
1: Questa cosa dovrebbe essere una cosa normale per il cristiano.
0: We are not exempt from these challenges.
1: Noi non siamo, diciamo, non siamo esenti di queste prove, queste difficoltà.
0: In fact, Jesus said in the Gospel of Luke.
1: Infatti nel Vangelo di Luca Gesù ha detto.
0: He says that when the floods or storms come in our life.
1: Quando vengono le tormente, quando vengono le inondazioni.
0: So there should be in our lives an expectation.
1: Quindi noi dobbiamo avere questa aspettativa che verranno dei problemi, dei tribolazioni.
0: For storms in our lives.
1: Per queste difficoltà nelle nostre vite.
0: Now the Christian is always in some form of storm.
1: Il cristiano sempre sta attraversando un tipo di difficoltà nella vita.
0: Some are heading into one.
1: Alcuni stanno andando verso, diciamo, quella tormenta, quella difficoltà.
0: Some are in the midst of one.
1: Alcuni stanno proprio in mezzo di quella tormenta.
0: Some are coming out of one.
1: Ed altri stanno in fase di uscire.
0: Nevertheless, Jesus has something to say about himself.
1: Nonostante Gesù ha qualcosa da dire per quanto riguarda il suo carattere.
0: And to reveal to ourselves
1: per rivelare a noi
0: who he is in the midst of a storm.
1: Chi è lui in mezzo di questa tormenta, in mezzo di queste difficoltà?
0: If you have your Bible, open them with me to Mark's Gospel, chapter 4, please.
1: Apriamo le nostre Bibbie a Marco capitolo 4.
0: I'd like to draw your attention to verse 35.
1: Vorrei guardare il versetto 35. Marco 4:35.
0: I've titled this Bible study for those of you taking notes.
1: Per coloro che prendono le note, ho dato questo titolo a questo studio biblico.
0: He is the Lord of the storm.
1: Lui è il Signore della tempesta.
0: Lord of the storm.
1: Il Signore della tempesta.
0: Let's read these few verses.
1: Leggiamo questi versetti.
0: On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly, and said to one another, "Who can this be that even the wind and sea obey him?"
1: Ora in quel stesso giorno, fattosi sera, disse loro, "Passiamo all'altra riva." Ed licenziata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. Con lui c'erano altre barchette. E si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa se ne riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ed essi lo desaltarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che periamo? Ed egli destatosi sgridò il vento e disse al mare: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi di gran timore e dicevano tra loro: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?
0: Verse 35 says on the same day.
1: E nel versetto 35 viene detto nello stesso giorno.
0: So what happened on the same day?
1: E cos'è successo in quel stesso giorno?
0: To build a little context.
1: Per darvi un po' trasfondo.
0: Jesus has been teaching all day.
1: Gesù stava insegnando tutta la giornata.
0: He's been standing in Peter's boat.
1: È stato lì in piedi nella barca di Pietro.
0: They pushed him out a little far.
1: L'avevano allontanato un po' della riva.
0: Jesus used Peter's boat as a pulpit.
1: E lui utilizzò la barca di Pietro come pulpito per insegnare.
0: And he began to communicate to the people who were listening.
1: E ha cominciato a comunicare con la gente che stava intorno ascoltando lui.
0: Some of the greatest parables in scripture.
1: Alcune delle più grandi parabole nelle scritture.
0: He talks about the sower.
1: Lui ha parlato per esempio del seminatore.
0: He explains the parable of the sower.
1: E lui spiega questa parabola del seminatore.
0: And then he explains the story of the mustard seed.
1: Dopo spiega la parabola del granello di senape.
0: And in verse 24 of the previous chapter,
1: in versetto 24 del capitolo precedente,
0: he says to them, "Take heed to what you hear."
1: Lui dice: "Fate attenzione a ciò che udite."
0: So Jesus is giving a lesson, a spiritual lesson, about life in listening.
1: Quindi Gesù sta insegnando una lezione spirituale per quanto riguarda udire o ascoltare.
0: So the day is coming to a close.
1: Quindi sì, la giornata sta finendo.
0: Evening is now here.
1: Arriva la sera.
0: It's not as warm from the sun.
1: Non fa così caldo dal sole.
0: Things are starting to get cooler.
1: Comincia a fare più freddo.
0: And it appears that the ministry work for the day is over.
1: E sembra che tutto il ministero della giornata, diciamo che è finita per oggi.
0: At least for the multitude it was, but for the disciples it wasn't.
1: Almeno per la moltitudine sì, ma non per i discepoli.
0: Don't you love that Jesus uses every opportunity to teach?
1: Non vi piace il fatto che Gesù utilizza ogni opportunità per insegnare qualcosa?
0: Whether he was with a big group.
1: Non importava se lui era con una moltitudine grande.
0: Whether he was just with the 12.
1: Oppure semplicemente con i 12 discepoli.
0: Or the 3.
1: Oppure i 3.
0: He saw everything as a teachable moment.
1: Lui vedeva ogni occasione come un momento in cui lui poteva insegnare.
0: On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side."
1: Ora in quel giorno stesso, fattosi sera, disse loro: "Passiamo all'altra riva."
0: Now that's the key phrase, let us cross over.
1: E questa è la frase chiave in questo. Dice: passiamo all'altra riva.
0: He did not say, let us perish.
1: Non ha detto periamo.
0: He did not say, let us drown.
1: Non ha detto che anneghiamo.
0: He did not say, let us crash.
1: Non ha detto che facciamo un incidente.
0: He said, let us cross over.
1: Dice: passiamo all'altra riva.
0: Which is a good reminder for us that we need to be listening.
1: Ed è una cosa che ci ricorda che dobbiamo ascoltare bene.
0: To the promises of God.
1: Alle promesse di Dio.
0: Even when the circumstances.
1: Anche nonostante le circostanze.
0: Try to teach us other.
1: nonostante il fatto che le circostanze ci vogliono insegnare un'altra cosa o ci vogliono far vedere un'altra cosa.
0: Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him.
1: E licenziata la folla, lo presero con sé così come era nella barca, con lui c'erano altre barchette.
0: Now literally what this means in the original language was that the disciples were taking Jesus. It literally means to take into their care, that they were taking care of Jesus.
1: E questo letteralmente nell'originale vuol dire che i discepoli stavano prendendo a loro stessi, prendendo cura di Gesù, prendendo cura di lui, prendendo con sé.
0: Now this is beginning to get a little interesting, because you got a bunch of mostly fishermen who are in charge of a carpenter.
1: Questo diventa interessante perché diciamo che questo gruppo, maggior parte di loro sono pescatori, e loro stanno prendendo cura o stanno incaricato di prendere cura di questo falegname.
0: And so Jesus says, "Hey, let's go over to the other side."
1: Quindi Gesù dice, passiamo all'altra riva.
0: So they got to be thinking.
1: Quindi devono pensare loro.
0: Oh, okay, we get to show him how we do our thing, how we do our craft.
1: Ah, questa è un'opportunità per noi mostrare a lui come facciamo il nostro lavoro, come facciamo con la nostra esperienza.
0: We're fishermen.
1: Noi siamo pescatori.
0: We're sailors.
1: Siamo marinai.
0: We're always on the water.
1: Siamo sempre sull'acqua.
0: This is so easy.
1: Questo è così facile.
0: Man, we're going to show Jesus how to sail.
1: Mostreremo come Gesù come navigare, no?
0: He's taught us so many things.
1: Lui ci ha insegnato tanto.
0: We're going to teach him how to sail a boat.
1: Noi insegneremo a lui navigare in barca.
0: And now at this point, you got to think that the disciples felt really good about themselves.
1: E immaginiamo in questo punto che i discepoli si sentivano bene, no?
0: You got to think there's a multitude, there's a large group of people.
1: E c'è una moltitudine là.
0: Jesus has been teaching all day.
1: Gesù stava insegnando tutta la giornata loro.
0: Now, could you imagine what it must have been like to listen to Jesus teach?
1: Immaginate come sarebbe di ascoltare tutta la giornata Gesù insegnare.
0: Now some of you think Craig is a very good teacher.
1: Alcuni di voi pensate che il pastore Craig è un buon insegnante della parola di Dio?
0: But imagine listening to Jesus.
1: Ma immaginate Gesù insegnando dal pulpito.
0: Could you imagine hearing him talking about the things of God?
1: Immaginate lui parlando delle cose di Dio.
0: And then could you imagine at the end of his teaching?
1: E immaginate alla fine della sua insegnanza, insegnamento,
0: he looks to 12 of you.
1: Lui guarda 12 di voi.
0: And says, you.
1: E dice voi 12.
0: Come with me.
1: Venite con me.
0: Well, of course you would.
1: Sicuro andrete sicuramente con lui.
0: You'd get up.
1: Vi alzerete.
0: You'd be like, he picked the right person.
1: Sarete come, lui ha scelto la persona giusta.
0: I could understand why he picked me.
1: Capisco perché mi ha scelto me.
0: You look back at the multitude.
1: Guardi indietro alla folla.
0: You say, mi dispiace.
1: Dice, mi dispiace.
0: And you go with Jesus.
1: E vai con Gesù.
0: And then, as you're on the boat.
1: E quando sei nella barca.
0: The conversation goes like this.
1: C'è questa conversazione. Va così.
0: Hey, Jesus.
1: Gesù.
0: I really hope they were listening to all those teachings that you gave.
1: Spero che loro ascoltavano tutti questi insegnamenti che tu hai dato.
0: I noticed a few were distracted.
1: Ho notato che alcuni erano distratti, un po' distratti.
0: They were kind of looking up at the lights.
1: Stavano un po' guardando le luci.
0: Kind of like a few of you right now in
1: the room. Un po' di alcuni di voi.
0: I really hope they got it.
1: Spero che l'avevano capito.
0: And it says, interesting, it says that they took him in the boat as he was.
1: Ed è interessante perché dice che lo presero nella barca con loro com'era.
0: Now I think there's a spiritual lesson there for us.
1: E credo che ci sia una lezione spirituale per noi in questo.
0: I think sometimes we come to Jesus.
1: A volte veniamo a Gesù.
0: And want to make him something he's not.
1: E vogliamo convertire lui in cosa che non era.
0: instead of enjoying who he already is.
1: Invece di godere chi è lui già.
0: We want to get him to do our will.
1: Vogliamo che lui faccia la nostra volontà.
0: As if his plan is not the best.
1: Come se fosse il suo piano, non il migliore piano.
0: We try to change his words so that our conscience can feel good.
1: Proviamo a cambiare la sua parola per come si dice di appascire la nostra coscienza di
0: instead of just submitting to his word.
1: Invece di semplicemente sommetterci alla sua parola.
0: So there they are on the boat.
1: Quindi loro si trovano lì nella barca.
0: Okay, question for the group.
1: E quindi vi faccio una domanda.
0: Whoever gets this right, I'll give them a sticker on their forehead. Does that translate? I'll buy him an espresso.
1: Okay, that's better. That's better. Chi ha la buona risposta a questa domanda vi compro uno liscio.
0: Where are they?
1: Dove si trovano?
0: If they're on a boat,
1: se sono nella barca,
0: what body of water are they on?
1: The Sea of Galilee.
0: Who said that?
1: Chi ha detto Mar di Galilea? Jimmy.
0: He's a Bible student, right? Yeah?
1: No.
0: Well, you're not a Bible student.
1: No, not yet.
0: Right. Oh, okay.
1: 10 years ago.
0: Okay. They're on the Sea of Galilee.
1: Sì, si trovano sul Mar di Galilea.
0: It's 600 feet below sea level.
1: E si trova a 200 metri sotto il livello del mare.
0: It's pretty big. 13,
1: è abbastanza grande.
0: 13 by 8 miles.
1: Sono di 26 chilometri per 16 chilometri.
0: The first century historian Josephus tells that at any point on the day and on the night 300 fishing boats are on this water.
1: Allora Josephus, che è un storico della storia dei giudei, lui ha scritto how many?
0: 300.
1: Lui dice in qualsiasi punto del giorno c'erano più o meno 300 barche in questo mare in qualsiasi punto del giorno.
0: So let's put ourselves in the story.
1: Quindi ci mettiamo lì nella storia, no? Immaginiamo.
0: It's the end of the night.
1: Sta finendo la sera.
0: It's dark.
1: È scuro.
0: Okay. It's getting cooler out.
1: Comincia a fare fresco.
0: And the disciples are probably tired.
1: E i discepoli sicuramente sono faticati.
0: Yeah. Yeah. Good. We've been doing a lot of traveling since we've been here.
1: Noi da quando siamo qua in Italia viaggiamo tanto, no?
0: We've been driving from here to visit David and Danae in Ferrara.
1: Per esempio siamo andati a Ferrara varie volte con il furgone a visitare David e Danae.
0: Mm-hmm. And you know, you sit in the car for a little bit and then all of a sudden you start to get really tired from traveling.
1: E stai lì guidando, stai lì nella macchina tanto tempo e cominci a faticarti nel viaggio.
0: You know, you start to doze off a little bit.
1: Cominci a quasi dormire.
0: You got to stop at the auto grill.
1: Addormentarti, devi fermarti all'autogrill.
0: Get a coffee.
1: Per prendere un cappuccino, un caffè.
0: Get back on the road.
1: E dopo tornare sulla strada, continuare il viaggio.
0: Start to fall asleep again.
1: Ti addormenti un po' ancora una volta.
0: I'm gonna guess that the disciples are pretty tired right now.
1: Indovinerò che anche i discepoli in questo punto della storia erano stanchi.
0: Mm-hmm. And they probably look over.
1: Sicuramente guardano.
0: And see Jesus.
1: E vedono Gesù.
0: Okay, he's with us.
1: E lui è con noi.
0: It's very nice.
1: Tutto va bene.
0: It's very calm.
1: Tutto è calmo.
0: Let's rest.
1: Prendiamo una pausa.
0: And then I wonder.
1: E quindi dopo mi chiedo.
0: If all of a sudden just a little bit of a wind starts to come.
1: Se comincia di pronto una piccola brezza.
0: And starts to pick up just a little bit.
1: E aumenta in velocità.
0: And the disciples look up and they see now the boat's gone from being still to now it's rocking.
1: I discepoli alzano la vista e vedono che comincia la barca a oscillare.
0: Peter might be looking down and going, "Oh, look at these little waves."
1: Forse Pietro guarda e dice, "Ah, guarda queste onde."
0: And then he notices, "Oh, those little waves aren't that small. They're actually getting bigger."
1: Ah, non sono piccole, cominciano a aumentarsi.
0: And then it starts to get bigger.
1: E comincia ancora a aumentarsi e farsi più grande.
0: He looks up and he starts seeing the sails. Now the sails are being pulled and driven by the wind.
1: E guarda le vele, sono riempite di vento e comincia a tirare questa barca avanti.
0: And then all of a sudden, from just sitting down, now they're trying to find some type of balance in the midst of this boat.
1: E di pronto, in tutto mezzo a questa scena, invece di essere seduti là, stanno provando di trovare un equilibrio perché sta oscillando questa barca.
0: Now, they don't know the story.
1: Loro non sanno la storia.
0: They don't know how their story ends.
1: Loro non sanno come finirà la storia.
0: All they know is this.
1: Solo sanno questo.
0: Is that they were with Jesus.
1: Erano con Gesù.
0: After a long day of ministry.
1: Dopo una giornata lunga di ministero.
0: Now they're on the water.
1: Adesso sono sul mare.
0: And the winds start to pick up.
1: E comincia un vento.
0: And now they're worrying about their lives.
1: E adesso sono si preoccupano per la loro vita.
0: The word great in Greek means is where we get the word seismic, that this was not just a little bit of a small gust of wind, this was a great windstorm.
1: E dove si dice si scatenò una gran bufera di vento, la parola in greco per gran vuol dire sismico, vuol dire proviene la parola sismico da quella parola che vuol dire gran.
0: And if you've ever seen the Sea of Galilee, it's basically hedged in by mountains, except from the Mediterranean, there's an opening.
1: Okay, quindi se avete mai visto il Mar di Galilea, basicamente ci sono delle montagne intorno, in tutte le parti, tranne la parte dove entra dal Mediterraneo.
0: And what is very common is that cold air from the Mediterranean comes in and just starts to whip around the basin of the Galilee.
1: Ciò che è molto comune è che entra aria fredda dal Mediterraneo e comincia a girarsi lì dentro quella parte del mare.
0: So they're in the boat.
1: Quindi si trovano nella barca.
0: It says that the waves are beating into the boat.
1: Dice che le onde si abbattevano sulla barca.
0: And the boat is now filling with water.
1: E la barca si riempie adesso di acqua.
0: They are officially probably in crisis mode.
1: Sicuramente loro sono in modo di crisi in questo momento.
0: Now, like I said, some of us have read this story a lot.
1: E come ho detto già prima, sicuramente abbiamo già letto questa storia tante volte.
0: We know how it ends.
1: Sappiamo come finisce.
0: I don't even need to read the verses, and many people could raise their hand this morning and go, "Here's how the story ends."
1: E io non devo neanche leggere il resto dei versetti perché sicuramente tanti di voi potete alzare la mano e dire, ecco come finisce questa storia. Vi racconterò.
0: The problem isn't their story.
1: Il problema non è la loro storia.
0: The problem is our story.
1: Il problema è la nostra storia.
0: You see, you may be in a situation right now where out of nowhere, almost instant, there is a storm that you are experiencing in your life.
1: Forse ti trovi in una situazione dove di pronto si scatenò una tormenta, una tempesta nella tua vita in questo momento.
0: For some reason you've gone from great calm to great fear.
1: Per alcuna ragione sei passato in una fase di vita dove c'era grande calma e adesso c'è molta paura.
0: From great peace to great stress.
1: Forse sei passato da una grande pace a un gran stress in questo momento.
0: And so some of you right now are saying, I'm in that storm. I don't know how my story ends.
1: E quindi alcuni di voi vi trovate in mezzo di questa tormenta e non sapete come finirà la vostra storia.
0: For some, your story is a sudden divorce or separation.
1: Per alcuni di voi la vostra storia è un divorzio o una separazione. Così, di pronto, di subito.
0: Maybe for some it's a child, a wayward child who's not walking with the Lord.
1: O forse per alcuni di voi è un figlio o una figlia che non sta camminando con il Signore.
0: Maybe for some you went to the doctor the last couple weeks and you got a bad report saying this is a big deal, this is serious.
1: Forse sei andato al medico negli ultime settimane e ti ha dato un rapporto dicendo questo è serio, questo non va bene, questo non è una buona cosa.
0: I don't know what your storm is.
1: Non so qual è la tua storia.
0: Maybe it's connected to unemployment or lack of finances.
1: Forse è collegato al fatto di non avere lavoro o di mancare soldi per pagare l'affitto.
0: And you wake up every day going, Lord, how's this going to work?
1: E ti svegli e dici, Signore, ogni mattina, ma come farò?
0: I've got bills to pay. I've got mouths to feed.
1: Devo pagare le fatture. Devo dare cibo alla mia famiglia.
0: And there you are.
1: E ti trovi lì.
0: Back and forth.
1: No, come nella barca.
0: Now the question is a good question. Would be why? Why do these situations happen in our lives? Why do storms happen in our lives?
1: È una buona domanda per noi. Ci chiederemo sicuramente ma perché succedono queste tormente nella nostra vita?
0: God uses storms to bring us to spiritual maturity.
1: Dio utilizza queste tempeste nella nostra vita per portarci a una maturità spirituale.
0: Mm-hmm. You will find in Scripture that there are a couple kinds of storms.
1: Troverete diversi tipi di tempeste nelle Scritture.
0: There are storms that are corrective.
1: Ci sono delle tempeste per correggere una persona.
0: They're the results of maybe actions that we have done that were not right.
1: Sono risultati di forse azioni che abbiamo fatto che sono sbagliati, no?
0: Maybe we've resisted God.
1: Forse abbiamo resistito Dio.
0: Rebelled against God.
1: Ribellato contro di Dio.
0: I would say Jonah.
1: Per esempio Jonah.
0: Jonah was a man that was experiencing a storm, but he was being corrected in the storm.
1: Lui era una persona in mezzo a una tempesta, ma il Signore lo stava correggendo dentro di quella tempesta.
0: And then there's instructive storms.
1: Ci sono altre tempeste che sono istruttivi per noi.
0: In the life of the disciples.
1: Per esempio nella vita dei discepoli.
0: He is bringing them through a stormy experience.
1: Lui sta portando loro per mezzo di questa tempesta, questa esperienza. Tempestiva,
0: no, Jesus doesn't do this to waste time.
1: Gesù non fa questo per far perdere il tempo.
0: He doesn't do this just to have a boat get damaged.
1: Non semplicemente per danneggiare una barca.
0: He doesn't do this to freak out his disciples for no reason.
1: Non lo fa per fare paura ai suoi discepoli per nessuna ragione.
0: He has a goal in mind.
1: No, lui ha un obiettivo in mente.
0: The problem is.
1: Il problema è
0: is we want to walk around the lakes. We don't want to go through the storms.
1: Ah, okay. È che noi vogliamo andare a piedi intorno al mare, non vogliamo attraversare le tempeste.
0: We rather avoid them.
1: Vogliamo evitare le tempeste.
0: But you know, in order for you to get through a situation or to grow in faith, you've got to go through this.
1: Ma sappiamo per voi che per crescere spiritualmente devi passare per questo.
0: There's a nautical term that's used that says that there is no skilled sailors in calm waters.
1: C'è un termine nautico che dice che non ci sono marinai addestrati in acque calme, volendo dire che se non sanno navigare, se non ci sono queste tempeste, queste prove.
0: That the storms that God brings in our life are to mature us.
1: Che le tempeste, le prove che Dio porta nella nostra vita sono per la nostra maturità.
0: To purify us.
1: Per purificarci.
0: To use us.
1: Per utilizzare noi.
0: For others who are going to go through the same storm.
1: Per altri che passeranno per la stessa cosa.
0: You see, when Jesus has a disciple in a storm and in a trial.
1: Quando Gesù ha uno dei suoi discepoli in una tempesta, in una difficoltà della vita,
0: he doesn't just see the disciple in the moment.
1: Non vede solamente il discepolo in quel momento, solamente in quel momento.
0: He sees the disciple using this for the future.
1: Lui vede quel discepolo utilizzare questa esperienza nel futuro anche.
0: The 12 men that he's with.
1: I 12 uomini che si trovano con lui.
0: He sees the persecution ahead in the book of Acts.
1: Lui vede la persecuzione che gli aspetta nel futuro nei libri degli Atti.
0: He sees the beating under Rome. And Caesar that they will experience.
1: Lui vede che loro saranno colpiti sotto il controllo del governo di Roma, eccetera, nel futuro.
0: He sees the martyrdom of the men in this boat.
1: Vedi che alcuni di loro diventeranno martiri per la fede.
0: And I believe Jesus is convinced.
1: E quindi io sono sicuro che Gesù è convinto
0: that if I can't show them who I am now,
1: del fatto che se io non posso dimostrare chi sono io adesso,
0: they will never see who I am then.
1: Non vedranno mai chi sono lì in quel momento nel futuro.
0: The reality is that Jesus never promises an easy journey.
1: La realtà è che Gesù non ci promette mai un viaggio liscio.
0: But he does always guarantee an arrival.
1: Ma sempre garantisce arrivare alla destinazione.
0: Verse 38, here's the problem.
1: In versetto 38 troviamo il problema, no?
0: But he was in the stern asleep on a pillow.
1: Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale.
0: Now, let's think this through for a minute.
1: Allora, pensiamoci un attimo su questo, riflettiamo su questa scena.
0: In the previous verses it said that they took care, they took Jesus into care.
1: E nei versetti precedenti dice che loro prendevano cura di lui, prendevano con sé.
0: So now the storm breaks out.
1: Quindi si scatena questa tormenta.
0: And then they look.
1: Loro guardano.
0: And there's Jesus sleeping.
1: E vedono Gesù dormendo.
0: Peacefully.
1: Con pace.
0: Quietly.
1: Tutto calmo.
0: And he's on a pillow.
1: E su un guanciale.
0: Now I never really noticed, and I never, it's not like he had a travel pillow, but it, what it really means is that on the boat, the pillow is where the oarsman, the captain of the ship, would navigate the boat from.
1: Okay. E non ho mai notato questo fatto, perché non è che Gesù portava, diciamo, un guanciale con lui dappertutto, no? Tipo viaggio come noi portiamo in aereo. Ma questo guanciale era tipicamente dove il capitano della barca si sedeva.
0: So there came a point.
1: Quindi loro sono arrivati a un punto
0: where the storm got so bad,
1: in cui la tempesta è diventata così grande.
0: All the fishermen
1: che tutti i pescatori
0: run to the carpenter,
1: corrono al falegname
0: for help,
1: per il suo aiuto.
0: Now, it could be, what is he going to do? Build another boat? Like,
1: cosa farà? Cosa farà? Lui è un falegname. Cosa farà? Costruirà un'altra barca?
0: Now, this is a good reminder for us in the Word.
1: No, ma questo è un buon ricordatorio per noi nella parola di Dio.
0: Is that our expertise always has limitations.
1: Abbiamo, anche se siamo esperti in una cosa, abbiamo sempre delle limitazioni.
0: You could be the best businessman.
1: Tu potresti essere il più grande uomo di affari, il migliore.
0: You could be the best craftsman.
1: Oppure l'artigiano migliore.
0: You could be the best pastor.
1: Anche il pastore migliore.
0: You could be the best whatever.
1: Oppure il migliore qualsiasi cosa.
0: But your expertise has limitations.
1: Ma c'è un limite sulla tua esperienza, di ciò che tu puoi fare.
0: And it should always bring us back to Christ.
1: E quello dovrebbe portarci sempre a Cristo.
0: Now, the disciples mad?
1: That's the question, right?
0: Yeah.
1: Okay. Sono arrabbiati i discepoli?
0: I think maybe.
1: Forse sì.
0: Why?
1: Perché?
0: Well, here's 12 of us.
1: Perché ci si trovano 12 di loro.
0: The water is in the boat. The water is in the boat.
1: C'è acqua dentro la barca.
0: So what do you have to do when the water is in the boat?
1: Quindi cosa deve fare quando c'è acqua dentro la barca?
0: You gotta bail. You gotta bail the water out of the boat.
1: Fuori, no?
0: So everyone is all stressed out.
1: Quindi tutti sono stressati facendo così, no?
0: Getting the water out of the boat.
1: Stanno prendendo l'acqua, lo buttando fuori, no?
0: And there's Jesus.
1: E c'è Gesù lì.
0: Sound asleep.
1: Addormentato.
0: Disconnected from the moment.
1: Scollegato dal momento, no?
0: Now I could understand if the disciples were like, "Hey, get a bucket and help."
1: E io capirei se loro stanno dicendo, "Prendi un secchio, Gesù, aiutaci."
0: And they awoke him and said to him, very interesting question. Teacher, do you not care that we are going to die?
1: Ed essi lo desatarono e gli dissero, e questa è una buona domanda e molto interessante. Maestro, non ti importa che noi periamo?
0: Isn't it amazing how storms can distort our perception of Jesus?
1: Non è interessante come le tempeste possono distorsionare la nostra veduta di Gesù, la, come vediamo Gesù.
0: Does not that question, do you not care, just identify with humanity?
1: Non è questa domanda tipica della nostra umanità, no? Non ti importa?
0: Isn't it possible that even in your life and in my life there have been times?
1: Non è possibile che anche nella mia vita e nella vostra vita, no? Alcune volte.
0: Where we've gone from great calm to great fear.
1: Dove ci siamo trovati in una situazione di grande calma e di pronto a un'altra di grande paura, no? Di situazione di grande paura.
0: Great peace to great pressure.
1: La grande pace a grande pressione.
0: And say, Jesus, where are you?
1: E diciamo, Gesù, ma dove sei?
0: Do you not care?
1: Non ti importa?
0: Are you not aware?
1: Non sei cosciente di cosa sta succedendo?
0: Your silence.
1: Il tuo silenzio.
0: Your sleeping.
1: Tu dormendo.
0: Is not consistent with your love.
1: Non è consistente con il tuo amore.
0: Where are you?
1: Dove sei?
0: They ask a very, there's, you know, if you go through this later and read through it on your by yourself.
1: Dopo se guardate se leggete questo a casa.
0: There is some profound questions asked.
1: Ci sono delle domande profonde che si fanno qui.
0: Both to the disciples.
1: Sia ai discepoli.
0: And to Jesus.
1: E anche a Gesù.
0: Which really reveal not only their condition then, but our condition now.
1: Che rivelano non solo la loro condizione in quel momento lì, ma la nostra condizione adesso.
0: So the storm is bad.
1: Quindi è una grande tempesta.
0: They think that Jesus came to die in a boat with them.
1: Loro pensano che Gesù è venuto a morire nella barca con loro.
0: They don't know he came to die on a cross for them.
1: Non sanno che lui è venuto per morire in una croce per loro più tardi.
0: And it's as if the good times are over.
1: Ed è come se tutte le buone tempi nel passato sono finite.
0: What's interesting to me is this.
1: E ciò che trovo interessante è questo.
0: It wasn't the wind.
1: Non era il vento.
0: It wasn't the waves.
1: Non erano le onde.
0: It wasn't the water on his face that woke him up.
1: Non era l'acqua sulla sua faccia che lo ha svegliato.
0: It was the voice of a fearfully filled disciple.
1: Era la voce di un discepolo impaurito.
0: So maybe you're here this morning.
1: Quindi forse sei qua stamattina.
0: And you're fearfully filled.
1: E sei pieno di paura.
0: Maybe you've asked that question. Do you not care?
1: Forse hai fatto questa domanda. Non ti importa?
0: Maybe you've questioned his love for you.
1: Forse hai messo in dubbio il suo amore per te.
0: He's always attentive to the voice of one of his children.
1: Lui è sempre attento alla voce di un figlio suo.
0: Isn't it true?
1: Non è vero questo?
0: You could have the whole family over the house.
1: You could have the whole family over at your house?
0: Yep.
1: Tu potresti avere tutta la famiglia a casa tua.
0: I come from an Italian American family.
1: Vengo da una famiglia italiana americana.
0: Sundays we get together.
1: Le domeniche ci troviamo insieme. Ci raduniamo.
0: A big feast.
1: C'è una grande festa, c'è una grande molto cibo.
0: And all the whole family comes over.
1: E tutta la famiglia viene.
0: Many people in the house.
1: Tante persone nella casa.
0: It's loud.
1: E c'è molto rumore.
0: The men are watching TV.
1: I uomini guardano la TV.
0: The women are talking in the kitchen.
1: Le donne stanno parlando nella cucina.
0: And some of the babies are sleeping in their room.
1: Alcuni dei bambini stanno dormendo nell'altra stanza.
0: The house is very loud.
1: C'è tanto rumore nella casa.
0: Very festive.
1: C'è come se fosse una festa.
0: And then all of a sudden.
1: E di pronto.
0: In the back of the house.
1: Lì dietro la casa.
0: You hear.
1: Ascolti.
0: Everyone, especially the mothers.
1: Tutti quanti, soprattutto le mamme.
0: What was that?
1: Cos'era?
0: I think the baby's crying.
1: Sta, ma il bebè.
0: All the guys say, I don't know.
1: E tutti gli uomini dicono, non lo so.
0: It's amazing to me the attention that a parent has to a crying infant.
1: È incredibile per me sapere che un genitore quanta attenzione ha allo sgrido di un piccolo bambino.
0: I think that's just a small glimpse of how much Jesus cares when one of his baby Christians are crying.
1: E questo ci dà, diciamo, una piccola veduta di sicuramente quanto Gesù ha cura di un, diciamo, un fanciullo suo nella fede quando sgrida a lui.
0: So we got to go back to the question, where was Jesus?
1: Quindi dobbiamo tornare alla domanda, dove si trova Gesù?
0: He's sitting on the pillow.
1: Lui è lì sul guanciale.
0: The pillow is the place that is directing and that is steering the ship.
1: Il guanciale è quel posto da dove si dirige questa barca.
0: Spiritual lesson for us.
1: Quindi una lezione spirituale per noi.
0: That even when it seems like he's asleep,
1: è che anche quando a noi ci sembra che lui dorme,
0: he's still in control.
1: Lui ha tutto sotto controllo.
0: Of what we're experiencing.
1: Di ciò che noi stiamo sperimentando.
0: Let's applaud the Lord for that. I'm sorry,
1: facciamo un applauso per il Signore per questo.
0: It's okay. Let's be a little more charismatic this morning. It's okay. All right. Good. He's very good. He's always good.
1: Lui è buono, è sempre buono. Quindi ogni tanto dobbiamo applaudire loro. Lui.
0: Okay. Verse 39.
1: Versetto 39.
0: How much time do I have?
1: As much as you want.
0: Okay. Then, verse 39.
1: We'll be a little charismatic today.
0: Okay. Okay. Then he arose and rebuked the wind.
1: Ed egli desatosi, sgridò il vento e disse al mare.
0: It said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm.
1: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia.
0: It's as if he says, literally, "Be muzzled." He says, "Be silent to the storm."
1: È come se lui avesse detto no, che si mette questa musserola sul, sai, in silenzio, no, a questa tempesta.
0: When he says, "Peace, be still,"
1: quando lui dice tace e calmati.
0: I believe that he's speaking more to the internal storm of the disciples.
1: Io penso che lui sta parlando molto di più alla tormenta interna dei discepoli
0: than the external storm
1: che quella esterna
0: of the weather
1: che sta succedendo delle intemperie.
0: We have to be reminded there's really two storms that Jesus is confronting in the story.
1: Dobbiamo ricordare che in questa storia Gesù sta facendo fronte a due tormente, due tempeste in questa storia.
0: And his nature is very able to handle both.
1: E la sua natura può fare fronte a tutte e due.
0: He asks them two questions.
1: Lui fa due domande.
0: Why are you so fearful?
1: Perché siete così paurosi?
0: How is it that you have no faith?
1: Come mai non avete fede?
0: The word "you" in the original language is emphatic. It's as if he's pointing to them to illustrate another.
1: La parola voi in nell'originale è enfatico, quindi
0: and he's pointing. I'm sorry, he's pointing to another. Yeah.
1: È come se lui sta. Ok, lui spiegherà, ma come sta segnalando un altro.
0: Is this the only boat that is with them in the story?
1: Ok, quindi questa è l'unica barca che si trova in questa storia sul mare?
0: No. Mm-mm. Verse 36 says that there were other boats with them.
1: Versetto 36 che c'erano altre barche con loro.
0: There are communities around this lake, this body of water.
1: Ci sono anche delle comunità, dei paesini intorno a questo lago anche, o questo mare.
0: It's as if Jesus is saying to them.
1: È come se Gesù dicesse loro.
0: I understand why they don't have faith.
1: Io capisco perché loro non hanno fede.
0: I could understand why they are afraid. They haven't been with me like you.
1: Io potrei capire perché loro hanno paura perché non sono stati con me.
0: But you have
1: come
0: no
1: voi.
0: Excuse.
1: Ma voi non avete scusa.
0: You've seen my work.
1: Avete visto la mia opera.
0: You've seen my miracles.
1: Avete visto i miracoli.
0: And church, it's the same for us today.
1: E chiesa è lo stesso per noi oggi.
0: I think sometimes we walk around just as fearful as the world is.
1: Io penso che a volte stiamo lì e abbiamo tanta paura come il mondo.
0: You're the Christian in your family.
1: Tu sei il cristiano nella tua famiglia.
0: And they're watching you be more afraid of what's happening in your life than they are.
1: E loro ti stanno guardando avendo più paura di loro di ciò che sta succedendo nella tua vita.
0: And they might be wondering, does this person really believe in the God that they talk about?
1: E loro forse si chiedono, ma questa persona veramente crede nel Dio di cui si parlano sempre?
0: I believe it would be the same thing. I understand why the world does not have faith. I can understand why it's so hopeless.
1: Io posso capire perché il mondo è senza fede, senza speranza.
0: But there's no excuse for the church.
1: Ma non c'è scusa per la chiesa.
0: There's no excuse for the Christian.
1: Non c'è scusa per il cristiano.
0: We have him. He is in us.
1: Noi abbiamo lui, lui dimora in noi.
0: He asks two questions.
1: Quindi fa due domande.
0: And they ask one more question.
1: E loro chiedono un'altra domanda.
0: Not to him, but to each other.
1: Non a lui, ma fra di loro.
0: Who can this be that even the wind and the sea obey him?
1: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono?
0: Who can this be?
1: Chi potrebbe essere?
0: He's brought them to a place of depth.
1: Chi è questa persona? Lui ha portato loro a un pensamento più profondo, no? Pensiero più profondo.
0: They've seen him bring back a dead person. They've seen him bring back to life.
1: Loro hanno visto lui resuscitare una persona dalla morte.
0: They saw him turn the water into wine.
1: Lo ha visto quando ha trasformato l'acqua in vino.
0: They've seen the miracles along the Galilee.
1: Loro hanno visto i miracoli che lui ha fatto intorno al mare Galileo.
0: The man with the leopard hand.
1: Il leproso con la mano.
0: They've seen all this.
1: Loro hanno visto tutte queste cose.
0: They know him as healer.
1: Loro conoscono lui come guaritore, sa chi guarisce.
0: They know him as kind.
1: Lo conoscono come una persona buona.
0: But they did not know him as sovereign.
1: Ma non conoscevano lui come sovrano.
0: That even nature is subject to
1: his sovereignty. Che anche la natura è soggetto a lui nella sua sovranità.
0: He created nature.
1: Lui ha creato la natura.
0: It was all in his palms.
1: Tutto nella palma della sua mano.
0: Just put it out there.
1: E lui.
0: He created the rain.
1: Lui ha creato la pioggia.
0: He created the wind.
1: Il vento.
0: He created everything.
1: Tutto.
0: And what he's teaching his disciples.
1: E cosa insegna in questo momento ai suoi discepoli?
0: Is that the longer you walk with him.
1: E quanto più cammini con il Signore.
0: The longer you journey with him.
1: Quanto più viaggi con il Signore.
0: We will see him in ways that we would never ever have thought.
1: Noi vedremo lui in modi che non avremmo mai immaginato.
0: Only for us to ask the same question.
1: Quindi dobbiamo chiederci la stessa domanda.
0: Who can this be?
1: Chi è costui?
0: My prayer for this Bible study.
1: La mia preghiera per questo studio biblico.
0: Is to encourage the church.
1: È di incoraggiare la chiesa.
0: It's easy to be discouraged.
1: È facile essere scoraggiati.
0: There's a lot of reason.
1: Ci sono tante ragioni.
0: Personal reasons.
1: Personali.
0: Family.
1: O di famiglia.
0: Country.
1: O di paese.
0: The globe.
1: O tutto il mondo.
0: Sometimes I wake up and I just go, this place is out of control.
1: A volte mi sveglio e dico, ma che fuori controllo questo posto, questo mondo.
0: It's all his.
1: Ma è tutto suo.
0: He's the author of the book.
1: Lui è l'autore del libro.
0: He knows the chapters.
1: Lui conosce ogni capitolo.
0: I only know so much.
1: Io solo so una certa parte.
0: But I know I'm called to be faithful.
1: Ma so che mi ha chiamato ad essere fedele.
0: Not faithless.
1: Non senza fede.
0: I'm called to trust.
1: Devo fidarmi.
0: Even when the storms try to teach me otherwise.
1: Anche quando la tempesta vuole insegnarmi altra cosa.
0: He is sovereign over my situation.
1: Lui è sovrano sulla mia situazione.
0: And he hears our cries.
1: E ascolta la nostra voce.
0: Let's thank him this morning.
1: Ringraziamo lui questa mattina.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con la nostra consueta rubrica Controluce, ancora Mario Pieri con voi assieme a Nino Ciniello. La fede rende diversi anche i cimiteri, ecco è questo il titolo che Nino Ciniello ha dato alla sua considerazione di quest'oggi. Vi lascio subito in sua compagnia, vi auguro un buon ascolto, noi ci risentiremo al termine.
3: Eccomi di nuovo a voi amici e carissime amiche anche di Controluce. La riflessione di oggi, come mi capita spesso per chi mi segue con una certa costanza l'avrà notato, anche quest'oggi prende spunto da quesiti posti dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Una signora ha sentito di esternare una sua esperienza che gli ha suscitato una domanda e ve la sottopongo per cominciare leggo un breve stralcio della sua lettera. Questa signora dice: ho scoperto durante una visita al cimitero della mia città una sezione denominata evangelica. Sono rimasta colpita dall'assenza di lumi e

la stessa esperienza in Italia oppure all'estero, specie in paesi dove c'è una grossa presenza protestante, entrando in qualche cimitero, come questa signora, avete notato una diversità non solo estetica, ma anche dei contenuti delle lapide in quelle sezioni dei cimiteri riservati agli evangelici. Effettivamente, in molte località italiane, nei cimiteri cittadini soprattutto, esistono degli spazi riservati agli evangelici, oppure si possono trovare dei cimiteri denominati protestanti, e questo non solo nei grandi centri, ma anche in quelli minori o addirittura in quelli minuscoli. Insomma, ovunque sia presente una comunità evangelica. Ora, il motivo per cui sono nati questi spazi è presto detto. Direi chiaramente, essi sono un segno di una discriminazione. Una breve nota storica molto veloce aiuterà a capire quello che sto dicendo. In passato, infatti, i cristiani non cattolici non potevano essere sepolti in terra cosiddetta consacrata, perciò dovevano avere dei loro cimiteri, delle loro zone separate fuori dalle mura cittadine. Ora, stiamo parlando di alcuni secoli fa, cioè prima dell'avvento di Napoleone che, come molti sanno, con il suo codice proibì la sepoltura nelle chiese, come all'epoca si faceva, e sancì invece l'obbligo per tutti di costruire i cimiteri fuori dai centri abitati. Tuttavia, la regola o la legge che sancisce, diciamo così, la divisione dei morti prese forma da una discriminazione, come dicevo poco fa. Per questo motivo, per esempio, nacquero, cito alcuni esempi in Italia, il cimitero degli inglesi a Firenze o il cimitero britannico a Napoli o quello cattolico a Roma. Le sezioni evangeliche degli attuali cimiteri risentono quindi anch'esse di questa discriminazione. Infatti, a mio avviso, ma credo che nessuno sia in disaccordo con questo, non c'è alcuna ragione per cui un evangelico non possa essere sepolto in una zona comune a tutti. E come ho detto poco fa, è la concezione cattolica che considera alcune persone o luoghi più sacri di altri e quindi fa sorgere e ha consolidato poi questa discriminazione. Ora, non a caso, per esempio, un altro termine, pensateci bene, per indicare il cimitero qual è? È il camposanto. Ora, per spiegare questo fatto, qui molto in sintesi, possiamo dire che questa discriminazione, a mio avviso, è una delle tante conseguenze dell'idea che la Chiesa di Roma ha di se stessa. Vi invito a leggere, per chi lo ha in casa, la seconda sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 3 dell'articolo 9. Qui si parla, ecco, ampiamente della natura, del carattere, della missione della Chiesa. Ebbene, oltre ad affermare, ma senza dimostrarla, la stretta continuità e successione fra i primi apostoli e i vescovi, questo lo troviamo nella Lumen Gentium 20, si afferma, cito il Catechismo, che il Signore Gesù non solo ha istituito dei ministri, ma li ha anche dotati di sacra potestà. Il codice di diritto canonico afferma questo anche. Soltanto quindi per mezzo di questo riconoscimento i sacerdoti possono agire in persona di Cristo capo, cioè dei suoi sostituti o vicari. Ora, che cosa c'è alla base di questa concezione? C'è che qui si ritrova l'idea che l'opera di Cristo non può essere rimasta limitata a brevi anni del suo ministero terreno, quindi ogni generazione, fino alla fine dei tempi, deve essere messa a contatto con Cristo. Allora, fisicamente e visibilmente, come può Cristo essere presente tra gli uomini? Per la Chiesa di Roma, Cristo è presente nella persona dei suoi ministri. Il sacerdote, infatti, è considerato, come si dice in gergo cattolico, un alter Christus, cioè un altro Cristo, perché il sacramento dell'ordine gli conferirebbe la facoltà di rappresentare Cristo. Gli dà, cioè, il potere, dice l'enciclica Mediator Dei, il potere di agire in virtù e nella persona di Cristo stesso. Ora, nella realtà, e quindi veniamo anche al nostro tema da cui siamo partiti, questa rappresentanza non è puramente formale, astratta o teorica, ma
è un vero e proprio trasferimento di potere da Cristo al

0: la Chiesa nella persona appunto dei suoi rappresentanti. In relazione al tema che stiamo trattando, quali sono le conseguenze negative di questa visione? Non solo si assiste ad una, diciamo, abusiva oggettivazione di Dio, cioè il divino viene ad essere amministrato, messo a disposizione e gestito dal clero, così come il perdono e il giudizio di Dio si identificano con il perdono e il giudizio dei suoi rappresentanti. Ma assistiamo anche ad una, diciamo così, localizzazione di Dio, cioè la presenza o l'assenza di Dio si identifica con la presenza o l'assenza del clero cattolico. La benedizione o la consacrazione di un luogo, di un edificio, di un oggetto, di qualunque cosa possiamo pensare, nel nostro caso di un'area, di un qualsiasi cimitero, si identifica con la presenza e la benedizione del clero. Dove queste non ci sono, sarebbe un terreno non consacrato, non benedetto, al limite. La Chiesa di Roma quindi si sente legittimata a esercitare il suo presunto potere spirituale su ogni realtà, ma non solo, ma anche su ogni spazio. In sostanza, poiché gli evangelici non riconoscono questo potere spirituale, agli occhi della Chiesa di Roma sarebbero privi della grazia di Dio perché essa si riceve in modo particolare attraverso la Chiesa di Roma. Di conseguenza, quando muoiono, non possono stare vicini a coloro che hanno beneficiato invece dei mezzi della Chiesa di Roma. In altre occasioni abbiamo dimostrato che questa pretesa, che si manifesta poi in tanti ambiti della vita delle persone e della società in Italia, non ha nessun fondamento biblico. Ora non sto qui a spiegare l'infondatezza biblica di tutto questo. Quello che mi preme dire è che poiché ogni centimetro quadrato di tutto il creato appartiene a Dio e poiché Egli non ha mai delegato la sua autorità e potere a nessun essere umano o nessuna chiesa, è fuori luogo pensare che esistano posti più sacri rispetto ad altri o che la santità di una persona possa essere in qualche modo inquinata dalla vicinanza di una persona di un'altra fede, ecco. Credo che un'assurdità così palese non merita altri commenti. Ora però desidero soffermarmi invece un po' sulla giusta osservazione che l'ascoltatrice ha fatto sulla differenza estetica, diciamo così, esterna dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. Ora, questa diversità dimostra che nei riguardi della morte o dei defunti in generale gli evangelici hanno una visione diversa rispetto ai cattolici. Questi luoghi, nati, come dicevo prima, per discriminazione, sono poi diventati degli ambiti in cui esprimere, testimoniare questa diversità, che è visibile nelle forme, cioè la sobrietà dei luoghi, l'assenza di immagini devozionali, ma è soprattutto quello che attira l'attenzione, come è stato il caso di questa signora, è l'abbondante presenza di testi biblici sulle lapidi. Allora, poiché gli evangelici in ogni contesto e momento della vita cercano di far riferimento alla Bibbia, non praticano quindi il culto dei morti o messe di suffragio né le preghiere per i defunti. E quindi, al contrario, ciò che costituisce il legame tra i vivi e i morti è la speranza, che poi è testimoniata appunto dai versetti biblici molte volte che sono riportati sulle lapidi di tanti cimiteri evangelici, ecco. Ma soprattutto la speranza nell'avvento del nuovo mondo di Dio in cui tanto i vivi quanto i morti sono ugualmente distanti e che entrambi quindi attendono con impazienza. In sostanza, oltre alla memoria e agli affetti, ciò che ci lega con i nostri morti credenti è soprattutto l'attesa e la certezza della vita eterna da trascorrere con loro alla meravigliosa presenza di Dio, così come è promesso poi dal Vangelo, quindi non sono speranze in qualche modo del tutto soggettive e infondate. Questa certezza lenisce quindi il dolore della perdita, aiuta a non cadere nella disperazione di chi non ha nessuna speranza di rivedere la persona cara scomparsa e, inoltre, esclude ogni pretesa di migliorare la condizione di colui che è già trapassato con, non so, preghiere, messe di suffragio e così via. Ecco quindi spiegata questa diversità estetica dei cimiteri evangelici rispetto a quelli cattolici. E infatti, concludendo, nella Bibbia è scritto che quelli che veramente credono in Cristo, Apocalisse 14 dice, riposano dalle loro fatiche. Il riposo di queste persone non è immaginario, ma reale. Cioè non hanno bisogno né di preghiere, né di messe, né di contornare la tomba con oggetti, candele o altre cose. Sebbene i loro corpi riposano nelle tombe o sui letti, le loro anime entrano nel sublime riposo della vittoria su tutte le prove e i guai della vita. Ecco perché Apocalisse dice riposano dalle loro fatiche. Per loro la morte è quindi il preludio della gioia piena, totale, realizzata. Essi saranno rivestiti, dice la scrittura, di una condizione nuova e magnifica perché sono privi di peccato. Com'è sicuro che Cristo risorse dai morti, con altrettanta certezza egli farà risorgere tutti coloro che hanno creduto e li unirà con sé come in un matrimonio eterno. Quindi un funerale o una visita ad un cimitero, in conclusione, non sono momenti per giocare una farsa, ma per riflettere sulla tua condizione eterna. Domani potrà forse essere troppo tardi.
1: Se volete, amici, parlarne, ecco, ringrazio innanzitutto Nino Giniello per il suo contributo di quest'oggi. Dicevo, se volete parlarne con noi, contattateci, i nostri recapiti sono sempre gli stessi. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce, l'appuntamento è per il prossimo numero, buon proseguimento.

0: Gesù Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ogni tanto, mentre vado di luogo in luogo a far conferenze sulla consulenza, spesso trovo dei consulenti che operano in un pastorato o con pratiche private. A loro io spesso chiedo di scrivere in una forma abbreviata quali siano i problemi che nel corso del loro lavoro trovano difficili a risolvere. Quest'oggi ho qui con me uno di questi elenchi e lo voglio condividere con voi in questa nostra trasmissione. Esso dice così: una donna cristiana si lagna che per tutta la sua vita ha subito offese da differenti persone. Ella dice ora che è al punto dove non può più ricevere offese da nessuno e infatti per diverse volte ha persino tentato il suicidio cercando di sganciarsi da questa situazione. Ci dice che è così sensibile che tende a rigettare ogni consiglio che può esserle penoso, evita intime amicizie perché teme che possano ferirla. Come può essere aiutata? Naturalmente ci sono tanti fatti da tenere presenti nel rispondere ad una specifica situazione, sia che essa ci sia espressa per lettera o come in questo caso che ci sia data sommarizzata da qualcuno. Tutto in realtà dipende dall'abbondanza dei fatti che ci sono stati forniti, se noi possiamo o no trattare il problema adeguatamente. Ovviamente i fatti qui sono altamente interpretati dalla persona che ha scritto la domanda. Ma assumiamo, facendo un'ipotesi, dato che questo caso si adatta a tante altre persone, che lei ha detto la verità e i fatti stanno come lei dice. Così, per quanto ci risulta, noi ci troviamo davanti ad una vera posizione. Così, riassumiamo il problema di nuovo. Ci troviamo davanti a una donna cristiana ed è importante ricordare che lei è cristiana. Questo è sempre di importanza critica nella nostra consulenza. Se una persona è cristiana, essa ha tutte le risorse della parola di Dio, ha a sua disposizione tutte le risorse dello Spirito Santo che possano permettere ad una persona di adempiere i comandamenti e i requisiti delle scritture. Così in questo caso vi trovate a lavorare con un'entità del tutto differente da quando cercate di lavorare con un non credente, e questo fa una grande differenza nella consulenza. Infatti quando cominciamo a dar consigli a un non credente, l'obiettivo più importante da avere in mente è prima di tutto di vincere quella persona al Signore Gesù, se questo è possibile. Solo allora noi possiamo stabilire un livello assai più profondo che si basi sulla sua relazione con Dio. Così qui abbiamo una donna cristiana ed ecco che per tutta la sua vita ha avuto problemi, costantemente si sente offesa, lei dice che la gente l'offende e che ora è giunta al punto che non può più sopportare le offese. Qui noi probabilmente potremmo rispondere e dirle che nell'esprimere il suo problema lei ha messo il dito proprio dove si trova la risposta. Lei non può sopportare le ingiurie perché non ha mai imparato a saperle sopportare secondo il modo che Dio ci ha insegnato di farlo. Invece di affrontarle secondo la maniera di Dio, lei ha sviluppato un modo non cristiano di reagire alle offese. Vedete, lei tende di evitare intime amicizie temendo di rimanere offesa, lei tende a rigettare ogni consiglio che può risultarle penoso, ha fatto diversi attentati sulla sua propria vita per sfuggire a spiacevoli situazioni. In altre parole, l'intera sua filosofia di vita non è affatto cristiana. Se invece di affrontare i problemi piuttosto che considerarli subito, invece che trattarli secondo i principi biblici che Dio ci offre, lei vuol fuggire via da essi per il timore di essere offesa da essi o dalle persone che sono involte in essi. In un modo o nell'altro, insomma, cerca di evitare le difficoltà che essi comportano. Ebbene, questo è uno sbaglio.
La Bibbia fa molto chiaro che non possiamo sfuggire alle offese, non possiamo evitarle perché così è fatto questo mondo in cui viviamo, non possiamo evitarle perché ci circondano da tutte le parti. Così questa signora deve imparare ad affrontare i problemi della vita e le offese che essi comportano. E vedete, il suo problema, lei dice, è che non può più sopportare le offese, ma in verità il problema non è che lei cerca di sopportarle, reagisce passivamente davanti alle offese, ossia se ne sta prendendole addosso da tutte le parti, e questo non è il modo di reagire di un cristiano. Quando qualcuno ci offende, la nostra è per natura una reazione attiva, non passiva. La nostra naturale reazione non è quella di star lì a farsele fare di tutti i colori. Se così è il modo che reagiamo, per forza ci sentiamo male davanti alle ingiurie e eventualmente cercheremo di schivarle. Ma quando uno capisce il modo che la Bibbia insegna, quando uno capisce quello che la Bibbia richiede da una persona che è stata offesa, che ha ricevuto ingiuria, allora non ha il problema di star lì a prenderle una dopo l'altra, ma sa come agire perché ha degli insegnamenti ben precisi. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, ci viene detto di benedire coloro che ci perseguitano. Benedite e non maledite. E potete notare che questa non è un'attitudine negativa o passiva all'ingiuria fatta. Quando qualcuno viene per recarci ingiuria e ci offende, quando ci perseguita, la Bibbia dice di benedirlo. Noi dobbiamo dir bene di lui e dobbiamo dare del bene a lui e dobbiamo pregare per lui e cercare di fare quello che si può per aiutarlo. Prendete un'altra situazione. Ci viene detto: se il tuo amico ha fame, sfamalo; se ha sete, dissetalo. Qui c'è un nostro amico, una persona che ci vuol fare del male, e noi invece di restare lì passivi, invece di restare lì senza far niente e lasciare a lui l'opportunità del farci del male, noi prendiamo il coltello dal manico e cominciamo ad andare verso di lui col bene, cominciamo a seguirlo facendogli del bene, provvedendo per i suoi bisogni. Sia fame sfamiamolo, sia sete diamogli da bere, e osserviamo quali siano i suoi bisogni e poi provvediamo. Diamogli lì. Infine troviamo la conclusione nel 21esimo versetto di questa epistola ai Romani: non siate vinti dal male, ma vincete il male col bene. Dobbiamo andare all'attacco, buttarci nella mischia, dar battaglia a colui che ci offende e a cosa ci offende, e attaccare col bene, attaccare con tutte le buone cose che possiamo fare per lui. Questa non è una reazione passiva come quella di star lì a farsene fare di tutte. E così qui è dove troviamo la chiave, la soluzione del problema di questa donna. In realtà è nel modo in cui lei reagisce ad un'offesa. Lei ha provato di prenderle una dopo l'altra per tanto tempo, fin tanto che ha realizzato che non ce la faceva più, e così ha imparato a fuggire ed evitare le offese. Il ricevere offese passivamente o il fuggir via da esse non sono reazioni raccomandate dalla Bibbia. Ma davanti alle ingiurie, davanti alle offese, davanti alle persecuzioni, alla maledizione, alle calunnie, davanti a qualsiasi male, la reazione cristiana è di fare del bene a colui che ci ha fatto del male. Questa, amici, è la risposta. Invece di dilungarsi sul male che abbiamo ricevuto, sulle persone che ce lo hanno fatto, invece di considerare a come evitare le ingiurie, consideriamo come si può fare per quella persona, e allora diverremo come il Signore Gesù, abili non solo di sopportare l'offesa, ma anche di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. O Signore, benedici coloro che sono offesi da altri, al fine che possano imparare a reagire in maniera buona e positiva e a vincere il male col bene. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.

Molte persone si domandano se vi è vita dopo la morte e se vi è, come sarà? Di questo argomento Stefano vi parlerà oggi. Vi invitiamo quindi ad ascoltarlo se desiderate conoscere ciò che la parola di Dio dice a questo proposito. Ascoltiamolo dopo questo brano musicale.

0: C'è vita oltre la tomba? Questa è una domanda che l'uomo si è fatto dall'alba della sua esistenza. E l'uomo, dai primordi della storia, è sempre stato convinto che la vita non cessa alla tomba. Studi archeologici recenti hanno confermato che nelle tombe più antiche scoperte in Turchia c'è evidenza che il seppellimento dei morti era accompagnato da cerimonie festose che vedevano la morte solo come un passaggio da questo mondo ad un altro. Infatti, come nota uno scienziato americano in un suo studio recente, le tombe più antiche in tutto il mondo provano la credenza universale dell'uomo nella sua sopravvivenza dopo la morte. Comunque, grazie a Dio, abbiamo nella Bibbia l'ispirata parola di Dio, un manuale su questo soggetto del tutto attendibile. Già nel Vecchio Testamento leggiamo nella profezia di Isaia: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora, e la terra ridarà alla vita le ombre. E nella profezia di Daniele: e molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per una eterna infamia. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. E alla fine della sua profezia Dio dice a Daniele: tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei giorni. Nel Nuovo Testamento l'apostolo Paolo scrive: or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Nessuno nega che quasi 2000 anni fa Gesù Cristo morì su una croce, messo a morte in questo modo crudele dai romani, fuori dalle mura di Gerusalemme. 3 giorni dopo, all'alba del terzo giorno, Gesù risorse dai morti lasciando la tomba vuota. Non tutti credono che Gesù sia risorto dai morti, ma nessuno nega che la sua tomba sia stata trovata vuota. E nessuno è mai riuscito a provare che Gesù non sia risuscitato dai morti. Quando Gesù fu sepolto nella tomba nuova di Giuseppe, una gran pietra fu rotolata contro l'apertura del sepolcro e sigillata col sigillo romano. Inoltre, delle guardie del tempio furono montate all'entrata del sepolcro dai capi sacerdoti per assicurarsi che nessuno potesse toccare il corpo del Signore o portarlo via. Dopo la risurrezione di Gesù, l'unica evidenza tangibile di quello che era avvenuto erano i pannilini giacenti in cui era stato avvolto il corpo di Gesù e, in disparte, il sudario che era stato posto sul suo capo. Siccome il cristianesimo era tanto odiato sia dai capi ebraici che dalle autorità romane, c'era ogni ragione perché queste autorità facessero tutto in loro potere per dare prove inconfutabili che la risurrezione non fosse avvenuta. Ma non ci riuscirono. Un altro fatto è degno di nota: il cristianesimo, che si fonda appunto sulla verità della risurrezione di Cristo, ha avuto il suo inizio a pochi passi dalla tomba vuota di Gesù, Se Gesù non fosse in realtà risorto, non sarebbe stato questo il luogo più propizio per lanciare una nuova religione? Per distruggere la fede cristiana al suo inizio e per sempre, le autorità di Israele e di Roma non avevano che da trovare e mettere in vista il corpo morto di Gesù. I discepoli, comunque, così scettici all'inizio, erano ora così convinti, così certi della realtà della risurrezione di Cristo, che ciascuno di essi sacrificò eventualmente la sua vita, rendendo testimonianza alla verità della risurrezione di Cristo e predicando il Vangelo del Cristo risorto. Credevano in Lui perché lo avevano visto e sentito risorto. Avevano avuto prove incontestabili della sua risurrezione durante 40 giorni del suo soggiorno fra di loro e lo avevano visto ascendere in cielo davanti ai loro occhi. Il mattino della sua risurrezione fu visto da Maria Maddalena e dalle donne che tornavano dal sepolcro che avevano trovato vuoto. Lo stesso giorno fu visto da Pietro e più tardi da due dei suoi discepoli sulla strada di Emmaus e dai suoi discepoli radunati a Gerusalemme. 8 giorni dopo fu visto di nuovo dai suoi discepoli e 7 di essi lo videro sulla sponda del lago di Tiberiade. Fra di essi erano presenti Pietro, Giacomo e Giovanni. Su di una montagna in Galilea Gesù si manifestò a più di 500 persone. Apparve pure a suo fratello Giacomo, il quale prima della risurrezione non aveva creduto in lui. Forse qui abbiamo una delle prove più convincenti della risurrezione di Cristo. Il cambiamento radicale nell'atteggiamento di Giacomo, una volta di totale incredulità, più tardi di forte fede, che lo portò ad una posizione di primo rango nella Chiesa primitiva. È più che probabile che questo cambiamento drammatico sia dovuto alla risurrezione del Signore Gesù e alla sua manifestazione a Giacomo. Sul Monte degli Ulivi, il giorno della sua ascensione, il Cristo risorto fu visto di nuovo dai suoi discepoli, come Luca afferma nel libro degli Atti. Più tardi, il Cristo apparve a Paolo sulla strada di Damasco, a Stefano, il primo martire, a Paolo di nuovo nel Tempio e infine a Giovanni durante il suo esilio nell'isola di Patmos. Tutto questo è documentato per noi nel Nuovo Testamento. Giuseppe Flavio, lo storico ebraico, scrisse questo nelle sue Antichità giudaiche verso la fine del primo secolo della nostra era. Egli, cioè Gesù, apparve loro vivente il terzo giorno, come avevano vaticinato i divini profeti, profetizzando di lui questo e 10.000 altre cose meravigliose. Come commenta uno studioso moderno, siccome Giuseppe era un ebreo che scriveva per far piacere ai romani, questa storia non sarebbe stata da loro affatto gradita e Flavio non l'avrebbe scritta se non fosse stata vera. Caro ascoltatore, secondo la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, l'umanità è destinata a vivere per sempre. E la scienza moderna ora sembra confermare quello che la Bibbia ha affermato per millenni. Quello che più conta comunque è che ognuno di noi sia pronto per la vita a venire. E possiamo essere pronti oggi, invitando per fede il Signore Gesù Cristo nel nostro cuore e nella nostra vita, come nostro personale Salvatore e Signore, chiedendogli il perdono dei nostri peccati. Ricordiamoci quella sublime affermazione dell'amore di Dio nel Vangelo di Giovanni. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.
1: Amici ascoltatori, il motivo di queste trasmissioni è di fare considerare la volontà di Dio per noi e il fatto di quello che Lui ha fatto per la nostra salvezza. Ci auguriamo quindi che quello che avete ascoltato sia stato molto chiaro, ma se avete domande, fatele liberamente, vi risponderemo con la massima discrezione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Gloria a Dio, perché possiamo veramente rivolgerci al nostro Padre. Padre nostro, ed è un grande privilegio poter chiamare Dio Padre. È una grande possibilità che abbiamo. E vogliamo veramente ringraziarlo, essergli sottomessi, vogliamo onorarlo con la nostra vita di tutti i giorni. Dio è un meraviglioso e perfetto Padre. Amen. Io spero che tutti quanti possiamo sentire Dio come Padre, possiamo avere Dio come Padre. È un grande privilegio e vogliamo ringraziare il Signore per questo. Alleluia. Bene, ci accosteremo alla parola del Signore. Come ricorderete, stiamo considerando una serie di domande, E questa domanda che vi riproporrò è una domanda che già abbiamo iniziato a considerare. Il nostro testo si trova in Seconda Corinzi, capitolo 4, verso 7. E la domanda è: perché Dio preferisce i perdenti? Leggiamo questo verso. Gloria al Signore. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Solo un verso che in qualche modo ci illumina intorno a quelle che sono le preferenze di Dio, intorno a quella che è la volontà di Dio. Naturalmente bisogna spiegare cosa si intende per perdenti. Naturalmente non stiamo parlando di perdenti in senso spirituale, stiamo parlando di coloro che si sentono imperfetti e che lo sono, stiamo parlando di quelli che non sono molto stimati nella società o all'apice di quelli che possono essere le posizioni sociali, stiamo parlando di quelle persone che non tanto il mondo considera, di quelle persone che sanno riconoscere i propri limiti e allo stesso tempo si rendono conto che hanno bisogno del Signore. E abbiamo considerato come Dio, nel suo grande amore, si prende cura di questo tipo di persone che si arrendono nelle sue mani. E proprio in questo è glorificato Dio, nel fatto che il Signore prende uomini, donne, che non hanno un alto indice di gradimento per quanto riguarda la nostra società, li usa, li forma e fa di queste persone strumenti potenti nelle sue mani. Ed è proprio questo che glorifica il Signore, perché Dio compie cose potenti, cose straordinarie attraverso uomini e donne deboli e imperfetti. Amen? Uomini imperfetti, e questo è proprio quello che vuol dire l'Apostolo Paolo quando dichiara: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. L'Apostolo Paolo spiega anche questo concetto in un'altra parte dell'Epistola ai Corinzi, quando dice che Dio prende le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono. È bello poter considerare che il Signore si usa di noi nonostante i nostri limiti, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre debolezze. Dio si usa di noi se noi riconosciamo il grande bisogno che abbiamo di Lui. E potremo pure risultare perdenti nei confronti del mondo, perché magari non raggiungiamo quei canoni che loro ritengono debbono essere indispensabili per essere notati o considerati, ma gloria al Signore, qui sta il miracolo di Dio. Egli compie qualcosa di straordinario attraverso uomini ritenuti deboli affinché la gloria possa essere data a Lui e non a noi. E noi quello che desideriamo è che la lode e la gloria
sia data al Signore. Vedete, questo breve testo contiene tre affermazioni su cui voglio soffermarmi. La prima affermazione l'abbiamo considerata la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo considerato che il Vangelo del Signore è un tesoro. Amen? Infatti abbiamo letto, ma noi abbiamo questo tesoro. La seconda affermazione, invece, che vogliamo considerare oggi, è che Dio mette il suo tesoro in vasi di terra. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. E quando l'Apostolo Paolo parlava di vasi di terra, la gente comune intendeva bene cosa l'Apostolo Paolo volesse dire, a cosa si stava riferendo, perché a quel tempo i vasi di terra erano molto usati. Venivano usati per conservare la farina, venivano usati per conservare il grano, venivano usati anche per conservare degli oggetti preziosi e anche per contenere dell'olio. I vasi di terra erano oggetti molto comuni. Oggi, se noi dovessimo parlare a qualche bambino di un vaso di terra, non so se capirebbe cosa intendiamo o cosa vogliamo dire. Oggi ci sono i vasi di porcellana, ci sono i vasi di cristallo, ci sono dei vasi pregiati. A quel tempo invece il popolo conosceva bene i vasi di terra. E l'Apostolo Paolo dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. In altre parole, Paolo sta volendo dire che noi non siamo umanamente dei vasi pregiati. Amen? Noi non siamo umanamente dei vasi pregiati, come alcuni vasi possono essere, come potevano essere a quel tempo i vasi d'oro, di argento, ma siamo dei vasi comuni. Siamo dei vasi di terra. Di questi vasi si sa che erano fragili, di questi vasi di terra si sa che si rompevano facilmente. Amen? E anche noi siamo un po' così, eh? Non siamo forse tutti fragili? Se non fosse per la grazia di Dio, non saremmo continuamente ridotti in mille pezzi? Non abbiamo tutti i nostri limiti? Andiamo avanti, corriamo, combattiamo, poi magari arriva qualche prova ed ecco che ci stende a terra. Arriva qualche difficoltà e ci spezziamo, perché non è che siamo forti. La nostra forza deriva soltanto dalla presenza di Dio in noi. L'Apostolo Paolo aveva coscienza di essere un vaso di terra, ma allo stesso tempo poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non certamente in me stesso. Io sono un vaso di terra. Ciò che rende prezioso questo vaso di terra è il contenuto. Gloria al nome del Signore. E io voglio sperare che tutti quanti noi siamo oggi il Tempio di Dio. Oh, molte volte ci piace pensare che siamo in grado di affrontare qualsiasi cosa, ma non è così. Ci piace pensare che saremo in grado di resistere a qualsiasi temporale, ma non è così. Molte volte il Signore ci deve venire a prendere lì, nella fossa, nella tribolazione, nell'angoscia. E grazie a Dio perché Egli ha cura di questi vasi di terra. Molte volte andiamo avanti pensando di riuscire a farcela, molte volte non coltiviamo la comunione con Dio pensando di avere delle buone riserve e ci rendiamo conto invece che le cose non stanno così, siamo vasi di terra. Abbiamo bisogno che il Signore ci riempia ogni giorno, ogni istante della nostra vita. Siamo soltanto vasi di terra. E dobbiamo ricordare che Dio ci ha formato dalla polvere. Siamo tutti della stessa argilla. Amen? La fattura è quella. Alcuni forse vestono un po' meglio di altri. Altri hanno una prestanza fisica migliore di qualche altro. Qualcuno può avere un anno in più, qualche altro un anno in meno, ma alla fine torniamo tutti alla polvere, da dove siamo venuti.
Ed è proprio in questi vasi di terra che Dio nasconde il tesoro del Vangelo. Ci avete mai pensato? Io immagino un po' il Signore, no? Ma già fin dall'antichità Dio scrutava sulla terra, guarda e vede Socrate, poi vede Platone, grandi filosofi, Archimede, un grande matematico, Euclide, Cicerone, Virgilio, grandi poeti, oratori, e non ha scelto nessuno di loro. Quelli erano vasi pregiati, secondo il concetto umano. Erano vasi di prima qualità, secondo il concetto umano. Qualsiasi uomo avrebbe scelto loro. Dio no. Dio va lì, sulle rive del Mar di Galilea, e sceglie dei pescatori. Dei pescatori a cui nessuno avrebbe mai dato credito. Dei pescatori a cui nessuno avrebbe affidato niente se non una barca per andare a pescare. Dio va alla ricerca di vasi di terra. Amen. E io ringrazio il Signore per questo, altrimenti non potrei essere qui con voi a predicare il Vangelo. Dio si compiace nello scegliere vasi di terra nei quali ha messo il suo messaggio di salvezza, e per mezzo di questi vasi egli vuole continuare a salvare i peccatori, affinché quando questo accade, la gloria possa andare a Dio e non a noi. La gente possa dire: ci credo che è un miracolo, ci credo che è Dio che opera. Perché se dovessi pensare minimamente che lo fai con le tue qualità, certamente non potresti mai fare quello che accade, non potrebbe mai succedere quello che succede. Noi vogliamo che Dio sia innalzato, che Dio sia glorificato attraverso vasi di terra ripieni del tesoro del Vangelo. Perché il Vangelo è un tesoro. Amen. Ed è straordinario quello che fa Dio. Dio si usa di vasi di terra. E poi un'altra cosa che ci dice questo testo è che in questo modo Dio dimostra la sua grande potenza. Ancora oggi Dio continua a fare allo stesso modo. Mette il potente messaggio del Vangelo in vasi di terra, in persone che non hanno molte qualità agli occhi del mondo, affinché, dice qui la parola, questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Gloria al Signore. Ma chi avrebbe mai affidato il tesoro del Vangelo a Matteo, il pubblicano? Nessuna mente umana avrebbe potuto fare una cosa del genere. Ma chi avrebbe dato una seconda chance a Pietro, il rinnegatore? Eppure il Signore va alla ricerca di vasi di terra. Di vasi di terra. Perché Lui deve manifestare la sua gloria e la sua potenza. In altre parole Lui dice: io non ho bisogno delle tue qualità. Non è bisogno delle tue caratteristiche, non ho bisogno dei tuoi talenti naturali, non ho bisogno. Io ho bisogno di un cuore disponibile, di un vaso di terra, di qualcuno che umanamente probabilmente non avrebbe nessuna considerazione. Ma il miracolo sta in questo, che Dio prende cose che non sono, li lavora, li trasforma e li usa per ridurre a niente le cose che sono. Amen. Io mi ricordo che ho portato la testimonianza al mio paese, ero un uomo che non sapeva né leggere né scrivere. Sapeva fare bene forse
non so quanto bene il contadino. Il contadino, un vaso di terra. Qualche ragazzo che andava a scuola, prima di iniziare il culto, gli leggeva un passo della scrittura e lui, unto dalla potenza dello Spirito Santo, predicava. Un vaso di terra. E quando la gente diceva, sai, il pastore, lui il pastore, no, possibile, chi l'avrebbe detto? Lui, un vaso di terra, certo, ripieno dalla potenza di Dio. Grazie a Dio per l'istruzione. Il Signore non beatifica l'ignoranza. Ma questo per dirvi che il Signore non ha bisogno della tua istruzione per servirsi di te. Si servirà di te anche con la tua istruzione. Ma non è per Lui indispensabile, perché quello che tu puoi dare agli altri dipende non dalla tua conoscenza, ma da quello che permette a Lui di mettere dentro di te. Vasi di terra, ripieni dalla potenza del Vangelo. Amen. Ripieni della potenza del Vangelo. La potenza di Dio non è come la potenza umana. La potenza di Dio è diversa. Unisce le persone. La potenza di Dio abbatte i muri. Ristabilisce i matrimoni. La potenza di Dio ricostruisce le famiglie, solleva gli oppressi, guarisce i cuori spezzati, perdona i peccati dei peccatori. La potenza di Dio dona speranza, anche nei momenti più tristi, quando noi permettiamo a questa potenza di operare in noi, di dimorare dentro di noi. Dio opera in modo che tutti sappiano che quello che accade, accade per la sua gloriosa potenza. Amen. Umanamente non sarebbe possibile che accadesse quello che accade, ed è proprio per questo che Dio è glorificato, perché a Lui viene data la lode e la gloria. Non l'avremmo mai pensato che poteva avvenire, ma gloria a Dio. Il Signore fa in modo che avvenga, affinché ci si renda conto che umanamente determinate cose non sarebbero possibili, ma se sono possibili è per la Sua gloria, per la Sua potenza che opera in noi. E in questo modo Dio dimostra la Sua grande potenza. Nel capitolo 7 del libro dei Giudici è raccontata la storia di quanto i Madianiti attaccarono Israele. E attaccarono Israele con un esercito di, sapete quant'erano? 135.000 uomini. 135.000 soldati. E a quel tempo l'esercito di Israele che doveva combattere contro i Madianiti contava soltanto 32.000 soldati. C'era la differenza di 1-4. E allora il Signore vede e dice, no, sono troppi. Sono troppi! Ma come sono troppi? Loro sono 135.000. Noi siamo solo 32.000. La differenza di 1-4 e sono troppi? E allora Dio parlò a Gedeone. Leggetelo questo capitolo. Giudici capitolo 7. E comincia un po' a diminuire il numero. Diminuisce. Alla fine Dio dice, questi sono sufficienti. Erano rimasti 300. 300 contro 135.000. Vale a dire 1 contro 450. Qualcuno guardava i Madianiti e diceva, vi piace vincere facile, eh? No, non era così. Dio aveva in programma la sua strategia. A un certo punto quei 300 sconfissero un esercito di 135.000 uomini, perché non doveva esserci nessun dubbio che quello che era accaduto per la potenza di Dio.
e non per i carri, i cavalieri, le lance e le spade che aveva Israele. Questo è quello che il Signore fa. Quindi non c'è nessuno che non può essere strumento nelle mani di Dio. Tutti quanti possiamo essere usati da Dio, essere strumenti nelle mani di Dio. Perché Dio predilige i vasi di terra. I vasi di terra. Dio va alla ricerca di uomini, di donne che umanamente non hanno magari chissà quale caratteristiche o quali possibilità. Va alla ricerca di persone che a volte sono anche considerate socialmente, anche delle nullità. Ma queste persone, quando si arrendono nelle mani di Dio, sono le persone più adatte ad essere strumenti nelle mani del nostro Dio, del nostro Salvatore Gesù Cristo. Conosco un fratello di una chiesa della nostra zona che non ha grandi caratteristiche. Se lo si guarda da un punto di vista umano, non ha istruzione, non ha una bella presenza, non ha una grande prestanza, è un vaso di terra. La maggior parte di quelle persone che fanno parte di quella chiesa li ha portati lui al Signore. Tanti altri in quella chiesa probabilmente si sentivano

0: i vasi di terra, ripieni di Dio, sono potentemente usati dal Signore. E noi vogliamo considerare quello che dice qui la parola. Dio vuole che il mondo veda cosa Egli può fare attraverso uomini, attraverso donne che ripongono in Lui la loro fiducia. Ed è per questo che Egli mette il tesoro del Vangelo in vasi di terra. Amen. Noi siamo vasi di terra, tutti quanti. Vogliamo permettere a Dio di mettere in noi il suo tesoro. E quando questo tesoro arricchirà altri con la salvezza che Dio è venuto a donare, possa essere chiaro che la gloria deve andare a Lui. Solo a Lui. Amen. Cari fratelli e sorelle, quando uscite fuori, ricordate, siamo vasi di terra, fragili, che si possono rompere facilmente. Dio si è compiaciuto di mettere il Vangelo in persone come noi. Dio va alla ricerca di persone fragili, deboli, persone che si ritengono insufficienti e incapaci, ma che confidano nell'aiuto e nella forza che può giungere da Lui. Uomini il cui scopo è soltanto quello di dare tutta la gloria al nostro Dio e Padre onnipotente. Nessuno si senta forte, nessuno si senta più capace, nessuno pensi di valere più di altri. Siamo solo tizzoni scampati dal fuoco. Siamo vasi di terra, ma preziosi, perché c'è un buon contenuto. C'è il Vangelo di Gesù Cristo, che ha arricchito la nostra vita e ha fatto di noi quei figli che il Signore vuole, per i quali ha mandato Cristo Gesù a morire per la nostra salvezza. Amen. È vero, ci rendiamo conto di essere deboli, di essere fragili, di essere mancanti, però gloria a Dio, dobbiamo dire come Paolo, vasi di terra sì, ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, versetti 13 e 14. L'avevamo anticipato nello scorso episodio. Altro che andare ad adorare il bambino come aveva detto, Erode voleva farlo fuori. Non c'era spazio per due re dei giudei. Ma perché il Signore volle che Giuseppe e la sua famiglia andassero proprio in Egitto? Questo ci ricorda qualcosa? Benvenuti nel quarto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Giuseppe aveva ubbidito all'angelo del Signore e aveva portato Maria e il piccolo Gesù in Egitto. Ovviamente, siccome Erode non avrebbe desistito dal suo intento di uccidere Gesù, dovettero aspettare la sua morte prima di rientrare in Israele. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Matteo capitolo 2, versetto 15. Non notate niente di strano? Si è adempiuta un'altra profezia. Ma di quale profezia sta parlando Matteo? Esiste nell'Antico Testamento una profezia simile? Quando andiamo a leggere il brano di Osea 11:1, da cui proviene la

citazione di Matteo, leggiamo così: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Risulta evidente che Osea non stava facendo una profezia futura sul Messia, ma sta parlando del popolo di Israele che il Signore aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Allora Matteo ha preso un abbaglio? Assolutamente no. Matteo fa un uso delle scritture che si ritrova diverse volte nel Nuovo Testamento ed è un uso legittimo. Per gli ebrei, infatti, era comune commentare le scritture dell'Antico Testamento mettendone in evidenza non solo l'adempimento storico letterale, ma anche eventuali tipologie. Essi sapevano che la loro storia illustrava il modo di agire di Dio e sapevano che se Dio aveva agito in un certo modo nel passato, era lecito aspettarsi che agisse in modo analogo in futuro. Si può dire quindi che tutta la storia in un certo senso è profezia. Non abbiamo qui una profezia diretta di ciò che sarebbe accaduto al Messia, ma abbiamo il modo in cui Dio si è comportato con suo figlio Israele come tipo di ciò che sarebbe accaduto al figlio di Dio Gesù. L'analogia è calzante. L'Egitto era stato il luogo in cui la famiglia di Giacobbe si era rifugiata per scampare alla carestia. In Egitto la famiglia di Giacobbe nel giro di poche centinaia di anni crebbe fino a diventare un popolo numeroso. Si può dire che l'Egitto è stato l'incubatrice del bambino Israele, il luogo dove Dio ha permesso che il popolo crescesse in pace. Poi le cose in Egitto cambiarono, Israele, ormai diventato un popolo numeroso, venne trattato da schiavo da parte degli egiziani e a quel punto il Signore fece proprio quello di cui parlò Osea, cioè portò suo figlio Israele fuori dall'Egitto per riportarlo nel paese di Canaan. Gesù è il Messia di Israele, il figlio di Dio che rappresenta tutto il popolo davanti a Dio. Matteo, ispirato dal Signore, coglie bene l'analogia tra Gesù come figlio di Dio e il figlio popolo. Ancora una volta, il figlio di Dio viene portato in Egitto, questa volta non per scampare ad una carestia, ma per scampare alla follia omicida di Erode. Ancora una volta in Egitto il bambino cresce, al sicuro, fino al momento in cui viene il tempo di tornare in Israele. Insomma, ciò che era accaduto si ripete di nuovo, confermando il modo di agire di Dio che protegge suo figlio Gesù così come aveva protetto suo figlio Israele. In tal senso, Matteo parla di adempimento di una profezia. In questo brano ci sono poi altre strane profezie. Leggiamo. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Matteo capitolo 2, versetti 16 a 18. Erode conferma tutta la sua follia in questo brano. Chiaramente egli non aveva la certezza dell'età di Gesù e per mettersi al sicuro, dopo essersi fatto 2 conti in base alle informazioni ricevute dai magi, decise di far uccidere tutti i bimbi maschi nel territorio intorno a Betlemme, dall'età di 2 anni in giù. La storia ci dice che Erode in passato aveva fatto uccidere anche alcuni dei suoi figli, temendo un complotto contro di lui. Quindi questo episodio, per quanto incredibile possa sembrare, ben si addice alla follia di quell'uomo, completamente assorbito dalla sua bramosia per il potere. Ma ciò che attira la nostra attenzione è ancora la strana profezia che viene richiamata da Matteo. Questa volta il brano richiamato è quello di Geremia 31:15. Rama, pur essendo non molto distante da Betlemme, faceva parte del territorio della tribù di Beniamino, ai confini con Giuda.
Essa viene citata anche in Geremia 41 come la cittadina che i babilonesi utilizzarono come punto di raccolta dei prigionieri giudei prima di deportarli in Babilonia. Geremia si riferisce a Rachele come madre di Beniamino, che piange in seguito alla distruzione del regno del nord di Israele da parte degli Assiri. Ovviamente, Rachele era morta da secoli quando quegli avvenimenti accaddero, ma Geremia si riferì poeticamente a Rachele come matriarca e la immagina piangente per la rovina che si abbatté sui suoi discendenti e la loro deportazione. In quel brano però Rachele viene consolata perché le viene detto che i suoi figli sarebbero tornati dalla deportazione. Ci sarebbe dunque stata speranza per l'avvenire. L'evangelista Matteo rievoca quelle parole di Geremia perché coglie una situazione analoga. In quel momento il popolo di Israele era sottoposto ai Romani ed Erode, il falso re dei Giudei, aveva massacrato dei bimbi giudei innocenti proprio lì, nella zona in cui, secondo Genesi 35, versetti 19 e 20, si trovava la tomba di Rachele. Ancora una volta, le mamme nei dintorni di Betlemme, ben rappresentate dalla matriarca Rachele, piangevano i loro figli, vittime dei nemici. Ma ancora una volta ci sarebbe stata speranza e ci sarebbe stato un avvenire. Infatti Dio avrebbe asciugato quelle lacrime. Il Vangelo di Matteo prosegue subito con una buona notizia che ci fa intravedere il modo in cui Dio avrebbe consolato quelle lacrime. Continuiamo a leggere. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Matteo capitolo 2 versetti 19 a 21. Come Israele era uscito dall'Egitto e come Israele secoli dopo era tornato dall'esilio in Babilonia, Gesù, colui che avrebbe portato speranza e salvezza in Israele, scampato a quella strage di bambini, tornava nel suo paese. I nemici di Dio, come Erode, passavano, ma il piano di salvezza di Dio per il suo popolo andava avanti. Anche in questo caso, quindi, non si tratta di una profezia come forse siamo abituati ad intendere, ma si tratta di un uso legittimo di una rievocazione storica con evidenti analogie. Infine, in questo brano troviamo un'altra profezia ancora più misteriosa da identificare. Concludiamo la lettura. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Matteo capitolo 2 versetti 22 e 23. Giuseppe non si aspettava nulla di buono da Archelao, figlio di Erode. Così aveva paura a tornare in Giudea. Il Signore ancora una volta lo guidò attraverso un sogno e gli indicò la Galilea come luogo dove vivere con la famiglia. E così Giuseppe andò a vivere a Nazareth. Tutto ciò sembrerebbe poco significativo, se non fosse per il fatto che Matteo indicò anche questo dettaglio come una realizzazione di ciò di cui avevano parlato i profeti. Ma nella Bibbia non esiste alcuna profezia che dica che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quindi, di cosa stava parlando Matteo? È possibile un errore così grossolano? Anche in questo caso impariamo qualcosa su un modo di usare le scritture che per gli ebrei era normale e al quale noi non siamo abituati. Infatti Matteo non cita un profeta o una scrittura specifica come negli altri casi, ma esprime un concetto che a suo dire sarebbe stato messo in luce dalle scritture profetiche in generale. Qual è questo concetto? Allora, sono state date diverse risposte a questa domanda, ma io mi limiterò a dirvi le più sensate. Una possibilità è che Matteo alluda ad un gioco di parole con il termine Netzer, ramo,
che rimanda a Isaia 11:1 in riferimento al Messia come un ramo che sarebbe discendente del tronco di Isai e quindi di Davide. Una seconda possibilità che io prediligo è l'uso dell'espressione nazareno fatto con spirito campanilista da parte dei giudei nei confronti di chi proveniva da quelle zone. In tal senso, nazareno è un modo dispregiativo di riferirsi a Gesù, un po' come se in Italia un livornese mi desse del pisano. Se consideriamo tutti i Vangeli, la provenienza di Gesù da Nazaret fu proprio uno dei motivi per cui molti dubitarono di lui come Messia e lo disprezzarono. Si pensi ad esempio alle parole di Natanaele in Giovanni 1,46, quando Filippo gli riferì di aver incontrato il Messia nella persona di Gesù di Nazaret. La risposta di Natanaele fu di disprezzo. Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Insomma, cosa puoi aspettarti da un nazareno? Gesù ha vissuto gran parte della sua vita a Nazaret e quindi tutti credevano che fosse un Galileo. Se avessero indagato sulle sue origini avrebbero capito che egli era un discendente di Davide ed era nato in Betlemme come le profezie avevano detto. Ma fermandosi alle apparenze, la classe dirigente di Gerusalemme non lo prese mai in considerazione come Messia. Ciò è evidente dal dialogo che troviamo in Giovanni 7,52, dove i capi dei sacerdoti e i farisei dibatterono con Nicodemo, uno di loro, sull'impossibilità che Gesù potesse essere il profeta di cui Mosè aveva parlato, proprio perché proveniva dalla Galilea. Chi conosceva la legge sapeva bene che il profeta e il Cristo, due figure che poi confluiscono nella stessa persona, Gesù, dovevano avere origine diversa dalla Galilea. Insomma, l'appellativo di Nazareno fu un appellativo dispregiativo, usato soprattutto dai giudei, che accompagnò Gesù per tutta la sua vita. Poteva il loro Messia venire da Nazaret? Ma non scherziamo, come direbbe un livornese, meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. In effetti, i profeti avevano già parlato del fatto che il Messia sarebbe stato disprezzato. Si pensi ad esempio al famoso brano di Isaia 53, ma anche al brano di Zaccaria 11, in cui il divino pastore viene disprezzato e rifiutato. Insomma, questa sezione del Vangelo di Matteo ci ha dato l'occasione di riflettere sulla portata della parola profezia, un po' più ampia di quella a cui siamo abituati. Talvolta, come in questi casi, l'adempimento profetico viene riconosciuto solo se si ha una certa flessibilità e conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento. Se ci si ferma solo ad un uso letterale del testo biblico, si rischia di non capire ciò di cui Matteo sta parlando. Gesù ha adempiuto diverse profezie dirette, ossia letterali, ma anche molte profezie indirette, come nei casi che abbiamo analizzato, ossia rievocazioni di avvenimenti già accaduti nella storia, o come nel caso della parola Nazareno, adempimento di un concetto diffuso nelle profezie in generale piuttosto che adempimento di un singolo passo biblico. Comunque sia, l'aspetto più incoraggiante del brano che abbiamo analizzato è la certezza che Dio ha guidato ogni cosa e ogni dettaglio ha il suo senso e il suo scopo nel disegno più ampio del piano di salvezza che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Monte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 28. Or nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato da morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto». E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. E allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Or, mentre quelle andavano, ecco alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo». E se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori pena. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato tra i giudei fino al dì d'oggi. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: La tecnologia moderna, che ci ha messo a disposizione così tanti prodotti utili, dalla plastica agli insetticidi ai conservanti, costituisce una minaccia mortale per una mia amica. Linda è stata avvelenata da sostanze chimiche, di conseguenza ha perso la capacità di sopportare questo nostro mondo sintetico. Andai a trovarla la settimana scorsa in una zona remota sulle colline di Santa Barbara. Per le 2 settimane precedenti dovetti sottopormi ad una disintossicazione dei miei abiti, del mio corpo e dei miei capelli. Dovetti eliminare profumi, deodoranti e saponi. Non potei neppure mangiare cipolla, aglio o cibi piccanti. Mentre mangiavamo insieme a casa sua, Linda mi raccontò un fatto avvenuto la settimana precedente. Era stata costretta a subire un lunghissimo isolamento nella sua stanza, semplicemente perché i vicini avevano fatto un barbecue in giardino. Soltanto un po' del liquido usato per accendere il fuoco, se portato dal vento, le avrebbe fatto perdere conoscenza. A causa di questo problema, Linda è quasi sempre sola, è isolata da familiari e amici. Tuttavia, la sua solitudine è spesso disturbata da un ospite che insistentemente bussa alla porta. Questo ospite indesiderato continua a bussare e a supplicare di essere ricevuto. Si chiama autocommiserazione. È facile capire perché Linda sia tentata di far entrare questo instancabile visitatore. Sarebbe facile commiserarsi quando deve telefonare con un apparecchio metallico molto antiquato, i cui pezzi non possono essere sostituiti quando si rompono. Le conversazioni urlate al telefono la lasciano frustrata ed esausta. Non è duro per lei? non pensi che meriti di passare qualche ora con autocommiserazione? Alcuni risponderebbero di sì, ed è comprensibile. Ma cosa ne dice Linda? Johnny, certamente la sofferenza e la malattia non occupano i primi posti nella mia classifica dei desideri per una vita felice, ma solo Dio può stabilire cosa sia meglio per me. Soltanto Lui vede la fine già dal principio. Egli è l'unico a sapere cosa servirà per rendermi conforme all'immagine del suo figliuolo. Per questo il Signore non risparmia il dolore per adempiere la sua volontà nella mia vita. Non mi serve la pietà, anzi, ciò di cui ho meno bisogno è proprio la mia autocommiserazione. Tutti noi conosciamo giorni nei quali autocommiserazione, come un accanito venditore, continua a suonare il campanello e bussare alla porta. Giorni nei quali ci sentiamo come se fossimo gli unici sulla terra ad avere problemi. Conosci quelle giornate. Un piatto cade rumorosamente a terra, il telefono squilla, la lavatrice va in tilt, la chiave dell'auto rimane chiusa all'interno, la banca ti informa di un altro assegno scoperto. Ah, povera me, pensi. Prima di offrire ospitalità al vecchio autocommiserazione, ricordati di Linda sulle colline di Santa Barbara. Linda che sopporta tanta solitudine, ma che è circondata dalle preghiere di cari amici cristiani e che rifiuta di far entrare quella persona che insistentemente bussa alla sua porta. Se lei riesce a tenere chiusa e sprangata quella porta, puoi farlo anche tu.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Poco tempo dopo la perdita della moglie, un avvenimento muta il corso della vita di Giorgio Müller. Sua figlia Lydia si sposa con Giacomo Wright e questo fatto contribuisce ad accrescere la sua solitudine, ma il Signore gli è vicino e lo guida con saggezza al suo secondo matrimonio con Susanna Grace Sanger, che conosce già da 25 anni come una seria discepola del Signore e che sarà una fedele compagna di Müller, specialmente nei lunghi viaggi missionari che si estendono dal 1875 al 1892, anni nei quali Müller visita Europa, America, Asia, Africa e Australia, predicando l'Evangelo e rinforzando la fede dei cristiani, incoraggiandoli ad avere fiducia in Dio nella certezza delle sue risposte alle preghiere.
0: Il 20 marzo del 1875 segna una data importante, la partenza per il giro missionario in Inghilterra, dove tenne 70 predicazioni durante circa 10 settimane. Ritornato a Bristol, vi passò 6 settimane. Il 14 agosto riprese il secondo giro, nel quale si proponeva di seguire l'opera di risveglio iniziata da Moody e da Sankey, i quali, essendosi fermati troppo brevemente in ogni luogo, non avevano potuto condurre i nuovi convertiti ad un più alto grado di conoscenza e di grazia. Müller seguì quegli evangelisti in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda, fermandosi in ciascun luogo visitato da loro, cercando di edificare ed educare coloro che erano stati condotti a Cristo. Il terzo viaggio si compì fuori dall'Inghilterra, nel continente europeo, tenendo in tutto circa 300 predicazioni in 70 città e villaggi. Il quarto viaggio, dall'agosto del 1877 al giugno dell'878, fu compiuto in America, Canada e Stati Uniti. Parlò spesso in numerose chiese tedesche, ai popoli di colore, a corporazioni universitarie, collegi e seminari teologici. La sua singolare universalità di mente, la sua carità e umiltà attiravano anche coloro che avevano vedute diverse dalle sue. Il quinto viaggio, iniziato sempre in compagnia della moglie, nel settembre del 1878, si svolse di nuovo in Europa. Il sesto viaggio, nell'agosto del 1879, fu compiuto di nuovo in America. Visitò gli stati fra l'Atlantico e la valle del Mississippi. E dopo 200 giorni, dopo aver predicato 300 volte in più di 40 città, fece ritorno in patria. Il settimo viaggio si svolse ancora in America dal settembre del 1880 al maggio del 1881. L'ottavo viaggio fu un lungo giro di predicazioni dall'agosto del 1881 al maggio del 1882 in Europa. Passò poi in Palestina visitando i luoghi sacri, e quindi Costantinopoli, Atene, Brindisi, Roma e Firenze. Le predicazioni venivano fatte in tutte le lingue, servendosi di interpreti. Il nono viaggio fu fatto di nuovo in Europa. Si recò anche nel suo paese natio, dopo 64 anni di assenza. In Russia avvicinò persone di alto rango a cui parlò del Vangelo. Una volta, mentre era con 7 poveri russi, una guardia di polizia li sorprese a leggere la Bibbia e sciolse la piccola riunione. Il decimo viaggio iniziò nel settembre del 1883 ed ebbe per meta l'Oriente. Compiva i 79 anni e la sua attività e resistenza avevano del miracoloso. L'undicesimo giro si svolse in Australia, quindi in Cina e in Giappone. Era partito nel novembre del 1885 e ritornò in Inghilterra nel giugno del 1887. Dopo 2 mesi, il dodicesimo viaggio. Australia del Sud, Tasmania, Nuova Zelanda, Sri Lanka, India. Terminò nel marzo del 1890. Durante questo viaggio ebbe la dolorosa notizia della morte della figlia diletta. Fu questa la causa del suo ritorno in patria, prima del previsto, per portare conforto al genero e sollevarlo nel lavoro che si era duplicato, non avendo più al suo fianco il prezioso aiuto della moglie. Un breve riposo, e poi dal luglio del 1890 al maggio del 1892, ecco Müller di nuovo in viaggio nel continente europeo. In sostanza furono 2 viaggi, senza intervallo, e chiusero la serie durata ben 17 anni. Quest'uomo dal 70° all'87° anno visitò 42 paesi e percorse una distanza equivalente a 8 volte il giro della Terra. In ogni suo viaggio missionario egli poté vedere l'approvazione di Dio. Il costo della vita, molto maggiore di quello usuale in casa propria, le spese di navigazione, di ferrovia, furono sempre coperte, ricevendo da Dio tutto quanto gli occorreva. L'opera per gli orfani ad Ashley Down non soffrì per la sua assenza, essendo sotto la guida del genero, della figlia e di numerosi assistenti. Usualmente gli giungevano notizie settimanali, che richiedevano il suo consiglio per i problemi più gravi. Anche finanziariamente nessuna delle opere da lui fondate ebbe a soffrire durante la sua assenza, anzi le offerte divennero più copiose. L'opera per gli orfani non era che un ramo dell'albero, cioè dell'istituto biblico. Il fondatore aveva in vista piani grandiosi per la causa del Signore. Cercava di fondare o almeno di aiutare scuole cristiane ovunque ne vedesse il bisogno, distribuiva le Bibbie, aiutava i missionari che recavano testimonianza alla verità e che servivano il Signore nei luoghi più remoti.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Un'altra puntata, un altro appuntamento con questa trasmissione è pronto per arrivare in casa tua anche oggi. E da parte mia un caloroso benvenuto ed un abbraccio a chi come te ha scelto questa frequenza e anche oggi ha scelto questo programma. Come dissi nello scorso numero di Punto Radio, avremmo dedicato anche questa trasmissione, anche la puntata di oggi, ad analizzare la parabola del buon samaritano. Parabola che Gesù raccontò ad uno scettico dottore della legge. Ed ora, se sei pronto, passiamo decisamente nel contesto del programma.

Gesù raccontò la storia di una persona che venne attaccata da alcuni briganti. La strada che da Gerusalemme portava a Gerico all'epoca di Gesù era molto pericolosa. Gerusalemme è situata a circa 800 metri sul livello del mare, mentre Gerico si trova nella zona del Mar Morto, a 390 metri sotto il livello del mare. La strada che conduceva a Gerico attraversava dei tratti rocciosi, dove si faceva stretta e ricca di curve. Rappresentava quindi un luogo ideale per briganti e ladri, e non per niente veniva chiamata la Via Rossa o di Sangue. Gesù iniziò il suo racconto con la frase: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Gesù non spiegò chi fosse quell'uomo. Non era importante se fosse un conoscente o meno, un parente, un amico, un connazionale. Poteva essersi trattato di una persona qualsiasi. Quella persona rappresenta per noi il nostro prossimo. Nel racconto passò prima un sacerdote che vide l'infelice. Sarebbe da ottusi voler affermare che Gesù scelse per caso le figure di un sacerdote, di un levita e di un samaritano per la parabola che stiamo esaminando. In ogni caso, il sacerdote passò oltre senza fermarsi. Il Signore non ci dice cosa stesse pensando il sacerdote. Possiamo supporre che stesse ragionando fra sé e sé. Forse era riconoscente perché Dio lo aveva protetto fino a quel momento dagli assalti dei briganti o da disgrazie e altri gravi fastidi. L'uomo è così, oggi come in quell'epoca. La cosa importante è che lui stesso non sia coinvolto. La maggioranza di noi sta veramente bene e vive nel benessere. È proprio in una condizione di agiatezza che sorge questo genere di riflessioni. Non sono mica tenuto ad aiutare questo poveraccio per terra. Io devo stare attento alla mia sicurezza. Forse ci sono ancora dei briganti fra le rocce che vogliono attaccare proprio me. Queste scuse non riescono però a mettere a tacere la nostra coscienza. Il sacerdote probabilmente non si era sentito tranquillo di fronte alla sua viltà. Ma poi forse gli era venuto un pensiero che lo aveva liberato dal dovere di aiutare e aveva attutito il morso della sua coscienza e il senso di vigliaccheria che provava. Chi è in definitiva il mio prossimo? È forse quest'uomo che non ho mai visto prima d'ora? Probabilmente si tratta di un poco di buono e questa è la giusta ricompensa per le sue malefatte. Forse è un delinquente oppure un ubriaco che si è ferito da solo battendo contro una roccia. I miei parenti mi sono più vicini. Se non avessi la responsabilità per loro, mi sacrificherei, ma prima di tutto devo pensare alla sicurezza di chi è veramente il mio prossimo. Il buon senso richiede che io prosegua il mio cammino. Altri faranno un atto di carità. Aiutare quest'uomo non è il mio compito adesso. Così il sacerdote si sarà allontanato velocemente da quell'uomo sofferente per non dover assistere più al suo dolore. Vedremo tra poco, secondo ciò che Gesù ci ha raccontato attraverso questa parabola, cosa fece il secondo uomo che passava di lì per caso, il levita, ma questo dopo aver ascoltato una canzone.

Abbiamo dunque visto che il sacerdote, cioè il primo ad incontrare quell'uomo ferito sulla via, passò oltre. Anche il levita passò oltre. Probabilmente anche lui avrà ragionato in un modo simile a quello del sacerdote. Gesù afferma espressamente che anche lui aveva visto l'uomo a terra. In Matteo, al capitolo 25, la parola di Dio parla del grande giudizio contro le nazioni. Lì vengono separate le pecore dai capri. Sia i buoni che i cattivi chiedono al Signore: quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo veduto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Ed il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Anche i malvagi, quelli che il Signore condanna, pongono le stesse domande, e il Signore risponde loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Proprio un samaritano, una persona disprezzata, non finse, non visse in un falso mondo di pietà, ma agì con misericordia. In un sondaggio su questa situazione, senza dubbio, la maggioranza degli intervistati avrebbe risposto che il sacerdote o il levita si sarebbero fermati ad aiutare. Erano infatti delle persone rispettabili. Il samaritano, invece, non avrebbe certo ricevuto molti voti. Egli era una persona disprezzata e agli occhi degli ascoltatori di Gesù si trovava ad un livello inferiore. La parabola viene spesso ridotta ad un evangelo di tipo prettamente sociale e se ne abusa per vari scopi. La Bibbia afferma più volte con grande chiarezza che l'uomo, nel suo intimo, è peccatore e corrotto. Noi uomini non possediamo un fondo di innata bontà che potremmo evidenziare con una buona educazione, una buona cultura o con delle circostanze favorevoli, come afferma il pensiero umanista. Noi uomini siamo peccatori, lontani da Dio e capaci di qualsiasi azione negativa. Avvenimenti accaduti di recente nell'ex Germania orientale, in Romania, in Jugoslavia e in altri paesi dell'Est lo dimostrano chiaramente. Non basta avere buona volontà per migliorare questo mondo e per vivere realmente la misericordia e l'amore di cui Gesù parla. E di questo e altro ancora tratteremo fra poco, dopo la seconda pausa di carattere musicale, un motivo di Gaetano Caruso che si intitola sapientemente "Cambia i tuoi pensieri".

La trasmissione che stai seguendo si intitola Punto Radio. Oggi, come già nello scorso numero, ci stiamo occupando di analizzare la parabola del buon samaritano, così come Gesù ce l'ha raccontata e riportata attraverso il Vangelo di Luca. Gesù afferma inequivocabilmente che ogni persona è il mio prossimo. Non posso cercare delle scuse per evitare la responsabilità che ciò comporta. Noi uomini siamo tutti separati da Dio e schiavi del peccato, secondo quanto è scritto nella Bibbia. Quando Gesù qui cita espressamente i sacerdoti e i leviti, non lo fa per screditare i due gruppi di persone che essi rappresentano o perché li giudica peggiori degli altri. Da un punto di vista morale, i farisei e i dottori della legge conducevano probabilmente una vita migliore di molti altri. D'altra parte, Gesù non nomina i sacerdoti e i leviti perché vuole sfogare la sua frustrazione sul clero che lo aveva giudicato tante volte ingiustamente e ora attentava alla sua vita. Il Signore voleva semplicemente chiarire il fatto che nessuna chiesa, nessun rappresentante di una chiesa, né un sacerdote, né un levita, né il papa, né un vescovo o un pastore e nessuna organizzazione è in grado di salvare noi uomini. Solo il buon samaritano, Gesù Cristo stesso, può liberare l'uomo. Egli è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Solo Lui può perdonare i nostri peccati e farci diventare dei figli di Dio. Noi uomini siamo stati attaccati metaforicamente dai briganti, siamo separati da Dio, ci troviamo sotto il dominio di Satana, il quale promette molto, da poco e prende tutto. Il buon samaritano, che non vede solo la miseria dell'uomo sulla strada, ma lo aiuta e gli dimostra la bontà, rappresenta Gesù stesso. Proprio come il samaritano, anche lui venne disprezzato e frainteso. Cosa può venire di buono da Nazareth? Si chiesero i farisei all'annuncio della nascita del Messia. Come nessuno si aspettava un aiuto da un samaritano, così gli ebrei non si aspettavano la liberazione tramite Gesù, figlio di un falegname. Pensavano piuttosto che il Messia sarebbe venuto come un re terreno, con gran pompa e splendore, e che li avrebbe liberati dal giogo dei romani. Ed oggi accade la stessa cosa. Milioni di persone cercano dei salvatori. Si cerca la salvezza nella New Age, nella scienza, nella politica, in un guru, in una setta o nell'occultismo. Bhagwan, il guru deceduto un po' di tempo fa, proprietario di 93 Rolls Royce e autore di innumerevoli crimini nello stato dell'Oregon, trovò migliaia di fedeli e seguaci. Numerosi europei, spesso cresciuti in ambienti agiati, intrapresero un pellegrinaggio a Poona per andare ad adorare Bhagwan, dopo che il guru fu costretto ad abbandonare gli Stati Uniti. Poco prima della sua morte, egli si presentò ai suoi discepoli e annunciò che Buddha si era reincarnato in lui. Questa affermazione provocò numerose proteste da parte dei buddhisti. Alcuni giorni dopo, il guru si ripresentò ai suoi accoliti e affermò in modo lapidario di avere rimandato indietro Buddha perché il suo stile di vita moderno aveva provocato uno shock culturale troppo forte in lui. Malgrado ciò, migliaia di persone continuarono ad osannarlo. È il vero Salvatore, Gesù Cristo? Che rappresenta per te? Il samaritano fu pietoso verso l'uomo ferito. Egli lo vide, gli si avvicinò e non lo coprì di rimproveri e di consigli moraleggianti, ma lavò le sue ferite, vi versò del vino e dell'olio, lo fasciò, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in una locanda e si prese cura di lui. In seguito pagò tutto il conto per il suo soggiorno in quel posto. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Dio è così unico e straordinario.
Egli ci cerca e purifica chiunque si affida a Lui e ammette il proprio peccato di fronte a Lui. Egli fascia le nostre ferite, ci guarisce e ci porta a casa di suo Padre. Egli paga il conto al posto nostro, ci unge con olio, un simbolo dello Spirito Santo, che viene ad abitare in noi e ci rende capaci di vivere in modo piacevole per Dio. Essere salvati per grazia, per la fede in Gesù Cristo, il buon samaritano, è una possibilità aperta a tutti.

Poco fa, prima dell'interruzione musicale, abbiamo dunque detto che è necessaria una decisione personale verso Gesù. Chi si limita a discutere, come fece il dottore della legge, chi continua a porre domande solo perché non vuole una risposta che lo impegni direttamente, non troverà la vera vita. Non possiamo creare con i nostri sforzi una vita sensata ed eterna ed una meta valida. Possiamo solo accettarle in regalo tramite la fede in Cristo Gesù. Questo è grazia. La misericordia può essere rivolta solo a chi non la merita, altrimenti non è più tale. Noi tutti non meriteremmo la misericordia di Dio. Egli dovrebbe domandare conto a ciascuno di noi del nostro operato. In Gesù Cristo, che pagò al nostro posto la punizione per la nostra colpa, abbiamo ottenuto una nuova posizione davanti a Dio, perché ora Egli ci vede attraverso suo Figlio. Chi ha sperimentato la misericordia di Dio può e deve trasmetterla agli altri. Le persone che corrispondono al volere di Dio sono sensibili, compassionevoli, misericordiose. Il nostro mondo ha bisogno di tali persone che vivono per Dio ed esprimono nella pratica la pace di Dio.

passo i saluti, il mio grazie intanto per l'ascolto che mi hai portato anche oggi, che hai portato più che a me a questa trasmissione in genere, e sicuramente potremo ritrovarci insieme anche nel prossimo appuntamento, sempre ammesso che tu lo voglia. Ma io sono convinto di sì. Io ci sarò. E tu? Beh, è veramente tutto. Ciao e a risentirci nella prossima puntata di questa trasmissione. Punto Radio, come sempre. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sono ancora qui, siamo di nuovo insieme. Un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un altro appuntamento con la grande famiglia di questo programma. E un altro appuntamento con il sottoscritto. Ovviamente felice, contento, gaio, lieto, giubilante e che ne so, tante altre cosine. Insomma, contento che tu sia di nuovo tornato, che tu sia fedele e puntuale, come sempre del resto. Per l'inizio di quest'altra passeggiata. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scritto. Se sei fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo nel vivo del libro del Levitico, ancora alle prese con il quarto capitolo. Credo, spero che oggi questo quarto capitolo lo concluderemo, così da poter procedere con quelli che seguiranno. Abbiamo visto che il quarto capitolo ha molto da dirci a proposito del peccato, se per questo anche il terzo capitolo. Lo so, forse tu che mi ascolti per la prima volta, magari ci hai trovati per caso, come dicono alcuni, sentendo questa parola già ti mette un po' sul chi va là. O dici, roba religiosa, ma chi l'avevo sentita? Via, via, cambia, che schifo. No, un attimo, non cambiare, dacci il tempo almeno di spiegare. È una parola, dobbiamo ammettere, un po' anacronistica, fuori moda. O almeno così sembrerebbe,

dalle apparenze. Eppure vedi, e questo lo dico a beneficio di chi ci ascoltasse appunto per la prima volta, il termine peccato, la parola peccato, altro non significa se non mancare il bersaglio. Ora, dice, quale bersaglio? La legge morale di Dio. Dice, ma io in Dio non ci credo. Beh, vabbè, allora a sto punto la conversazione dovrebbe prendere tutta un'altra piega. Ma io non sono qui per convincerti che Dio esista o meno. Prendo per scontato, in un certo senso, che se non altro abbiamo una piattaforma per dialogare. E questa piattaforma è appunto l'esistenza di Dio, non di un essere superiore, di un'energia lì nello spazio, nell'infinito, di un qualcuno o di uno dei tanti. No, io prendo per scontato che crediamo in un Dio, uno solo, non 40.000 o 10 milioni, l'Iddio rivelato nella storia, nel creato, l'Iddio che si è rivelato, che ha scelto di rivelarsi nella Bibbia. Quindi prendo anche per scontato, l'avrai già capito, che la Bibbia per me non è soltanto un libro di storielle, ma è un libro molto importante, fondamentale per intessere un rapporto con questo Dio in cui dichiaro di credere. Ecco, direi che questi sono un po' gli elementi irrinunciabili per portare avanti un discorso. Ora, se questo Dio esiste, se è un solo Dio e se Dio si è rivelato, avrà pur detto qualcosa in questa sua rivelazione. Parte della rivelazione di Dio è la sua legge morale. E i famosi 10 comandamenti altro non sono se non la legge morale di Dio. E in modo molto succinto, ciò che Dio crede, ciò che Dio pensa del comportamento delle sue creature. Mancare il bersaglio significa infrangere una o più di queste regole, di questi comandamenti. Ma con questo non vorrei darti ad intendere che il cristianesimo si riduca ad una sterile osservanza di fai questo e non fare quello. Certo, i 10 comandamenti, la legge morale di Dio, è parte integrante del cristianesimo, ma c'è molto molto di più. C'è qualcosa di molto più profondo in questo rapporto, in questa comunione fra la creatura ed il suo creatore. Ora, questo creatore è un essere santo, è una persona splendente, assolutamente pura, assolutamente giusta, assolutamente pulita, in senso morale, ovviamente. Essendo queste sue caratteristiche, direi fondamentali alla nostra comprensione della sua persona, possiamo anche da questo dedurre che la presenza del peccato, la presenza di un'infrazione, viene ad interrompere quel rapporto, quella comunione. Non è più possibile intessere un dialogo se c'è peccato nella mia vita. Se io infrango una o più di queste leggi, di questi comandamenti, di queste regole, istantaneamente, in un batter d'occhio, introduco un elemento estraneo. Per ristabilire il contatto, per ripristinare questo dialogo, il peccato deve essere tolto di mezzo. Ora, io non posso fare, non posso togliere di mezzo il peccato. È qualcosa che è parte integrante della mia natura, del mio istinto di essere umano. Quindi deve accadere qualcos'altro. Questo qualcos'altro è già accaduto. Dio stesso ha dato la chiave di lettura, la soluzione a questa situazione, altrimenti non solo imbarazzante, ma un labirinto senza uscita. La soluzione è consistita nel Dio fatto carne,
Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia situazione di uomo, di persona, che ha scelto di autolimitarsi per un periodo di tempo, ha assunto quindi caratteristiche e forma umana, con una sola grande differenza. L'uomo Dio, o Dio uomo Gesù Cristo, non ha peccato. Quindi, essendo totalmente uomo, ma un uomo totalmente tale, senza peccato però, è stato il perfetto punto d'incontro fra il creatore e la creatura. Perché sto facendo tutto questo discorso? Innanzitutto, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto da poco, ma poi anche per ricapitolare un po' prima di procedere. In estrema sintesi, questo è il messaggio della Bibbia. Un Dio, un creatore che ha creato qualcosa, nella fattispecie qualcuno, tu e Dio. Questo tu e Dio però hanno commesso un grave errore. Attraverso questo grave errore si è venuta ad instaurare una difficoltà di dialogo, anzi un'impossibilità di dialogo. Dio è poi corso ai ripari. Quindi Dio la sua parte l'ha fatta. Ciò non significa però che automaticamente tu e Dio siamo di nuovo in contatto con Dio. Dio ha preso l'iniziativa, io però devo rispondere in qualche modo a questa iniziativa. Posso rispondere sì o no? Ricevo o non ricevo? Faccio mio quello che Cristo ha fatto, ha operato, ha detto, ha insegnato, oppure no? Quindi abbiamo sempre, come i nostri progenitori, la possibilità, la facoltà di scelta. È chiaro che con la scelta, con il privilegio della scelta, abbiamo anche la responsabilità delle conseguenze della nostra scelta. Ma questo è ovvio, è qualcosa che avviene nella vita di tutti i giorni, quindi non ti dico nulla di nuovo. È arrivato il momento di concederci una pausa musicale, cosa ne dici?

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Proseguendo nella nostra passeggiata, nella nostra ricerca, arriviamo ad un punto molto molto interessante, molto importante. Se è un capo che ha peccato per inavvertenza e ha trasgredito una delle norme del Signore su Dio facendo qualcosa di proibito, Signore suo Dio, facendo qualcosa di proibito, si trova in stato di colpevolezza. Quando gli sarà noto il peccato in cui ha mancato, porti come sua offerta un capro, maschio, senza difetto. Nota che tutti i gruppi di persona che abbiamo esaminato fin qui, dal singolo individuo che faceva l'offerta come ringraziamento a Dio, poi l'individuo che si era reso conto di aver peccato, poi il sacerdote e adesso un capo, un leader, tutti erano in qualche modo colpevoli, tutti erano in qualche modo peccatori, al di là, al di sopra o indipendentemente dal proprio stato sociale o sulla scala della società. Le loro responsabilità non sono sempre le stesse, ma tutti sono colpevoli. E, come abbiamo detto più volte, le responsabilità non hanno nulla a che vedere con il valore della persona, solo con il tipo di lavoro o di ufficio che svolgono. Quindi qui ci si riferisce in modo particolare, nel brano che ho appena letto, ad un governante, ad un leader. È vero, a volte capita che i governanti siano accusati ingiustamente, che vi siano pettegolezzi e maldicenze sul loro conto. Nel caso specifico si doveva trattare di una vera e propria colpa, di cui l'interessato in qualche modo veniva a conoscenza. Allora, quando veniva a conoscenza della colpa commessa, doveva portare la sua vittima per il sacrificio. Un governante di solito occupa un posto di grande responsabilità. Ma la sua offerta era di minor valore di quella del sacerdote o di tutta la comunità, anche se era di maggior valore di quella offerta da un privato cittadino. Questo fatto mi dice qualcosa. Questo fatto mi insegna che l'autorità di cui godono i governanti è di origine divina. Quindi, in ultima analisi, essi sono responsabili davanti a Dio delle proprie azioni. Se i nostri uomini politici, governanti a vari livelli, tenessero questa verità ben ferma nella loro mente, nel loro cuore, forse il loro operato sarebbe diverso. Non sono qui per gettare fango su nessuno, non sono qui per fare politica. Sto solo dicendo che ogni persona in un luogo di autorità, dal Presidente della Repubblica fino al padre di famiglia, in ogni nucleo familiare, un giorno dovrà rendere conto del proprio operato a Dio. Se tenessimo presente questa verità costantemente, forse, anzi,

Vorrei ricordarti che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico, al microfono come sempre Maurizio a quest'ora su questa emittente, su questa frequenza.

Abbiamo parlato tanto di peccato, di offerte da fare e così via. C'è una frase nella Bibbia che credo sia molto molto importante, molto basilare. Te la vorrei leggere. Se hai carta e penna, prendi nota, poi magari quando hai tempo potrai cercarla e trovarla nella tua copia della Bibbia. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

Te la rileggo. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa frase, così importante, così bella, la puoi trovare nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel primo capitolo e al versetto 9. Prima lettera di Giovanni, primo capitolo, versetto 9. E non confondere il Vangelo di Giovanni con la lettera di Giovanni. Il Vangelo è verso l'inizio del Nuovo Testamento, mentre la lettera è verso la fine del Nuovo Testamento. Nota che all'inizio di questa frase c'è una parolina, due sole lettere, ma di grande importanza. Se. Egli è fedele e giusto. Egli perdona, egli purifica, se confessiamo.

purtroppo non mi rimane un granché di tempo. Devo salutarti, devo lasciarti perché la nostra mezz'ora è terminata. Ho tempo di salutarti, naturalmente, come sempre, e di ringraziarti. Appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta, grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. A presto. Un abbraccio, come al solito, dal tuo Maurizio. Grazie. Ciao.

Cambiamenti climatici, ne sentiamo parlare spesso e sempre di più. Ci dicono che dobbiamo abituarci a questi cambiamenti che hanno sconvolto il nostro clima. La desertificazione avanza, l'aridità con tutto quello che comporta è alternata a temporali che causano danni, a volte anche morti. Ogni estate poi è sempre lo stesso ritornello. Siccità, quindi mancanza d'acqua in molte regioni d'Italia, in modo particolare al sud e nelle isole, ma non solo. E partendo ecco da queste constatazioni, dove andremo a parare con il programma di oggi? Beh, vi dirò qualche cosa su quella che potremmo chiamare aridità spirituale. Ecco, questo e altro ovviamente nel nostro programma. Si tratta di contrappunti, amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri adesso con voi al microfono, staremo assieme per la prossima mezz'oretta. Ci sarà spazio poi oggi anche per una piccola favola, la storia di Bozzo, ma la vedremo poi più tardi. Volevo anche annunciarvi già in apertura che i brani strumentali che andremo ad ascoltare in questo programma, che faranno da sottofondo alle varie rubriche, saranno tratti tutti o quasi da quest'album del gruppo Rediscovery intitolato Waiting for the Wind, cioè Aspettando per il Vento, un album, credo sia il loro secondo o terzo, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, comunque un album uscito nel 2002. Allora amici, restate con me, prima di tutto lasciamo partire la sigla. Buon ascolto.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, noi come sempre, però, per cominciare ci ascoltiamo un brano musicale, e oggi ci ascolteremo questa bella canzone di Charlie Peacock che si intitola Unto You Lord, cioè a te, Signore. Prende spunto da un brano che si trova nell'Epistola ai Romani al capitolo 12, versetto 1. Che le nostre vite siano una preghiera a te, Signore, che possiamo servire e condividere come se fosse sempre per te. Che possiamo camminare senza orgoglio, umilmente al tuo fianco mentre viviamo ogni giorno per te. Che le nostre vite siano come una preghiera a te, Signore. Che l'opera delle nostre mani parli della tua gloria. Che il nostro amore per l'umanità sfoci dalla tua misericordia. E che i nostri cuori, per la tua grazia, echeggino la tua fedeltà mentre dedichiamo ogni giorno a te. Ogni sogno e ogni pensiero, ogni idea che viene in mente, li depongo tutti ai piedi del Signore. Santo Spirito di Dio, investiga il mio cuore e conosci la mia mente, perché il mio più grande desiderio, senza eccezioni, è che ogni cosa che dico e faccio sia fatta per te. Ecco, queste le belle parole di Unto You Lord, di Charlie Peacock. Ascoltiamo subito assieme.

0: appunti.
1: E cosa ci fa un elefante a contrappunti? Beh, questo è Bozo, il protagonista della nostra storia, della nostra favoletta. Da una favolosa regione dell'India fu portato in Europa un giovane elefante addomesticato per un circo equestre. L'elefante si chiamava appunto Bozo. Era un elefante mansueto e un po' buffo. Presto divenne lo spasso di tutti e in modo particolare dei bambini. Ma un giorno Bozo cominciò a dare segni di insofferenza e non volle più eseguire i numeri del circo. Barriva del continuo e se ne stava nella sua grande gabbia. Quando poi i guardiani si avvicinavano, si avventava contro cercando di calpestarli e mettendo così in serio pericolo la loro vita. Il padrone del circo, a lungo andare, decise di fare uccidere l'elefante e gli inservienti stavano già per eseguire quest'ordine quando uno sconosciuto si presentò al padrone chiedendo di poter entrare nella gabbia. Il padrone naturalmente non voleva che lo straniero esponesse la propria vita, ma alle sue insistenze, ecco, lo lasciò entrare. Come era da prevedere, appena il temerario ebbe varcato il cancello, Bozo, infuriato, tentò di avventargliesi contro, ma l'ometto, per nulla intimorito, prese a parlargli dolcemente in una lingua sconosciuta ai presenti. Ed ecco che a quelle parole il bestione prese a muovere la testa e a barrire lamentosamente. L'ometto, continuando a parlargli e ad accarezzarlo, ad un certo momento lo prese per la proboscide e cominciò a farlo girare per la gabbia. Bozo soffriva di nostalgia e l'uomo gli aveva parlato nella lingua del paese dove l'elefante era nato e questo lo aveva calmato e reso nuovamente docile e buono. Ecco questa la storiella di Bozo. E pensavo alla patetica storia appunto di questo elefante letta tempo fa e metaforicamente ero portato così a considerare la vita di certe persone che proprio come Bozo si imprigionano volontariamente e poi si aggirano inquiete con l'animo inasprito prendendosela un po' con questo, un po' con quello, un po' con tutti. Ecco, il Signore ha il potere di ammansire, di trasformare, di guarire e di rendere anche felici gli uomini che si predispongono ad ascoltare le ineffabili parole di Gesù.

Una storia a lieto fine, quella di Bozzo, con una morale: ascoltare la voce del Signore, il suo insegnamento, il suo messaggio di amore, un amore senza confine, come quello che ci canta adesso Albino Montisci assieme a Stefania Piovesan.

La gioia dell'incontro con il vero amore, quell'amore immenso, un amore senza confini, l'amore del Signore per noi. Ecco, di questo ci parlava la canzone che abbiamo appena ascoltato. E intanto sulle note di questo pezzo, che si intitola proprio Pieces of the Same Puzzle, tratto dall'album Waiting for the Wind dei Rediscovery, noi passiamo al prossimo argomento. Ve l'avevo già annunciato in apertura, avevo speso due parole sui cambiamenti climatici, dei quali sentiamo parlare sempre più spesso. Si sa che la desertificazione avanza, aridità e così via. Ecco, sappiamo che anche molti dei luoghi di cui leggiamo nella Bibbia hanno un clima caldo, sono luoghi molto aridi. Ecco, dopo la stagione delle piogge, il deserto della Palestina può rifiorire, ma l'acqua è presto assorbita dalla terra secca, che rimane fertile quindi per poco tempo. Però negli anni 60, come sappiamo, il governo di Israele intraprese dei lavori di irrigazione. Furono costruite delle grandi dighe e l'acqua di alcuni fiumi fu deviata affinché i luoghi aridi potessero essere innaffiati. E il piano del governo funzionò, e funzionò così bene che la Palestina, come sappiamo, ha poi potuto piantare foreste e fiori che non si erano mai visti per anni. E dal terreno, una volta sabbioso, si coltivano adesso arance e pompelmi che, come sappiamo ancora, vengono esportati un po' in tutto il mondo. Ecco, e la profezia del profeta Isaia era diventata realtà. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, aveva detto il profeta. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Che peccato però che nel suo concetto spirituale questo rifiorire non fu realizzato che solo nei cuori di pochi fra il popolo di Dio. Il profeta, che si era preoccupato del benessere materiale della sua gente, era però principalmente interessato al benessere della loro anima. Isaia aveva capito che nel dimenticare il patto con Dio, nel rifiutare di mettere la fiducia in Lui, gli israeliti erano diventati un deserto arido e quindi inutili per il regno di Dio. Ed è questa, amici, una lezione che noi non dobbiamo trascurare. Ci sono tempi in cui la nostra vita spirituale sembra proprio un deserto arido, perché abbiamo tolto lo sguardo da Dio. Non facciamo alcun progresso e non produciamo i frutti dello Spirito. Ci sono poi periodi in cui il nostro rapporto con il Signore è difficile, quasi nullo. Come gli israeliti, ecco, dimentichiamo il nostro patto con Dio, confidando nella nostra sola forza, e quindi ci scoraggiamo e diventiamo tristi e apatici. Dice uno scrittore cristiano: il deserto appartiene a noi, è sempre lì nascosto in qualche parte della nostra anima, e ci sono momenti in cui sembra essere il tutto della nostra esperienza cristiana. I momenti quando il deserto ci copre completamente. Un isolamento interiore, un'assenza di comunione, un senso di essere soli e dimenticati. Ecco, questa è aridità. E può capitare a tutti, persino ai più grandi fra gli uomini di Dio. È capitato ad Elia dopo il suo successo contro i profeti di Baal. Il suo momento di vittoria spiritualmente, ecco, fu seguito da momenti di dubbio e di solitudine. E c'è anche ricordato sempre nella scrittura che il salmista ebbe un'esperienza simile. Lontano dal suo popolo e dal luogo di culto che egli amava, sentiva che Dio lo aveva abbandonato. L'anima mia, diceva il salmista, è abbattuta in me. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? È in questi momenti di aridità spirituale che abbiamo bisogno della pioggia. La benedizione rinfrescante dello Spirito Santo, una nuova effusione della sua potenza in noi. In questa circostanza troveremo che Dio non è mai mancante. Egli non è mai lontano dai suoi figli ed è sempre pronto a darci nuove benedizioni. Con il salmista allora
dobbiamo dire con fiducia: spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Gettando via le cose che impediscono la nostra crescita spirituale, affinché si possano aprire i canali attraverso i quali lo Spirito possa soccorrere. Allora la nostra anima sarà rinnovata e saremo pronti ad andare avanti nella fede. E se tutto questo è vero per i figli di Dio, è ancora più vero per chi non lo è. Purtroppo la vita di tante persone nella nostra società è come un deserto attraverso il quale nessun fiume rinfrescante scorre per benedire la loro anima. Hanno soltanto delusioni, frustrazioni, difficoltà. Secondo ancora Isaia, l'anima arida e senza vita, quando si apre alla potenza di Dio, può ricevere nuova forza e nuova vita. Coloro allora che si sottometteranno alla volontà di Dio scopriranno un arricchimento spirituale mai conosciuto prima, una vita abbondante come promesso da Gesù. E questo rifiorire è nel termine biblico detto anche nuova nascita o conversione, e può accadere nel cuore di qualunque persona che sia pronta a chiedere il perdono di Dio e pronta a servirlo e a seguirlo.

E ritorniamo ad Albino Montisci con questa versione musicale di Isaia capitolo 35 che abbiamo letto e commentato poco fa.

E prima della chiusura un altro brano, anche questo un po' datato, ce lo presenta Michael e Stormio Martian, e si intitola Praise His Name and See It Happen, cioè loda il suo nome e vedi che cosa succede. Diamo un'occhiata alle parole anche in questo caso. Ti senti arido? Hai sete del suo volto? Ti senti forse sterile senza saperne il motivo? Allora vieni al posto in cui c'è l'acqua, dove le voci dei cantanti si alzano. Loda il suo nome e vedi cosa succede. Lascia che la potenza di Dio si manifesti nella tua vita. Loda Gesù e canta Alleluia. Loda il suo nome e vedi cosa succede. La pace e la gioia regneranno mentre consideri il suo amore. Loda Gesù e canta Alleluia. Ecco queste alcune parole di Praise His Name and See It Happen. Michael Stormio Martian.

Bene, non mi resta, amici, che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi invito però come sempre a restare con noi. Intanto, come sempre, buon proseguimento, noi ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce, adesso qui sulla nostra emittente. Nino Ciniello è già di là dal vetro, a lui do subito il benvenuto.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Allora, il soggetto, l'argomento che affronterai per noi quest'oggi qual è?
3: È un certo modo di intendere la politica. Io la chiamo un po' una miopia, una politica miope, perché in qualche modo è molto legata all'interesse personale e che non vede poi la decadenza che semina questo modo di... Sarò più specifico.
2: È un qualcosa tipico della politica italiana, pensi?
3: Sì, sì, mi riferisco essenzialmente, senz'altro, al modo di vivere, di utilizzare, di pensare la politica in Italia, in termini molto spiccioli, non farò allusioni di politica sociale o altro del genere.
2: Va bene, ti lascio allora subito il microfono. Buon ascolto con Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Dunque, come dicevo poco fa, ecco, mi soffermerò un po' a parlare, un po' esternare, sfogarmi, ecco, direi così, su un certo senso di frustrazione, io direi di rabbia, di impotenza, che molte volte ci prende come cittadini nel vedere che cosa è diventata la democrazia italiana e di che pasta si è fatta la classe politica italiana. Ecco, mi riferisco un po', senza entrare nello specifico di qualche caso, a tutti quegli scandali, atti di corruzione, connivenze fra i vari poteri politico e quello economico, che di volta in volta, come sappiamo, nel passato ha preso il nome di Tangentopoli, Calciopoli, eccetera, eccetera, e che ti lasciano, immagino, con la sensazione che non ci sia nulla di pulito, nessuno di cui fidarsi, ecco. Ora, qui non ci interessa parlare dei vari personaggi noti o meno noti che di volta in volta sono coinvolti, ma interessa, ecco, mettere in luce certi comportamenti dei politici di qualsiasi partito, ecco, che si sono, direi, sedimentati, sono diventati plausibili, norma di comportamento, ecco, da diventare scontati, giustificabili. Ora, premetto subito una cosa, che sappiamo benissimo che esiste la presunzione di innocenza, cioè anche se però a causa dell'esasperata durata dei processi italiani si trasforma questa presunta innocenza molto spesso attraverso la prescrizione in una pura e semplice impunità. Ma quello che spesso colpisce negativamente è quel modo di trattare la cosa pubblica come se fosse cosa nostra. Ecco, personale, affare di famiglia, un affare che riguarda gli amici e gli amici degli amici, ecco, e questo atteggiamento di spudorata arroganza che è figlia, direi, della certezza dell'impunità che viene in qualche modo alimentata, nutrita, ecco. Per spiegarmi meglio ed essere più specifico, desidero riportare le parole di un senatore preso dal Corriere della Sera, che poi è uno stretto collaboratore di un notissimo segretario di partito. Ecco, leggo il piccolo stralcio di questo articolo, di questa intervista sul Corriere della Sera. Dice questo senatore: sì, io raccomando, nel senso di raccomandare, ecco, le anime belle, continua l'intervista, si rassegnino. Mi capita di spedire a chi di dovere biglietti con qualche nome di persona bisognosa di aiuto. Nulla di illegale. La politica è anche questo. Le anime belle devono capirlo. Ora, può anche darsi che le cosiddette anime belle, cioè quelle pure che non vogliono nessuno scandalo, ecco, debbano capire. Cosa direbbe questo senatore a quei cittadini che, non essendo, diciamo, infeudati a questo o quel partito, si vedono scavalcati per un posto di lavoro, non so, alle Poste, alla Forestale, all'Enel, alla RAI e così di seguito? Devono forse capire e rassegnarsi al fatto che chi non ha conoscenze in certi luoghi è un cittadino di serie B? Ecco, io vorrei porre questa domanda al nostro senatore. In realtà, questa è la mia amara constatazione, noi non viviamo più da tempo in una democrazia, ma in un sistema feudale di minoranze organizzate, di oligarchie politiche,

sul vasto terreno grigio del non legale, ma nemmeno apertamente illegale e quindi inafferrabile e non contrastabile, dell'abuso e del sopruso, ritenendolo, cioè il cittadino, in una condizione di perenne inferiorità. Ora, di fronte a un sistema del genere, il cittadino è totalmente indifeso. Immagino che molti che mi ascoltano si sentono in questa situazione anche dal punto di vista giudiziario. Nulla di illegale, dice spudoratamente questo senatore della Repubblica Italiana. Sì, ma tutto di arbitrario e di sostanzialmente violento, ecco. Quella violenza apparentemente soft, sotterranea, quasi invisibile di questo neofedalismo democratico che emerge, che emargina i cittadini liberi a pro degli adepti o dei favoriti, delle favorite, dei clienti elettorali, che poi è il sistema con cui sappiamo le oligarchie politiche col voto di scambio mantengono il consenso, ecco, e chiudendo e completando così la truffa democratica. Davvero, dice questo senatore che ho citato, questa è la politica? Cioè, è questa la normalità di intendere di vivere la politica? Allora, se lo è, se questa è la democrazia reale, come pare evidente e non intende cambiare, non dobbiamo meravigliarci se la gente la considera come più che altro uno strumento per truffare le persone e vede i politici come gente che ha mani sporche e di cui fidarsi poco. Ora, George Orwell, il famoso scrittore inglese, una volta affermò che qualche volta il primo dovere di un uomo responsabile è quello di riaffermare ciò che è già ovvio. Ora, alla luce del problema, della situazione che ho accennato, mi vedo costretto a ribadire qualcosa che dovrebbe essere già scontato e ovvio, ossia, cioè vale a dire, che un capo di Stato, di governo o chi riveste una funzione pubblica, se ha una buona reputazione e un buon nome, avrà una grande importanza per la vita della sua nazione. Sempre una cosa scontata, ma oggi deve essere ribadito questo fatto. Cose come l'onestà, la coerenza, la lealtà non possono mancare, sia se parliamo del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente e influente della Terra, anche se parliamo di un qualsiasi uomo politico di qualunque paese. Io credo che la cosa più dannosa e deleteria che questi comportamenti, queste parole dell'intervista che ho citato, è di ordine pedagogico, dannoso in questo ambito. Mi spiego, chiediamoci quale esempio, che tipo di messaggio si trasmette ai cittadini agendo in questo modo. Se un senatore della Repubblica può dire e fare certe cose, perché non comportarsi allo stesso modo e non tollerare la disonestà, l'irresponsabilità, la menzogna e così via? Quali sono le conseguenze di questa mentalità e di questi comportamenti? Ora, si penserà che chi occupa certe posizioni di comando sia al di sopra della legge e non abbia bisogno di comportarsi secondo le regole, quel tipo di arroganza di cui parlavo poco fa, che il carattere o le qualità morali di chi governa non hanno molta importanza. Ora, in questo modo non si perde, mi chiedo, pericolosamente di vista il necessario legame invece che deve esserci fra il carattere dell'uomo politico e il mandato che egli ha ricevuto? È proprio vero che se l'economia va bene, se il bilancio statale è a posto, tutto il resto non è importante? Se tanti politici discutibili da un punto di vista etico vengono rieletti, per me significa che questo paese ormai non si cura più di valori come l'onestà, l'integrità personale, di un minimo di decenza e delle leggi in vigore. È un paese che si illude perché crede che per il suo vero benessere basta solo avere un buon capo di governo che aumenti la ricchezza materiale e che assicuri la difesa e l'ordine pubblico, senza accorgersi che invece questo modo di vedere, di fare politica, ha il potere di cambiare, come ha cambiato, la fisionomia morale e sociale di un'intera nazione. Ecco quindi il più alto e tragico costo culturale e morale che ha prodotto questa miopia etica della politica italiana. Il tasso di inflazione e quello della disoccupazione potranno anche essere bassi.

0: crisi e l'economia andare a gonfie vele, anche se sono cose molto lontane dalla nostra realtà, ma quale futuro ci prepara quel paese che non gli interessa se la sua classe politica è un pessimo esempio in campo etico, non ama la verità, non è affidabile e leale ai patti e così via? Ora, di esempi che illustrano questo fatto la cronaca ne è piena e non sto qui ad elencarli. E quindi il mio privilegio e dovere per me in queste circostanze, concludo, ricordare un bellissimo testo del Salmo 144, versetto 15. Il salmista dice: «Beato il popolo di cui Dio è il Signore». Allora, questa affermazione ci rammenta l'universalità del diritto di Dio. Poiché il mondo, questo mondo, è il mondo di Dio, non v'è nulla che possa essere considerato estraneo a Lui o possa comunque ritenersi autonomo nei suoi confronti. Come ogni realtà ha un'esistenza dipendente, anche lo Stato non può essere estraneo alla legge di Dio. Non perché debba diventare uno Stato religioso, ma comunque ha a che fare con le leggi di Dio. I capi di governo, i magistrati, dice la Bibbia, sono ministri di Dio e in quanto tali non rispondono solo agli uomini del loro operato, ma a Dio stesso. Quando la posizione di comando è vista in questa prospettiva, allora essa diventa un motivo, un mezzo per servire il proprio paese. L'esempio della propria vita, la correttezza nelle funzioni di governo ispireranno quindi di conseguenza i propri connazionali a fare altrettanto e ciò promuoverà il bene in ogni ambito della vita del paese.
1: Bene, Nino Ciniello, grazie per il tuo contributo all'ennesimo numero della rubrica Controluce. L'appuntamento con noi è per la settimana prossima.
0: Grazie Mario, un caro saluto a tutti, spero di risentirvi di nuovo tanti e attenti.
1: Bene, chiudiamo qui allora lo spazio Controluce di oggi, grazie anche da parte mia per averci seguiti e, come dicevamo, appuntamento al prossimo numero.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

le ragioni per cui i cristiani non crescono spiritualmente è perché non sanno come studiare la Bibbia. E mentre per certo non posso io dirvi, nella ristrettezza del tempo impostami, tutto ciò che dovreste sapere per studiarla, io enfatizzerò almeno una o due cose molto importanti e cercherò di rendervele più chiare possibile, nella certezza che esse vi aiutino immensamente. Quasi ogni persona che viene al nostro centro di consulenza, che ha problemi e che è cristiana, è usualmente nel bisogno di sapere come studiare la Bibbia, e naturalmente anche coloro che non sono cristiani, ma che lo divengono nel corso delle nostre consulenze, pure necessitano di sapere come tale volume deve essere studiato. Ci sono tante idee sbagliate sullo studio biblico. La maggior parte delle volte esso è fatto casualmente, come il tipo di predicazione che la maggior parte di noi sente e come pure la troviamo insegnata nelle scuole bibliche domenicali. Ce ne viene data una fetta alla volta, una dottrina qui, un testo là, un episodio da un'altra parte, e così si va da una parte all'altra senza però mai ricevere qualche cosa di solido per bene approfondirsi in quel passaggio. Due cose dovrebbero risultare da qualsiasi studio biblico. Prima di tutto, una persona dovrebbe capire quello che il passaggio significa, poi dovrebbe trarne un'applicazione personale per la sua vita giornaliera. Se nessuno di questi obiettivi è raggiunto, lo studio che questa persona fa nella Bibbia risulterà deficiente e così pure sarà la sua crescita spirituale. Ci sono delle persone che hanno delle mistiche idee sul leggere la Bibbia. Se ne legge una porzione giornalmente, alcuni capitoli o che so io, loro insegnano che piano piano qualche cosa penetrerà e presto o tardi uno si troverà ad aver assorbito tutto il contenuto, sia che lo capiscano o no. Questo non è certamente il metodo di studiare la Bibbia. È come quando vi capita di udire una conversazione molto interessante mentre siete intenti a leggere il giornale. I vostri occhi seguono ogni parola su e giù per la colonna del giornale, ma quando arrivate alla fine vi accorgete che mentre con gli orecchi avete assimilato tutta la conversazione, non avete però capito nulla di quello sul giornale. Quello che avete in realtà fatto è stata una mossa con gli occhi che andavano su e giù, ma dell'articolo non avete capito nulla, dovrete rileggerlo da capo. Ora, questo è spesso il modo in cui si legge la Bibbia, poi ecco, si va e si dice: «Sì, io la Bibbia l'ho letta, ma non ci ho capito nulla». Niente è entrato dentro perché in realtà nulla è stato assimilato e perciò nessun cambiamento è da aspettarsi, e questo non è il modo di leggere la Bibbia, non è il modo di assimilare materiale che potrebbe farci crescere spiritualmente, benché, come spesso succede, anche leggendo in questo modo qualche cosa qua e là si appiglia alla nostra mente e porta qualche cambiamento in noi. E questo, dirò, è meglio che nulla. Poi ci sono altri che leggono la Bibbia a vanvera. Diciamo, hanno un problema che vogliono risolvere con una risposta biblica. Che fanno? Aprono la Bibbia, la sfogliano mentre tengono gli occhi fissi al soffitto oppure chiusi, poi puntano l'indice in fuori e lo lasciano cadere a caso sulle pagine aperte. Leggono quel versetto e dicono: «Ebbene, questa è la risposta al mio problema». Forse certi di voi avete udito la storiella di quel tale che cercava appunto di far questo, e la prima volta il suo indice cadde sul versetto che diceva: «E Giuda uscì e andò a piccarsi». E siccome tale risposta non gli piacque, allora sfogliò ancora la Bibbia, chiuse gli occhi e di nuovo lasciò cadere l'indice su un altro versetto, aprì gli occhi e lesse: «Ebbene, tu fai altrettanto».
Non essendo soddisfatto neppure questa volta, riprovò di nuovo, sfogliò la Bibbia, puntò il dito su un versetto e lesse, ed ecco la risposta: quello che devi fare, fallo subito. Ebbene, questo è esattamente quello che vi può succedere se cercate guida delle scritture in questo tipo di maniera meccanica, mistica o magica. Lasciamo perdere questo tipo di esperimenti. Ma ecco che ci sono anche altri che leggono la Bibbia per immagazzinarne il contenuto nel loro cervello, di modo che possano rispondere con la massima esattezza ai quiz biblici, e così quello che fanno, leggono, immagazzinano tutto quanto per essere pronti a dare qualsiasi tipo di risposta, e se questa è l'unica ragione che hanno di leggerla, anche questa è una maniera sbagliata. Sì, questi modi di leggere la Bibbia sono tutti sbagliati. La Bibbia non è un fine di se stessa, memorizzare il suo contenuto e saperlo poi recitare a mente non deve essere lo scopo finale dello studio biblico. La Bibbia non è un libro misterioso che ci è stato dato per essere memorizzato, per poi mostrare a tutti quanto di essi noi conosciamo. La Bibbia è per voi. È un libro che può cambiare la vostra vita. La Bibbia è un libro che insegna due cose: come amare Dio con tutto il vostro cuore, mente, corpo, anima e forza, e come amare il vostro prossimo come voi stessi. Se dopo aver letto e studiato un passaggio, voi non vi sentite capaci di amare maggiormente Dio e il prossimo vostro, allora il vostro studio biblico è stato, sì, almeno fino a questo punto, un fallimento. Non sarà stato un fallimento in quello che avete fatto, ma lo sarà in quello che non avete fatto. Sarà stata una cosa buona, soddisfacente, ma di poco profitto, se non siete riusciti a implementare quello che avete letto nelle attività della vostra vita giornaliera. Tante cose possono essere quindi dette sullo studio biblico, ma la prima e la più importante di tutte è di riconoscere che la Bibbia è per noi. La Bibbia ci fu data dallo Spirito Santo di Dio come la sua parola, di modo che noi possiamo avere un'infallibile norma per la nostra vita. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, ci viene detto che la Bibbia ci guida alla salvezza, che può rendere un uomo saggio e a salvezza. Questa è la prima cosa che fa. Questo è il principio per amare Dio e il prossimo nostro, ma poi prosegue per il cristiano e fa altre sei cose. Continua e mostra al credente quello che Dio richiede da lui. Gli insegna i requisiti di Dio per la sua vita. Secondo, convince l'uomo di peccato, gli fa capire come egli abbia fallito nell'ottenere tutti questi requisiti richiesti da Dio per una buona vita. Terzo, lo corregge e poi lo raddrizza di nuovo, come il significato è di questa terza parola nel 16° versetto di 2 Timoteo 3. E infine lo induce in rettitudine, non solo lo toglie dai guai in cui si era messo con i suoi peccati e con i suoi sbagli, ma gli dà pure il modo di tenersi fuori da essi e il modo di piacere a Dio. Queste sono le quattro cose che la Bibbia fa per voi, e ogni studio biblico deve aiutarvi a raggiungere queste cose. In ogni studio biblico che fate, voi dovete annotare risultati in esso conseguiti, e a proposito, se non vi fate una nota di queste cose, può capitare che potete credere di averle capite, ma che esse non siano in realtà chiare in voi. Così scrivete degli appunti su ogni studio che fate e fatevi certi che essi vi facciano senso. Questo vi aiuterà non solo a comprendere meglio il materiale che studiate, ma pure a ricordarvelo meglio. Così non dimenticate, e per il prossimo vostro studio biblico siate sicuri di procurarvi un quaderno per esso.
Eppure ricordatevi che ogni passaggio deve darci un insegnamento, deve farci conoscere la nostra peccaminosità, deve insegnarci a correggerla, a darci consigli di come saper continuare a camminare sui sentieri della rettitudine. Queste sono le quattro cose che dovreste ricercare per amare maggiormente Dio e il prossimo vostro. Signore, aiutaci a studiare la Bibbia come dovremmo, e mentre nelle prossime trasmissioni pensiamo a queste cose, dacci tu saggezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo secondo Marco, capitolo primo. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che gli è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando avanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di locuste e di miele selvatico, e predicava dicendo, «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli, «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, e strava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo». Or passando lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro, «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come aventi autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare, «Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo, «Ammutolisci ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziatolo, gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro, «Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova! Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono!» E la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone ed Andrea. Ora la suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono, ed egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece levare. E la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata intorno all'uscio. ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare, poiché sapevano chi egli era. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e quivi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro, e trovatolo gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, ond'io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando i demoni. E un lebbroso venne a lui, e buttatosi in ginocchio lo pregò, dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii mondato». E subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: «Guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza». Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo essersi risposato, intraprende una lunga serie di viaggi missionari in tutto il mondo. Lo scopo di questi viaggi è quello di predicare il Vangelo nella sua semplicità, riportare i cristiani a ricercare la verità nella parola di Dio, facendone oggetto quotidiano di meditazione, promuovere l'amore fraterno, dando meno importanza alle cose non essenziali e facendo maggior conto delle grandi verità, rinforzare la fede, incoraggiando la fiducia in Dio nella certezza della sua fedeltà, promuovere la separazione dal mondo e mettere i cristiani in guardia contro fanatismi e stranezze, stabilendo anche la speranza e l'attesa della seconda venuta di Gesù Cristo. Questi viaggi missionari sono parte dell'opera dell'Istituto Biblico per la conoscenza delle Scritture, che procede di pari passo con l'opera per gli orfani.
0: George Müller, nelle sue cronache, ricorda alcuni fatti che dimostrano la sua incrollabile fede. Per più di 50 anni, scrive, ho camminato in un sentiero di piena fiducia in colui che è il fedele, ed ora sono sempre più convinto che solamente col suo aiuto posso proseguire la mia corsa. Prima di partire per l'America, nel 1880, si sentì spinto a pregare perché lo Spirito Santo scendesse sugli orfani in una visita di grazia. Prima ancora di intraprendere regolarmente l'opera in America, gli pervennero notizie dalle case di un'opera benedetta di conversione. Oltre 500 orfani avevano trovato la salvezza in Cristo Gesù e altri davano segni di risveglio spirituale. Il Signore non dimenticava le sue promesse e coltivava la pianta che aveva permesso di porre ad Ashley Down. Il grande scopo di Müller e di tutti i suoi collaboratori fu sempre quello non solo di dare nutrimento al corpo di quei poveri orfani, ma di elevarli verso il Signore. Un numero considerevole di essi, ricorda Müller, ha dato segni di rigenerazione e ha mantenuto anche in seguito carattere coerente e buona condotta. Un'orfana, dopo molti anni, scrisse a Müller di essere servita come uno strumento nelle mani di Dio per condurre a Cristo una compagna che cercava invano la pace. Essa era divenuta come un'insegna sulla strada, il mezzo per dirigere un altro viandante sulla buona via, solo ripetendo ciò che aveva udito, sebbene essa stessa non avesse ancora seguito il sentiero della verità. Un altro orfano scriveva nel 1876 che quando il peccato stava per riafferrarlo, il pensiero di quei 6 anni di soggiorno ad Ashley Down gli veniva alla mente come un raggio di sole. I primi 2 fanciulli ricevuti nella casa numero 1 divennero entrambi zelanti operai del Signore, uno come diacono, l'altro come pastore della chiesa. Nei suoi lunghi viaggi Müller incontrava spesso degli orfani convertiti mentre si trovavano ospiti nella casa di Ashley Down. Alla fine del sermone ne trovava 10-15 che lo aspettavano per stringere la mano al loro padre e per esprimergli il loro debito di gratitudine e di amore. Una volta Müller venne a sapere di un fanciullo di 10 anni che, trovandosi in possesso di uno dei suoi rapporti annuali, lo leggeva avidamente e pregava «Signore, insegnami a pregare come Giorgio Müller e ascoltami come hai ascoltato lui». La famiglia era incredula e quando il ragazzo espresse il desiderio di studiare per diventare un predicatore, si oppose, constatando che non era capace nemmeno di frequentare con profitto le prime scuole. Egli però disse «Imparerò e pregherò». E Dio mi aiuterà come ha aiutato Müller. Difatti, con stupore di tutti, egli riuscì a superare gli esami e ad entrare nelle scuole superiori. Il 7 giugno del 1884 pervenne a Müller un lascito di 11.000 sterline, il dono maggiore fino ad allora ricevuto. Quella somma gli venne offerta dagli eredi di un cospicuo patrimonio, ma era stata trattenuta per 6 mesi nell'ufficio di cancelleria. Molte preghiere erano state innalzate perché il lascito avesse esito e finalmente quella somma era giunta nel momento di massimo bisogno, non essendoci in casa che 41 sterline e 10 scellini, meno della metà per la spesa media giornaliera. Per di più occorrevano 2.000 sterline per disposizioni di ordine sanitario. Così finì l'anno 1884 e Müller scriveva nelle sue cronache: «Durante quest'anno siamo stati grandemente provati in varie maniere, senza dubbio per provare la nostra fede e farci conoscere più pienamente Dio, ma siamo stati anche molto benedetti e aiutati. Siamo in grado di entrare nell'anno 1885 con la certezza che, avendo Dio con noi, tutto andrà bene».